0: e so sapere.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Summer Night.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Summer Night.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Allora,
1: basta, quanto deve durare sta pausa?
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che ha ricevuto una telefonata di Donald Trump che chiede la sospensione degli amori di Dio. Mi dispiace, Chiara, è andata così.
1: Ma figurati.
2: Non possiamo esimerci. Anzi. Oggi è lunedì 6 luglio 2026, continua la nostra caccia a persone che celebrano l'onomastico però che hanno il nome di santi minori.
1: Minori,
2: diciamo,
1: sì.
2: Rimasti nelle fessure del divano. Oggi
1: sì.
2: Si festeggia Santa Noiala e Santa Sexburga.
1: Dai, Sexburga non è vero.
2: Giuro, cercate oggi quale santo si festeggia. Si festeggia Santa Sexburga.
1: Ma è un maschio o una femmina?
2: Con la X, proprio Sexburga.
1: Ma è un maschio o una femmina?
2: È una femmina. È Santa Sexburga. Quindi qualora all'ascolto ci fossero delle noiali

0: o delle sex burger, potete scriverci al 3...
1: sex burger, a parte sex burger, mi viene da dire una roba che non va bene.
0: Potete scriverci al 347-342-5220 e magari vi aggiudicate un premio. Allora, oggi lo diciamo, c'è un sacco di gente, perché c'è la Stefi, che salutiamo.
1: Ciao,
0: che sta filmando delle cose per i social. Immagino il notiziario, poi saranno presi dei frammenti, saranno messi online per farci insultare, fondamentalmente. Però
1: tanto non è che quando lo facciamo in radio
0: non
1: invece...
0: succeda, effettivamente. Però andiamo con i titoli di oggi e vediamo che succede.
1: Calcio, c'è l'ok della FIFA alla richiesta di Donald Trump contro il Belgio, i giocatori americani potranno essere armati.
0: Che comunque è,
1: a sto punto
0: è un'idea. Eri come l'oro, ora sei come l'oro. Così Giorgia Meloni a Donald Trump, dedicandogli "Verranno a chiederti del nostro amore" su Radio Subasio.
1: Guarda, spiace che è andato dalla concorrenza.
0: Vero? Lei c'è per un'ora d'amore, su quel momento lì.
1: Treni a causa di lavori in corso, Italia divisa in due. Il ministro Salvini commenta: finalmente realizzato il sogno di Umberto Bossi.
0: Alla fine sì, ci ha lavorato tanto, ma c'è riuscito. Più sport, meno gay. Così il generale Vannacci, rivelando i suoi buoni propositi per l'anno prossimo.
1: Dai.
0: Più sport, meno gay. Così.
1: Calcio, ex ultra dell'Inter ammette legami con l'Andrangheta, ma solo perché gli ultra del Milan ce li avevano con la camorra.
0: Giusto, almeno siamo in un derby. Iran, folla da milioni di persone al funerale di Khamenei a Teheran. Sconvolti i cronisti, sembrava un concerto di Ultimo, ma più felice.
1: Dai, allora.
0: Si scherza, anzi, congratulazioni
1: a
0: Ultimo e a tutti i fan che lo hanno supportato. A Khamenei a tutti i fan che lo hanno supportato in quella straordinaria serata. Vai.
1: Italia, membro dell'Accademia della Crusca, guarda per la prima volta Temptation Island e muore.
0: Italia, Bobby Solo annulla un concerto per la presenza di troppi insetti. Noi ne saremmo stati felici, hanno commentato i camaleonti.
1: Vabbè.
0: Questa è proprio anni 60, Radio Italia anni 60.
1: Esatto.
0: Amici di Radio Italia anni 60, se volete rubarci questa battuta, sentitevi liberi. Ve la regaliamo con piacere.
1: Cinema, a George Clooney il Leone d'Oro alla carriera per la sua capacità di fare bei film, grandi atti politici e un ottimo caffè.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scena, mi sono sentito un po' Haaland.
1: Sì.
0: Potete farlo al 347-342-5220, che è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Raga, ve lo possiamo dire, oggi è non facile.
1: Di più.
0: Facilissimo. Perché è la notizia di apertura di tutti i giornali. C'era la canzone che era perfetta.
1: Sì.
0: In più è una bella canzone.
1: Sì.
0: È un'italiana. Ragazzi, se non indovinate,
1: dai,
0: possiamo dirvi: ma cosa giocate a fare? Bentornati a Chiacchiere.

0: Lo so.
1: Vai.
0: Francesco Quarna esce con un nuovo vino rosso.
1: Esatto.
2: Sì.
1: È proprio questa la notizia che abbiamo scelto per questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancio e Chiara Galeazzi. In redazione oggi c'è Elisa. Ciao Elisa.
3: Ciao
2: ragazzi, buonasera.
1: Ben arrivata.
2: Grazie.
1: Sarai con noi tutta la settimana.
2: E anche la prossima.
3: Hai capito? Due settimane. Vai.
1: Ben arrivata in questa gabbia di matti. Ben tornato anche a Francesco Pagax Paganelli, che ha finito di farsi gli affari suoi.
4: Buonasera.
1: Ed
4: ragazzi.
1: È tornato.
4: Che bello tornare.
3: Tanto la settimana dopo va a farsi gli affari suoi.
1: No, ma poi non sono, ma poi lui il venerdì va via, capito? Lui va weekend lungo. Ci sei questo venerdì?
4: Giuro.
1: Buona grazia tua. E poi c'è anche la Stefi che sta filmando. No, non è il motivo, non è quello il motivo per cui abbiamo scelto il rosso relativo di Tiziano Ferro ad aprire questa puntata. Non ce ne voglia il buon Quarna.
3: No.
1: Ma c'è una notizia clamorosa che è su tutti i giornali e che è troppo gustosa e divertente per non parlarne. Attenzione, sì. Si parla del giuoco calcio. Quindi
3: sì, ma,
1: mi raccomando, Chiara, tutto il tuo expertise viene bam, messo in campo.
3: No, cioè siamo fortunati perché in realtà tantissimi ascoltatori l'hanno indovinata, quindi facciamo che la sapete già.
1: Vai.
3: Però io provo lo stesso a spiegarla.
1: Vai.
3: Ma è veramente difficile per me, lo sapete. Allora, ci sono i mondiali di calcio.
1: E fin qui. Quali?
3: Maschili.
1: Mm.
3: È importante dirlo. Ci sono i mondiali di calcio maschile e giovedì si è giocata una partita.
1: Sì.
3: Mo non iniziare a chiedermi che livello siamo, quarti, sedicesimi.
1: Dovrebbero
3: no.
1: essere
3: Mi
1: sedicesimi.
3: Sai, sedicesimi erano. Giovedì sera fra USA, una delle nazioni ospitanti, e Bosnia e Erzegovina.
1: Sì, la nazione che ha eliminato noi italiani.
3: Vabbè, non dirlo così piccato.
1: No, era per dare un'informazione in più.
3: Durante questa partita, sì, un giocatore, un attaccante degli Stati Uniti, Folarin Balogun, spero di aver Balogun, non so
1: no,
3: come
1: no,
3: si
1: no,
3: pronunci,
1: no, credo sia Balogun.
3: Okay. Ha ricevuto un cartellino rosso per fallo grave di gioco. Mm-hmm. Perché è entrato nella caviglia, che proprio si vede nel video, che
1: ragazzi,
3: si storta.
1: Ma scusate, abbiamo Pierluigia Parda e non lo sapevo.
3: Che Parda.
1: Con che, esatto, con che proprio proprietà di linguaggio.
3: Hai visto? Vuoi che ti dico il nome del difensore bosniaco?
1: Sì, certo.
3: Tarek Muaremovic.
1: Bravissimo.
3: O Muaremovic, ragazzi, non so dove vada l'accento.
1: Cosa sta aspettando Zazzaroni a chiamarla?
3: Non lo so, credo, non sta neanche cercando il mio numero, grazie a Dio. E quindi viene dato questo cartellino rosso, che significa che sarà squalificato per la partita successiva.
1: Sì.
3: Quindi questo attaccante molto forte dovrà stare in panchina,
1: sì,
3: in caso. Succede che alcuni iniziano a giudicare questo cartellino rosso forse un po' troppo grave rispetto
1: troppo
3: a quello
1: rigido.
3: Che è successo,
1: sì,
3: in realtà,
1: sì,
3: non era fatto con cattiveria questa cosa. Una delle persone che ha giudicato un po' troppo questa punizione è Donald Trump.
1: Sì.
3: Okay. Sì.
1: Sì.
3: Donald Trump, a cui peraltro è stato spiegato che cos'è un cartellino rosso, perché a sua missione lui non sapeva cosa fosse. Ha detto che non sapeva cosa fossero i cartellini rossi nelle loro conseguenze.
1: In effetti nel football americano non c'è, per esempio, il cartellino rosso.
3: Ma lo capisco da questo punto di vista, che gli hanno dovuto spiegare delle cose. Però, insomma, lui ha sentito parlare di questa faccenda e ha detto che non andava bene questo cartellino rosso, era troppo grave. Quindi ha chiamato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e gli ha chiesto di rivedere la decisione di questo arbitro.
1: Sì.
3: Ora,
1: poi
3: noi
1: è stato
3: non
1: facile
3: sappiamo...
1: chiamare il presidente della FIFA, perché lo ha trovato dietro il suo culo che stava leccando, per cui ha detto: ehi, Infantino, smetti di leccare che devo dirti una cosa.
3: Ora noi non sappiamo se è stato Donald Trump o altro, però sta di fatto che effettivamente questo cartellino è stato tolto.
1: Guarda là.
3: Dicendo che su questa decisione la FIFA l'ha presa basandosi su l'articolo 27
1: comma bis.
3: Esatto.
1: Articolo 747 comma bis. Perché lei, venendo, facendo inversione a U, andava e quindi potevamo annullare la cosa.
3: Sì, perché ci sono dei casi particolari, solo che non è stato specificato perché questo fosse un caso particolare.
1: Vabbè,
3: semplicemente si è presa questa decisione. Ovviamente si sono rivoltati tutti quanti e, tra l'altro, esiste un solo caso. Nel 62 si era usato questo articolo, poi non è più stato...
1: Io sono molto contento di quello che
3: è
1: stato. Sono estremamente contento perché ieri ho visto Brasile-Norvegia.
3: Sì.
1: Io non amo molto il calcio, però un tempo lo amavo tanto,
3: sì,
1: no? Vedendo Brasile-Norvegia ho detto, ecco perché mi piaceva il calcio, perché guarda che partita, che emozioni.
3: Sì.
1: E poi mi dico, ma perché a un certo punto ho smesso di seguirlo? E oggi me lo sono ricordato.
3: Sì.
1: Perché alla fine è tutto così. Cioè, il wrestling è più credibile, se ci pensi. diversi, tanto per rimanere negli sport
3: americani.
1: Vabbè,
3: ci sono varie cose di questo mondiale che fanno un po' storcere il naso, però questa storia,
1: sì,
3: devo
1: per esempio
3: dire...
1: gli hydration break,
3: no, quella roba lì non si
1: che
3: capisce.
1: Ci si ferma per bere, per fare
3: ma
1: delle
3: perché?
1: pubblicità. Ma sai che ho scoperto una cosa pazzesca?
3: Sì.
1: Avete presente i cartelloni pubblicitari dietro nello stadio,
3: che cambiano in base al paese?
1: Esatto,
3: sì.
1: Ma cambiano in maniera tecnologica,
3: sì,
1: nel
3: sì.
1: senso che vengono continuamente alternati gli sponsor,
3: sì.
1: e la telecamera che sta riprendendo riprende a frame alternati, facendo vedere al paese in questione solo lo sponsor per cui ha pagato.
3: Hai
1: ragazzi
3: capito.
1: Quando uno dice ci bastano due maglioni attorno a un campetto,
3: sì, a
1: per
3: segnare
1: giocare
3: la porta, col
1: cacchio
3: cavolo.
1: Adesso non è più così. Comunque, questa è la notizia. Quindi il tema qual è? Modi per cui odio il calcio?
3: No.
1: 347-342-5220. Questa è la notizia. Fra un attimo su questa notizia, come sempre, facciamo chiacchiericcio insieme.

0: Allora, io dei cartellini non me ne frega niente. Mm-hmm. Io sono ancora ferma al vichingo che fa il ballo dei vichinghi nella curva dopo che ha vinto contro il Brasile, la squadra della Norvegia. Però, Francesco, questo è un motivo per guardare il calcio.
1: Lo capisco, Jessica, però parliamone un attimo. Allora, visto che per la prima volta nel gruppo di Chiacchiericcio gli uomini sono in minoranza, perché siamo sempre pari, stavolta ci sono tre donne e due uomini. Peraltro, credo, correggetemi se sbaglio, tutte donne eterosessuali, giusto?
2: Ma perché questa specifica?
1: No, perché di quello di cui stiamo parlando è
2: l'eterosessualità.
1: Parliamo del vichinghismo, ok? Cioè, i giocatori della Norvegia, li trovate attraenti, affascinanti? Allora, Chiara, Elisa, Steffi?
3: Steffi, in questo momento.
1: Quindi ti piacciono i cristoni, quelli grossi?
2: Allora,
1: proprio.
2: Però aspetta.
3: Quelli avvolgenti, diciamo.
1: Ok.
2: Cristone è un conto, poi il cristone norvegese.
1: Prendiamo Haaland, che è il calciatore norvegese.
2: Simpaticissimo, però no.
1: Non è il tuo tipo.
2: No, c'ha la faccia, sembra un po' piccola, c'ha una faccia pacciarotta, un po' bambina.
4: A me ricorda Goku Super Saiyan livello 3.
2: Ecco.
1: Ok, anche calcisticamente ci siamo. Steffi, tu hai capito chi è?
3: No, stavo per cercare, ma non sono tutti uguali, il capello lungo.
1: Beh no, lui è proprio grosso.
2: No, questo devo dire,
4: è altissimo.
2: Sì.
3: Ma va bene anche io.
2: Ma sì, ma che te frega? Ma sì.
3: Sì, l'ho visto ieri, l'ho visto.
1: Lui va bene.
2: Va bene. Non
1: quindi,
2: so, ce la faccia
1: fan
2: un po'.
1: Fan dei Norvegia, tifiamo Norvegia, che a Chiericcio da oggi ti fa Norvegia.
2: Però sì, è
1: Chiara,
2: stata bella.
1: C'è una reprimenda per te riguardo alla notizia del cartellino rosso.
2: Strano.
5: Ciao, Chiacchiericci. Chiara, ma tu ti dovresti ricordare che nell'82, quando giocavamo in Spagna,
1: una
5: squadra che medio orientale, che non mi ricordo qual era, il Kuwait, le hanno dato non gli hanno dato un rigore.
1: Neanche tu te lo ricordi bene.
2: No, esatto, è una gara.
5: Ed è sceso in campo dalla tribuna l'emiro del Kuwait a parlare con l'arbitro direttamente e sono stati a questionare finché gli ha dato il rigore o gliel'ha tolto, uno dei due. Quindi
1: Chiara, non te lo ricordavi?
2: No, non è che non me lo ricordavo, non sapevo dell'esistenza di questa cosa. Però è vera, ma non è un dirigente sportivo del Kuwait ha fatto questa cosa. Però è vero,
1: però
2: ha annullato, ottenuto l'annullamento di un gol.
1: Questo ci dà l'opportunità per fare un po' di chiacchiericcio sul rapporto che abbiamo con le regole dei giochi. Sapete, io grande appassionato dei giochi da tavolo, dei giochi di società. Esistono due categorie di persone: quelli che usano le regole con grande leggerezza o i rule lawyer, cioè gli avvocati delle regole, quelle che proprio dicono no, questa cosa era così, era cosa. A quale categoria appartenete, Elisa?
4: Totale leggerezza.
1: Totale leggerezza.
4: Sì, sì.
1: Chiara?
2: Ma io vivo senza sapere le regole dei giochi a cui sto giocando. Cioè,
1: e vivi bene.
2: Mi affido completamente a uno che dice di saperle. Di solito è Francesco Lancia, che a volte a fine partita dice: ah, c'era anche questa regola.
1: Sì, questo succede.
2: No, scusa.
1: Questo mi succede di frequente.
2: Ops. Quindi forse avresti vinto tu.
1: È stato clamoroso un esempio in cui io ho chiamato un po' di amici, tra cui lei, una sua amica, ha detto: no, vi devo far giocare a questo gioco da tavolo che è bellissimo, si chiamava Imperial. Abbiamo giocato e il gioco non era bellissimo, cioè quando abbiamo giocato non era così divertente, perché avevo spiegato altre regole, inventandomele
2: di sana pianta
1: e quindi smosciando moltissimo il gioco. Voglio sapere anche il parere di Steffi.
3: Onesta, le ascolto, le seguo, mi affido al Gino.
6: Anch'io, no, certo.
1: Pagax?
6: Sì, cerco di sì. Poi gioco anche Magic, che se non le segui è un disastro.
1: Ok.
3: Però tante volte io mi affido, diceva Chiara, perché io non capisco, pur rileggendo più volte le regole, non le capisco.
1: Ok, e quindi in quel caso ci possiamo fidare. Quindi allora, abbiamo detto, Elisa non segue le regole, Chiara segue le regole.
2: Io le seguo, sì.
1: E Steffi segue le regole. Ok, quindi due di destra e uno di sinistra. Vabbè,
2: dai!
1: A posto così. Posso così. Si scherza ovviamente, però 347-342-5220 per i vostri messaggi. Io sono contento quando parliamo di giochi. Che ci vuoi fare? È il mio habitat naturale. Continuiamo a farlo dopo il disco.

0: Ciao Francesco da Torino, mi sono appena collegato alla radio perché sto rientrando a casa dopo un weekend di giochi vicino a Nottingham.
1: Oh, wow!
0: Se vi interessa,
2: sì.
0: L'Italia ha vinto l'Home Nation, che sarebbe la riproposizione del Sei Nazioni di Rugby, di un gioco che si chiama Blood Bowl. Ciao, un abbraccio a tutto lo staff.
1: Wow!
2: Caroselli per la città, non ho capito neanche il nome del gioco.
1: No, neanche io ho capito.
2: Adesso
1: cioè, una versione da tavolo del rugby.
2: Non l'ho capito.
3: Blood Bowl si chiama.
2: Eh?
3: Blood Bowl.
1: E che cos'è?
3: Se ho capito cos'è, è rugby con gli zombie.
2: Beh, signori,
1: ma cos'è?
3: Io spero sia quello.
2: Vi prego, se siete in macchina, clacsonate.
1: Esatto.
2: Perché abbiamo vinto, Peppe.
1: E vai.
2: Abbiamo vinto il mondiale
1: azzurro
2: di
1: sopra Nottingham.
2: Esatto, il mondiale di Blood Bowl. Continuiamo a parlare del vostro rapporto con le regole dopo la pausa. Torniamo subito.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tra

0: Tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi

0: Pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
5: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like DJ, l'estate è solo all'inizio.
7: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: quando dice il tuo DNA col mio DNA, cosa intende il buon Jovanotti insieme a Gabri Ponte? Perché tecnicamente è quello che succede, no? Amici a casa. Cioè, quando facciamo all'amore, ci riproduciamo, sì, i DNA si mischiano. Amici biologi, forse abbiamo
1: non
0: detto...
1: Non so se ci sono anche altri... Se facciamo tipo un patto di sangue.
0: No, non lo so. Non credo. Comunque, tutto questo per disannunciare DNA di Gabri Ponte Jovanotti alle 19:40.

0: Su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Siamo partiti ovviamente dalla notizia di Donald Trump che chiama Infantino, gli dice: zio, levami quel cartellino rosso perché non mi piace e vogliamo giocare al meglio. Tra l'altro io spero che vincano gli Stati Uniti, ma a tutto il mondiale proprio. Io spero che arrivino alla fine, no? Così ci leviamo il pensiero. Da lì siamo passati a parlare del vostro rapporto con le regole e Rita proprio lancia il sasso.
1: Ciao chiacchiericci cari. Le regole sono fatte per essere trasgredite, sia quelle dei giochi che quelle della vita.
2: Ma no,
1: vale per tutto.
2: No.
1: E che divertimento è se non si trasgrediscono le regole?
2: Ma no.
0: Spero che tu abbia mandato questo messaggio mentre guidavi senza cintura.
2: Esatto.
0: Tenendo il cellulare in mano, con un piede fuori dal finestrino.
2: Sì, sì. Tutta ignuda.
0: Sì, ovviamente. Scusami, che regola viola?
2: Non credo si possa camminare per strada nudi.
0: Beh, guidare.
2: Credo sia vietato.
0: Non si può guidare nudi. Adesso in uno stato liberticida come il nostro.
2: Ma non si può guidare in ciabatte. Vuoi che adesso si può guidare nudi?
0: Scusami, fermati. Guidare in ciabatte lo capisco. No, mi piaceva quella base. Guidare in ciabatte lo capisco, perché il problema qual è? Ti si sfila la ciabatta, finisce sotto l'acceleratore, sotto il freno. Provi a frenare, non riesci a frenare.
2: Okay.
0: Ma non è che ci finisce la minchia sotto
2: no,
0: il freno.
2: No, però quindi gli altri ti vedono e possono dire: oddio.
3: Possono di essere distratti.
2: Ma allora, quello ha due cambi, ma
0: come spesso succede durante le puntate di Chiacchiericcio, prendiamo l'argomento, lo buttiamo nel cestino, perché adesso l'argomento è: se io guidassi nudo, tra l'altro non sto neanche mostrando le pudenda perché sono in macchina, quindi o
3: per le donne
0: tu,
3: però è già diverso.
2: È già, uno mostra i seni, si vedono i seni.
0: Ok.
2: A meno che non siano un po' cadenti. Allora.
0: Però hai la cintura. Quindi con
2: appunto,
0: la cintura
2: notano ancora di più, perché uno va da una parte e uno dall'altra.
0: Cintura potresti coprire i capezzoli.
2: Come la fai a me? Non puoi metterla così la cintura.
0: Amici all'ascolto,
2: quelle del rally.
0: Facciamo una cosa, amici e amiche all'ascolto, denudatevi in macchina e fateci sapere se qualcuno vi ferma o vi dice qualcosa.
2: Ma poi ti vengono anche le irritazioni, comunque a stare seduto sui tessuti delle macchine.
0: Non si può guidare, scrive Paoletto, neanche andare in giro a petto nudo.
2: Sì, sì, figurati senza anche il resto.
0: Quindi non si può guidare a petto nudo. Amici poliziotti all'ascolto, vi è mai capitato di fermare una persona nuda in macchina? Non lo so, sarei curioso di sapere.
2: Come avete reagito?
0: Prima della pausa ci hanno comunicato che l'Italia ha vinto dei campionati di un gioco che non avevamo neanche capito il nome,
2: che si chiama Blood Bowl.
0: Poi io credo di aver capito quale gioco è, perché l'ho visto nelle varie fiere del fumetto, però che cos'è esattamente ce lo spiega Emanuele.
4: Allora, non voglio raccontarvi menate, ma il Blood Bowl dovrebbe essere la versione sportiva di Warhammer, cioè il famoso gioco wargame di miniature fantasy o fantascientifico con il 40.000, e il Blood Bowl è la versione sportiva. Dovrei aver ragione, perché Nottingham è la sede di Games Workshop, che è la casa produttrice di Warhammer. Spero di non aver fatto incazzare tutta la community. Vi voglio bene. Sarà.
0: Quante parole di difficile comprensione abbiamo tirato fuori.
2: Tu devi pensare che il pubblico si divide in due: persone che hanno capito di cosa sta parlando e sono arrabbiate perché non l'ha spiegato abbastanza bene, e altre che non hanno capito una parola. Cos'è 40.000?
0: Allora, andiamo in ordine. Blood Bowl è il gioco di cui stiamo parlando, che è la versione sportiva di un'altra cosa, si chiama Warhammer 40.000. Si chiama proprio così,
2: si chiama così
0: il gioco, che è fatto di statuine.
2: Che è quello della gente che colora le statuine piccoline.
0: Esattamente. E la Games Workshop è la casa che produce queste robe, che evidentemente ha sede lì. Abbiamo fatto servizio pubblico?
2: Ma sì.
0: Vogliamo mettere un disco?
2: Sì.
0: Bello?
2: Ma sì,
0: no,
2: dai.
0: Mi dispiace.
2: No, bello.
3: Bellissimo.

0: Chi scrive al 347-342-5220, questo pezzo non invecchia mai.
1: Vero.
0: Ha ragione o no?
1: Ha ragionissimo. Perché?
0: L'ho sentito talmente tante volte che mi è arrivata un po'. Però cioè, mi ha
1: quanto è brutta l'invidia.
0: No, però mi ha dato lo spunto per una bellissima domanda di un quiz. Mi pare zero e lode. Quel quiz per cui le risposte, le domande hanno più risposte possibili, tipo provincia della Lombardia.
1: Sì.
0: E una erano nomi di donna contenuti dentro questa questa canzone. Te li ricordi?
1: Monica, Erika,
2: Sara,
1: Tina,
3: Jessica,
0: Sandra,
3: Sandra,
0: a little bit of Monica,
1: a little bit of Erika, a little bit of Rina o Lina. It's what I need, a little bit of Tina. It's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long.
0: Un milione di euro per Chiara Galeazzi. Brava così, ma adesso dobbiamo voltare pagina perché sì, è arrivato quel momento.

0: fra 48 canzoni che abbiamo scelto, una per ogni nazionale che partecipa al mondiale di calcio maschile. Quindi per ogni nazione abbiamo preso la canzone più rappresentativa, lo diciamo sempre, per l'Italia avremmo scelto Nel blu dipinto di blu, ossia Volare. Siamo andati avanti girone dopo girone, siamo arrivati agli scontri a eliminazione diretta, abbiamo visto superare il turno l'Uruguay con la comparsita contro la Croazia di Sandy Martin e People from Ibiza.
1: Poi, per dire, così avete capito il livello delle canzoni.
0: Poi giovedì il Messico di Cielito Lindo ha battuto l'Olanda di Alice DJ Better of Alone, partita tiratissima. E adesso dobbiamo arrivare al nuovo scontro.
1: Ora Chiara, devo estrarre le squadre che parteciperanno, non so se si sente... I fogliettini,
0: ragazzi,
1: ASMR.
0: Grande tecnologia. Siccome abbiamo le camere che ci riprendono, mi raccomando, fai vedere che il sondaggio, il sorteggio non è truccato.
1: No.
0: Non siamo la FIFA.
1: No.
0: Ok?
1: No.
0: Vai.
1: E Donald Trump non può dirci niente.
0: Non può dirci nulla. Chi è? Qual è la prima squadra?
1: La prima squadra è Germania con 99 Luftballon.
0: Germania che è ancora in corsa nel mondiale, credo, vado a memoria.
1: Sì. Non è andata.
2: No, la Germania ha perso.
0: E con chi ha perso? Ha perso perché c'è stata tutta la polemica che sono come l'Italia, sono alleati nella seconda guerra mondiale.
1: Anche il Giappone è stato eliminato.
0: La Germania,
1: Roberto,
0: che non è più nel mondiale di calcio, nel mondialiccio però ancora c'è fino adesso.
1: Estraggo la seconda
0: chi
1: squadra.
0: Si scontra.
1: La Germania va contro la Svizzera con Chihuahua.
3: Beh, signori.
1: Che

0: invece nel mondiale.
1: Sì, credo di sì. Sai sì, che tra questa visto. E Mambo Number 5 non so quale sceglierei a Guantanamo come metodo di tortura. Si sfidano Germania, Nena, 99 in Luftballons, anzi
0: 999 in Luftballons,
1: Luftballons e Svizzera, DJ Bobo, Chihuahua. 347-342-5220
0: basta,
1: dovete scrivere Germania o Svizzera e dopo il disco scegliamo chi passa il turno.
2: Ma

0: antidroga, che non è un appello, così, nel senso ti prego, arriva, aiuta a risolvere alcuni problemi qui, ma no, è il disco di Emma e Fabri Fibra che chiude questa puntata di Chiacchiericcio. Vi dobbiamo dire chi vince la sfida del mondialiccio tra Germania con Nena Luftballons e la Svizzera con DJ Bobo Chihuahua. Signore e signori, è stata una partita molto tesa,
1: sì,
0: ma alla fine c'è un vincitore, sì, piuttosto netto, devo dire. Siamo a 60-40.
1: Sì, sì.
0: Perché questo turno lo supera la Germania. Salutiamo gli amici elvetici che rimangono.
1: È stata una bella partita.
0: Sì, sì, una bella partita.
1: Hanno giocato bene.
0: Molto bene.
1: Al Vizzo Balta.
0: E le corna belle.
1: No!
0: La Svizzera rimane nel mondiale vero, ma non nel mondialiccio. Sì. La Germania è andata via dal mondiale vero, rimane invece nel mondialiccio.
1: È il contrappasso.
0: Esatto.
1: Siamo l'inferno del mondiale.
0: Domani giocheranno altre due squadre tra quelle rimaste, che sono ancora Brasile, Australia, Belgio, Norvegia, Argentina e Congo, un po' la cenerentola degli, sì, scontri a eliminazione diretta. Per il momento abbiamo finito qui questa puntata di Chiacchiericcio. Grazie mille a Elisa in redazione. Com'è andata questa prima
2: tutto
0: giornata?
2: Tutto benissimo.
0: Sei ancora viva?
2: Bene. Sono ancora viva. Perfetto. Votavo Chihuahua, però
1: lo purtroppo
0: so. Mi dispiace, ma sai, la democrazia ne abbiamo, sì, dimostrazioni spesso, non funziona. Stefania, tutto bene? Anche tu sei ancora viva?
3: Sì, sì, essendo di destra ho votato per la Germania.
0: Certo, giusto,
3: Germania.
0: Ok, come se la Svizzera invece fosse dall'altra parte. Grazie Pagax.
4: Grazie a voi.
0: Grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo WAD. Noi, yes, ci risentiamo domani tra le 19 e le 20, sempre qui su Radio DJ. Buona serata a tutti. Sorridete per le camere.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it. Radio.

0: One Nation, One Station.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
6: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Dottore, telefono per mio marito.
12: Mi dica, che succede?
11: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
12: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
13: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
14: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì, il DJ set di Albertino. E sabato, sul palco, Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate è solo all'inizio.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Radio DJ c'è sempre e ovunque. Anche in TV.
9: Se te quiere divertirsi.
8: Canale 69 del digitale terrestre.
10: DJ chiama Italia.
11: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Guardate ragazzi, meno male, ringraziate il cielo che non c'è la televisione oggi, perché accadeva una cosa brutta stamattina.
1: Cosa accadeva?
0: No, la discussione che è partita a proposito di questa canzone che stava già per trascendere, sì. Stavamo già arrivando alle mani ragazzi.
1: Addirittura, solo per un paio di orecchini.
0: Per la serie, noi vogliamo sapere di che cosa cantano le canzoni che ascoltano, non noi, ma i nostri figli.
1: Okay.
0: In questo caso questa è una canzone dedicata più a un pubblico femminile che maschile, mi sembra di capire,
1: sì,
0: no?
1: Ma poi comunque
0: però metti che tua figlia sia appunto appresa da questa canzone,
1: sì.
0: Faccio fatica a pensare ai miei che la ascoltano perché sono un po' più grandi, un po' più stronzi.
1: So,
0: li vedo poco inclini al romanticismo. Di cosa parla questa canzone che è un grande successo, sì, di queste ultime settimane?
1: Guarda, si intitola Orecchini, Earrings.
0: E lui dice nella canzone ho perso i miei orecchini nel suo letto di lei. Lui ha perso gli orecchini nel suo letto di lei.
1: Io ho controllato.
0: E non ha il coraggio di chiamarla, sì, a dirglielo, perché nel frattempo la situa si è un po' allentata.
1: Si è deteriorata.
0: Come dire.
1: Allora,
0: Nicola sostiene che lui si sia tolto gli orecchini prima di fare all'amore.
2: È possibile.
1: Può essere. Possibile.
0: Ma ce l'è sulle orecchie gli orecchini.
1: Ho capito. Ma quando sei lì che smanacci.
0: Ma che cazzo ti togli gli orecchini?
2: Ti puoi far male
1: poi, perché l'orecchino...
2: Questi qua è una che morde.
0: Morde le orecchie?
1: Due, e non sto scherzando.
0: Allora diciamo che lui ci tiene a quegli orecchini perché gliel'ha regalati sua mamma.
1: I suoi c'hanno i brillantini.
0: Gliel'ha regalati la mamma a Malcolm, che fa tanto il figo, ma la mamma gli ha comprato gli orecchini.
1: Sì.
0: Se ci tieni non li vuoi perdere, li metti sul comodino.
1: Mo pieghiamo i vestiti.
0: Ma cosa vuol dire? Ma non sono i vestiti, anche perché un orecchino c'ha la punta, ti cirotoli sopra e poi ti punge il culo.
1: Quello è vero,
0: non è che sia una cosa facile.
1: Vero, sì, però interessante.
0: Poi sottovalutate il testo delle canzoni.
1: O
0: una canzone dei Beatles.
1: Bravo, esatto. Non ve lo immaginiate uno strafigo così. È un po' un nerd.
2: È
1: uno normale, ma effettivamente due orecchini a cerchietto di media grandezza.
0: Io me lo immaginavo tipo Holland della Norvegia.
1: No, quello brutto così no, madonna.
0: A me piace tanto Holland.
1: Brutto, forte. Lo so.
0: Ho deciso che mi è tanto simpatico.
1: No,
0: anche.
1: Ma lo è.
0: Vabbè, siamo arrivati qui per caso?
1: No.
0: Facciamo di mestiere, ragazzi. E che

0: Linus, da Cervinia ad Amalfi, perché prendiamo la linea da Cervinia.
1: Ah sì, certo, certo.
0: Vic e Mari lì stanno.
1: Poveri, insomma. È sempre a far fatica in giro.
0: Vero,
1: quei due ragazzi.
0: Ma arriviamo
1: lì,
0: anche
1: Madonna,
0: noi.
1: Che sacrifici. Non sentivo il notiziario prima e involontariamente Marta ha detto una cosa, che involontariamente, una cosa correttissima tra l'altro, però la sequenza logica delle parole sembrava così, supporre una specie di doppio gioco.
0: Sì.
1: Trump ha convinto Infantino, il numero uno della FIFA, a togliere la squalifica al giocatore degli Stati Uniti. Sì. Infantino, il numero uno della FIFA.
0: Che...

0: nel senso nel di senso paura
1: che è un cagazzotto,
0: ma di dai, paura,
1: ma
0: di
1: come
0: paura.
1: Si fa a fare una cosa come questa? Matteo è indignato.
2: Ma sono indignato, sì, ma io scusa, penso che qualunque persona di buon senso, ci sono delle regole. E allora scusa, perché questo siccome americano può fare così, è un altro del
1: no, a parte gli scherzi, è veramente la cosa allora, più incredibile di noi, una cosa incredibile.
2: Scusa, noi siamo stati non siamo stati in grado di raggiungere la qualificazione. Adesso telefoniamo a Trump, visto che ci sono buoni rapporti,
1: ci facciamo
2: direttamente agli ottavi.
0: Sì. Mi sembra proprio il periodo giusto per telefonare a Trump.
1: Facciamo che lo chiama la Meloni.
0: Bravo. Esattamente. Mamma mia.
1: Perché
0: ragazzi,
1: domani c'è un incontro, tipo un G7, un G8, una cosa di questo genere, e lui ha pubblicato una fotografia in cui guarda lei dall'alto verso il basso, che è anche normale perché lei è piccola, lui è molto grosso, e la didascalia è serve urgentemente
0: un ordine restrittivo.
2: Perché lei ha
1: come per dire non me la fate incontrare.
0: Cioè, Alberto Sordi avrebbe detto: vedi Linus, a una certa età c'è chi a chi gli via le gambe, a chi gli via la testa. Madonna. E a Trump gli via da testa.
1: Ma tu l'hai visto il discorso del 4 luglio, al di là diciamo di tutti i problemi che ci sono stati, se qualcuno crede ai segni anche dal cielo,
0: sì, veramente,
1: sono arrivate tante.
0: Tante.
1: Poi
0: tante.
1: Alla fine finalmente Trump è riuscito a parlare in una versione un po' più diciamo concentrata del discorso che aveva previsto, perché nel frattempo la gente era tutto il giorno che era lì a prendere l'acqua o a prendere a ustionarsi, perché quando non pioveva il sole era molto molto forte.
0: E la voce era molto così.
1: Ah sì, eh? Mamma mia, è la prima volta che sento la voce di Trump in una versione così
0: affaticata
1: e invecchiata, sì. Ah. Oltre al fatto che sembrava, sai i modellini, come si chiamano? Action figure?
2: Sì, cioè, no? I pupazzetti.
0: Bambolotti, pupazzetti.
1: Pupazzetti è brutto, no? Action figure. Tu puoi, no, certo, perché il pupazzetto magari ti immagini.
2: È una caricatura.
0: Diciamo invece... è un termine poco noto in Italia, però insomma.
1: Sì, l'action figure di un supereroe, sì, no? Quando tu lo compri, quelli fatti bene, fatti a mano, magari decorato dal più bravo decoratore di action figure d'Italia, che è Lillo di Lillo e Greg.
0: Vero, verissimo.
1: Bravissimo a fare queste cose. Sono tutti dentro un box di plexiglass. Sì. Li protegge di vetro, ecco.
0: Lui
1: Trump sembrava un action figure di se stesso dentro una scatola di vetro, spesso mezzo metro, perché comunque si vedeva benissimo che era dietro un vetro. Di solito il vetro antiproiettile è un po' più trasparente. Ieri mattina io ho pensato a voi amici ascoltatori che siete andati ad affollare le spiagge e le autostrade
0: perché?
1: Italiane.
0: Perché Linus?
1: Io ho pensato perché ero con la mia bicicletta e stavo pedalando nella campagna.
0: Wow, al fresco.
1: No, non era caldissimo, c'erano 29 gradi, percepiti almeno 10 di meno.
0: Sì.
1: E io dicevo, guarda qua, io sono qui nella mia assoluta libertà, non sono in coda da nessuna parte.
0: Yeah.
1: Non sono incastrato su una spiaggia insieme ad altre 100... Cioè, praticamente me la stavo vendendo meno.
0: Bravo, lì.
1: Non è che fossi così contento. Però tra me e me mi sembrava di vivere questa canzone di Billy Joel che dice: la gente preferisce andare via a Miami, a Los Angeles. Io sto qua.

0: tutte le luci che si accendono.
1: Buonanotte a tutti, buonanotte, buonanotte, buonanotte, take care, buonanotte. Ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie, grazie, grazie,
1: buonanotte,
0: grazie.
1: Buonanotte.
0: New York State of Mind, giocavano a New York ieri sera, Brasile e Norvegia, giocavano nello stadio gigantesco fuori New York dove si giocherà la finale dei campionati del mondo fra un mese e mezzo, credo, no?
1: Sì, tre
0: perché
1: è
0: ancora
1: tre,
0: lunga
1: tre,
0: la storia.
1: A novembre.
2: Il 19 luglio,
0: sì, sì, sì, mancano ancora tutta questa e tutta la prossima settimana.
1: Sì, sì, è nel New Jersey, credo, New Jersey, perché ho visto New York. New Jersey.
0: È il famoso stadio irraggiungibile, nel senso che per andarci da Manhattan non puoi andarci a piedi, neanche se avessi voglia, perché vista pochi chilometri, ma è impossibile perché c'è soltanto un'autostrada che ti ci porta. Vabbè, Inghilterra ieri invece è centro dello sport internazionale, no?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: in un modo o nell'altro c'era Wimbledon con Sinner che ha giocato contro un osso duro, l'hai vista un pochino?
3: Come no? Il giapponese rognoso.
1: Si è rognoso. O è rognoso o se ne è sbarazzato,
3: no,
1: mettetevi d'accordo.
3: Non se
1: la
3: ne
1: Pisoni
3: è sbarazzato
1: è...
3: facilmente, ha venduto la
0: Pisoni secondo me non ha visto la partita, perché è vero che ha vinto i primi tre set di fila e quindi finita abbastanza presto, però micchia se l'ha fatto faticare.
1: Tu l'hai visto?
0: Io ne ho visti due su
1: Era
0: Credence.
1: Rispettoso?
0: No, perché c'è sta fissa del rispetto. Ma...
1: io non ne capisco niente. Ma io penso sempre che a un campione bisogna portare il rispetto.
0: Ma
1: insomma,
0: sì, ma
1: non
0: sì,
1: fai il tunnel a Leo Messi, capito? E invece quando fanno quei colpetti lì che fanno i fighi, ma guarda come
0: fa
1: ti
0: parte
1: permetti
0: del repertorio di un tennista.
1: Il russo,
0: io
1: il russo
0: io guardo il tennis come guardo il pugilato, cosa che non mi succede molto di frequente. Però mi piace molto guardare la scena finale in cui comunque i due che se le sono date di tanta ragione, poi si abbracciano e si dicono qualcosa, bravo, sei stato bravo. Non era tanto contento il giapponese, perché Sinner era molto più alto di lui, quindi quando l'ha abbracciato lo guardava
1: ascella
0: da sopra.
1: Gli ha detto come Eros Ramazzotti in un video bellissimo che ho visto. Oh, l'ascella! Grande Eros.
0: Però insomma c'era Wimbledon che anche lì è in pieno svolgimento, ce n'è ancora per tutta la settimana, credo, no?
1: Sì,
0: forse anche la prossima.
1: No,
0: credo questa. Sì.
1: E a me piace molto perché se per caso siete a casa di pomeriggio, insomma se avete un attimo di tempo, è una delle cose che c'è di pomeriggio. Quello che non mi piace di questo mondiale è che non coincide con
0: gli orari sono un po'
1: per
0: faticosi
1: niente,
0: gli orari sono, ci arriviamo.
3: Beh, però la passione rimani svegliare alle 3
1: ma
3: di notte
1: che rimani
3: una partita in Angola, sei contento?
1: Anzi alle 3 di notte quando vado a far la pipì do un'occhiata.
0: Io ieri ho visto Brasile-Norvegia che cominciava alle 10 e finiva a mezzanotte, non sono arrivato al secondo tempo perché poi mi sono addormentato.
3: Ma perché non sei un tifoso vero? Io ho visto
0: anche
3: tutta
0: quello,
1: allora
0: anche
1: lì al cooling break del primo tempo andiamo a letto, pum. ero già
3: tornando,
0: sì, vaffanculo in break,
1: esatto, bravo.
3: Tornando invece a Sinner, ieri durante una conferenza stampa, non so se l'avete visto, gli hanno chiesto conto dei genitori, ma i tuoi sono qui,
0: loro erano invitati a stare nel palco reale,
3: esatto,
0: ma siccome è gente molto discreta hanno detto no, cosa ci facciamo, non sappiamo cosa dirgli e hanno preferito stare da un'altra parte.
3: E Sinner ha spiegato, beh sapete, loro hanno le loro cose da fare, li capisco,
0: ma come sono 90 anni, sono molto più giovane di me. Comunque c'era anche la Formula 1 ieri a Silverstone, con Kimi Antonelli che è andato in pole position. È pole position.
1: Adesso,
0: Carlo, lo capisco anche se lo dici una volta sola,
1: no,
0: con tutto l'affetto.
1: No, allora, sia lui, Carlo di cognome
0: Vanzi,
1: che Guido Meda grattano.
0: Sì,
1: pole position.
0: Sì.
1: Pole position, è pole position, con una sorta di rabbia. Ho capito che questo è il nuovo trend del telecronista.
0: Sì, grintoso. Comunque
1: grattone.
0: Più di 500.000 persone. La cosa incredibile è che queste 500.000 persone sanno che stanno andando alla morte, tra virgolette, perché per uscire da Silverstone, una volta finito il Gran Premio, ci vogliono minimo 3-4 ore per uscire con la macchina ad allontanarsi.
1: Tipo ultimo di Tor Vergata. Potremmo fare un collegamento con uno che è ancora lì.
0: Ancora lì in questo momento.
1: Sì.
0: E poi stanotte invece alle 2, che
1: no,
0: poi è cominciata alle 3.
1: Alle 3, perché
0: bravo,
1: c'è quella faccenda dei fulmini.
0: Sì.
1: C'è quella faccenda del temporale che il temporale
0: per sicurezza
1: ti rimanda tutto di un'ora, quindi è iniziata alle 3.
0: Alla Azteca, il famoso stadio, quello di Città del Messico, di Italia-Germania 4-3, con l'Inghilterra che a fatica, devo dire, ha battuto il Messico, che era una di quelle squadre insomma che facevano un po' paura, faceva talmente paura che Tuchel, l'allenatore tedesco della squadra inglese, ha chiesto il maggior sostegno possibile da parte dei tifosi. Addirittura ha detto una cosa che ha infastidito un po' il ministro dell'istruzione inglese: firmate voi la giustificazione per i vostri figli, perché la scuola in Inghilterra finisce alla fine di luglio, fateli stare svegli perché è una partita che ne vale la pena. Ne è valsa comunque la pena, anche se a fatica hanno vinto
1: in dieci
0: gli ultimi 10 minuti. Ha segnato puntualmente Harry Kane.
1: Assolutamente.
0: E 2 gol in 1 minuto e mezzo, tra l'altro, gli ha segnati quello che è in questo momento il preferito dei ragazzi e delle ragazze inglesi, e cioè Bellingham, che di nome fa Jude. Hey.

0: Saluto Alberto da Saronno, come, che ha una buona memoria.
1: Come Alex, come?
2: Perdonatevi, ascoltatori, come rovinate.
0: E abbiamo la pubblicità incombente, c'è Stiller che deve fare un paio di spot.
1: Bravo.
0: E quando finì questa canzone all'Arena di Verona, con il pubblico che cantava, Linus era già al casello.
1: Ma pure Paul McCartney, secondo me. Pure Paul McCartney, cioè gli fa fare na na na na na na na na.
0: La fa durare un quarto d'ora.
1: Certo,
0: la fa
1: certo.
0: durare un quarto d'ora, che bello. E Jude, che in realtà era Julian,
3: sì.
0: giusto? No, una canzone che Paul McCartney scrive per consolare il piccolo Julian Lennon, che soffriva, credo, della separazione dei genitori.
3: La storia è bellissima,
0: no?
3: È bellissima, perché me l'ha raccontata Rocco Tani, che l'ho approfondita a mia volta, quindi la so nel dettaglio. Velocemente, John Lennon e Cynthia Powell, madre di Julian
0: sì.
3: Lennon, si separano.
0: Okay.
3: E lui semplicemente smette di occuparsi di questo bambino, che rimane così.
0: È quello che ho detto, no, soffriva per la separazione.
3: Soffriva, okay. Ma delle volte loro erano tutti insieme e lui e il padre non parlava al figlio. Allora Paul McCartney decide di prendersi cura di questo bambino e diventa una specie di secondo padre.
0: Okay,
3: lo consola, tutor, sì. lo consola con questa canzone, poi il rapporto
1: hey
3: cresce.
1: Jules all'inizio. Hey Jules, quando l'ha scritta.
0: Ok, poi per far sì che la gente non capisse a chi era rivolta, è diventata Jude. Giusto?
3: Esatto, okay. Poi il rapporto cresce.
0: Ma il bambino non sapeva che era per lui la canzone.
3: All'inizio no, non lo sapeva. L'ha scoperto
0: piccolo.
3: Soltanto molto dopo. E 25 anni dopo il momento in cui l'ha saputo, si è trovato all'asta dove veniva messo in vendita il manoscritto.
1: Caspita,
3: su cui Paul McCartney,
1: Ha scritto tutto,
3: e l'ha
1: voi
3: comprato.
1: Direte, quindi l'ha firmata Paul McCartney. No, perché loro avevano un accordo e firmavano Lennon McCartney,
0: certo,
1: comunque.
0: Per non stare lì a litigare.
1: Esattamente.
0: Guarda che io ho fatto un po' di più e tu hai fatto un
1: fa
0: po'
1: niente,
0: di meno.
1: Fa niente, lascia stare. Faccio io. Tipo, sai,
0: guarda che mio figlio fa l'avvocato, non mi sta a prendere in giro. Guarda sì. che mio figlio fa l'avvocato. Avrebbe detto una.
4: Okay. DJ, Roma Italia.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni.

0: Lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Radio DJ consiglia
4: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
5: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
4: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
6: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt.
9: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Have fun with
12: Chantecler, il gallo del pulito.
4: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate è solo all'inizio.
12: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. We can dance.

0: E la ballavano.
1: Ma di brutto. Pista piena di ragazze, questa qua. Cioè,
0: ma quanti BPM è? 120? 20, 124? Sì, sì. No, no. 120. La velocità ce l'ha, è proprio l'atmosfera che non ti fa venire.
1: Che non ti viene più in mente, perché siamo ormai avvelenati da decenni di musica elettronica, sì, sì, sì, per la quale io ho grande rispetto,
0: no,
1: per carità.
0: I tempi cambiano, insomma, no? È che tra la disco music, che è più simile a quella di oggi,
1: sì,
0: e noi, appunto, c'è stata una roba intermedia che era questa.
1: Sì, sì, totale.
0: Tra l'house e la disco music, sì, ecco, sì, forse esatto, è più corretto così. Esatto. 3, 4, 2, 5, 2, 2, 10, 12, forza spirici. A cosa serve questo numero? A partecipare al programma, ovviamente soltanto dicendoci cose molto belle, tipo come siete ben vestiti, anche se non ci state
1: sì,
0: vedendo,
1: ecco, esatto,
0: perché non c'è la televisione.
1: Già, giusto, diciamolo, non c'è YouTube.
0: Oggi è il primo giorno
1: c'è...
0: senza telecamere.
1: Esatto, quindi è il primo,
2: no, il primo giorno della studio.
1: E ne approfitto.
0: No, no, no, no, no, no, no. Vai, vai a farlo con Alex.
1: Qua sotto, qua sotto.
0: Dai, dai.
1: Guarda, qua sotto, non si vede. Non che sarebbe capace.
0: Tu puoi, sai.
1: E devo dire che la cosa tremenda della scutuliata...
0: Conosco meglio il mio del suo, ma si può.
1: Mio del tuo. La cosa brutta della scutuliata è che più di noi ha visto il mio membro decadere.
0: Deficiente. Da qualche giorno i ragazzi sono al mare dai nonni. Volevo dirvi, visto che siamo in argomento, che su 3 assalti alla diligenza tutti sono andati a buon fine.
1: Ah!
0: Evidentemente anche a Calamity Jane questa cosa poteva interessare.
1: Vedo una carovana, un accampamento, una diligenza, insomma. Eccolo, eccolo lui. Come si chiama?
0: Si chiama Davide. Si chiama
1: Davide con
0: stasera punta al quarto.
1: Davide col fido destriero punta al poker.
0: Davide, tu devi dire a Calamity Jane: amore, stamattina Nicola e Linus hanno parlato di noi.
1: Esatto.
0: Che ne dici se... festeggiamo?
1: Festeggiamo.
0: Ma la scusa di festeggiare, poi mi sembra
1: Davide,
0: sia pure contento anche
1: lei. Ti consiglio anche un regalo. Regalale 2 biglietti per il London Beat il 27 novembre a Danzica, in Polonia.
0: A Danzica?
1: L'unica data
0: Minchia
1: dell'anno.
0: Com'è che si chiamava? Il corridoio di Danzica.
1: Corridoio di Danzica,
0: corridoio di
1: certo,
0: Danzica, seconda certo guerra mondiale. Vi abbraccio, Silvia, buongiorno. Come ti capisco, Linus, evidentemente il riferimento è alle mie riflessioni ciclistiche, mentre per rendermi meno pesante il fatto che sia rimasto a Milano, penso a quelli che si sono invece incastrati nel traffico, no?
1: Certo.
0: Mercoledì vado a fare, dice, il mio primo viaggetto da cicloturista, da sola, con la mia gravel. Nulla di troppo impegnativo, da Verona a Vipiteno in 2 tappe, 2 begli alberghi dove dormire e tanti chilometri per godere il paesaggio e svuotare la testa. Spero sia il primo di tantissimi viaggi. Brava
1: Silvia. Bravissimo, bravissimo. Silvia, io non vorrei rovinarti il viaggio, non è mia intenzione, un po' sì. Mercoledì, piccolo picco di caldo qua su al nord Italia, 38 a Milano, però
0: parti presto la mattina.
1: Parti presto, anche secondo me, dai. Parti presto.
0: Com'è andata Jesolo, visto che il messaggio arrivava da
2: bellissimo,
0: Verona? Bene, no?
2: Bellissimo,
0: bene.
2: C'è stato una quantità di gente che non ci aspettavamo, tanto
0: bene,
2: affetto.
0: Bene, bene.
2: Tanta vicinanza.
0: Ok, adesso il prossimo weekend siamo a Viareggio,
2: sì,
0: torniamo a Viareggio,
2: sì,
0: dove eravamo già anche l'anno scorso, dopodiché andiamo tutti insieme ad Alghero in
1: yes
0: compagnia di uno straniero.
1: Esatto.
2: Per rimanere lì una settimana
0: rimanere...
2: e poi c'è anche il weekend.
0: E poi c'è l'ultima tappa che è quella di Barletta.
2: Esatto.
0: Barletta molto sugli scudi in questo periodo.

0: Stanno organizzando un sacco di cose. Bravi sì. Barlettani, ne approfitto per mandare un abbraccio a quel papà che si è inventato una cosa carinissima settimana scorsa. Era in autostrada che portava suo figlio di 4 anni a fare l'ultima di una lunghissima serie di chemio. Bambino di 4 povero. Anni, insomma, povero. Gravemente malato, però quella era l'ultima chemio. E ha affisso un cartello sul lunotto posteriore che veniva letto da tutti quelli che arrivavano da dietro, no? Stiamo andando a fare l'ultima chemio, suonate. E tutti,
1: che bello, salutate anche col bambino.
0: Papà, suonano. Perché suonano?
1: Perché ti vogliono bene, ti vogliono
0: bello,
1: salutare.
0: Bello. Bravi ragazzi. Questo è Radio DJ.
1: Yes.
0: Pinguini. Ho di buon umore stamattina.
2: Pinguini.
0: Mi sbaglio.
2: Vabbè.

0: scusi, sorry, lo siento, pinguini, tattici, nucleari, mi sono distratto, stavo leggendo i messaggi e ne sono arrivati tanti. Saluto Nicoletto da Trieste che sta tornando a casa dopo essere stata a Milano ieri a vedere il concerto dei Foo Fighters e non è sicura di riuscire ad arrivarci perché A, il viaggio è lungo, B, il caldo è importante e forse non è neanche così tanto allenata a guidare per tante ore.
1: Beh, Trieste è un finto vicino, ma non è neanche finto vicino, è proprio lontano.
0: È vero lontano.
1: Beh, ma uno dice sono a nord, cosa vuoi, nord su nord? No, perché l'Italia è lunga, ma è anche larga lì,
0: sì,
1: a quella
0: bravissimo.
1: Altezza.
0: Cinzia e Paolo, primo giorno di ferie, direzione Umbria Jazz. Ciao C, che evidentemente scrive mentre Paolo guida. Nella mia testa la formazione
1: può
0: è questa.
1: Essere,
0: faccio
1: può
0: anche
1: essere.
0: Rima. Buongiorno ragazzi, quinta tappa del Cammino di Santiago. Il sole splende e mi aspettano 10 chilometri in leggera salita, dice Francesca.
1: Caspita, ma è dura farla a piedi, la salita è...
0: Dipende da quanto è ombreggiata.
1: Sì, certo.
0: Perché se è ombreggiata è un conto, se è come sembra spesso
1: il Cammino di Santiago

0: Lo pare essere
1: secondo
0: molto
1: me
0: al sole.
1: Il problema è che la maggior parte delle persone può farlo soltanto in questo periodo, mentre certo, sarebbe meraviglioso farlo, che ne so, a marzo, immagino, no?
0: Esatto.
1: O ad ottobre.
0: Per
1: comunque,
0: Pasqua, dai, via.
1: Giusi. Allora vi ascolto e per osmosi siete sulla spiaggia di Porto d'Ascoli.
0: Ok.
1: Ascoli Piceno.
0: Ok, ok.
1: Poca gente, leggera brezza, figlie che si fanno i fatti loro, marito a casa, a lavorare e tac, attenzione, dalla collina, sopra la spiaggia, una penna indiana.
2: No.
0: Assalto? Commedia sexy.
1: L'ho aggiunto
0: la
1: io,
0: vacanza,
1: l'ho aggiunto io, però mi piace.
0: Un'ipotesi,
1: no?
0: Diciamo.
1: In tutta questa pace a un certo punto
0: arriva lui, Manuel Fantoni. Un uomo sexy,
1: no, no, no,
0: con
1: arriva
0: la barba.
1: Lui, toro seduto.
0: Esattamente, bravo.
2: Sì, della tribù degli Arrapao.
0: Bravo. Quella roba lì. Quella roba lì. Noi pensiamo subito a quella roba lì, ci diamo di gomito e ridacchiamo.
1: Ma anche perché, poverina, la vuoi lasciare da sola tutto il giorno in spiaggia con i bambini che sono autosufficienti? Sufficienti.
0: Come? Anton Giulio e Anton Luca stanno giocando. E lei, sul lettino, inizia con un giuoco di sguardi.
3: Questo è un canto tipico d'amore indiano della tribù degli Arrapao. Una tribù che ha secoli e secoli di tradizioni amorose.
1: Basta.
3: Dove l'amore si pratica come ve lo spiego io.

0: io avrei fatto questa.
1: No? Ma dove?
0: Come se fossi stato Stevie Nicks, sì? Che purtroppo non sono, per fortuna non sono, dipende dai punti di vista. Vorrei tanto essere lei perché è bravissima, fantastica, famosissima.
1: Beh, certo.
0: Una voce incredibile. Non vorrei

0: essere lei perché è alta la metà di me.
1: Aia.
0: Ma soprattutto c'ha 10 anni di più,
1: quindi
0: per cui già
1: dire...
0: mi lamento dei miei, quindi allo scambio non ci sto.
1: No,
0: okay?
1: Il tempo sta per scadere, diciamo.
0: No,
1: gioco forza è così, oh.
0: Però bocche cucite,
1: bocche cucite
0: non si riesce a sapere niente di sto cavolo di matrimonio di Taylor Swift.
2: Si vede che l'hanno venduto a qualche Netflix.
0: Ma
1: ma lì per comprare per comprare il matrimonio di Taylor Swift,
0: sì, esatto.
1: Fai prima,
0: chi se lo può permettere?
1: Fai prima a comprarti il Monte dei Paschi di Siena, cioè non so, una cosa...
0: Perché per esempio tutti a dire, no, che è brutto sposarsi dentro un palazzetto una come lei, bisogna capire come lo ha allestito questo palazzetto.
2: È col castello,
0: però non esistono documenti, le uniche cose che sono uscite sono delle fotografie di, non so, un attore che sta andando lì e che riceve un passaggio da un altro attore che sta andando anche lì. Tutte cose rubate un po' per strada, ma di quello che è successo dentro... non si sa. Si sa che Stevie Nicks, appunto la cantante che avete appena sentito, ha cantato credo 2 canzoni. Se fossi stato Stevie Nicks avrei cantato questa,
1: sì, che cioè, non è male,
0: vorrei stare con te dovunque,
1: sì,
0: no?
1: Cioè, certo,
0: un,
1: certo,
0: la canzone che parla di un inizio e di una strada infinita, insomma.
1: Sì, una canzone di 40 anni fa dell'86, c'erano i primi compact disc, non so se voi avevate
0: primi anni 80,
1: sì, è dell'86 questa. E io mi ricordo come mi beavo della fedeltà di questo album. Senti come suona. Ma era tutto placebo, le mie orecchie non sono tarate
2: era
1: per capire
2: il piacere di mettere un CD.
1: Ma certo, ovviamente, certo, sì, certo.
2: Avete visto com'era vestito Ed Sheeran?
1: Al matrimonio?
2: No, azzurrino, con...
0: Il principe azzurrino.
2: No, ma... io non capisco come sia possibile che uno non si renda conto che quel vestito non è adatto.
0: Perché? Perché l'azzurrino ingrassa. Non lo so.
2: No, azzurrino sgargiante, un po' sportivo, senza calzini.
0: Ma
2: vicino c'era Dakota Johnson, che era tipo alla notte degli Oscar.
0: Ho capito, ma sei un cantante, devi essere un po' rock, insomma.
1: Sì, poi quel gusto lì anglosassone. Va bene tutto.
2: Secondo
1: no?
2: me
0: il ciuffo com'era?
2: Il ciuffo era bello
0: vigoroso. Rigoglioso.
2: Sì, sì.
0: Allora, comunque, mille invitati.
3: È passato da Grezia è passato da Grezia. Penso
0: ce l'hai
3: che
0: comprata
3: anche,
0: la Grecia.
3: Penso che anche Radio DJ adesso di colpo il logo di Radio DJ abbia molti capelli. Perché Grezia fa
0: pensa
3: molti
0: capelli. Se avessimo ancora il logo iniziale, quello
2: il
0: col testone,
2: testone
0: che era calvo,
3: con tutti i capelli.
0: Avrebbero messo i capelli.
3: Tutti i capelli
0: comunque
3: Grezia.
0: Tornando al matrimonio del secolo, su 1000 invitati, non si sa quasi praticamente nulla, anche un po' chi se ne frega, però è bello stare un po' a scavare, a indagare. L'unica certezza è che il matrimonio era già stato officiato in precedenza con pochissimi presenti qualche giorno prima a Nashville in Tennessee. Qui l'ha officiato, diciamo formalmente per il pubblico non pagante, Adam Sandler, l'attore comico americano.
1: Quindi
0: perché
1: è uno scherzo,
0: proprio lui
1: non sei uno scherzo.
0: Ma sì, è un po' anche per ridere, okay, avrà fatto qualche battuta delle sue. Soprattutto chissà come era vestito, perché sai che Adam Sandler volutamente è la persona più sciatta del mondo. Fa apposta a girare sempre con dei bragoni e delle maglie
1: ciabatte,
0: molto molto larghe.
1: Reuccio della
0: ciabatte. Lì sono lui che sono molto amici, perché sul set di un film di Adam Sandler Travis Kelce ha fatto una comparsata e sono rimasti amici da allora. Dopodiché le figlie di Adam Sandler, che si chiamano Sunny e Sadie, Sunny e Sadie sono ovviamente delle Swifties.
1: Quindi lui è amico del marito, ma le figlie vogliono.
0: È come se al tuo matrimonio officiasse Ernia.
1: Una cosa del genere, sì, diciamo una cosa del più o meno, dai, facciamo sì, una cosa del genere.
0: 26
1: sì.
0: milioni dati in beneficenza, questo l'avevamo già detto venerdì scorso, però divisi in tante piccole società, 2 milioni a una, 2 milioni all'altra, 2 milioni sono andati alla fondazione di Dolly Parton, cantante country, anche lei ormai ottantenne, quella di I Will Always Love You, per intenderci.
1: L'originale. Allora.
0: Che ha ringraziato su Instagram con questo bel messaggio.
4: Taylor and Travis, it's Dolly. And I was just told that you two are making a donation of $2 million to my imagination library. Thank you, thank you, thank you. And know that I will always love you.
5: Thank you.
6: E te l'ho detto che non vorrei avere 80 anni. Non ci mi manca molto, ma fammi godere quelli che ho ancora
5: adesso.
6: C'è tempo,
5: sai quanti baretti a Robecco puoi ancora fare.

0: gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Radio DJ consiglia
10: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
11: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
10: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: Allora, ci siete?
14: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
15: Dottore, telefono per mio marito.
16: Mi dica, che succede?
15: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
16: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
17: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
18: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Manca un minuto alle 7. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Inizia nel pomeriggio ad Ankara il vertice dei paesi della NATO. Nella capitale turca sono attesi i leader dei 32 stati membri. Sul tavolo i principali dossier internazionali come la guerra in Medio Oriente e quella in Ucraina e l'aumento della spesa per la difesa da parte dei paesi alleati. Ci sarà anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per l'Italia sarà presente invece la premier Giorgia Meloni, che ieri non ha voluto replicare al nuovo attacco del tycoon. E lo stesso Trump, sempre ieri, aveva confermato di aver telefonato al presidente della FIFA, Gianni Infantino, per chiedergli di rivalutare l'espulsione dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun, circostanza confermata dallo stesso Infantino, che si era difeso dicendo che gli organi della federazione sono indipendenti. La sospensione della squalifica aveva fatto infuriare l'UEFA, che aveva parlato di credibilità del mondiale compromessa. In ogni caso, appunto, la revoca della squalifica del giocatore americano non è bastata alla nazionale statunitense per superare il turno. Il Belgio si è infatti imposto 4-1 e si è qualificato per i quarti di finale. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. La rapida espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri, che hanno acquisito il suo cellulare e il suo computer. Secondo gli elementi raccolti, Lavitola sarebbe il mandante dell'attentato. Martedì erano state arrestate 4 persone accusate di essere gli autori materiali dell'azione dinamitarda. Siamo al calcio, ai quarti di finale del mondiale non è arrivato soltanto il Belgio, che come abbiamo detto ha travolto gli Stati Uniti per 4-1, ma anche la Spagna, che invece ha superato di misura 1-0 il Portogallo. Oggi torna in campo l'Argentina, campione del mondo in carica, che alle 18 sfida l'Egitto. L'ultimo ottavo di finale si giocherà alle 22, vedrà sfidarsi Svizzera e Colombia. E infine oggi torna in campo anche Jannik Sinner, che nei quarti di finale del torneo di Wimbledon affronterà il tedesco Struff.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: In mattinata cieli limpidi ovunque, nel pomeriggio focolai temporaleschi potranno formarsi sugli Appennini centro-meridionali e lungo le coste del basso Tirreno, bel tempo altrove. Le notizie di ilmeteo.it tornano stasera.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
1: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iperceramica!
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia. Dalle vette innevate di Cervinia va ora in onda l'allegro e bucolico programma Vicche Mari. Conducono il superbo sciatore Vittorio Maria Leli e la straordinaria camminatrice escursionista Marisa Passera. Buon ascolto.

0: I Can Wait.
1: Davvero, non vedevo l'ora.
0: Che è un po' quello che proviamo noi quando siamo in generale pronti per andare in onda, ma a maggior ragione da qui, perché entriamo nel nostro nuovo studio che è a Cervinia, perché forse l'ho dato un po' per scontato, che è bellissimo, tutto di vetri, con praticamente la giornata che sta iniziando.
1: Che sta per iniziare, lo sì. Vedi dalla colorazione delle montagne, perché già solo le cime sono illuminate e poi dopo esploderanno e ci dovremo mettere in bikini tra due ore. Non adesso, non no. Adesso, perché è abbastanza freezing. Io entro in allerta la mattina già alle 6.09, perché dico il Vic non è sceso.
0: Ma arrivo puntuale, lo sai che arrivo. Stiamo facendo tutte e due una cosa che farà molta invidia a molti ascoltatori che probabilmente stanno già soffrendo il caldo. Ci stiamo massaggiando le cosce per scaldarle.
1: Sì, io sto anche frizionandole.
0: Esatto, ecco. Così. Va bene, amici, noi siamo pronti ad iniziare anche oggi la puntata, ma c'è da aprire la porta. Vai
1: sì,
0: tu.
1: Vado io.
2: Mari, noi potevamo dormire tranquillamente fino alle 8 stamattina, ma Lele ci teneva tantissimo a ascoltarvi. Quindi alle 6:30 si è svegliato. Ma almeno abbiamo fatto la cacca nel vasino.
0: Perfetto.
3: Nel vasino
1: l'hai fatta, sì.
0: Bravo, perfetto.
1: Io non l'ho fatta nel vasino, mi sarebbe piaciuto.
0: No, nemmeno io, ma non nel vasino. Vabbè, senti. ho preso tutto il ritmo ormai qui in montagna, sarà l'aria buona. Vogliamo mettere una sigla?
1: Certo,
0: dai,
1: la nostra.

0: Allora, fammi dire che la formazione del programma Vicky Mari, che ha il nostro nome ma che è composto anche da altre persone, è tutta pronta, siamo al secondo giorno, organizzatissimi. Allora, abbiamo intanto un cambio alla regia, Tito, per cui su quello adesso ti testiamo, Tito, perché non abbiamo mai lavorato con te, pochissimo. Poi abbiamo la Jennifer.
1: Che Dio ce la mandi buona,
0: Tito. Esatto, noi siamo qua, siamo lontani, non possiamo intervenire, ricordatelo. Poi la Jennifer ha preso il tuo posto nello studio di Milano.
1: Bene. Esatto. Quindi dà le spalle a Tito, sempre peggio.
0: E la Stellin è fuori, proprio in un'altra stanza.
1: Ciao Laura.
0: Benissimo, noi con questa, diciamo, con questa formazione siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi, di mercoledì 7 luglio, che ragazzi scopriamo essere la giornata mondiale del cioccolato.
1: Allora, la prima cosa che ci è venuta in mente è, abbastanza bizzarro, no? Che la giornata mondiale del cioccolato avvenga quando...
0: il 7 luglio.
1: Le persone faticano, magari il cioccolato lo mangiano in forma di gelato.
0: Bravissima, cioè cioccolato buonissimo tutto l'anno, però con 600 gradi purtroppo direi che era meglio fare il 7 febbraio, il 7 marzo, il 7 dicembre.
1: Però è un'idea nostra,
0: no,
1: voglio dire, ci saranno dei motivi, si vede che tutte le altre giornate erano state prese in precedenza, quindi hanno detto ci avanza il 7 luglio, il 7 di luglio la sveglia sul collo.
0: O poi magari in Australia sono felicissimi perché fa freddo, giustamente. Cioè, dipende dal punto di vista anche geografico.
1: Allora leggiamo un bell'articolo così per cominciare, che dice proprio un'intervista a un medico nutrizionista che dice: gustarlo è un'emozione biologica unica, ma c'è un limite.
0: Grazie.
1: Sarei immaginato anch'io.
0: No, allora la cosa incredibile è questa, che a me è piaciuta da morire, in una, diciamo, notizia anche un po' tecnico-scientifica che eviterei di approfondire, però
1: non ti dico io stamattina alle 6.
0: No, perché c'è tutta roba di gastrica.
1: Esatto, sull'apparato digestivo.
0: No, però c'è un aspetto che è interessante, e in effetti se ci pensi, noi abbiamo dei ricettori, cioè non è che ci pensi tutte le volte che mangi, in automatico il nostro corpo con questi ricettori fa sì che, per esempio, non so, un alimento che hai tantissima voglia di mangiare, non so, c'è un piatto di lasagne che hai tantissima voglia di mangiare, inizi a mangiarlo con grande voracità, poi piano piano proprio questi ricettori che iniziano a capire sono lasagne.
1: Alcuni capiscono meno di altri, no?
0: Ah, certo, perché
1: nel mio caso, no? Perché ti dovresti fermare prima. E a un certo punto dice: guarda, basta,
0: ho capito,
1: hai saziato quel bisogno, quella voglia, è stato completamente soddisfatto.
0: Però il cioccolato ha, diciamo, una composizione chimica tra l'amaro profondo, l'acido, eccetera, che inganna in qualche modo il cervello. Ed ecco perché probabilmente col cioccolato non smetteresti mai. Poi
1: a me fa lo stesso effetto il gorgonzola, bisognerebbe chiedere al medico nutrizionista.
0: A me i ravioli di zucca.
1: Vedi, ognuno ha un po' il suo.
0: Anzi, io farei, non so se sei d'accordo, il 7 luglio, giornata mondiale del gorgonzola e dei ravioli di zucca, senza nulla togliere al cioccolato, che siamo anche in montagna, e se c'è una roba che giustamente ti rifilano le mamme, più d'inverno quando si scia, ma qui si scia anche d'estate, per cui le vedi che dice: com'è, sei un po' stanco, mangia un po' di cioccolato. Ce l'hanno sempre in tasca.
1: Lo sai che la settimana scorsa a Milano, in pratica io avevo ho un portabonbon tipo di mia nonna, lo tengo in cucina, è molto, molto carino, lo apro per dire: ma cosa ci sarà qui dentro? Settimana scorsa a Milano riuscivi a nutrirti solo di ghiaccio, una cosa del genere, e quindi dico: cosa ci sarà? E dentro c'era cioccolato ed era completamente sciolto. Un'esperienza tipo la fontana di cioccolato, però dentro l'involucro,
0: che prende tutta un'altra forma. È bello anche aprirlo quando torna al freddo per vedere che forma ha.
1: Vabbè. È tipo testi Rorschach.
0: Brava, che cosa ci vedi della tavoletta di cioccolato deformata. Allora amici, iniziamo la puntata di oggi con una canzone meravigliosa del 1980.

0: Vabbè. Canzone meravigliosa, i Blues Brothers su Radio DJ. C'è a tal proposito anche, credo, questo vocale da sentire.
1: Ragazzi, questa la devo troppo ballare.
2: Che bello questo entusiasmo. Io l'ho vissuta molto dentro.
0: Sì, brava, è vero. Poi senti, sono arrivati degli altri vocali prima di andare oltre sul cioccolato, se non
3: sbaglio. Buongiorno Vicky e Mari, ma se ieri era la giornata internazionale del bacio,
0: sì,
3: oggi è quella del cioccolato. Domani sarà quello della stracciatella.
0: Potrebbe essere. E poi senti, c'è anche quest'altro vocale che dice
1: Mari,
0: così.
1: Ricca, ma è tutto giusto, anche perché la giornata del gelato è il 24 marzo.
2: I comitati dovrebbero mettersi un po' d'accordo, no?
0: Ha fatto casino i comitati. Dovrebbero sedersi su un divano e ragionare,
2: certo,
0: con calma.
2: Perché se tutti abbiamo bisogno di qualcuno da amare, ovviamente tutti abbiamo bisogno di un amico. Gli amici sono di svariati tipi. Oggi parliamo dell'amico da divano, che non è certo il Vic,
0: no,
2: perché il Vic ieri mi ha portato a fare mountain bike dicendo ma sì, è facilissimo il primo percorso, diciamo abbastanza tranquillo, poi mi fa svoltiamo qui a sinistra e svoltiamo in una strada fatta di massi giganteschi che io dovevo superare con la mia biciclettina. Ringrazio al cielo che non avessi la gonna,
0: perché la mattina, finita la trasmissione ieri, siamo andati a provare la bicicletta in gonna. Cioè non io, la pari.
2: Allora l'ho rimborsata nelle mutande.
0: Era molto bella da vedere,
2: molto
0: una
2: sexy,
0: bella. Però sei stata brava, cioè, perché tutto adesso la bici, ci rivolgiamo a chi non ha la mountain bike, tutta una serie di leve e i cambi e la
2: alzati,
0: potenza.
2: Ma cosa stiamo al circo, che devi stare in piedi, poi quando scendi ti devi abbassare il sellino, troppe cose da ricordarsi.
0: Però ragazzi, l'ho riportata fino all'hotel indietro e era felicissima.
2: No, molto felice.
0: Era felicissima.
2: A parte che stavo per cadere, sono caduto una volta sola nella sabbia, ma ti è piaciuto che sono rimasta in piedi?
0: Bravi, ha fatto proprio, io mi sono girato e lei ha fatto opla!
2: Sai perché? Sono abituata alle rotaie del tram di Milano, che quando mi cade il motorino io...
0: Tu salti!
2: Tipo i bulgari, faccio un salto preciso a pie pari e dico...
0: Ed è fatta!
2: Sotto caschi quel che caschi, ma io sto in piedi.
0: Allora, oggi turno di riposo, andiamo a camminare, Mari, te lo dico perché bisogna
2: andare... Te lo volevo già dire perché ho un problema del sellino.
0: Il sellino è un po' duro, lo so.
2: Allora, diceva, il Vic non è certo un amico che mi tiene sul divano, cosa che a me piacerebbe, stare sul divano con te a fumare sigarette.
0: Credo, è difficile.
2: Invece è impossibile. Ed è quell'amico che non ti giudica mai, rispetto al quale non devi essere sempre in performance, scompare diciamo la pressione di essere sempre brillanti e intrattenenti. Nel nostro caso no, perché...
0: No, certo, infatti allora, ci sono due elementi. Uno che potrebbe anche andare bene, cioè non con l'amico da divano non serve organizzare nulla, e quindi proprio quella serata che metti io e te, ci dobbiamo incontrare, metterci sul divano, possiamo anche non organizzare nulla. L'altra cosa è, si possono anche sopportare dei lunghi silenzi senza che nessuno dica niente, più difficile.
2: E per noi è più difficile, perché magari uno cerca sta zitto e poi l'altro
0: senti, ma
2: allora volevo dire, io al Vic persino gli chiedo ma con chi sei al telefono, con chi ti stai scrivendo, non sopporto di non sapere
0: le mie cose,
2: le sue cose.
0: Io non posso mandare un messaggio senza preannunciarlo. Com'è sto fatto?
2: A te non ti interessa mai. Ma che tu mi abbia detto ma con chi ti stai scrivendo? Niente, tranquillo, ti
0: ma
2: fai
0: perché non c'è bisogno. Tu stai già dicendo allora adesso sto scrivendo a mia madre, capito? Diventa difficile. Vabbè, comunque, allora diciamo che in quest'ora ci potremmo occupare, no, di amicizie. Partiamo da questa categoria, che sono proprio gli amici. Io li considererei quelli super veri, cioè nel momento in cui tu li chiamano da divano, ma nel senso, nel momento in cui tu in qualunque posto del mondo sei con questo amico o con questa amica e sai di essere totalmente te stesso, sai anche di essere con l'amico o l'amica migliore che ci possa essere al mondo, credo.
2: Sì, ti senti a casa e qualsiasi tipo di pressione

0: sociale svanisce, puoi essere come mi ha detto ieri mio nipote Mari, rispetto al mio look sembri un fenomeno da baraccone, mi ha detto.
1: Avevo un curioso
0: cappello viola e tu non mi giudichi
1: no,
0: mai.
1: No, io non ti giudico sì. mai, sei salita sulla mountain bike con la borsetta, te l'ho fatto notare, ti ho detto hai una borsa tracolla e non è, diciamo,
0: perché anche lì avevo dentro la sigaretta elettronica, certo. E perché ho detto magari farò un tiro, ma cosa che non è stata possibile.
1: No.
0: Era già un sogno respirare.
1: Va bene, dai, ricordiamo il numero se ci volete mandare messaggi, siamo qui 347-342-5220. Nel frattempo mettiamo la canzone nuova di Tommaso Paradiso su Radio DJ. Ancora poco.

0: Agitare Coca-Cola, il disco di Tommaso Paradiso su Radio DJ. Nel frattempo abbiamo raccolto dei messaggi, dei vocali che sono arrivati. C'è per esempio questo che dice così, sentite.
1: Comunque ragazzi, io ve lo devo dire, la Mari è la più punk che esista, cioè andare su una mountain bike in montagna in gonna con la sigaretta elettronica. Sì. Nick Jagger, spostati proprio.
0: Sì. Anche sì. Le macchine si dovevano spostare
2: perché
0: ieri.
2: Sennò ti tiro sotto, sì, perché esatto. Non guardo in faccia a nessuno quando la pedalata è partita, non ti devi fermare mai, soprattutto in salita. Se ti fermi sei perduto, sei non perduto. Ripartirai mai.
0: No, c'è un modo anche per ripartire, ma è lezione numero due.
2: Sì,
0: adesso
2: no, ma non lo voglio sapere.
0: No. E poi volevo dire anche un'altra cosa. Ieri, ritornando, diciamo, noi siamo andati verso valle, per cui leggermente in discesa.
2: Facilissimo,
0: pace.
2: E stupendo.
0: E diceva, ma che bella che la bicicletta, avevamo il vento a favore che ci spingeva e la discesa. Tornare tutto al contrario, quindi vento contro e un po' di salita. Poi passando di fianco, siccome vedevo che la Mari faceva fatica, gli ho messo turbo sulla cosa.
2: Perché avevo tour prima.
0: Prima da tour a turbo andava, che era un piacere.

0: poi.
1: Insomma,
0: va bene, poi
1: a proposito di Freschetto, scusate, sì, voglio dire che la Martina dice: buongiorno dalle Dolomiti, freschine come da voi. Stamattina ho portato fuori il cane col giubbotto.
0: Perché, oh, addirittura? Sì, perché... bello. Ah, tra l'altro, a proposito di cani, abbiamo pubblicato un post. Se avete voglia di vederlo, in fondo c'è il nostro ascoltatore preferito nell'ultima foto.
1: Amore, che ti sorride sempre.
0: Senti, e poi c'è invece, vabbè, c'è la Lisa, dai, che non ci facciamo mai da soli i complimenti, ma ce li fa lei.
2: Che mari, ma io quanto vi adoro.
0: Vieni con noi in bici. No, oggi andiamo a camminare, vieni con noi.
1: Solo così, o era più lungo?
0: No, no, era tenerino. Così, era tenero così. E per finire, giusto per ricollegarci agli amici, senti Giulia.
3: Ciao Vite Mari, che bello parlare degli amici. Io ho 54 anni e ho 4-5 amiche, veramente amiche. Una di queste, che è anche vostra ascoltatrice come me,
0: sì,
3: si chiama Valli. Siamo amiche da 44 anni.
0: Ah, bello.
3: E siamo ancora amiche. Anche martedì scorso siamo uscite a bere. Bellissimo. Valli, ti voglio bene.
0: Ma che carina, ah, ma che carina. Mi
1: dedichiamo
0: piace
1: questa canzone allora,
0: Valli. Ma certo, che è di Robbie Williams e si chiama Phil. Per cui vedi che alla fine tutto torna.

0: Vittorio, signora Marisa, Big e Mari
1: tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: È stupendo, suoni, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco.

0: Ecco! Questa è acqua! Dove ci butti?
1: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
0: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick dall'Angelica.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Have fun with
17: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
18: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Harry Styles su Radio DJ, state ascoltando Vic e Mari. No, ma era un tentativo quello di lasciare la porta aperta, sai Mari? No, no, va bene, va bene. È passata una macchina, vabbè, ma non si sentiva. Allora,
1: siamo svegli solo noi, il mondo è già frenetico qua.
0: Sì, beh, no, ma dopo proviamo. Allora, senti, sono arrivati messaggi di ascoltatori, ma anche di ascoltatrici, come questo, sentite.
2: Ciao amici, allora dal Montale, io sono l'amica che non ha amici perché fa sempre terra bruciata. Sono una di quelle rompipalle terribili. Che nessuno sopporta e quindi poi alla fine rimango sempre sola.
0: Sì.
2: Ma io voi dico a tutti, allora sono
0: bene.
2: I miei amici della radio.
0: Sì, sì,
1: cara, sì.
0: Tu mandaci
2: hai fatto meno male che ci siete.
1: Hai fatto proprio un buon affare. Senti, mi fa ridere Giovanni che dice: mi immagino la Mari tipo in un campo reclute, mattina sì. Sveglia presto, alza bandiera, colazione riso e fagioli, subito sì. Lavoro e dopo allenamento col Vic. Speriamo che duri.
0: Sì. Due settimane torna, vedrai, è una nuova Marisa quella che vedrete fra due settimane. Allora, rimaniamo in tema amicizia, perché poi andando ad approfondire la cosa, ci ha pensato l'Università di Oxford a venirci incontro con questa ricerca che un po' alla fine, leggendola, cioè è una ricerca che ci dice delle cose che già tutti quanti noi sapevamo. Però anche in questo caso sono un po' diversi gli uomini e le donne. Nei confronti dell'amicizia ci muoviamo in modi diversi. Semplicemente la necessità, la faccio facile, di incontrarsi, quindi di vedere gli amici, è proprio come quantità di incontri diversa tra uomini e donne.
1: Ma chissà perché.
0: Non lo so, non ho idea.
1: Allora, e questo lo stabilisce proprio il gruppo di ricerca in neuroscienze sociali ed evolutive dell'Università di Oxford.
0: Cosa vuoi dirgli?
1: Quindi io proprio me la bevo come certo. Se fosse il secondo cappuccino della giornata. Gli uomini hanno bisogno di uscire con gli amici almeno due volte alla settimana per mantenersi in salute,
0: ma non è una questione
1: per farsi gli affaracci loro,
0: cioè non è una questione di andare a bere delle birre, non è una questione di andare a giocare a calcetto,
1: salute.
0: È salute, raga, lo diciamo a tutte le fidanzate, a tutte le mogli. Dall'altra parte la stessa ricerca, o comunque un'altra ricerca parallela, dice che invece le donne, che hanno altrettanto voglia, immagino, di incontrarsi, possono tranquillamente farlo ogni 22 giorni.
1: Ma perché? Perché forse hanno meno tempo degli uomini, perché le donne fanno una sorta di lavoro.

0: ancora nascosto superiore a quello degli uomini.
1: Cioè sempre comunque da...
0: almeno a casa mia sicuramente.
1: Cioè, oppure voi ogni 22 giorni vi scaricate addosso tanta di quella roba e dici sono a posto, ci vediamo fra un mese.
0: No, io le vedo con più frequenza le mie amiche.
1: Ma infatti anche a me
0: sembra
1: strano,
0: anche se mi piacerebbe
1: strano
0: farlo di più. Però anche per quanto riguarda i maschi, in realtà tendono a vedersi una volta alla settimana e l'appuntamento sì consueto è quello del calcetto. Sì, noi femmine non abbiamo il calcetto. Noi abbiamo più
1: burraco.
0: Burraco pure pranzi, cene, aperitivi, vero, dei quali poi non si mangia.
1: No, si chiacchiera e baci, si perde
0: via.
1: Alcune
0: delle mie amiche non mangiano.
1: Certo. Allora, comunque, che cosa fa bene agli uomini se si incontrano? Possiamo parlare tranquillamente di preoccupazioni economiche, come dire, le percepiamo come meno complicate. Insicurezze lavorative?
0: Per i consigli finanziari dei tuoi amici. Che no, ma guarda, ti do io un consiglio sicuro su un investimento.
1: Poi le amicizie finiscono e tu vai in bancarotta. Poi si guarisce più velocemente dalle malattie se frequenti gli amici molto spesso rispetto a quelli che invece non hanno contatti sociali. E normalmente le amicizie degli uomini nascono appunto con incontri sportivi o, come dicevamo prima, bevendo una birra. Siamo facili, siamo semplici e ci miglioriamo la vita. Io la voglio vedere così. Poi adesso possiamo indagare anche su quanto si vedano gli ascoltatori rispetto a quello che dicono nell'università di Oxford. Per cui, se volete, io vi ricordo anche il numero, che è 347 342 5220, e nel frattempo mettiamo la canzone di Jerry Halliwell che si intitola Micicolatino. So che comunque in questo

0: Mi cicolatino Jerry Halliwell.
1: Dove sta mi cicolatino?
0: Sarà al bar
1: al
0: a bere una birra.
1: A bere, perché esatto. Sempre per quanto riguarda lo studio in neuroscienze fatto dall'Università di Oxford, c'era una piccola appendice che non abbiamo nominato.
0: Cioè,
1: per quanto riguarda i maschi che vanno al bar, i ricercatori hanno scoperto che quelli che nei pub bevono, nei pub locali, quindi più piccoli, tendono a socializzare.

0: maggiormente in piccoli gruppi e favorendo le conversazioni, mentre sì. chi beve nei bar più grandi, per esempio in una grande città, partecipa a un numero inferiore di conversazioni.
1: Ma certo.
0: E quindi il suo sistema immunitario
1: ne risente.
0: Compromesso.
1: Ma tu vedi, infatti sono tutti emaciati, tutti malaticci a Milano, mentre in provincia stanno tutti benissimo,
0: certo.
1: per dire.
0: Più che altro tutti conoscono tutti.
1: Questo è molto vero. Senti, allora, prima di chiudere quest'ora, abbiamo Laura da Domodossola che ha il telefono. Laura, pronto?
2: Ciao Vicky e Mari, che bello
1: Ma
2: sentirvi.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: che piacere
0: cara.
1: Per noi.
0: Ciao,
1: allora Laura, se è vero che insomma
0: che commento era lascia stare.
1: Allora, se è vero che i maschi almeno due volte alla settimana sarebbe cosa buona e giusta incontrarsi per andare a bere delle birre, magari le donne hanno dei tempi un po' più dilatati, ma non vuol dire che non si vogliano vedere sempre.
0: Giustamente qualcuna delle nostre ascoltatrici diceva perché le donne comunicano tutti i giorni con le amiche molto più di frequente, mentre i maschi tendenzialmente
1: il
0: a
1: martedì.
0: Parte il week non stanno a sapere come sta l'altra persona al telefono.
1: Senti, tu come sei messa, Laura?
2: Allora, prima di tutto vi ringrazio perché mi avete aperto il cuore stamattina con le mie due super amiche da divano, che però sono un po' lontane da me, però noi quando ci vediamo è come se fosse passato due minuti, per cui è bellissimo.
1: Certo.
2: Allora, con una ci vediamo una volta almeno al mese, uno o due volte al mese, perché abita in provincia di Varese, e invece l'altra abita in Svizzera e ci vediamo solo una o due volte all'anno. Ma è come se fossimo proprio di vicine di divano, come dicevate.
1: Certo,
2: quindi,
1: certo. Ma scusa Laura, tu sei nel mezzo di queste due amiche o vi trovate tutte e tre quando c'è l'occasione?
2: Allora, io sono nel mezzo, per cui ci troviamo spesso da me, ma siccome abbiamo l'amica di Varese molto pantofolaia e quindi cena e aperitivo, e invece con l'amica della Svizzera... Ecco, diciamo che l'amica di Varese è come la Mari ieri in bicicletta, ecco, quindi
0: una professionista,
1: certo, i mocassini,
2: esatto, con l'altra ciaspolate, scie, quindi andiamo da sole.
1: Ah, ok, diciamo che allora in questo senso tu sei del mezzo, vedi un po' una e vedi un po' l'altra.
2: Esatto.
1: Da quanto tempo vi conoscete, Laura?
2: Allora, guarda, con la mia amica di Varese dalla prima media, siamo amiche, proprio amiche di banco della prima media e non ci siamo più lasciate, e invece con Gwendalina della Svizzera dall'università, ma siamo super super insieme,
1: che
2: e quindi
1: carino.
2: È bello, molto molto bello.
1: Va bene,
2: che
1: allora adesso
2: bisogno.
1: Devi fare una cosa, devi mandare subito tutte e due un messaggio dicendo
0: ho parlato di voi in radio.
1: Esatto, e dobbiamo incontrarci
2: Laura,
1: presto.
2: Sicuro vi ha già sentito perché è una super fan di Radio DJ e vostra.
1: Va bene. Allora salutacele tanto, un bacione.
0: Ciao cara.
2: Grazie Vic. Grazie Mari. Ciao.

0: gusto ideale, equilibrio perfetto. Tanqueray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tanqueray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso!

0: Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cappavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
10: Sali.
9: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cappavis e sale l'energia.
11: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
12: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
11: La Torrente, baciati dal sole del sud.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 8. DJ. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. I missili ucraini hanno colpito nella notte l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione russa. Il raid delle forze di Kiev arriva all'indomani degli attacchi russi sulla capitale ucraina che hanno ucciso almeno 30 persone. Il presidente Zelensky ha esortato Europa e Stati Uniti a prendere decisioni forti al vertice della NATO che inizierà oggi ad Ankara. Il presidente americano Donald Trump, intanto, prima di partire per la capitale turca, ha assicurato che Putin vuole mettere fine al conflitto e ha fatto sapere che presto tornerà a parlargli. Ad Ankara ci sarà per l'Italia anche la premier Giorgia Meloni, che ieri non ha voluto replicare al nuovo attacco di Trump nei suoi confronti. Al vertice dell'Alleanza Atlantica non sono previsti incontri bilaterali con il capo della Casa Bianca. Le parole di Trump erano state criticate dalle forze di opposizione e dal governo. È prevalsa invece la linea diplomatica, che punta a mantenere buoni i rapporti

0: tra Roma e Washington. Sentiamo il ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti, siamo convinti che le relazioni transatlantiche vadano ben al di là delle singole dichiarazioni. Noi siamo amici degli Stati Uniti, che sono un partner strategico.
0: Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava a largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz. Non ci sono segnalazioni di vittime o danni ambientali. È stato prorogato fino alle 14 di oggi il blocco delle attività di volo dell'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. La nube di cenere continua infatti a sfiorare il 1,5 km d'altezza e riduce di molto la visibilità. La sospensione dell'espulsione del centravanti degli Stati Uniti Balogun non è bastata alla nazionale americana per passare il turno ai mondiali di calcio. La squadra di Pochettino, che ha schierato titolare l'attaccante, ha infatti perso 4-1 contro il Belgio, che ha risposto sul campo alle polemiche nate dalla decisione della FIFA. Dopo la vittoria, che porta il Belgio quindi ai quarti di finale, la federazione belga ha postato una foto di Lukaku, giocatore simbolo della squadra, con scritto: adesso ribaltate questo risultato. Al prossimo turno i belgi sfideranno la Spagna, che ieri ha vinto 1-0 contro il Portogallo. Decisivo un gol di Merino arrivato al 91esimo dopo una partita equilibrata. A fine match Cristiano Ronaldo ha lasciato il campo in lacrime. Quella di ieri sera potrebbe essere infatti la sua ultima apparizione in un mondiale. Oggi si giocano Argentina e Egitto alle 18 e Svizzera Colombia alle 22. Sempre oggi torna in campo anche Jannik Sinner, che nei quarti di finale del torneo di Wimbledon affronterà il tedesco Struff.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
10: Have fun with...
11: Nuova Leaf Motor B05 100% elettrica.

0: Dracula su Radio DJ, ritorniamo insieme la seconda ora di Vic e Mari in diretta da spettacolare in diretta da Cervinia.
1: Spettacolare è il panorama che si è acceso proprio attorno a noi.
0: Esatto, un gigantesco sole che illumina tutte le montagne, una in particolare che ci guarda
1: ma
0: come
1: quale,
0: tutti i giorni.
1: Ma quale?
0: La Gran Muraglia. Il Brighton.
1: Certo.
0: E anche il Cervino, ma noi adesso verremo illuminati da Enrico il tabacchino che
1: dai Enrico, il nostro
2: eccomi.
1: Meteorologo ma anche esperto di gossip internazionale.
0: Già, buongiorno.
2: Sì, in pratica sono come due macchine che col testa a testa. In questo momento il gossiparo ha superato leggermente il meteorologo.
1: Sì, noto un certo interesse, Enrico.
0: Anche tra le preferenze del pubblico, ti voglio dire, Enrico.
2: Addirittura, vedi?
0: Sì. I classici, diciamo, i conservatori sono per il meteo. Ma c'è grande fermento sul lato gossip.
2: Sì.
0: Vabbè, ma partiamo dal meteo,
2: quindi,
0: che è il tuo vecchio amore, dai.
2: Sì, roba veloce, facciamo presto, perché c'è questa massa calda che proviene dal Nord Africa, tende ad avanzare verso l'Europa occidentale, quindi penisola iberica e Francia, e anche sul nostro lato occidentale un po' minacciato, ecco, da questo caldo un po' piuttosto, magari non oggi, quando sarà più o meno come ieri il tempo, quindi bel tempo con poche velature di passaggio in giornata al nord, qualche temporale che riuscirà a formarsi nel pomeriggio sui rilievi del centro-sud in particolare, e con temperature che non varieranno di molto rispetto a ieri. Poi appunto l'aria calda nei prossimi giorni vorrà proprio entrare anche dalle nostre parti, vedremo come va a finire, perché poi ci saranno
1: gli apriremo noi, perché potremmo anche...
2: Gli apriamo, non lo so.
0: Non vorremmo.
2: Comunque fra venerdì e sabato segnalo così dei temporali al nord, quindi magari una rinfrescata ci può anche
0: speriamo.
2: Stare.
0: Dai,
2: ecco, io
1: va bene, adesso lui ha fatto il suo dovere, diciamo la sua credibilità non è minata, e adesso passiamo al gossip. Enrico ne ha addirittura due, partiamo dal primo,
0: dal più succoso.
2: Partiamo dal primo, perché Bobby Solo doveva tenere un concerto per il Festival dei Tramonti a Castiglione del Lago in Umbria, però poche ore prima dell'evento ha annullato tutto. E per una causa particolare, cioè lui ritiene che ci fossero troppi moscerini, quindi non era adatto per cantare, ecco, questa
0: situazione. Perché in quel momento in cui prendi fiato tra una strofa e l'altra aveva paura di inghiottirne troppi?
2: Può essere quello il motivo? Sì, lui sicuramente ha adotto, magari aveva altri motivi, comunque non l'hanno presa bene gli organizzatori, quindi stanno decidendo se fare causa al cantante, anche perché lui era già stato pagato, quindi attenzione.
1: I soldi li ha tenuti, non è che ha detto ve li restituisco.
2: Infatti, quindi c'è questo contenzioso in atto, e gli insetti in questione, ho indagato, perché effettivamente gli insetti in questione sono i chironomidi, cioè dei piccoli insetti simili alle zanzare che però non pongono, sono infatti chiamati anche false zanzare.
0: Ma fosse pieno il mondo di false zanzare.
1: Adesso, capito, dovremmo cercare di riconoscerle, no, è una falsa zanzara.
2: Infatti, magari appunto fossero solo così, però possono provocare a chi magari ha una situazione particolare delle reazioni allergiche, per cui Bobby Solo ha preso questa scusa. Quindi ciao, io non
0: canto. Adesso per tutti quelli che sono rimasti senza il concerto di Bobby Solo è come dire, è poca roba, però noi un piccolo contributo
1: possiamo darlo, certo,
0: glielo diamo.
1: Enrico balliamo, vieni qua, abbracciami.
2: Dai, ecco, vi abbraccio virtualmente, sono con voi.
0: Io vi guardo, c'è tutto uno sciame di false zanzare che vi ruota intorno.
1: E balliamo in tre come gli ubriachi rimasti alle feste, sai, che si puntellano l'un sull'altro.
0: Vabbè, senti Enrico, noi abbiamo ancora un minuto. Se vuoi un aggiornamento sull'altro gossip, ce la facciamo.
2: Infatti, perché anche qui in spiaggia ieri volevamo mettere un maxi schermo, perché l'arrivo di Harry, Meghan e i figli, no?
1: È avvenuto,
0: quindi ti sta qua sta faccenda.
2: Avvenuto, però erano stati invitati da nonno Carlo a risiedere a Buckingham Palace, però pare che gli apparati abbiano remato contro, perché loro hanno accettato, ma poco dopo è arrivata la smentita appunto dagli apparati di Buckingham Palace, dicendo che avevano avuto poco preavviso, quindi purtroppo non era
1: lo sappiamo noi Enrico, le signore in spiaggia loro non lo sapevano,
0: è da una settimana che ne parliamo noi alla radio,
2: però proprio l'invito a soggiornare a Buckingham Palace
0: non è stato
2: arrivato tardi. Non era proprio, quindi loro soggiorneranno un po' adirati da un'altra parte.
0: In un Airbnb che hanno preso su Booking hanno prenotato.
1: E certo, guarda adesso quante stanze ci servono.
2: Però che meraviglia. Sta un po' di scusa perché
0: Sei furbo, Enrico.
1: Non te la fa l'apparato a te.
0: Non ti fregano a Buckingham Palace.
1: Grazie, Enrico.
0: È sempre bello, ci sentiamo domani. Ciao, Harry.
2: A domani, grazie. Ciao.

0: I Duran Duran 1986 su Radio DJ. Allora c'è un messaggio fra i tanti che riguarda Enrico.
1: Dice l'Ernesto: mi chiedo come mai Enrico il Bagnino si ostini a definire con un certo sadismo delle belle giornate questi forni di 38 gradi. È la verità, ma è notorious proprio che chi fa le previsioni del meteo tenda ad essere più benevole e dire è una giornata soleggiata. Sì, ma dimmi quanti gradi ci sono.
0: Ci sono 500 gradi, 8 soli. È decisamente soleggiata la giornata.
1: Pure troppo.
0: Va bene, allora, però nel frattempo, durante il collegamento anche con Enrico, è andato avanti questo motore dell'amicizia tra i nostri ascoltatori. Sono arrivati credo 5.000 messaggi e ce n'è uno in particolare che ci ha colpito, per cui l'abbiamo chiamata subito. Sara di Parabiago che è al telefono. Sara,
1: ciao,
0: pronto?
1: Buongiorno.
2: Sì, ciao Vic, ciao Mari.
0: Ciao tesoro.
1: Allora, lei è in macchina con Emma e Greta, che sono 12 e quasi 10, ma si vede che sono 10 anni.
0: Due ragazze.
1: Le
0: quindi.
1: Due ragazze che stanno andando a Riccione per una mini vacanza di 2 giorni.
0: Beh, molto bello.
2: Esatto, sì, era un regalo di compleanno non ancora esaudito e quindi adesso ce l'abbiamo fatta.
0: Buono.
2: Sì, mi sono comunque fermata, perché non ho neanche superato il casello di Meleniano.
0: Siete appena partite.
1: E già le blocchiamo noi.
0: Subito, saranno inviperite le ragazze di dietro. Ma vi rubiamo pochi minuti. No, sono contente?
2: No. Greta mi ha detto che bella giornata, ma perché vi abbiamo chiamato? E allora...
0: Stupendo.
1: Brava Greta.
0: A proposito di compleanni, siccome l'hai citato, qua ruota tutta questa questione, diciamo, di amicizia, ruota in modo particolare intorno ai compleanni, giusto?
2: Esatto.
0: Spiegaci un po'.
2: Siamo un gruppo di amiche che ci siamo conosciute, nell'ambito sportivo, perché abbiamo sempre fatto ginnastica ritmica. Ormai non siamo neanche più allenatrici, siamo mamme, punto e fine. Però
1: si chiamano le ritmiche.
0: Quella.
2: Le ritmiche.
1: Perché resti? No, io devo dire, Sara, che io invece sono l'artistica, perché facevo ginnastica artistica. E non ho mai più fatto, è diverso. Non ho mai più fatto ginnastica in vita mia, ma resto comunque artista. Perché sono snodata, vedi, non insegnante, però ecco.
2: No, insomma, che da 4-5 anni, adesso ho perso il conto, ho iniziato, le mie figlie erano piccole, facciamo la Good Morning Band, cioè io la mattina mandavo questi messaggi musicali con canzoni conosciute. Cambiavo le parole, cambiavo il testo ad hoc per la festeggiata e facevamo gli auguri. Quindi le mie figlie traumatizzate per una vita. Ragazzi, dobbiamo fare un video. Va bene, mamma, ma poi ci travestiamo anche. Cioè, io ho un armadio di travestimenti, parrucche, occhiali, vestiti.
0: Uno show andava in scena.
1: Perché tu sei una showgirl mancata.
2: No. Ma lasciamo perdere. E c'è questa mia amica che adesso ho chiamato e gli ho detto: guarda che mi hanno chiamato a Radio DJ. Lei mi dice sempre: fa, Sara, qua devi fare una compilation, ti aspetta il tour mondiale.
0: Beyoncé.
1: Allora ci vogliamo esibire, visto
0: ci
1: che siamo fermi.
0: Un cenno?
2: Sì, perché oggi tra l'altro è il mio anniversario di matrimonio, quindi come la tradizione.
1: Quale migliore occasione? Quindi ne hai scritta una per tuo marito?
2: Certo.
0: Bene.
2: Allora,
0: senti,
2: la base è quella degli Equipe 84, perché è la nostra canzone preferita.
0: È già impazzito.
1: Bravissima.
2: Però noi apriamo i nostri concerti con una frase tipica. Siete pronte, ragazze? Niente di particolare? Uno, due, tre. Eccoci qua!
0: Beh, certo.
2: La band è pronta per festeggiare Sarina e Teone. Ci siete?
0: Vai, ci
1: siamo. Viamo.
2: Allora, Teo e Sara, io penso... Ed è amore...
0: Bravi.
2: Pesce scucie, 14 anni e l'immenso, 2 figlie e un cane, tanto amore, ogni mattina e ogni sera,
1: sentile
2: solina, basta.
0: Brave, bravissime.
1: Beh, ma è stupenda.
0: Io ho solo una domanda sulla seconda frase. Noi abbiamo capito: e se scuci?
2: Pesci e Scucci, perché è il nostro soprannome. Adesso mi
0: scusa, ci sfuggiva questo passaggio.
1: Lei voleva Scucci lasciarlo sotto traccia, hai capito?
0: No, io dico, esatto. Se Scucci sarà una cosa economica, vai a capire.
1: Spero che oggi sia l'anniversario anche di altre persone che possano utilizzare, a parte Pesci e Scucci, certo, eccetera, il testo in generale.
0: Stupendo.
1: No, è fantastico, ragazzi. Guarda. Ma il tour mondiale quando parte?
0: L'anno prossimo, no?
2: Vediamo, sì, l'anno prossimo, vediamo, perché adesso, cioè, bisogna organizzarsi, insomma.
0: Certo, America, Oriente, è lungo da organizzare, sì. Ma sarà un grande successo, come i vostri 2 giorni in Riviera. Ciao,
1: e
0: Sara.
1: E baci alle bambine, sì. Grazie, wow.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: nostra su Radio DJ, Vicche Mari fino alle 10.
1: C'è della musica in questo silenzio.
0: Sì, esatto, e ci sono anche dei messaggi tra i tanti, tipo questo, che però purtroppo si è interrotto, quindi rimaniamo col dubbio. Sentite, sentite una mazza, perché non va e non so come mai.
1: Ipoteticamente
0: questo messaggio. Ci riprovo, però c'è qualcosa che non funziona. Provo.
1: Un, due, tre.
0: Niente,
1: un,
0: non
1: due,
0: va.
1: Tre,
0: era talmente interrotto che proprio non è neanche partito questo messaggio. Boh, non so come mai. Abbiamo. No, tu ne avevi un altro, Mari. Se no, abbiamo la Martina da Milano che ci sta aspettando al telefono.
1: Mi devi tirare in mezzo a me, che sono tranquilla, sto guardando i passerotti nel
0: prato. Stiamo facendo il programma insieme, penso.
1: No, ma non ce l'ho.
0: Va bene.
1: Perché bisognava andare velocemente alla telefonata.
0: Martina, pronto?
1: Ciao, Martina, buongiorno.
2: Pronto, ciao, ciao, ragazzi. Ciao.
1: Allora, parliamo del mercoledì, il mercoledì detto il santo mercoledì.
2: Il santo mercoledì, è il santo mercoledì del beach volley, ormai da 4 anni a questa parte ormai.
0: Sì, che cosa succede il mercoledì del beach volley? Ci sarà di mezzo il beach volley, immagino.
2: Esatto, io e delle mie amiche mamme che arrivavamo da anni di gravidanza.
1: Perché hai detto
2: COVID e nulla partenza?
1: L'ha detto come un aggravante, mamme.
2: No,
1: cioè con tanto bisogno ovviamente di rilassarvi.
2: Esatto, e di staccare la testa e di muoversi anche. E quindi anziché buttarci su palestra, personal trainer o cose, diciamo, un po' più banali, abbiamo deciso di prenderla in modo importante e iscriverci a un corso di beach volley che poi è diventato negli anni un appuntamento fisso.
0: Okay.
2: Quindi chiunque intorno a noi sa che ormai il mercoledì è il nostro santo mercoledì e cascasse il mondo noi dobbiamo andare a giocare, quindi trasferte, figli, cose, piazzati tutti praticamente.
0: Sì.
1: Ma Martina, una curiosità, dove si gioca beach volley a Milano? Io non lo so.
2: E noi andiamo a Pero, in un centro a Pero,
1: che è rinomata per la spiaggia,
0: per il mare.
2: No, ci sono dei centri sportivi.
1: Certo,
2: a
1: certo.
0: Chiaro, chiaro, chiaro, certo. Va bene, va bene. E quindi c'è l'appuntamento fisso del mercoledì che parte sì col beach volley, poi cosa diventa?
2: Poi diventa ovviamente spritz, cena, chiacchiere, dopo cena, quindi ovviamente è anche un pretesto per poi stare insieme e passare del tempo.
0: Giusto per capire, a che ora parte il vero e proprio allenamento di beach volley?
2: Facciamo dalle 20 alle 21:30 e poi
0: A che ora tornate a casa poi dopo?
2: Mezzanotte, luna.
0: Brave, pensavo di più. Pensavo.
1: No. Senti, adesso invece che hai le figlie sono al mare con la nonna, quindi sì, hai molto più tempo. Come hai strutturato la pianificazione Tetris del tuo tempo libero?
2: Ho fatto una pianificazione maniacale per riuscire,
1: certo,
2: a incastrare tutti gli impegni che avevo accumulato nell'anno e che continuavo a procrastinare a luglio con la speranza di riuscire a incastrare tutto, proprio perché sono sola e quindi riesco ad
1: godertela.
2: Avere molto tempo libero, esatto, sì. Quindi ogni sera ho una cosa praticamente.
0: Brava, così si fa. Per esempio, poi ti lasciamo andare, questa sera che cosa c'è in piano?
2: Questa sera vado con un mio amico a fare shopping.
1: Bellissimo.
0: Ah, bello, con l'amico, mi piace.
1: Perché ci sono i saldi.
0: Certo.
2: Perché ci sono i saldi, quindi finisco di lavorare, ci incontriamo e andiamo a fare un giretto e a fare shopping e poi ovviamente ci sarà cena, dopo cena, eccetera,
0: certo,
2: eccetera.
0: Ah, quella, qualunque
1: tu
0: cosa
1: non mi
0: segue.
1: Porti mai a fare shopping.
0: Hai ragione, però ti ricordo che una volta ti ho portato all'IKEA, tuo marito mai.
1: Sì, ma una volta non vale.
0: Tu hai ragione, ma sei sposata con lui, di solito va.
1: Possiamo fare domani mercoledì saldi?
0: Sì, dai.
1: Ciao
0: Martina, un bacio.
2: Grazie, buona giornata, ciao.
3: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicche e Mari
4: tornano dopo la pubblicità.
0: Liberate il piacere di guidare.
1: Anche quest'anno l'Hip Motor è al Vertical Summer Tour, nelle più belle spiagge d'Italia con sport, musica e divertimento, firmato Radio DJ.
0: Venite al Vertical Summer Tour e provate in anteprima la nuova Hip Motor B05 100% elettrica, vostra a partire da 22.900 euro.
5: Scoprite B05 e l'intera gamma Hip Motor con tecnologia

0: Hybrid al Vertical Summer Tour e su leapmotor.net.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
9: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Have fun with
14: Chantecler, il gallo del pulito.
15: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach like a DJ.

Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani, attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate è solo all'inizio.

0: Ombra su Radio DJ, in diretta da Cervinia, Vico e Mari fino alle 10.
1: Il mio corpo non è pronto, così dice.
0: Sì, esatto. E noi non siamo pronti, per esempio, per quell'altra questione che, della quale si parla molto in questi giorni, anche se prima l'abbiamo citata, e cioè i saldi.
1: I saldi. Io ieri ho fatto un giretto
0: in centro,
1: per Cervinia, e stavo per prendere un paio, siccome non ho mai l'abbigliamento giusto, no?
0: Sì.
1: Tra l'altro sono stata criticata per il mio look da gente senza stile, voglio dirlo.
0: No. Come la prendi,
1: su Instagram,
0: come
1: senza
0: la prendi
1: stile,
0: male.
1: Ha detto: ma la Mari non ha lo specchio. Tu non hai lo stile, per esempio. Mi ricordo il nome, se no lo direi. Sono andata e volevo prendere un paio di tipo di fuso, come si chiamano, insomma, questi pantaloni tecnici che usa la gente qui in montagna.
0: Ma non si chiamano leggings?
1: Leggings, bravo, non mi viene neanche il termine. E solo che era un extra small, faceva fatica a provare a strizzarmici dentro.
0: Ma ci arriviamo, amica mia, perché ogni anno puntualmente quando arrivano i saldi, che poi cambiano da città a città, ma insomma credo ormai ci saremo ovunque, parte anche quella divisione, una sorta di categoria alla quale appartieni se sei uno che cade, diciamo, in tentazione.
1: Ma prima o poi qualcosa è aspettato fino adesso, qualcosina la vorrai prendere.
0: Certo,
1: Vic. Io ti ho appena detto: guarda che ho visto un paio di scarpe,
0: ma infatti
1: che
0: le prendo,
1: ho io, che piacciono molto, e dico: guarda che l'ho trovato, sono quelle dell'anno scorso, ma tanto
0: chi se ne frega, sono uguali,
1: un macello,
0: ma
1: non si capisce, sono tutte colorate.
0: Le prendo anch'io, le prendo anch'io. Allora vediamo un attimo, perché qui ci sono almeno tre profili più una serie di altre caratteristiche di quelli che vanno a fare shopping, tra i veri professionisti e quelli dell'ultimo secondo.
1: Però si sa. Allora, quello che non sarò mai io, il cecchino, cioè il cecchino è l'acquirente mirato, ovviamente.

0: quello che
1: no?
0: sa tutto, no?
1: Com'è? Sì, ha una logica, è andato precedentemente a vedere le cose da acquistare, quindi sa esattamente quando entreranno in sconto, entra nel punto vendita, conosce sullo scaffale esattamente dov'è, sa se c'è la sua taglia, ignora tutto quello che c'è attorno, prende la taglia corretta, si dirige alla cassa e arrivederci, grazie.
0: Sbriga tutto in un attimo, a differenza della seconda tipologia che è il tastatore, cioè colui che le idee, certo, le idee non le ha chiare, vuole confrontare tutto, per cui prende a casaccio.
1: Ammanacciate, non certo. So perché vuoi sentire la consistenza, beh, di che non ha nessun senso.
0: E dici, questo è un ottimo tessuto, senza sapere che cosa sia. Poi lo metti contro luce per vedere i tagli, se sono vivi, le cuciture, quelle robe lì, e poi soprattutto carica tipo una badilata di roba e va in camerino.
1: Sì, che magari dicono sono solo 5 capi, ne ho 24, è un
0: bene.
1: Problema.
0: Esatto.
1: E poi non ti sta bene niente, quindi di solito dici, guardi, ci penso, ripasso.
0: Sì.
1: Allora il ci penso e ripasso riguarda sempre, secondo me, lo sforamento del budget.
0: Sì, esatto, e la grande decisione è poi il budget troppo alto. E comunque chiedo ai commercianti, uno che dice ci penso e ripasso, è mai ripassato?
1: Sì, delle volte
0: sì.
1: Succede. Perché vai a vedere, per esempio, se sei in un centro commerciale, in un outlet magari, sì. Così. Allora a quel punto dici, vabbè, adesso questo non mi sta bene, non è della mia taglia, non ne ho bisogno, vediamo se trovo qualcosa per i requisiti a un costo inferiore più avanti, almeno questo è il mio ragionamento.
0: Senti, e poi c'è, che mi piace molto, l'accompagnatore rassegnato, colui che dei saldi se ne frega, però per motivi di amicizia, come dicevamo prima, o d'amore, magari nelle coppie così, accompagna,
1: sta seduto su una sedia però con uno sguardo giudicante,
0: anche perché il giudizio lo deve dare, lei o lui escono dal camerino, come sto? E tu lì devi dare la risposta giusta.
1: Sì, benissimo, amore. No, io lo faccio con mio marito, perché per esempio la cosa che mi innervosisce è che lui ha una taglia giusta, corretta, in più anche una taglia abbondante, per cui magari rimangono le scarpe del 46 o i pantaloni da papà gamba lunga,
0: maledetto, riesce,
1: lui trova tutto, tutto gli sta bene, quindi il mio diciamo essere rassegnata si trasforma in rabbia spesso.
0: Certo, Filippone,
1: che esercito appena posto,
0: sempre su di te. E a tal proposito chiudiamo con quelli che si fanno l'illusione di comprare dicendo, siccome il prezzo è buono e magari, che ne so, sì, mi va un po' stretta ma dimagrisco, comprano le taglie sbagliate.
1: Ragazzi, non funziona.
0: I miei preferiti in assoluto. Ma è una 31. Ma no, ma adesso dimagrisco.
1: Ma vedrai, ma i piedi sai che diminuiscono nel tempo.

0: Under My Umbrella dal 2007, Rihanna con Jay-Z su Radio DJ.
1: E qui certo l'umbrella non serve se non per il sole. Hai visto che anche a Milano ultimamente ci sono sempre più persone, certo, magari orientali, che vanno in giro con l'ombrellino.
0: Ma
1: perché
0: come no,
1: il sole è cocente, esattamente come adesso che sono le ore, Vic.
0: Sono le 8:48 in questo momento
1: in Piazza Cervinia ed è arrivato il momento di mettersi in costume da bagno. Chissà il sole quanto splenderà sul plateau Rosali. C'è Ale che dice: ciao Vic e Mari, sto sciando con mio figlio sul plateau, ma vi saluto la mattina passando in macchina prima di
0: carino
1: di ci ha fatto ciao ciao con la manina, ma io sono di spalle,
0: non l'abbiamo visto. No, abbiamo anche i pannelli per tenere l'audio migliore, non ti abbiamo visto. Domani mattina ti controlliamo invidiandoti molto, perché
1: sì,
0: vorrei salire
1: stupendo
0: anch'io a sciare. Ho comprato un pantalone 20 anni fa, dimagrisco, di sicuro mi sta, mai usato perché mai dimagrita tal punto, ma è ancora lì nell'armadio, non demordo. Brava Ale. Senti, e poi dei vocali ne sono arrivati credo 1 milione e ce li ha tutti Jennifer da Milano, quindi noi li ascoltiamo. Prego Jenny.
2: Buongiorno, sono Federica da Roma. L'anno scorso ho comprato proprio alla fine dei saldi un pantalone, mi stava stretto, ma sì, tanto dimagrisco, sono dimagrita, le ho messi, stavano benissimo, primo lavaggio, si ristringono, no, mi stanno di nuovo stretti.
0: E devi ridimagrire, però così è la storia senza fine se ogni volta so. Cambia, va bene, poi...
3: Hola, fantastici, i vestiti ancora sono le scarpe il problema. Tante volte ho preso mezzo numero in meno, cosa vuoi che faccia? Porco Giuda fa. No, le scarpe no, però erano belle. Un bacione, vi adoro.
0: Hai fatto bene a prendere, le guardi.
1: Io quelle che indosso sono di mezzo numero in meno, ma cosa fa tanto se devi fare 2 passetti? Poi fatti 10.000 passi al giorno.
0: Certo, vai dentro le dita così, sai quando
1: ti va. Per fortuna ho tagliato le unghie, perché anche quello mi dava, hai capito, 2 millimetri,
0: certo,
1: in più.
0: Poi un altro vocale, sentiamo.
4: Buongiorno amici, mi rivedo con mia moglie in tutte le cose che avete detto. Io in più ho l'aggravante che lei mi guarda e mi dice: non ho niente da mettermi.
0: Niente da mettermi, certo, davanti
1: niente
0: ad un armadio a quattro ante, vedi? Non ho niente
1: ma
0: da mettermi.
1: Non mi sta.
0: Non mi sta.
1: Guarda
0: no,
1: che anch'io ho degli armadi giganteschi, ma non mi sta niente perché ho i vestiti ancora del liceo.
0: Certo.
1: Non riesco a buttarli perché dico magari prima o poi dimagrisco, ma non
0: poi...
1: è mai successo nel tempo, anzi la situazione va peggiorando.
0: Ma poi fanno parte del tuo passato, è un ricordo indelebile.
1: È una specie di sfilata emotiva.
0: Ma certo. Va bene, dai, ce ne sta un altro di vocale almeno. Sentiamo.
5: Sabato al mercato, vicino alla bancarella di collanine, orecchine, cose così, c'era una sedia dove c'era scritto, sopra con un cartellino scritto a mano ovviamente, sì, sedia per mariti stanchi, quindi direi che anche chi accompagna a fare shopping ormai ha le soluzioni.
0: Certo.
5: Ciao!
0: Certo, certo.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
11: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
12: Sali.
11: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.

0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19€.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 9. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Inizia nel pomeriggio ad Ankara il vertice dei paesi della NATO. Nella capitale turca sono attesi i leader dei 32 stati membri. Sul tavolo i principali dossier internazionali come la guerra in Medio Oriente, quella in Ucraina e l'aumento della spesa per la difesa da parte dei paesi alleati. Intanto nella notte missili ucraini hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione russa. Il raid delle forze di Kiev arriva dopo gli attacchi russi di ieri sulla capitale ucraina che hanno ucciso almeno 30 persone. Il presidente Zelensky ha esortato Europa e Stati Uniti a prendere decisioni forti a partire dai Patriot decisivi per la difesa aerea. L'imprenditore ed ex giornalista Vartel Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri. Secondo gli investigatori sarebbe il mandante dell'attentato insieme con un'altra persona. Martedì erano state arrestate 4 persone accusate di essere autori materiali dell'azione dinamitarda. Balogun in campo non ha impedito agli Stati Uniti di essere eliminati dal mondiale. Il Belgio ha infatti vinto 4-1 con doppiette dell'atalantino De Ketelaere e gol del napoletano Lukaku. L'ingerenza di Trump dunque non è servita. Restano comunque le polemiche per la sospensione dell'espulsione dell'attaccante americano decisa dalla FIFA su pressione proprio del tycoon. L'UEFA parla di linea rossa oltrepassata e di credibilità del mondiale compromessa. Il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, si è detto

0: sconcertato, siamo andati oltre ogni immaginazione, ha aggiunto. Si tratta di un precedente pericolosissimo. Lo stesso Malagò nei prossimi giorni dovrebbe comunicare il nome del nuovo commissario tecnico della nostra nazionale. Quelli che si fanno sono sempre Mancini e Conte. Il Belgio ai quarti di finale sfiderà la Spagna, che ieri ha sconfitto 1-0 il Portogallo con gol di Mikel Merino al 91esimo. Si è trattato, salvo clamorose sorprese, dell'ultimo match ridato di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il campo in lacrime. Oggi si giocano gli ultimi due ottavi di finale. Alle 18 tornano in campo i campioni in carica dell'Argentina, che dopo i brividi con Capoverde, sconfitto soltanto ai supplementari, affrontano l'Egitto di Momo Salah. Alle 22 sarà invece il turno di Svizzera-Colombia. Domani non sono in programma partite, giovedì invece iniziano i quarti di finale con Francia-Marocco. Quarti di finale che invece iniziano oggi a Wimbledon. Alle 14 il numero uno al mondo sfiderà il tedesco Struff per cercare un posto in semifinale. Ovviamente stiamo parlando di Jannik Sinner. A seguire il canadese Auger Aliassim affronterà il serbo Djokovic. Domani l'altro azzurro rimasto in cartellone, Flavio Cobolli, se la vedrà contro il britannico Ferri. Tra le donne invece sempre domani e sempre per i quarti di finale Jasmine Paolini sfiderà l'Ucraina Kostyuk.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
6: Sali.
5: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
7: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
8: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Disco di Ariana Grande su Radio DJ. Riprendiamo la linea da Cervinia, dal nostro studio bianco come abbiamo detto,
1: trasparentissimo, perché si vede tutto. A quest'ora fa un caldo incredibile, però c'è un bonus perché io ho sempre un arcobaleno.
0: Vero.
1: Sulla scrivania. E a chi succede di avere un arcobaleno sulla scrivania?
0: A nessuno. Dove ti capita in un posto di lavoro di avere un arcobaleno?
1: Ma cos'è che lo crea?
0: È un gioco di luce attraverso il vetro trasparentissimo del nostro studio. Allora, messaggi degli ascoltatori. Io ne ho messi da parte un po' di ascoltatori maschi, a proposito di saldi, che tipo, non so, apro con Lorenzo che dice: io ho sempre pensato che chi più spende meno spende, me lo diceva sempre la mia nonna.
1: Anche papà.
0: Mi sto vestendo con abiti di 25 anni fa, quando ero compulsivo negli acquisti, soprattutto di grandi marche che adesso sono inavvicinabili. Beh, mi stanno ancora perfettamente e sono tornati di moda.
1: Ah, vedi. Ma certo. Non per tutti, caro, perché la Sonia dice: anch'io come la Mario, l'armadio pieno di vestiti di quando ero ragazza che non riesco a buttar via, perché mi piacciono, e poi perché speravo ancora di mettermeli. E queste sono delle speranze vane, lasciamole qui nascoste alla fine dell'arcobaleno nella pentola degli gnomi. Dice: ma soprattutto speravo che piacessero a mia figlia. Mia figlia il più delle volte mi dice: ma ti sembra che metto questa roba?
0: Sì, perché va bene che tornano di moda, ma non è la stessa moda. È il momento del premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026.
0: Due biglietti per la seconda edizione che regaliamo ad Elena, può essere?
1: Sì, Elena.
0: Ah, okay.
1: Leggo io perché è arrivato il momento della giornata in cui il Vic non riesce a leggere i messaggi perché c'è troppo sole. È una sarta ed è di Bologna. Buongiorno.
0: Eccola.
1: Elena.
3: Buongiorno a tutti.
1: Eccola,
0: ti sentiamo.
1: Allora,
3: sono emozionatissima.
0: Ma siamo tra amici, non ti preoccupare.
1: Tra l'altro amici bisognosissimi di interventi di sarte,
0: sempre,
1: più io che il Vic, ovviamente.
0: Sempre.
1: Perché per quanto riguarda la terza categoria della quale abbiamo parlato, cioè quella delle persone che comprano ai saldi la taglia sbagliata perché prima o poi funzionerà, ecco, funziona che finiscono tutte da te in sartoria.
3: È una buona parte, diciamo, una buona parte, sì, gente che compra molto piccolo e pretende poi che
0: gli vada bene.
3: Sì, esatto, sistemato in modo che poi lo possa indossare.
0: Ma io ti faccio una domanda perché di sartoria non so niente, ci sarà un limite oltre il quale non si può andare, cioè tu puoi
3: allora,
0: un po' allargare
3: No, scusami, sì.
0: No, dico, tu puoi allargare un po' una giacca, un pantalone, ma non è che puoi portarlo a 5 taglie di più o 5 di meno senza stravolgerne la forma, credo,
3: Allora, senza stravolgerla sicuramente, cioè c'è un limite perché magari all'interno c'è un po' di tessuto in più, allora magari, non so, uno porta una taglia 50, però sono un po' più larghe, allora riesci a lavorare su quello. Però ho avuto una... che me la ricorderò credo per tutta la vita, che lei comprava in saldo taglie 40 e lei poteva una 48, 40,
0: orca,
3: 50.
0: Orca.
3: Sì,
1: io l'adoro, inguaribile ottimista.
3: Faceva questa cosa, lei comprava magari il completo, quindi giacca e pantaloni, e poi io utilizzavo il pantalone per allargare la giacca, il tessuto del pantalone per aggiungere pezzi, per poterla indossare.
1: È una bella strategia.
0: Lei faceva uno spezzato e col pantalone, certo, bravissima.
3: Sì, poi mi diceva, io pensavo, no, la prima volta che l'ho fatto, ho detto, ma figurati, le piacerà una cosa del genere. Cioè, oggettivamente, non era venuto male, perché cerco di metterci in pieno, insomma, alla fine veniva abbastanza decorosa la cosa, e dicevo, figurati, se me lo rifarei fare, anche perché il tempo, la spesa,
1: il costo,
3: quanto, alla fine, il risparmio non c'era più. E invece lei, contentissima, me ne ha portati tantissimi, quindi...
1: Che non
3: solo l'ho persa di vista.
0: Un po' spiace perché era una bella cliente.
1: Anche perché sapevi già tutte le misure. No, perché ovviamente lì c'è il risparmio di aver comprato i saldi. Ovviamente restano solo le taglie molto piccole o molto grandi. E dall'altra parte l'aver trovato una soluzione. Quindi hai speso di più, però ti senti proprio.
0: Ho preso una 40.
3: Io ci ho provato a spiegarglielo che se lo comprava più grande, io
0: era meglio.
3: E poi spendeva meno. Però il fatto di comprare una taglia più grande molto spesso non piace, cioè secondo me è una cosa proprio psicologica, dici no,
0: certo,
3: è troppo grande, quella non va bene, quindi...
1: No, certo. Senti, io ti propongo anche questo, perché a me succede spesso che i vestiti mi vadano ma non mi vanno sulle poppe, perché quelle non demordono.
0: Quindi compri anche tu i pantaloni.
3: È un problema condiviso.
1: No, io, e la soluzione è la fascia, cioè fai una fascia di un colore che è simile, tipo carabiniere, però allarghi di fianco.
3: Laterale, certo, laterale. Io facevo la stessa cosa per questa signora, però utilizzando il tessuto dei pantaloni che
0: La fascia pantalonata, eccezionale. Elena, ti meriti il premio fedeltà. Ciao,
3: ti ringrazio infinitamente, buona giornata, grazie.

0: grazie per farmi tornare alla mia adolescenza. Grazie, ho acceso la macchina e c'è questa. Grazie.
1: Ma figurati, ma l'abbiamo fatto apposta,
2: ma
1: sapevamo.
2: Apposta per farti ritornare anche alla stessa taglia, tra l'altro.
1: Brava, da 40, da 38. Va bene, senti, allora, per un istante, parlando di saldi, chiaramente noi abbiamo sottolineato il fatto, per più di un istante, che lo scopo primario è quello di soddisfare un piacere su qualcosa che avevi visto in piena stagione, ma che costava troppo, e quindi di conseguenza...
2: Risparmiare. Anche perché, non so se ve ne siete accorti o se succede solo a casa mia, stiamo spendendo sempre di più.
1: Tantissimo. Qui c'è un articolo di Today, ma è stata fatta una ricerca basandosi ovviamente su quelle che sono diventate di fatto delle necessità che inizialmente non ti sembra neanche che costino così tanto.
2: Anche
1: no?
2: Perché costavano di meno.
1: Anche
2: Vic,
1: perché all'inizio
2: per
1: hai
2: attirarti.
1: Hai o l'offerta che però dopo 3 mesi cambia drasticamente, ma ormai ce l'hai, è andata e per cui te la tieni, o con gli anni c'è sempre quella cosa che il nuovo cliente lo trattano meglio, quello che tuo cliente da 100 anni pesci in faccia. Comunque, insomma, ci sono tutti questi vizi, questi anche i microfinanziamenti quando compri le cose che le dividi in comode 3 rate.
2: Io non lo faccio mai perché sono una persona disordinata e disorganizzata.
1: E diventano quindi come delle spese invisibili, cioè tu le hai, non le conosci e sono lì che lavorano sotto banco. E in questa categoria rientrano sicuramente le spese dello streaming o del gaming, soprattutto,
2: certo,
1: se hai dei figli a casa.
2: Tutte le piattaforme. Io per esempio ho un costo ingente, perché ce le ho tutte a parte una, e adesso infatti ne voglio disdire qualcuna
1: per far entrare l'altra,
2: per vedere un po' delle cose dell'altra.
1: Però quelle
2: e poi
1: famose,
2: quando apro le app, sì, mi gira la testa la quantità di possibilità di scelta che ho davanti, e spesso non adeguata alle mie aspettative.
1: E quello, no? È vero. Tra l'altro voglio dirti questo: nell'albergo dove siamo qui a Cervinia, sì, qualcuno si è loggato nella mia camera, l'ospite precedente
2: sarò stata io l'anno scorso,
1: è uno credo tedesco,
2: sì,
1: e c'è il suo Netflix
2: e lo stai guardando,
1: però adesso gli arriverà la notifica, a parte che vedo tutto in tedesco sottotitolato, devo lavorare,
2: però si sa che tu hai fatto tedesco e sai dire ritengo che poi le app e il cloud,
1: sì,
2: no?
1: A me
2: quotidianamente ricevo 2 mail, che non è abbastanza, ma già ve ne ho dati, adesso dovrò,
1: certo,
2: ma quanta roba ho nella mia memoria,
1: ma lì perché fai un sacco di fotografie, fino a quando va a riempimento te ne disinteressi, ma sai quanta di quella roba che hai sul cloud serve a niente,
2: certo.
1: Mari.
2: Video e video.
1: E poi ci sono delle spese, le spese quelle più classiche, delle quali inevitabilmente non puoi fare a meno, ma ci sono i costi bancari, per esempio, perché tu non lo sai, o perlomeno lo sai, ma non ci fai più tanto caso, c'è il canone della carta di credito,
2: certo.
1: Costi fissi.
2: Me lo immagino, Vic, mi fai proprio una sprovveduta.
1: Però a me, per esempio, appare, l'altro giorno ho chiamato la banca,
2: sì,
1: tipo furio, perché a me ogni tanto arriva una roba indecifrabile, perché c'è scritto spese, è tutto abbreviato.
2: Quanto?
1: No, è 0,50. Ah,
2: però non ti va giù.
1: Però sono tante, sono tipo 2 o 3 al mese. Ah. E dico, perché cosa mi fa? Sono quei conti fissi, si possono non cancellare.
2: È un caffè che si prende la banca.
1: Certo.
2: Oggi a me la banca mi ha mandato una mail per dire di digitare proprio io correttamente il nome della banca,
1: sì,
2: per entrare nel mio conto e non prendere il primo risultato, metti, di Google.
1: Perché
2: potrebbe
1: truffa.
2: Essere una truffa. Io non ce la faccio più, ragazzi, ma sono stanca, non si può vivere così a rischio.
1: Rischiando tutti i giorni. Senti, e poi c'è l'abbonamento annuale in palestra, le cose che dividi appunto in rate, perché magari ti sei comprato qualcosa di un pochino più costoso.
2: Io su quello risparmio proprio in serenità.
1: Però possiamo dare 2 suggerimenti veloci per risparmiare un po'. Lo Speed per alcune piattaforme a pagamento, adesso potete utilizzare la carta d'identità elettronica che non costa niente.
2: Sì, ci abbiamo provato, però
1: non
2: dopo
1: riesco,
2: alla fine
1: non
2: paghi.
1: Non sono riuscito.
2: Solo per quelli del Mensa.
1: Brava, esatto.
2: Non riescono.
1: Purtroppo devi avere un qui da 180 in su, se no non puoi. E poi ci sono, per esempio, delle spese bancarie che ci sono delle banche che non ti fanno pagare niente, ma qui loro stessi dell'articolo dicono: attenzione alla qualità della banca. E allora,

0: Oh, allora è arrivato quel momento in cui, ve lo diciamo prima, prendete carta e penna oppure prendete il telefono, aprite note, pronti a segnare titolo, autore, perché stiamo per parlare di un libro nuovo, anche se ultimamente Bibi poi dopo adesso vediamo che cosa ha pensato per oggi.
1: E lo facciamo con un nostro amico che sì, i libri li conosce bene perché li scrive,
0: sì,
1: se ne occupa anche dal punto di vista editoriale, perché è il direttore editoriale di Accento, ed è il nostro Matteo Bibianchi. Buongiorno Matteo.
0: Ciao Matteo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno direttore.
1: Eh sì,
0: oggi
1: bellissimo direttore.
0: In veste di direttore.
1: Che
0: oggi
1: poi non lo fa mai, sai perché? Sì. Per scrupolo.
0: No, cioè, fatto così, rimane sempre modesto. Direttore, di che cosa ci vuole parlare oggi?
2: Allora, vi voglio parlare ovviamente di un libro Accento, non lo parliamo quasi mai, ma
0: bravo,
2: ogni tanto
0: bravo,
2: ci vuole.
0: Giusto, giusto.
2: Giustamente, tu mica hai detto prima, libri nuovi, ma vediamo, perché questo è un libro nuovo, ma in realtà che è uscito in America negli anni 70.
0: Vedi.
2: E da noi non era mai arrivato ed è stato Accento che l'ha portato per la prima volta in libreria.
0: Bravi.
2: Quindi molto orgoglio da parte nostra.
0: Sì.
2: Si tratta di un libro di questo autore inglese che si chiama Gavin Lambert e che si intitola Allora arrivederci. E Lambert era uno sceneggiatore inglese che alla fine degli anni 70 si è trasferito a Los Angeles per lavorare ovviamente alla mecca del cinema, cioè Hollywood. E lui ha scritto questo romanzo in cui una specie di alter ego di se stesso osserva quella che è la popolazione di Hollywood alla fine degli anni 60, per cui è un romanzo ambientato un po' nel mondo dorato hollywoodiano, no? Quindi ci sono queste feste in piscina con tutta la gente del cinema, ci sono le ricche

0: annoiate miliardarie, mogli dei produttori, ci sono i ragazzotti che vogliono sfuggire alla leva militare, che vanno a letto con chiunque gli capiti pur di avere un letto dove dormire la notte, certo. ci sono le sette tipo Charles Manson, ci sono le dive del muto che si girano ormai in città come fantasmi. Ecco, tutta questa popolazione viene raccontata con lo sguardo un po' distaccato di un inglese che li osserva come se fossero tutti degli strani fenomeni, certo, che gli capitano davanti agli occhi. È un libro molto affascinante, molto intelligente, che fotografa un momento che ricorda un po' come ambientazione C'era una volta Hollywood di Tarantino, perché quello è il periodo, quelli sono gli anni, no? Però mentre Tarantino ricostruisce quell'immaginario mitico, Kevin Lambert lo viveva di persona e lo registrava, diciamo, in diretta in quel momento.
1: Cioè, posso chiederti come avete recuperato questo libro? Cioè, nel senso, è affascinante il fatto che sia stato pubblicato negli anni 70 in America e mai qui da noi. Come l'hai intercettato, Bibi?
0: Guarda, queste cose ogni tanto succedono, perché non tutto quello che viene pubblicato all'estero, certo, ovviamente viene tradotto. Semplicemente una volta eravamo io, Alessandro Castellan e Gianmario Pilo, che è il nostro direttore commerciale, a New York, in una libreria di New York. Io avevo visto questo libro con una copertina, quella americana, molto bella, perché anche da loro era un libro appunto uscito negli anni 70, poi non più ristampato, e l'hanno ristampato di recente, quindi è stato un po' un'intuizione così.
1: Bravo, giusto.
0: Da vetrina, ecco.
1: Da vetrina, giusto.
2: La copertina è bellissima, ce l'ho davanti agli occhi adesso, proprio con la scritta Hollywood il trampolino della piscina e le palme dietro. Bibi, grazie mille. Allora, l'editore lo conosciamo perché è Accento, ne ho già sentito parlare. Ripetiamo, titolo d'autore.
1: Sì.
0: Gavin Lambert, allora arrivederci.
2: Allora arrivederci anche a te, Bibi, e ci sentiamo
1: presto.
2: Prestissimo.
1: Ciao, Bibi.

0: signor Vittorio, signora Marisa,
1: Bic e Mari
2: tornano dopo la pubblicità.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
14: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
15: E regali di Natale.
16: Ma è piena estate.
15: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
17: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
18: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
20: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncello

0: 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità. A Beach Like a DJ.

0: Giselle su Radio DJ, state ascoltando Vic e Mari fino alle 10 in diretta da Cervinia, e come capita spesso quando siamo qui in diretta appunto da Cervinia, ci vengono a trovare degli amici che magari non sono
1: mattinieri
0: proprio...
1: in questo caso, perché se non arrivano da centro paese si svegliano molto presto.
0: Esatto, e non sempre diciamo arrivano proprio da Cervinia, potrebbero arrivare anche da altre località famose in Valle d'Aosta, come succede oggi, perché c'è venuto a trovare il presidente di Pila, che si chiama Davide Guglielmoz, ma detto Willy, sì, per cui la facciamo facile. Ciao
1: Ed
0: Willy.
1: Ed è arrivato, ciao. A tutti. A che ora sei partito?
2: Va un'oretta.
1: Un'oretta.
0: Vabbè, dai. Com'era?
1: Perché conosce ogni singola curva.
0: Ma certo, è salito con gli occhi chiusi. Ma com'era la temperatura partendo da Aosta?
2: Aosta è invivibile.
1: Ma come?
2: È per quello che troviamo rifugio in montagna, e anche perché la montagna sta andando bene.
0: Eh già,
2: perché
0: già
2: si cerca il fresco.
0: Sì,
1: giusto,
0: sì.
1: La gente cerca di sopravvivere, respirare, come tranquillizzarsi, e quindi sale su.
0: Allora, andando su, diciamo, più vai su e più è fresco. Ed è per questo che voi avete deciso di creare una situazione molto accogliente a Pila per quelli che vogliono d'estate il fresco, ma comunque anche godere, diciamo, di un discreto panorama. Mi pare d'aver capito. Sto parlando della stella di Pila, giusto?
2: Sì, la stella appunto è quello che hai detto, perché sì, in realtà... Posso parlare del progetto, della nostra...
0: Tu puoi fare quello che vuoi.
1: Mentre prima che tu ne parli, io voglio dire, digitate Pila Stella e guardate le immagini e ditemi se non vorreste essere lì in questo esatto momento.
2: Beh, tutto nasce perché dovevamo sostituire, finita la vita tecnica, due vecchie seggiovie che avevano ormai 45 anni. Quindi l'idea è stata appunto quella: non c'è più la sola sostituzione, ma c'è questa grande attenzione a quello che è il nostro territorio. Quindi,
0: giusto,
2: in cima alla stella, a 2750 metri, nel bel mezzo della Valle d'Aosta, che cosa facciamo? Facciamo un punto panoramico, perché ne vale veramente la pena. Oggi noi ancora, o meglio ieri, oggi ci possono arrivare tutti, perché la stella è stata inaugurata a dicembre quest'anno, però noi ogni volta che salivamo a quella quota ci facevamo una foto, perché

0: perché è una cosa veramente unica. E quindi la bellezza che abbiamo noi, perché non farla godere a chi non può vederla, chi magari non scia per forza.
1: C'è un aspetto molto bello che magari giustamente tu dai per scontato, ma è giusto sottolinearlo. Allora, tutti gli impianti sciistici, diciamo così, gli impianti di risalita, poi d'estate li usi anche per altri motivi, per andare appunto a vedere bei panorami, hanno una vita, un ciclo di vita, si possono, come dire, tenere sempre sotto controllo, rimodernare, però poi dopo a un certo punto vanno smantellati. E c'è una particolare attenzione in questo senso, cioè non sostituirli con qualcosa magari di banale, ma qualcosa di più eccezionale.
0: Sì, è proprio così. Ci sono le revisioni generali, quelle sono ovviamente date, perché la sicurezza sugli impianti è la cosa principale. E poi c'è un discorso di appetibilità anche, perché comunque il mondo degli impianti a fune è veramente cambiato in questi ultimi anni. La tecnologia ci ha portato delle soluzioni che sono incredibili, con basso impatto anche, quindi perché non riammodernare e svecchiare intanto il comprensore, con l'attenzione ovviamente a quello che si può raggiungere.
1: Fare una cosa bella, sì. Giustamente.
2: Il progetto è esteticamente bellissimo, quello della stella, no? Si chiama stella proprio perché è come una stella appoggiata sul picco della montagna. Ci raccontavi fuori onda che ovviamente voi avete fatto un concorso, no? Per realizzarla dal punto di vista architettonico, e vi sono arrivati tantissimi progetti, forse 80.
0: Sì, allora chi siamo noi per dire che cosa fare lassù?
2: Perché
0: una volta succedeva così, no? Bah, sì, là facciamo quello, e era un po' più approssimativo, o meglio, c'era meno studio. Oggi quelle cime, quei territori sono ovviamente di tutti, e quindi abbiamo impostato un concorso di progettazione, non 80, ma sono arrivati in 33.
2: Okay,
0: è stato fatto
1: 33.
2: Esagerato.
1: Significativa.
2: Io l'ho fatto, ma poi non l'ho spedito.
1: Ah, ok.
0: Sono già tanti. E quindi una commissione ha poi deciso quale fosse il progetto migliore per attuarlo. E devo dire che è stato centrato, perché le cose stanno andando molto bene e molto apprezzato.
1: Piace.
2: Sì, perché le punte della stella
1: sono come delle terrazze
2: panoramiche.
0: Esatto. E ogni punta della stella va verso un 4000 metri.
1: Ah! Attenzione.
0: Quindi questo è il bello e la particolarità anche di questo progetto, che è veramente unico.
2: Così non ti devi fidare del Vic, che gli dico sempre: quella che montagna è, tu lo sai che quella punta è diretta al 4000.
1: La domanda più importante, sarò di parte, ma prima di lasciarti andare e tornare giù al caldo, Willy, e ovviamente in una delle punte della stella si vede anche il Cervino.
0: Assolutamente.
1: Allora mi hai
0: Cervino, anzi io colgo l'occasione per ringraziare Federico per l'invito e per poter parlare appunto dei nostri investimenti e delle bellezze che abbiamo. Quindi sì, certo, assolutamente il Cervino, il Monte Bianco, il Gran Paradiso, sono tutti 4000 metri e possono essere visti dal centro della valle.
1: Va bene, allora mille complimenti, ti veniamo a trovare presto, perché
0: grazie.
1: A questo punto dobbiamo. Va bene, io ho già
2: grazie,
1: la mia...
0: Sabato,
2: Willy.
0: Domenica siete i nostri ospiti.
1: Un bacio, grazie Willy.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie.

0: Grandi
1: ti farei anche yeah yeah yeah, ma stupendo. Non riesco con la voce in falsetto, Vic.
0: No, quindi
1: beccati questa. Senti, ci scrive Alba e dice: sì? Io sono in sedia a rotelle, potete tenere presente anche noi per le funivie, sto arrivando a Cervinia. Certo Alba, potrai raggiungere anche Zermatt
0: dall'altra
1: con l'Alpine
0: parte.
1: Crossing.
0: Cioè diciamo che qui ti aspettano senza nessun tipo di problema. Tra l'altro la saluto, che la conosciamo Alba, ti aspettiamo qui a Cervinia. Ritorniamo per un istante, prima di chiudere la puntata con l'ultimo disco, alla questione, diciamo, saldi, poi acquisti e poi anche, come dire, progetti del futuro. Tipo, ragazzi, ad agosto mi sposerò e quest'anno ho deciso di mettermi in forma. Per cui, incredibilmente, sto ottenendo degli ottimi risultati.
1: Bravo.
0: Il problema è il mio sarto, che ogni volta che provo l'abito deve fare delle modifiche. Mi ha minacciato. Se la prossima volta deve intervenire ancora, sono altri 500 euro
1: e
0: in
1: basta,
0: più.
1: Basta.
0: E poi basta.
1: Non dimagrire più. Al
0: troppa.
1: Massimo ti metto quella fascia in vita che ti strizza. Un po'.
0: Esatto.
1: E poi concludo con Manuel che dice: io nel periodo dei saldi, se entrassi bendato in un negozio con tutto scontato, sicuramente prenderei in mano l'unica cosa già della nuova collezione.
0: Un classico proprio.

0: Emma con Fabri Fibra su Radio DJ, l'ultima canzone di oggi. Siamo arrivati in fondo a questa puntata.
1: Io sono
0: puntata.
1: Proprio arrivata, te lo dico, Vicky, no. In generale. Adesso vado lì fuori e mi sdraio nel prato.
0: Dai, ripigliati che ho dei grandi progetti per te
1: e
0: oggi.
1: Però silenziosi, non sì. Voglio parlare più.
0: Torniamo però domani alle 7. Grazie davvero a tutti, baci.
2: Ciao Vic, ciao Mari, ci vediamo domani, ciao.
3: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
8: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 12.
11: Dettagli i negozi su demenego.it.
12: Eccolo il vostro disco preferito.
13: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
12: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
19: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
20: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
22: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
21: La Torrente, baciati dal sole del sud.
23: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
24: Sali.
23: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 10.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in viaggio verso Ankara, dove oggi inizia il vertice della NATO. Il capo della Casa Bianca atterrerà nella capitale turca nel primo pomeriggio e sarà accolto dal presidente Erdogan. Sul tavolo dei leader dei 32 paesi alleati, la situazione internazionale con le crisi in Ucraina e in Medio Oriente e la non secondaria questione dell'aumento della spesa militare dei singoli stati membri. Domani Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Prima di partire per il summit, il presidente americano ha pubblicato una serie di video che elogiano il suo ruolo proprio all'interno della NATO. Nelle clip vengono mostrate le immagini dell'ultimo vertice dell'alleanza all'Aia, con una voce fuori campo che sottolinea come il presidente americano abbia spinto i partner ad aumentare al 5% del PIL le spese per la difesa. Prosegue l'interruzione delle attività di volo all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna, lo ha comunicato la società di gestione dello scalo siciliano, spiegando che lo stop dei voli in arrivo e il blocco integrale delle partenze proseguirà fino alle 14 di oggi. Luigi e Aurelio De Laurentiis risultano indagati nell'ambito delle indagini sulla bancarotta del Bari Calcio. I due, il primo amministratore unico della squadra pugliese e il padre, presidente del Napoli, sono accusati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Sono stati ritrovati vivi i due coniugi della provincia di Ancona, dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. La coppia di escursionisti illesi ma provati si trovava in una zona impervia tra Pordenone e Belluno. I due non sono riusciti a comunicare con nessuno né a lanciare un SOS perché nella zona i cellulari non hanno rete. Con Belugan in campo e Gianni Infantino in tribuna, il Belgio ha sconfitto gli Stati Uniti con un secco 4-1 e si è qualificato per i quarti di finale del Mondiale. Il successo della nazionale belga placa in parte le polemiche seguite alla sospensione della squalifica del centravanti americano decisa dalla FIFA su pressione di Trump. Lukaku, autore del quarto gol dei Diavoli Rossi, ha festeggiato mimando il gesto di una telefonata e indicando in tribuna proprio il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Il Belgio ora se la vedrà con la Spagna, che ieri ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo all'ultimo suo match iridato. Oggi si giocano gli ultimi due ottavi di finale, Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Si giocano invece i primi quarti di finale a Wimbledon.

0: alle 14 il nostro Yannick Sinner sfiderà il tedesco Struff, a seguire il canadese Auger Aliassime affronterà il serbo Djokovic.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione questa mattina Paolo Menegatti, buona giornata su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
6: Forse avete già sentito parlare di Mozia. Mozia è un'isola a 2 chilometri dalle saline di Marsala e in antichità è stato uno snodo fondamentale delle rotte commerciali nel Mediterraneo. Oggi l'isola è quasi disabitata, è frequentata dai turisti per l'interesse archeologico e naturalistico e la sua laguna è habitat di uccelli come aironi, fenicotteri o garzette. Ma oggi la storia e la natura hanno incontrato la tecnologia e i servizi digitali avanzati. Enel, infatti, salvaguardando il contesto archeologico e paesaggistico, ha posato un collegamento elettrico e in fibra ottica che ora corre sotto il fondale marino per quei 2 chilometri. E finalmente a Mozia rinasce una nuova luce.
5: In collaborazione con Enel.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Have fun with Parmigiano Reggiano, una grandezza fatta di rituali.
2: DJ chiama Italia.
3: Siete in onda fra 3 minuti.

0: lo dico sottovoce perché l'ho inviato, lo diceva tra sé, cioè,
1: dimmi.
0: Niente da fare, questi qua non sbagliano un colpo.
1: Non sbaglia niente, niente. Wow. Questo non è Piero Perotto, dillo.
0: Questo
1: no.
0: È Alex Parolfi. Vabbè.
2: Vero.
0: Perché dopo il grande successo di... e dopo il successo enorme di...

0: Adesso
1: è uscito Talk to You e anche questo è un grande successo. Non sbagliano un colpo. Quali sono i colpi precedenti? Così per sapere.
2: Relax my eyes.
1: Allora, o like a Rolling Stone.
0: Se tu non fai un aperitivo dallo 2003.
2: Frequento questo mondo.
0: Esatto.
2: Questa è una hit.
1: È una hit nel vostro mondo, ma non è che ti devi offendere se uno ti piglia per il culo, Cioè, fa parte del gioco,
2: Parlo di numeri.
1: Non sbagliano un colpo.
0: Another, come si chiamano?
1: Si dice another. Scritto in maniera come se fosse un codice fiscale, però mi ha fatto molto ridere. No, bolla il colpo con
0: No,
1: con
0: è il mio monitor che è andato via. Quindi dimmi.
1: Vabbè, uno voleva essere spiritoso, si finisce sempre con le polemiche.
0: Dimmi.
1: No, mi fa un po' ridere, metti la sigla.

0: saluto Giulio Veronese che ci scrive da Bruxelles. Buongiorno di JKM Italia. L'altro giorno parlavate dello scarso entusiasmo dei tifosi belgi dopo la vittoria ai mondiali. Nel senso, partita vinta e nessun carosello, nessun clacson, niente. Stanotte dice, vuoi per le finestre aperte, vuoi per quello che è successo fra Trump e Infantino, ma sono stato svegliato alle 4:30 dai caroselli di 3 o addirittura 4 macchine.
1: Bellissimo, stavo facendo anch'io dei caroselli a casa per il consueto rumorino che sento verso le 4 di notte, sai?
2: E che ti sveglia?
1: Mi sveglia un rumorino, mia moglie mi dice se è andato a fare la pipì, ho sentito un rumore. E mentre sento...
0: Hai provato a chiamare... Come si chiama il tuo amico Liorni?
1: Liorni che...
0: Ma magari è lui che fa il rumorino.
1: Forse è Liorni che butta la schiuma. Forse adesso la novità dell'azienda di Liorni è che uno dice ai ladri: andate via!
0: Sì, anch'io l'ho visto. Voglio quello lì anch'io.
1: L'ho visto, andate via!
0: Perché prevenire
1: è meglio che curare. Un po' come i carabinieri delle 5 vie di Milano che ieri hanno beccato 2 fessi che rubavano Rolex.
0: Tutto rispetto, non è tanto merito dei carabinieri che hanno fatto benissimo il loro dovere.
1: Bravissimi.
0: Questi rimbambiti che vanno a fare la rapina.
2: Davanti alla caserma,
0: sotto la telecamera.
1: Abbiamo già aperto 9 parentesi. Comunque, la goduria della vittoria. Del Belgio, una goduria unica.
0: Allora, sul sito del Belgio, ma proprio il sito ufficiale della Federazione Calcio Belgio, c'è il risultato: Belgio, Stati Uniti 4-1. È scritto: ribaltate questo.
1: Bravissimo.
0: Che andrebbe detto.
1: È già tanto che
0: c'è anche l'audio: ribaltate questo.
1: È già tanto che non hanno scritto Suca, devo dire la verità. Sì.
0: Allora, 2 parole su Gianni Infantino, di cui si è tanto parlato ieri, del fatto, insomma, che lui abbia fatto da Zerbino a Trump. Perché,
2: prima di
0: insomma,
2: tutto, perché prende tanti aerei e inquina tanto.
0: Quello però è un altro discorso che rientra insomma, nel tentativo di salvaguardare l'ambiente. La storia di Gianni Infantino è molto bella, perché lui è italiano, cioè è svizzero, vallese per l'esattezza, però di mamma bresciana e papà calabrese. La mamma bresciana gli ha dato la voglia di lavorare e il papà calabrese la grinta.
1: Esatto, molto ambizioso.
0: E parla 7 lingue, attenzione, parla l'italiano perché è la lingua dei genitori,
1: certo.
0: Evidente, no?
1: E poi comunque credo che è un'infarinata in Svizzera,
0: alla fine. Parla inglese perché ovviamente se sei un manager internazionale non puoi non parlare quella. Parla francese.
1: Ovvio, Svizzera.
0: Francese, sì, ma è anche la lingua della diplomazia. La lingua ufficiale delle Olimpiadi, per esempio, è il francese. Da sempre.
1: Parla
0: lo spagnolo, che è la lingua più parlata al mondo, e quindi questa serve anche per avere relazioni internazionali.
1: Parlerà anche tedesco, immagino.
0: Parla anche il tedesco, perché non si sa mai. Quelli sono duri anche parla portoghese.
1: E questo è già...
0: Solo per parlare con CR7. Infatti ha detto che adesso lo posso anche dimenticare, visto che è finita la sua avventura, e soprattutto parla arabo.
1: Questo è strano.
0: Non è strano per niente. La fortuna di Gianni Infantino è costruita proprio su questo.

0: giusto sul come dire, fare contenti quelli che altrimenti rimarrebbero fuori.
1: Certo.
0: Mondiali in Qatar, i prossimi mondiali in Arabia Saudita. Sai dove sono i prossimi mondiali? Questa è molto bella. 2030, siamo nel 26, fra 4 anni
1: sì.
0: Si gioca ufficialmente in Arabia Saudita. Scusa.
1: No, in Arabia Saudita, in Portogallo.
0: Si gioca
1: Spagna.
0: In Marocco, Spagna e Portogallo.
1: Esatto.
0: Sai che c'è scritto Arabia Saudita?
1: No, Arabia Saudita.
0: No, l'Arabia Saudita arriverebbe nel 34.
1: Ok.
0: Subito
1: perfetto.
0: Dopo questa perla che
1: perfetto.
0: Vi sto per raccontare.
1: Sì.
0: Marocco, Spagna e Portogallo. Ma siccome è il centenario, perché la prima edizione dei mondiali venne disputata nel 1930,
1: certo.
0: Credo abbia vinto la Francia o l'Uruguay.
1: Uruguay. Ed è proprio in Uruguay che si svolge.
0: Bravissimo. Si giocano alcune partite della fase a gironi anche in Uruguay, Argentina e Paraguay.
1: Sì, tre partite, una si gioca in Uruguay, una in Argentina e l'altra in...
0: Uruguay, Argentina,
1: Paraguay
0: più Marocco, Spagna e Portogallo.
1: Madonna,
0: giusto per se ci lamentiamo di quelle di adesso, fra 4 anni, sempre che saremo ancora lì a commentare,
1: certo.
0: O qui a commentare. Comunque ho cercato una canzone belga, non è che ci sia tantissimo, però questa è un
1: c'era di
0: capolavoro.
1: Quinto Rocco, ingiustamente messo da parte, però anche questa

0: Domanda a bruciapelo, l'avevi mai sentita, Matteo, questa?
1: Sì, oh, sì, sì, sì. L'abbiamo messa altre volte.
2: Ah,
1: sì.
2: L'abbiamo messa noi altre volte.
0: Beh, l'avremmo messa due volte in vent'anni. Ah, però è una di quelle canzoni che ogni tanto saltano fuori nei film di animazione.
2: Sì. Guarda, Lino, ti do una brutta notizia, però se vuoi andare a vedere Plastic Bertrand dal vivo,
0: è impossibile.
2: Niente, si è ritirato dalle scene. Non ha spettacoli.
0: Sei addirittura più vecchio di me.
2: Sì,
0: posso approfittarne per mandare un saluto a un collega?
2: Come no?
0: Saluto George Clooney.
2: Ah, collega bello, in quanto bello.
0: No, in quanto anziano.
2: Ah, ok.
0: Perché okay. Ieri gli hanno comunicato che al Festival del Cinema di Venezia di questo settembre gli verrà assegnato il premio alla carriera.
2: Ho visto.
0: E lui ha detto: grazie, sono molto felice, è il mio festival preferito, amo l'Italia, amo Venezia. Però invecchia un po' questo premio.
2: Ok, ma verrà o no?
0: No, certo, cioè, che viene.
2: Ok, fantastico.
0: Sì, sì, sì. C'è il premio alla carriera, il passo successivo è il premio alla carriola.
2: Bravissimo, perfetto.
0: Con le mutande viola va ritirato.
2: A proposito di colleghi, salutiamo davvero un collega, il collega Fabrizio Lavoro in Artenicchi, che oggi compie gli anni.
0: Oggi compie gli anni. Scritto in grande su tutti i registri di questa scuola, di questa radio.
2: 7, 7,

0: a 7, complimenti.
1: Bene, bene, bene, bene. Plácido Bertrand, anello di congiunzione fra i Sex Pistols e Ivan Cattaneo.
0: Una cosa del genere, beh, ma ci sta, ci senza... sta, erano quei tempi lì, giusto.
1: Senza Plácido Bertrand, Ivan Cattaneo o avrebbe fatto Johnny Rotten, e non glielo auguro, oppure avrebbe fatto cose magari più tranquille. È vero, qualcuno ha scritto di belga, c'è anche Stromae, ma quando mi capita l'occasione,
0: vero,
1: per rimettere quella
0: vero,
1: canzone vero. Dei miei anni verdi.
0: Sì, esattamente, bravo.
1: Ma io non ho visto la partita del Belgio. Tu l'hai vista, Matte?
2: Sì.
1: Ah, ti sei alzato apposta?
0: Di notte?
1: Sì. Di notte?
0: Ragazzi,
2: non sono andato proprio a dormire.
1: Ah,
2: me la sono proprio gustata.
1: Te la sei goduta?
2: Sì, è molto bella.
1: Ma sei capito subito che avrebbe vinto il
2: no,
1: Belgio?
2: No, non immediatamente.
0: No, anche perché gli Stati Uniti hanno pareggiato 1-1.
1: Ah,
0: no, ma io ti
2: se
0: posso
2: tu non
0: dire...
2: le sai le cose, io l'ho visto.
1: Ve le sto chiedendo, umilmente.
0: Allora, giù le mani da Linus innanzitutto, 1-1-2. Poi ci penserò io dopo, naturalmente. Ci diamo il turno. Allora, non solo sono i tennisti arroganti, seguimi. Questo fa l'1-1 e prende l'americano, l'americano e prende il pallone, come dire,
1: per dire adesso
0: ne facciamo
1: un altro.
0: Quattro pere, pirla! Pirla! Ma,
1: quindi è vero quello che dice un ascoltatore che a un certo punto Lukaku ha segnato il secondo, il terzo gol, non mi ricordo, della partita e ha fatto il gesto del telefono indicando la tribuna
2: partita
1: d'onore.
2: Partita chiusa, sì.
0: No,
2: sì,
0: no, il telefono, come dire, adesso telefona.
1: Adesso chiama
2: Trump.
1: Fai annullare anche questo.
0: Esattamente.
1: Fai annullare anche questo.
0: Esatto.
1: Oh, ragazzi, sono un po' stanco stamattina. Sono arrivato a casa alle 11 ieri sera.
0: Ma
1: dopo
0: come
1: aver
0: mai?
1: Fatto una cosa che soltanto un laureato in autostrade sarebbe in grado di fare.
0: Va
1: da solo.
0: Ora in onda Casa Linetti.
1: Che è bravo, si è impossessato di te.
0: Va ora in Casa Linetti. 700, quanti sono? 700.
1: Sono 3,50 andare, 3,50
0: 700
1: tornare.
0: Chilometri in 12 ore.
1: 700 chilometri al giorno.
0: 350 la data.
1: Sì, avevo delle faccende da sbrigare a Riccione, mia moglie è lì e non potevo non andare, non presenziare, e quindi sono partito a mezzogiorno.
0: Urca.
1: Sono arrivato alle 3:30. Un tempo anche abbastanza decente, perché
0: direi.
1: Comunque c'era molto traffico, per fortuna nessuna interruzione, ce n'erano di più sulla corsia che veniva verso Milano, diciamo.
0: Questo ti ha generato l'ansia del ritorno, che dici quando
1: no,
0: torno
1: no,
0: chissà
1: no,
0: se
1: perché
0: sarà
1: sapevo
0: lì.
1: Che quelli erano quelli che si erano presi anche il lunedì mattina di vacanza,
0: ah,
1: ma
0: già,
1: quelli alla sera non ci sono più.
0: Tre ore,
1: però avevo l'ansia che ci fosse comunque un'interruzione prima o poi, e quindi non mi sono mai fermato neanche a mangiare un panino, se non quando ormai ero praticamente arrivato.
0: Certo,
1: ho mangiato,
0: certo.
1: Che ne so, a Cesena praticamente.
0: Ok,
1: però
0: okay.
1: Tutto bene. Quindi 3 ore e mezza, arrivo alle 15:30 a Riccione,
0: sì?
1: Alle 20 sono ripartito.
0: Urca.
1: E alle 23 ero a casa.
0: Oh, la.
1: Preciso come
0: preciso,
1: la morte.
0: Sì,
1: precisissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: L'incontro...
0: Che si dice in autostrada di bello?
1: Che è un
0: novità?
1: Casino, perché quando non ci sono le code, perché tra me e me dicevo la prossima volta voglio viaggiare solo di notte, guarda come si viaggia bene, in verità di notte adesso ci sono i cantieri.
0: Sì.
1: Saluto tutti quelli che a Modena, andando verso sud, si sono visti dirottare verso un'altra direzione, perché comunque i cantieri ci sono, i lavori vanno fatti, no? Per esempio a Firenze adesso stanno, credo che abbiano smantellato ieri il famoso ponte.
0: Sì, per una settimana, 9 giorni.
1: Sì, e venerdì dovrebbero posare quello nuovo.
2: Stanno facendo dei lavori anche sulla tratta dell'alta velocità
1: da
2: Firenze a Roma.
1: Con delle gru che saranno alte 200 metri.
2: Piacevolissimo momento per chi viaggia in treno.
1: No, il momento più piacevole per me è stato quando finalmente mi sono fermato a mangiare un panino, ripeto, dalle parti di Cesena, sono in coda alla cassa, c'è una signora con una figlia più piccola che mi riconosce, mi saluta, mentre avanziamo piano piano verso la cassa mi dice: sono stata da Vasco. E io gli dico: ah, il concerto dov'era a suonare? Perché era in giro, basta
0: certo,
1: a suonare
0: certo.
1: In questo periodo, però a differenza del solito non ha fatto Milano o Roma come farà l'anno prossimo.
0: Certo.
1: No? Dov'era? No, sono stata a Zocca. Ah, è vero, gli ho detto, hai ragione, ho letto l'altro giorno che è tornato a Zocca. Lui cascasse il mondo, un mesetto a Zocca se lo fa, tornando alle sue origini. però non è uscito.
0: Cos'è? L'ostensione.
1: Che sembra, sai, come quando non si scioglie il sangue di San Gennaro.
0: Sì, sì.
1: Perché c'è questa cosa, quando Vasco va a Zocca, i suoi fans, che sono veramente duri e puri, lo sanno e quindi gli fanno la posta davanti a casa. Adesso non so se c'è una transenna o non ce n'è bisogno.
0: È tutto molto organizzato e civile. Cioè, quindi c'è il momento in cui esce, fa tutto con tutti. È tutto, mi sembra.
1: Sì, credo
0: un
1: che
0: rito.
1: Faccia due uscite al giorno,
0: una cosa del genere. Ok, ciao, basta. Andate.
1: E la gente rispetta.
0: Sono tutti molto carini.
1: Allora le ho detto: guarda, sarà stato stanco, poveretto, ha fatto 10 date in giro per l'Italia. Insomma, noi cominciamo a essere grandicelli, dobbiamo anche riposarci. Vedrai che se torni un'altra volta sicuramente esce. Ma era tranquillissimo.
0: Ah, bene.
1: No, non c'è problema. Fa parte anche del bello di questa cosa, che se fosse garantito che uscisse.
2: E certo, sarebbe meno speciale.
1: È come se tu vai a largo a vedere le balene, e le balene sono lì che ti aspettano.
2: Esatto,
1: no? Poi fanno lo spettacolino. Le balene a volte non ci sono, no?
2: È ovvio.
1: Danno,
2: ti danno.
1: Accoppiandosi, magari.
2: Sì. Ti danno
0: io dopo adesso.
2: Dopo.
0: Sì, certo. No, Vasco come una balena è una bellissima immagine.
1: Nel senso,
0: però.
1: Come un animale raro.
0: E naturalmente, sì, è un animale raro.
1: Il caso di Vasco è un cinghiale.
0: Beh, assolutamente. Noi abbiamo stabilito così. Bello stagno.
1: Bello, sì, resistente. Yeah. Allora, questa canzone è per tutti voi.
0: Per te.

invece eccola qua, come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

0: Mi scrive: il modo migliore per vedere Vasco è andare al Grand Hotel di Rimini. Lui ama andarci in vacanza almeno un mese all'anno e la sera dopo cena si ferma volentieri con i fans che sono riusciti a entrare anche soltanto per bere qualcosa. Direi, caro Max, il modo migliore per vedere Vasco, se sei di Rimini, è andare al Grand Hotel, perché sei già lì.
1: Certo. Non fa una piega.
0: Perché c'è poi una specie di pellegrinaggio estivo, no, di Vasco. Sta un po' a Rimini, a Gallipoli.
1: Sì, tanto bello.
0: Parecchi anni si è innamorato della spiaggia di Gallipoli.
1: Ma sicuramente il posto più comodo è Los Angeles. Cioè, dovendo scegliere, uno esatto. Dice dove vado? A Los Angeles.
0: Beh, Los Angeles poi ci sta parecchio.
1: Ci sta moltissimo, credo sta che moltissimo. Sia più verso l'inverno. E credo sia anche piuttosto nell'entroterra, perché vedo che fa delle camminate
0: sulle colline verso la scritta di Hollywood.
1: Esattamente.
0: Ogni tanto arriva fino sotto la scritta.
1: Esattamente.
0: Benvenuto nel club, dice Massi, camionista. 650-700 km al giorno, tutti i giorni. Ci sta, cioè, è possibile.
2: Potrebbe essere, certo.
0: Però sai che ci sono delle regole per cui non se ne possono fare più di tanti. Se tu guardi dietro il camion, sono i loro limiti di velocità. Metti che un camion in autostrada possa andare a 90

0: Allora,
1: sì, può essere,
0: credo sia
1: sì,
0: quella la velocità sì, di crociera, adesso mi perdonerete se sbaglio.
1: Già, giusto, tu dici con quella limite
0: con
1: di velocità.
0: Con quel limite lì, se tu ne fai 90 all'ora, per farne 700, cazzo, devi fare 8, 9, beh, se
1: 10 ore,
2: sì, sono un po' turno di lavoro.
0: Un turno di lavoro.
1: Sì, con... sì,
0: poi sono comodi, camion di adesso.
1: Sì, sì, sì, perché infatti
0: è sempre stare seduto.
1: Li abbiamo visti, vabbè, si vedono, insomma, fermi in sosta di sera.
0: Tantissimi.
1: E ho spiegato a Manuela che non sapeva che hanno una cuccetta dietro, certo, cioè non è che certo, dormono certo, tirando giù il sedile
0: e non portano la fede nuziale.
1: È perché sennò si impiglia,
0: perché hanno paura che si impiglia la portiera
1: e rimane e non è
0: bellissimo.
1: Ecco, volevo sapere dai camionisti,
0: una volta era così, chissà
1: sì,
0: se ancora
1: certo
0: così.
1: E siccome a proposito di una volta era così, esiste ancora il tachigrafo? Immagino
0: no, certo
1: di sì,
0: che sì,
1: ma sarà elettronico,
2: super controllato da un satellite.
1: Non c'è più il disco.
0: Ah, no, non credo. Nel frattempo sono cambiati.
2: No, adesso c'era, hanno aggiunto una roba per l'assicurazione che tiene d'occhio tutte le cose che succedono al camion e ovviamente la telecamera, la dashcam.
0: Invece ieri sera due cose in autostrada a proposito appunto di camion. Uno, che sono uscito a Fiorenzuola per fermarmi una volta che stavo arrivando a casa, ma non ero tanto sicuro di arrivarci senza addormentarmi, quindi ho fatto una sosta lì e ho fatto fatica a entrare nell'area di servizio
1: perché era
0: talmente
1: pieno,
0: tanti camion c'erano che alla fine stringevano molto il corridoio.
1: All'uscita
0: evidentemente era pieno.
1: All'uscita non hai fatto fatica perché avevi le ali.
0: Sì, ai piedi, come Mercurio.
1: Esattamente, come dei tori rossi.
0: E invece ho notato che non c'è più la Formula 1 in quella area di parcheggio appena prima di Modena. Magari l'hanno tolta da tanti anni, però non
2: c'era
0: so
2: una
0: se...
2: macchina?
0: Sì, se, però in direzione opposta. Se tu fai l'autostrada del Sole, prima di arrivare alla, diciamo, allo svincolo del Brennero, c'è un'area di parcheggio che è quella che, di cui ci parlava sempre Platinette.
1: Crostolo.
0: Esatto.
1: Sì?
0: Del
1: chi è?
0: Lì c'era un monumento alle macchine da corsa, perché era come per dire: state arrivando a Modena, la città di Ferrari, Lamborghini,
1: certo,
0: Maserati, che ne so, tutta quella roba lì.
1: Sì.
0: Non c'è più.
1: Non c'è più.
0: L'ha rubata.
1: Probabilmente
0: l'ha smantellata
1: per rimetterla a posto. C'è dell'altro, c'è il monumento alla sveltina, che invece da quelle parti è molto praticata. Esattamente.
0: Allora, per la serie, diamo alla musica belga quel che gli spetta. Anche questi erano belgi.

0: Però ti ingannava perché cantavano in inglese.
1: Sì,
0: no?
1: certo.
0: Sapevi che magari non erano americani, ma comunque non per forza che fossero belgi.
2: Ho un bel messaggio che cambia completamente argomento.
3: Ciao DJ Chiama Italia.
0: Buongiorno.
3: Sto sognando Linus in continuazione. Siamo partiti dal sogno dove lui è algido e sempre molto rigido. E stanotte eravamo amici e abbiamo fatto un viaggio insieme.
0: Perfetto. Al prossimo. Il prossimo crostolo.
1: Bravo. Area di servizio crostolo.

0: Parmigiano Reggiano nasce dalla tutela di una tradizione, quella di gesti antichi che si ripetono ogni giorno, perché dietro ogni forma di Parmigiano Reggiano c'è la maestria che i casari si tramandano da sempre, una ritualità di gesti che si succedono dall'inizio della produzione alla marchiatura finale.
1: Parmigiano Reggiano, una grandezza fatta di rituali.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
1: Fantastico!
0: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
1: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
0: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
1: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
2: Scherzavo!
1: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Bah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo.
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso.
5: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Have fun with
9: Chantecler, il gallo del pulito.

0: Siamo per parlare di Temptation Island, anche se va ricordato che è domani sera, credo.
1: Domani sera,
0: sempre mercoledì?
1: Sì, ma guarda, domani perché è l'unica serata in cui non ci sono i mondiali.
0: Ah, infatti, ma ti volevo chiedere, infatti, se ci fosse mercoledì l'altro, amico tipo, non mio. So, semifinale dei mondiali, Italia-Francia.
1: Guarda.
0: Ah no, non è possibile.
1: Bravo. Ieri Spagna-Portogallo ha fatto il 45%.
0: Sì,
1: fai
0: sì,
1: te,
0: sì.
1: Solo su Rai 1.
0: Ma se ci fosse mercoledì prossimo, che ne so, Francia e Inghilterra,
1: si sposta Temptation Island.
0: Si può fare, vero?
1: Ma certo. Oddio,
0: non si offende nessuno.
1: Oddio, c'è buona probabilità che Maria chiami Donald Trump,
0: Francia e Inghilterra.
1: Chiama Donald Trump, che chiama Infantino e spostano
0: è
1: Francia
0: molto probabile,
1: Inghilterra.
0: È molto probabile. 10:40.
1: Oh, eccolo.
0: 10:40.
1: Niente.
0: 10:40.
1: Non va?
0: Non lo so. 3, 4, 2,
2: 5, 2, 2. 10, 12. Forza, scrivici.
0: Anche le macchinette hanno bisogno di andare in vacanza.
1: Esatto.
0: Ho questa vaga sensazione. Certo che esiste il tachigrafo. Esiste come? Adesso è collegato a satellite e la polizia può controllare tutto ciò che hai fatto anche da remoto senza nemmeno fermarti.
1: Matteo Curti, lo scienziato del gruppo di DJ Chiama Italia, definirà in poche righe la parola tachigrafo.
3: Tachigrafo viene dal greco tachius, vuol dire velocità. Quindi è una cosa che tiene conto,
0: che tiene conto,
3: e tiene
0: di,
3: conto,
1: cioè,
3: di, delle
1: la contabilità
3: velocità
1: di quello che hai fatto. Cioè, sì, non si limita, sì, a dire, sì, andavo a 60 all'ora. Now!
0: Per facciamo una cosa più moderna, è la scatola nera dei camion.
1: Bravissimo, oh, bravissimo.
0: Gli, esatto, autisti di camion possono viaggiare per 4 ore e mezza, poi devono fare 45 minuti di pausa. Il crono tachigrafo è controllabile dalla polizia anche soltanto accostandosi al camion. Luca da Napoli.
1: Bello.
0: Mio papà era senza l'anulare, appunto perché si era impigliato scendendo dal cassone del camion. Rudy da Belluno.
1: Ora sveglio.
3: Quindi... Oh, mamma mia.
0: Invece, quella famosa specie di Formula 1 che c'era nell'area di parcheggio, dove sarà finita?
4: Linus,
0: ehi,
4: quel monumento lì della Ferrari l'ha, c'è, spostato da degli anni, adesso è fuori dall'uscita di Reggio Emilia andando verso la tangenziale.
0: Grazie,
4: ciao, saluti da Michele.
0: Ciao Michele, l'hanno spostato da degli anni.
1: Michele, non ti, con tutto il rispetto che ho per te Michele, io faccio il customer care, cioè tutti i giorni facciamo il programma per te Michele, ma non ti immagino magro, non so perché. Cioè ti immagino uno, cosa mangiamo oggi? Tagliatelle, roba. Beh, così, capito?
0: A proposito di quell'accento lì, Vasco viene da tanti anni a Castellaneta, non a Gallipoli, eppure cittadino onorario, dice Sandro. Sono lì vicino.

0: ma sono ovviamente due cittadine ben distinte. E a questo punto, allora, dai, il grande momento di Mauro Pasquali, vai.
1: Allora funziona così: si arriva sotto casa sua e i fans che arrivano salgono questa stradina fino a sorpassare la casa di Vasco di una ventina di metri. Poi quando Vasco rientra dalla passeggiata mattutina intorno alle 10, 10 e mezza, okay, i fans possono scendere lungo due o tre transenne che sono davanti alla casa e lui si ferma a firmare tutte le cose che gli vengono proposte, chitarre, dischi, okay, foto, di tutto.
2: Bello!
0: Vasco Rossi, l'autore di Voglio una vita spericolata.
2: Eh beh, oh, d'altronde ho capito, però
0: adesso canterebbe Voglio una vita organizzata.
2: Certo, ma per far star bene tutti,
0: ma sì,
2: poi,
0: ma
2: non
0: sì,
2: è per lui,
0: che, cioè, è curiosa la vita come ti porta verso destinazioni.
2: Come si cambia?
0: Che poi sotto sotto la vita spericolata mi auguro ce l'abbia sempre ancora, almeno un pochino, giusto per divertirsi.
2: Spericolata che oggi ho fatto 9 chilometri invece di 8. Voilà, oui.
0: Per osmosi state facendo la Monaco-Venezia in bikepacking, oggi terza tappa da Innsbruck a Vipiteno. Alessandro, che quindi sta scendendo dalla Germania, sta tornando verso di qua. C'è una ciclabile lunghissima e bellissima,
2: molto bella.
0: Prima
2: sì,
0: altro che Tour de France.
2: Esatto.
0: No? Questa è un po' più come dire, garantita e fattibile.
2: Sì, senza camion che ti passano intorno, ecco, col tachigrafo.
0: Quando è Bruno Mars? Fra una decina di giorni.
2: Mentre siamo ad Alghero, prossima settimana.

0: che secondo me lui è arrivato a un tale livello di immedesimazione nello spirito, cioè James Brown è entrato talmente dentro di lui che secondo me c'è la parrucca anche Bruno
1: potrebbe
0: Mars.
1: Potrebbe essere, non lo so.
0: non credo, però...
1: Di sicuro fa le stesse mosse.
0: Alla stessa altezza, sì, più o meno, era piccolo,
1: piccolino,
0: anche James Brown.
1: 1,65 Bruno Mars, sì. Io li classifico tutti quelli più bassi di me, perché
0: piccolo,
1: sono
0: piccolissimo,
1: sotto 1,65 inizio proprio a guardarlo dall'alto verso il basso, capito? Perché diciamo mediamente l'umanità è più alta di me, cioè no, è uno alto, ma no, non è alto, no, scusami, per me sono tutti alti.
0: Se tu che hai modificato Wikipedia hai scritto che sono 1,73 invece che 1,76.
1: No, tu sei 1,70, non sei 1,73.
0: Comunque a San Siro due date, le uniche due date italiane. Ma sì, hai visto la cosa di San Siro, del Prato di fronte? Aspetta.

0: che c'è Matteo che è in trans agonistica.
1: Cosa c'è? Cosa c'è?
0: Non so cosa gli sta succedendo.
2: Stavo leggendo una cosa che abbiamo detto prima di Temptation Island, no? Che abbiamo detto che ci sono le puntate previste, eccetera. Stavo leggendo che mi arriva adesso una comunicazione che hanno cambiato la programmazione per non scontrarsi con la semifinale dei mondiali.
0: Ma ci credo.
3: È quello che abbiamo detto prima.
2: Quindi lunedì è il giorno in cui questa cosa accade.
0: Cioè, questo ti ha veramente sbalordito, perché avevi la faccia come se avessi vinto il Totocalcio o perso il Totocalcio.
1: E invece che succede? Che succede allo stadio di San Siro?
0: No, succede una cosa anche un po' imbarazzante. Poi chiaramente verranno fatte delle indagini un po' più approfondite, però è un po' milanese sta cosa. Cercherò di essere molto
1: milanese
0: rapido.
1: Ma un monumento nazionale lo stadio
0: sì,
1: di
0: ma
1: San
0: non riguarda tanto lo stadio, riguarda il prato che c'è di fronte, sì, dove una volta c'era il palazzo dello sport, quello che cadde con la grande nevicata
1: dell'85.
0: Quel palazzo crollato è rimasto crollato, recintato e abbandonato, le macerie insomma, per 20 anni. Dopodiché, in occasione credo di una finale di Champions League, qualcosa di questo genere, hanno bonificato l'area, l'hanno seminata a prato e l'hanno fatto diventare un piccolo parchetto di quindi dove vai, non neanche tanto a correre perché è molto piccolo, però ci vai a pascolare il cane, per dire, no? E l'hanno chiamato il Parco dei Capitani, dedicandolo a due capitani, credo, di Inter e Milan.
1: Molto bene.
0: Parco dei Capitani, generico. Ok, da qualche settimana, in attesa di fare i lavori che verranno fatti, perché lì più o meno sorgerà lo stadio nuovo, anche se in realtà un pochino più in là, hanno fatto la cosiddetta carotatura e hanno scoperto che quel Parco dei Capitani è incredibilmente inquinato. Ed è inquinato dagli idrocarburi, non si capisce da dove arrivino questi. Quelli in profondità sono quelli più misteriosi, ma quelli più in superficie, che sono quelli pericolosi per gli esseri umani, che dovrebbero però leccare l'erba per essere contagiati.
2: Certo, mangiare l'insalata.
1: Ma per i cani.
0: Ma per i cani invece sicuramente.
1: Idrocarburi. Non amianto, idrocarburi.
0: No, idrocarburi. E dicono che è la somma degli scarichi delle macchine che si fermano davanti agli stadi quando quando ci sono le partite. Siccome le partite ci sono due, a volte anche tre volte alla settimana o nel giro di 7-8 giorni, tu immaginati migliaia di macchine ferme, di autobus che rimangono fermi tantissimo.
1: Certo.
0: Nell'aria
2: quindi
0: rimane
2: questa
0: cosa.
2: Che,
0: bello,
2: Mi viene da pensare che le piante rimangono impregnate e si vede perché hanno fatto il carotaggio. L'aria della gente che è l'intorno è ugualmente, cioè dentro le case.
1: Sì, bisognerebbe fare, Matteo, un carottaggio nei polmoni di tutti
0: di
1: noi.
0: I poveretti che aprono, che abitano sopra la barchetta, che è una pizzeria che fa la pizza.
1: Bravo.
0: Buonissima.
1: Tra l'altro.
0: Vabbè, dai, cambiamo argomento. Ilaria, io e mio marito Stefano.
1: Stefano, DJ Stefano.
0: Come dite voi in Italia?
1: Stefano.
0: Stiamo tornando verso Milano. Stefano, Milano era per quello. Dopo un weekend lungo al mare per festeggiare il nostro anniversario di nozze. Oggi 8 anni fa ci sposavamo. E quest'anno ci concediamo il regalo più bello.
1: Ah, che bello.
0: Siamo in dolce attesa. A dicembre diventiamo genitori. Grazie e un abbraccio a voi.
1: Avete aspettato 8 anni per fare...
0: Guarda che voleva essere sicuro.
1: È strana sta cosa.
0: Allora pensate, fra qualche anno sarete come Daniele che manda questo messaggio. Oggi inizia la nostra avventura. Siamo 4 famiglie col camper. Partiamo da vicino Valdobbiadene, quindi siamo zona del Prosecco, dalle parti di Treviso.
1: Certo.
0: Destinazione Slovenia. Ci siamo ribattezzati gli 015 perché siamo genitori di ragazzi che hanno appena compiuto più o meno 11 anni.
1: Bello, sono 4 camper.
0: 4 camper,
1: 4 famiglie.
0: Quanti figli?
1: Secondo me 1 o 2, diciamo mal contati sono 15 persone, giusto?
0: Sì,
1: 4
0: sì,
1: per 4, 16. Facciamo che uno non ha figliato doppio, sono 15,
0: sì,
1: 14.
0: Sì, una quindicina di persone.
1: Sì.
0: Beh, quanto ci mettono a litigare?
1: Ah, tra di loro? Allora, secondo me il litigio parte dentro il nucleo familiare.
2: Sì,
1: poi
2: si esporta.
1: Tra di loro,
0: no,
1: diciamo,
0: sarà una vacanza meravigliosa.
1: Sì,
0: sai
1: sì,
0: che
1: sì,
0: la Slovenia è un posto bellissimo.
2: Sì.
0: Sai come faccio a dirlo? Così.
1: Perché non ci sei mai stato.
0: Non ci sono mai stato, ma chiunque ha avuto il piacere di passarci me ne parla come di un posto incantevole. Ma meriterebbe.
1: Bene. Meriterebbe, quindi pensando a Lubiana,
0: pensando a Pogačar anche.
1: A Pogačar,
0: essendo
1: a Tadej.
0: Certo. Ci sentiamo tra poco.
4: DJ, chiama Italia.
5: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Lake DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico. Radio.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
12: Via via!
11: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
13: Cipo, cipo.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
16: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
16: Waterstick, dall'Angelica.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
20: E regali di Natale.
21: Ma è piena estate.
20: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
22: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
23: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
24: Internet veloce!
23: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
25: Dobbiamo parlare.
26: Lo sapevo.
25: Di questi continui alti e bassi.
26: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
25: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
27: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
28: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29€.
29: Famila, con noi sei in famiglia.
30: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manco un minuto alle 11.

0: rappresentanza di tutti gli ascoltatori che hanno alzato il volume, il messaggio di Andrea che dice: ieri ho compiuto 40 anni, grazie per festeggiarlo con questa canzone che mi ha riportato a quando non avevo nessuna preoccupazione tranne perdermi nei video di MTV.
1: Sì. I tuoi 18 anni, visto che è del 2004.
0: Sì, la canzone è di una trentina d'anni fa, insomma. No? Sì, più o meno metà degli anni 90. Si chiamava The Reason, il gruppo era Huba Stank, hanno provato a fargli fare anche altre cose, ma quello ha detto no.
1: Sono stanche. Come Uba, certo.
0: Mondiale di calcio, vai Alex.

0: può dire una cosa che secondo me troverà tutti quanti d'accordo?
1: Sì.
0: Giocano tutti malissimo.
1: Allora, sì, e soprattutto...
0: No, con rare eccezioni.
1: Sì, sì, sì, sì. Non c'è spettacolo, ecco.
0: No,
1: Sono nella terra dello spettacolo,
0: perché
1: dello show.
0: Perché adesso tutti, con qualche rarissima eccezione, hanno imparato a chiudersi a riccio in difesa.
1: Certo.
0: E o hai un passepartout e non ce l'hai, o hai Haaland che segna facendo finta di niente.
1: Sì, certo.
0: C'è uno dei due gol che ha segnato contro
1: il
0: Brasile, bellissimo.
1: Il primo dei due.
0: In cui c'è lui che passeggia tranquillamente, i difensori che lo devono marcare pensano che in realtà... lui
1: sia fuori dal gioco.
0: Sì, non sia molto molto presente, e lui furtivo si avvicina dove sa che cadrà la palla.
1: Sì, sì, sì, sì. Quando gli arriva
0: uccella.
1: Sì, assolutamente. Comunque è difficile spiegare, è una cosa che dicevo ieri sera a mia moglie, sai, poco nel lettore, poco prima di addormentare.
0: C'era anche Infantino con
1: vedi,
0: voi.
1: Vedi questa roba qua, era 0-0, Spagna Portogallo 0-0.
0: Quindi nel letto guardavate
2: sì,
0: la
2: partita, pensa che disgrazia che gli è
1: la fine di Spagna Portogallo, e poi andavamo a letto dopo, ma già con un occhio chiuso e uno aperto. E dico, tu pensa a spiegare a un americano che sta vedendo una cosa in cui è 0-0, e l'americano guarda il baseball, il basket, il football americano, dove succedono sempre cose.
0: Però gli stati sono pieni, magari si sono anche divertiti,
1: sono
0: anche un po' sintonizzati.
1: Può essere.
0: No, e ho beccato qualcuno ieri che commentava il Brasile e giustamente diceva, dobbiamo smetterla di pensare che il Brasile sia una delle squadre più forti, perché ormai da 30 o 40 anni, con qualche rarissima eccezione, non nascono più i grandi campioni. Chi è?
1: Giù pensa che a qualificação ho fatto poco, a qualificação pa Roberto Falcao, pensa che Spagna ha giocato bene, Spagna, giù pensa che raccontando o Brasil, e penso che Ancelotti ha tanto trabalho da fare. Zero jogo di Brasile, zero jogo. Io penso che Tardelli.
0: E dove è finito il gioco bonito?
1: gioco bonito male. Gioco bonito male. Tardelli non tradurre quello, non tradução di quello che è. Io penso che Paolo Ferrari ha capito bene. Finito, non ho più niente.
0: Che poi, per darvi l'idea di come, diciamo, il Brasile non abbia avuto un grande ricambio di recente, in difesa c'erano Danilo,
1: sì, vecchio, che, gallina vecchia, bravissimo.
0: È stato un grandissimo errore mandarlo via dalla Juve, perché era anche un leader dello spogliatoio, però ci avrà la mia età,
1: più di 30 sicuramente.
0: Alexandro,
1: sì,
0: che
1: ciao,
0: non è mai sceso Farolfi in campo, ma era comunque in panchina.
1: Sì.
0: Lo stesso Alisson, tuttora fortissimo, però portiere un po' avanti negli anni. Lo stesso Bremer, che insomma non è magari in forma.
1: Io penso che un ricambio generazionale.
0: E comunque, sai a chi ero dato la colpa?
1: A
0: quelli del Brasile? Al gatto.
1: Non ci credo.
2: Il gatto matartato.
0: La colpa è colpa del gatto. Il problema è colpa del gatto,
2: sì,
0: ma non di una cosa che è successa adesso. È successa nei mondiali di 4 anni fa, durante una conferenza stampa, sul tavolo, prima di cominciare a parlare, c'era un gatto bello tranquillo che parlava. È arrivato un addetto stampa e ha preso il gatto e l'ha buttato via in malo modo.
2: L'ha preso con due mani dalla schiena, sollevandolo tipo sulla pelle che avanzava.
1: Male.
2: Il gatto, ovviamente, si è fatto male.
0: E adesso è
2: la maledizione
0: del gatto.
1: La maledizione giusta.
0: Comunque, giocano tutti male. È difficile vedere una partita spettacolare.
1: Allora, diciamolo pure, è una grande rottura di palle, sinceramente.
0: C'è molta tensione,
1: vero o no? Che è una rottura di palle, cioè tu sei lì che aspetti. E poi danno i minuti di recupero e uno segna per non andare ai supplementari.
0: Ti ricordi il Barcellona di 10-15 anni fa, che hanno inventato
1: grande qualità.
0: Adesso la Spagna, la mini Yamal, ancora non si è visto, o quantomeno si è visto abbastanza poco. La Spagna si fa notare soltanto perché in 5 partite giocate fino adesso non ha ancora preso un gol.
1: Ho capito.
0: Battendo
1: però
0: il record che era di Walter Zenga.
1: Che non aveva
0: il
1: preso.
0: Il record di imbattibilità era tipo 500 e passa minuti. Walter Zenga, Italia 90. Poi è arrivato Caniggia.
1: Purtroppo
0: e
1: sì.
0: E purtroppo ci
1: Mamma
0: ricordiamo come è andata a
1: Ragazzi.
0: Finire. E la Spagna è già arrivata tipo a 600 minuti senza prendere gol e segnandone abbastanza
1: poco. Sì, bravi, ma lo spettacolo è da un'altra parte. Magari succederà che la finale è un grande spettacolone. Ecco.
0: Senti, il Levante è una squadra?
1: Il Levante è una squadra che ondeggia tra, diciamo, seconda e prima divisione in Spagna.
0: È anche il nome di un piccolo SUV della Maserati, o almeno lo era, non so se lo fanno ancora.
1: Potrebbe,
0: sai che li cambiano
1: essere
0: molto velocemente, ma è soprattutto il nome d'arte di una cantante che all'anagrafe

0: 11.10, state ascoltando Radio DJ, è martedì mattina, è il 7 di luglio e questa era Levante, che si chiama appunto come una macchina ma anche come una squadra di calcio spagnola, che ha chiuso la Liga di quest'anno al nono posto.
1: Sì.
0: Quindi dai.
1: Sì, onorevole. No, metà classifica onorevole.
0: Nella parte sinistra del tabellone, conosci questa espressione, Matteo?
2: La parte sinistra, sì.
0: Sì, cosa vuol dire?
2: E sono quelli che stanno battagliando per arrivare a vincere.
1: Beh, diciamo che non galleggiano per...
0: Una visione un po' ottimistica, diciamo che battagliano forse la prima e la seconda. Però sì, sono dai. Nei primi 10 sei tranquillo, fai le coppe europee, male che vada comunque non hai paura di retrocedere.
2: Ah,
0: insomma,
2: okay.
0: Hai fatto un campionato tranquillo.
1: Onesto, okay. Insomma, con quella roba lì.
0: Mio babbo va a pescare, pesca a Mosca in Slovenia almeno un paio di volte l'anno da 10 anni e conferma che ci sono dei posti meravigliosi. Ciao ragazzi, Nicole da Faenza, provincia da Ravenna.
1: Beh.
0: Siamo stati a Lubiana anni fa, bellissima, fra tutti i piccoli viaggi fatti con i figli, dicono sempre che Lubiana è stata la loro città preferita. Sono passati anni e se la ricordano ancora.
1: Mi piacerebbe tantissimo andare, e anche a Trieste.
0: Guarda, cosa fare oggi?
1: È che è un po' lontanino. È un po' lontanino.
0: Buongiorno, ho la fortuna di vivere in Friuli e posso confermare che la Slovenia è veramente stupenda, in buona parte perché gli sloveni hanno capito che la loro fortuna deriva dall'ambiente e lo sfruttano con rispetto. Non avete idea di quanti sport si possono fare fra paesaggi stupendi. Francesco da Udine.
1: Bene, bellissimo, no? Più di così basta andare lì e vedere quanto sono alti. Sono tutti alti, ma così ce li teniamo.
0: È per quello che non ci vai.
1: Sì, perché comunque gli arrivo veramente all'ombelico.
0: Il post di Vasco, la più grande residency mai realizzata in Italia.
1: Quella.
0: Sono già partiti, perché ieri i soci del Blasco Fan Club a mezzogiorno con accesso prioritario hanno potuto appunto accedere all'acquisto di alcuni dei biglietti, dei 500.000 biglietti che verranno messi in vendita.
1: 500.000,
0: sì, perché sono 10 date.
2: Sì, 50.000
1: all'Olimpico.
2: Euro. 50.000 persone a botta.
1: 50.000, ma anche di più.

0: più ho letto, cioè nel senso che volendo
1: dipende da come monti,
0: sì,
1: il palco,
0: va dai 55.000 ai 70.000.
1: Caspita.
0: La capienza
1: sicuri 500.000, e probabilmente entro il fine settimana potrebbero già anche essere fatti fuori, perché venerdì prossimo, che è il 10 di luglio a mezzogiorno, parte la possibilità appunto di accaparrarsi i biglietti, e vedremo.
0: 10 date,
1: 10 date consecutive, la più grande residency mai realizzata in Italia. La prima data è domenica 6 di luglio, l'ultima data di giugno.
0: Lui va col fresco,
1: vendono giugno, è bravo,
0: lui ha una certa esperienza e va col fresco. Cioè tu dici, ma può piovere? Ma che cazzo me ne frega, beh, che piove, capito?
1: Il parco è coperto.
0: Il parco è coperto, più epico, capito?
1: Dal 6 giugno al 25, poi quando finisce arrivano

0: Yeah. Massimo Dani, back on radio, going back to my roots.
1: Ti ha stuzzicato questa canzone, eh?
0: Una delle varie versioni di questo brano presente. Ricorderete la Mondosier, ricorderete questa di...
1: La Mondosier, che era anche l'autore di questa canzone.
0: Naturalmente sì, ricorderete.
1: Questa è firmata dal gruppo degli Odyssey. Odyssey. Sai, Massimo, che con questo gruppo qua, un'altra loro canzone, molto bella, però ormai un po' minore perché molto vecchia. Che
0: Native
1: era...
0: New Yorker.
1: Sì, per quella canzone ho litigato con Nicola.
0: Bravissimo,
1: in una puntata di Sarabanda,
0: ricordo,
1: tanto
0: ricordo,
1: tempo fa.
0: Aveva sicuramente ragione lui.
1: Nel frattempo lo dico a uso e consumo di voi tre che dividete questa stanza con me. Io sento un leggero odore di bruciato. Secondo me c'è qualcosa che sta andando.
2: C'è sotto qualcosa, c'è sotto di bruciato.
3: Qua. Senti se è quello lì che l'altra volta pure.
1: Adesso facciamo
2: se fosse l'altra volta.
3: Comunque stai lontano dal tavolo.
1: Stai lontano da me.
2: Esatto.
1: Te l'ho detto. Che le macchine hanno voglia di andare in vacanza.
2: Esatto. Vabbè. Beh, insomma, going back to my roots.
1: Firmata da questo gruppo misconosciuto ormai, ma invece molto popolare negli anni 70. Ho guardato stamattina su Spotify quanti ascolti
2: stream
1: hanno, tipo 2 o 3.
2: No,
1: vabbè, ne hanno un pochino, però poche in confronto alla bellezza,
2: vabbè,
1: di alcune loro canzoni, tipo questa che avete appena sentito, Going Back to My Roots. Nome del gruppo, appunto, gli Odyssey. Monta l'attesa trepidante,
2: sì, sì,
1: per l'uscita del film di Christopher Nolan, il regista più acclamato di questi ultimi 30 anni, no? Il regista di molti capolavori, no? Almeno
2: certo,
1: così sono definiti dalla stampa

0: dedicata, insomma. Sì. Il film esce finalmente giovedì prossimo, giovedì sì. 16 luglio.
1: Quale film? Quale
0: Odyssey.
1: Odyssey, proprio come la canzone, che, come che il gruppo.
0: L'Odissea. Le avventure di Odisseo. L'Odissea. E tu dirai, le avventure di Ulisse? No, le avventure di Odisseo, perché Odisseo è il nome che viene usato per il protagonista nel film ed è il nome greco, giusto?
2: Sì. Ulisse è un adattamento in latino.
0: Perché l'Odissea si dice scritta da Omero, ma non c'è certezza neanche su questo.
2: Vabbè, all'epoca insomma si andava un po' a occhio.
0: E come hanno fatto a recuperarla? Cioè la Mondadori con chi si è messa d'accordo? Cioè il contratto?
1: Sono liberi.
0: A chi l'ha riconosciuto?
2: Non lo so, forse
0: chi,
2: come...
0: a chi hanno pagato?
2: No, secondo me gli eredi di Omero...
1: ma sono straliberi quei diritti lì. Cioè, insomma,
0: Ma non ci sono mai stati, nel senso che comunque se non si sa chi l'ha scritta l'Odissea, come fa a esistere un autore?
2: È attribuito, poi c'è stata la tradizione orale, dice mi ha raccontato Omero, poi da lì sono passati secoli.
1: Quello che conta è chi scrive poi la sceneggiatura, no?
0: Del film, sì, ma il film si basa su un libro che tutti quanti abbiamo studiato, chiaro, l'Odissea di Omero, ma se Omero non è vero che l'abbia scritta, chi cazzo l'avrà scritta?
1: Sì,
0: qualcuno, rimane vago, poi magari qualcuno più ferrato di noi ci potrà spiegare meglio il procedimento, insomma, no? Comunque c'è, è la storia, Christopher Nolan ha parlato questa storia un po' a Guerre Stellari, no? Nel senso che alla fine poi sono sempre quelle le dinamiche, no? un uomo solo contro tutti, il buono, il nemico da sconfiggere. Infatti pare che la storia racconti fondamentalmente le tre grandi battaglie, no? Quella contro le sirene, quella contro Polifemo
2: e Circe, forse.
0: E la maga Circe, bravissima. La difficoltà che c'è nel resistere a un gruppo di bellissime ragazze che ti vogliono ammaliare.
1: Esatto. E chi lo fa?
0: No, non le voglio.
1: Troppe fighe, non le voglio.
0: Troppe fighe.
1: E chi lo fa? Telemaco?
0: Lo fa Matt Damon.
2: Infatti, fa Ulisse.
1: No, lo fa Tom Holland. Hai nominato adesso,
0: sì,
1: Tom Holland.
0: Ma Telemaco non è il
2: è il figlio.
1: Qui dice che Tom Holland.
0: E non leggere i nomi a caso, che poi
1: Tom Holland, filmografia.
0: Ma tu volevi dire Polifemo?
1: No. Odissea fa Telemaco, no? Sì. Ecco, l'ho appreso adesso da Wikipedia. Beh, vi devo fare un'ammissione. Posso fare un'ammissione? Non ho mai sentito. Io Tom Holland non l'avevo mai sentito.
0: Ma guarda Nicola, ti
1: non
0: perdono, perché c'è tutta una generazione di nuovi attori che anche a me sono abbastanza respingenti.
1: Ma tu non hai l'idea di quanti film ha fatto
0: Spider-Man,
1: Tom Holland.
0: Sì,
1: qualsiasi film.
0: Vabbè, è un attore
1: giovane,
0: dai.
1: Spider-Man.
0: Vabbè, ma sono film che tu non vai a vedere.
1: Venom, Uncharted, Odissea, Spider-Man.
0: Tutti quei film lì sono film che noi siamo troppo vecchi per andarli a vedere. Li possono vedere magari i nostri figli. Comunque il protagonista principale, Ulisse o Odisseo, che dir si voglia, lo fa Matt Damon.
1: Okay. Perfetto.
0: Poi c'è Anne Hathaway, il diavolo veste Prada, nei panni di Penelope.
1: Sì.
0: C'è Charlize Theron nei panni di Calypso. Chi era Calypso?
2: Calypso è la ninfa bella dove lui praticamente, che succede? Lui finisce la guerra di Troia, rimane lì e sta sull'isola
0: di Troia, è quella con le sirene che lo vogliono.
2: Scusa. Si mette sull'isola di Ogigia, se non ricordo male, dove c'è la ninfa Calypso, che è tipo la capa di quest'isola. E lui sta lì, ma tutto contento, cioè la ninfa è bella, lui sta bene. Poi, vabbè, gli viene questo senso di colpa e ricomincia il viaggio al contrario per tornare dalla moglie. Certo, ma lì lui non lo avrebbe mosso nessuno.
0: Comunque, Tom Holland, che nella vita reale è sposato con Zendaya, che tu conosci altrettanto bene, fanno Telemaco e Atena. Poi ci sono molti altri attori molto famosi, c'è Robert Pattinson che fa il capo dei proci. A me la cosa che è piaciuta tantissimo è che alla prima che hanno fatto ieri sera a Londra, Christopher Nolan non ha voluto neanche un influencer.
1: Neanche uno.
0: Brutto carattere, ma che figata.
1: Sei contento tu,
0: Un pochino.
1: Di questa richiesta un po' analogica, diciamo. Non digitale. Va bene, come si chiama Tom?
0: Tom Holland,
1: no?
0: Vedi a tua figlia, va?
1: Siri, inserisci Tom Holland nelle cose da sapere. Giornata. DJ, chiama Italia. Radio, DJ.
3: One Nation, One Station. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 720.

0: 2025 TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
8: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
9: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
8: La Torrente, baciati dal sole del sud.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
13: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
16: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno. E due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì, il DJ set di Albertino. E sabato, sul palco, Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate è solo all'inizio. DJ, DJ.

0: E poi, amico, questa canzone qua alla fine parla di un viaggio, no? Un viaggio un po' periglioso, come si diceva una volta, quindi diremo un'odissea.
1: Un'odissea.
0: Cioè, mi meraviglia che Christopher Nolan non abbia pensato anche a Manu Chao per ricavargli
1: tra gli attori.
0: Ma sì, una piccola parte in qualche in mezzo ai proci, io ce lo vedrei bene.
1: Bravissimo, perché quello che parlava alla fine, però nel dia, però le...
0: sì.
1: Quello era Manu Chao, che faceva Manu Chao.
0: Beh,
1: lo dico tutte le volte.
0: L'hai già detto qualche altra volta.
1: No, a tutte.
0: Sono andato a controllare, la mia intenzione iniziale era quella di umiliarti, ma ne
1: sei
0: esco
1: veramente una merda.
0: No, scherzo. Ma ne esco invece con l'atteggiamento del vecchio padre,
1: certo,
0: che rincuora il figliolo.
1: Pat, ne esci con Pat.
0: Sono andato a controllare Tom Holland, che ha 30 anni, ha fatto una dozzina di film fino adesso. E credo di non averne visto neanche mezzo.
1: E chi te l'avevo detto, Marta?
0: Perché sono tutti film Spider-Man, Venom, Avengers, tutto... diciamo, è un attore da centro commerciale, che è brutto
1: bene,
0: da dire, poveretto. Spero che con l'Odissea avrà occasione di dimostrare le sue doti di attore senza bisogno di avere un travestimento o qualcosa di più complicata.
1: Sì.
0: Si sta divertendo invece Matteo con questa storia del poema Odissea, che sul libro, se tu compri il libro, non c'è scritto di, c'è scritto attribuito a.
1: Davvero,
0: attribuito a Omero.
2: Beh, no,
0: la frase è quella, no?
2: Dentro, però fuori Omero Odissea. Sulla copertina. Ma questa roba qui ha dato vita a una cosa che si chiama questione omerica, che va avanti da due secoli. E alla fine non è che c'è la possibilità di ottenere delle testimonianze. Si crede che sia esistito senza nessuna certezza, ma ci sono anche altri casi.
0: Lo stesso Omero si dice che sia esistito, no?
2: Appunto. Ma anche l'Iliade, stessa cosa. Non è che tu puoi dire no, la scritta. No, uno si fida del fatto che c'erano all'epoca.
0: Chissà quando
2: degli...
0: fra, perdone, in 2000 anni parleranno di me e di Nicola. Si dice che c'erano due che facevano la radio.
1: No, adesso...
0: uno molto bravo, l'altro che rompevi con gli
1: Certo.
0: Sì, certo.
2: E si parla degli Aedi, che sono delle figure professionali.
1: Sto scrivendo solo di Aedi da quando mi hai detto Aedo.
2: L'Aedo era una professione che nell'antica Grecia esisteva. Erano dei cantori, dei cantastori, che si accompagnavano con la lira, con la cetra.
0: Sai per cosa lo facevano?
1: Per la lira.
2: Per la lira. E loro raccontavano di aver letto questo
0: facci fare bella figura, Matteo. Così rispondi testo anche a quelli che stamattina mi hanno chiesto come mai non fai il fantacalcio.
2: Beh, perché ci occupiamo di storiografia.
0: Non posso far fare il fantacalcio a uno che sa cosa sono gli Aedi.
1: No, il fantacalcio.
0: Scusami, il calciomercato. Il calciomercato, perdon.
1: Vivi bene di sta storia dell'Aedo.
0: No, la minaccia del calciomercato.
1: No, preferisco che tu finisca bene di dire che cosa l'Aedo, velocemente.
2: Allora, non c'era la possibilità per tutti di leggere e scrivere,
1: okay,
2: perché erano analfabeti. Quindi per tramandare le storie che erano importanti,
1: Viola,
2: per il tessuto collettivo, c'erano questi che le raccontavano, le dicevano, le dicevano carinamente, cioè con la
0: adesso
2: cedra.
0: Dobbiamo invitare qua, prima che esca l'Odissea, o il giorno in cui esce l'Odissea, Viola Marconi,
1: con
0: la lira, però.
1: Bravissimo.
0: E lei ce la racconta su. Tlan, tlan, tlan, tlan, che poi è quella dell'intervallo, la lira.
1: Sì, bravissimo. L'arpa,
0: quella è un'arpa. Chi
3: sono Vinicio Capossela. Volevo dirti che io ho fatto una canzone al fondo del mare, delle oscurità del poeta maledetto, quale sono.
0: Vero. Tutto un album avevi fatto.
3: Intitolata Aedo.
0: Davvero.
3: Che esplora la figura del cantore.
0: Noi non
3: cieco.
0: Siamo degni di averti qui come ospite.
3: L'Aedo venne, per chi era presente, per chi è un mondo difficile. Praticamente Vinicio Capossela
0: parla. È diventato Vinicio Carotone.
1: Sì.
0: Lucia, sono sempre la vostra corrispondenza da Londra. Tutto sold out qui per il film Odissea al cinema. Ho trovato posto soltanto il 20 luglio, ma alle 8:30 del mattino. Mi tocca prendere mezza giornata libera e andare a lavorare.
2: Ma è una botta da 3-4 ore, com'è?
0: Sì, quasi 3 ore. No, dura tanto, ma non troppissimo.
1: Roba che piacerebbe a te, ma
2: poi no, io ci vado.
0: No,
2: io
0: devi andarlo a vedere perché è fatto con delle camere pazzesche.
2: Con
0: non
2: le
0: sono...
2: IMAX. Grandissima qualità. Infatti bisognerebbe...
1: Qualità, diga.
0: Il Polifemo lo fa per caso.
1: Polifemo, grande qualità.
2: Sudato,
1: naturalmente, con la camicia.
0: Tutto sudato.
1: Con le cifre.
0: Qualità.
1: Con le cifre, pipì sulla camicia,
0: Lella da Pordenone, Telemaco, Ulisse, Polifemo e Penelope sono i nomi dei nostri quattro gatti.
2: Ah, vedi? Beh,
0: sì, bello. Saluto una mia vicina di casa che non vedo da un po' di tempo, ma che insomma è famosa nel quartiere per avere dei bellissimi flat coat.
1: Cos'è flat coat?
0: È una sorta di golden retriever più lungo, più magro, col naso più lungo.
1: Quanti ne ha?
0: Tre.
1: Matteo, reddito di questa amica di Linus.
2: 3 milioni e mezzo.
0: No, va, no,
2: 3 milioni persona... e mezzo l'anno.
0: No, magari non
2: suoi. Come si chiama? Entrano in
1: come
2: casa.
1: Si chiama?
0: Francesca,
1: ti chiedo io scusa. È una mia bislacca teoria in base alla quale, se hai dei cani uguali e sei di Milano in un bel quartiere, io ho quantificato 1 milione a cane annuo, naturalmente.
0: Sì, non credo sia il suo caso, anno. Anche se abita in una bella casa.
1: Per
0: vai
1: carità,
0: a sapere comunque.
1: Per carità.
0: E lei aveva Ulisse e Odissei. La okay. coppia erano maschio e femmina. E non mi ricordo più quale dei due è mancato poco tempo fa, ma purtroppo nella vita dei cani
1: così
0: succede
1: è,
0: anche questo, pensa che succede anche nelle persone.
1: Così è. So che Gabriele Muccino sta preparando l'Eneide per non essere da meno. Così è.
0: Tom Holland.

0: Si vede che stamattina è la giornata di quelli che hanno cantato canzoni di grande successo nei primi anni 2000, prima The Reason degli Uba Stank e adesso Mojo con Lady, e che però non hanno voluto ripetersi con un altro successo, sempre per un'attitudine un po' alla loffiaggine. Certo. Uba Stank perché era stanco.
1: Sì.
0: Mojo
1: perché era Mojo,
0: perché
1: evidentemente.
0: Era Mojo, mannaggia.
1: Evidentemente. Volevo sapere da te, Linus, che
0: dimmi,
1: così
0: dimmi.
1: Tanto
0: dimmi,
1: ne sai, e anche perché Jimmy?
0: Così, dimmi.
1: Ah, ok. Che anche sei a casa da solo, quindi un po' ti devi occupare delle faccende domestiche.
0: Sì.
1: Questo Mojo, secondo te, per passare lo straccio sul pavimento, quale
2: strumento utilizza?
1: Quale strumento utilizza?
0: Il fesso che sei,
1: Vileda,
0: detto mia mamma.
1: Il fesso Vileda.
0: Anche ti ricordi che c'era un film sulla ragazza che ha inventato il Mojo?
2: Certo.
0: Con Lawrence,
2: sì.
0: Come si chiama?
1: D'Arabia.
0: Jennifer Lawrence.
1: Ah,
0: Lawrence D'Arabia.
1: Si è stanco, mi sono svegliato alle 4.48.
0: Anche sono io quello stanco.
1: 4.48 per andare a correre, vedi te.
0: Signore, davvero c'era un film in cui raccontava di questa invenzione,
2: sì,
0: che aveva fatto.
2: Si chiamava Joy.
0: Sì, sì, sì, famoso.
2: The Miracle
0: Il termine Aedo è usato da vecchioni.
1: Aedo,
0: scusami. Capisce che ho fatto perito elettrotecnico. È usato da vecchioni nella canzone Ultimo Spettacolo, che è un omaggio a Francesco Guccini.
1: Certo.
0: Però tu mi insegni, Roberto Vecchioni insegnava latino al liceo.
1: Quindi
0: se non lo sa lui,
1: può usare Aedo in una canzone. E quindi grazie a questo radioascoltatore che ci ha detto questa cosa, che ChatGPT non ha beccato, perché io a ChatGPT ho chiesto
0: e non lo sapeva.
1: Mi dici qua in quali canzoni c'è la parola Aedo? Vuoi sapere il titolo?
0: Perché lei è americana.
1: Perché nel titolo
0: c'è
1: quella di Vinicio Capossella. Ma no, io voglio sapere in quale, perché me ne ricordo una.
2: Adesso te ne dico un'altra che appunto ritorna sia nella musica che negli studi classici. L'Aedo è stato il primo a fare questo mestiere, a raccontare, eccetera. Poi naturalmente si capiva che aveva successo e si è sviluppata la professione. Quello dopo si è chiamato rapsodo, perché mischiava storie
0: e tu
2: differenti.
0: Tu vorresti fargli fare il calciomercato.
2: Del perché viene utilizzato il termine rapsodia per delle canzoni che mischiano generi diversi.
0: C'è un messaggio di Claudio Ongaro, se volete.
1: No, non ci interessa.
0: Che è sicuramente
1: meglio,
0: una cagata. Ciao Claudione.
1: Meglio di no.
0: Signor. No, a proposito di americani che non sanno le cose europee, invece, c'era un messaggio interessante a proposito dei campionati di calcio e al modo in cui, perché prima tu hai detto, io ho detto, tu hai detto, lui mi ha detto.
1: Sì.
0: Prima dicevo che questo mondiale è poco spettacolare.
1: Grande,
0: e Nicola giustamente dice: immaginatevi gli americani abituati a vedere degli sport in cui si marcano tanti punti, vedere una partita che finisce 0-0. Questo è il proseguimento.
3: A proposito di americani che guardano gli incontri dove si fanno punti in continuazione, basket, baseball, rugby, football, eccetera. Avete visto dove hanno messo le tribune VIP? Dietro le porte.
1: Bravi.
3: Perché pensavano che lo spettacolo è lì, la

0: americano vuole vedere il VIP, vuole vedere il pallone che entra, non
1: Certo.
0: guardare la partita al centro e vedere tutto lo svolgersi dell'azione.
2: Svolgersi.
1: Sì,
0: Pensate,
1: non so, parla
2: cioè,
1: come Walter
2: un po'
1: Nudo
2: di
1: questo. Non so.
2: gli americani abituati con il basketball, con il
1: Sì,
2: football,
1: lo so,
2: di
1: sì.
2: là, è dall'altra parte dell'oceano, insomma.
1: Assolutamente.
2: Perdonatemi l'intrusione, non vorrei che foste in ansia, volevo aggiornarvi. Francesca, che vi ha scritto ieri mattina mentre percorreva un tratto del Cammino di Santiago, è riuscita poi a percorrere i 10 chilometri di salita che stava affrontando
3: ed
2: è ancora
3: meno
2: viva.
3: Male, bravo.
2: Ma
3: meno
2: non
3: male.
2: Ce lo dice lei, ce lo dice il suo ufficio stampa da Milano, Carlo.
1: Molto bene, allora grazie.
2: Insomma, papà, fratello.
1: Sì, ma mi piace più ufficio stampa come figura.
2: Perché ormai tutti hanno un ufficio stampa.
1: Sì, direi di sì, moltissimi, moltissimi.
2: Tu ce l'hai?
1: No, io non ho ufficio stampa. Ma va,
2: dai, allo.
1: No. Ma tu sei fuori con quel che il custa.
2: Ma è ovvio.
1: È solo per questo. Lo fa Graziella Lopedota. Graziella
2: @notorialab.net. Venerdì 24 luglio, ultima puntata. Avrei la canzone pronta da mettere quando finiamo a mezzogiorno meno 5.
1: Oh.
2: Senti la prima frase, se non lo fa proprio al caso nostro.
1: Sentiamo.
2: Vai, sentiamo.
4: È l'ultimo giorno in questo forno, son cotto, non ne posso più.
2: Che dici?
1: Vabbè,

0: un po' di puntualizzazioni. Gli skybox dietro le porte ci sono, ma perché c'erano già. Quelli sono i campi da football americano ed è lì che fanno il touchdown, e quindi è lì che hanno messo gli skybox. In questo caso loro speravano che ci fossero anche azioni che finivano in rete, ma è successo molto molto poco. Se fate le parole crociate, la parola Aedo la trovate spesso. Sai dove la trovate tanto, tra l'altro? A Edolo.
1: Ah sì, in provincia di Bergamo.
0: Sì, sopra Brescia forse.
1: Ma è ancora provincia di
0: ancora
1: Bergamo.
0: E come fai a saperlo?
1: Perché io ci sono stato, perché c'è una bellissima centrale idroelettrica che può essere visitata.
0: Era una gita delle scuole medie come la mia. Io a Turbigo e tu a Edolo.
2: Grazie. Sotto una montagna. Bellissimo.
0: C'è il lago? Sì. Vabbè, ma è vicino a casa di Miclini.
1: Sì.
3: Sopra Darf. E non era una gita, era un gratto. Era un gratto.
0: Una grattata
3: totale.
0: Ah, lo so, grattata recentissima.
3: Lunga vita, long life to the
0: Senti
3: gratto.
0: Questa. È nelle difficoltà che si riconoscono le persone.
1: Grandi amici di Enel. Vi faccio una battuta. Vi faccio
3: non sono
1: una
3: affatto
1: battuta.
3: D'accordo.
0: A
3: ma
0: luce
3: comunque.
0: Fu, a luce fu. Vai.
4: Okay. Scusate ragazzi, ma state parlando dell'Odissea o mi ero perso qualcosa?
3: Estate. Sono in vacanza vale tutti, persino il Santo Padre è in vacanza.
0: Tutti i cervelli sono in vacanza. Senti questa. Domenica mattina mio marito e mio figlio erano in un negozio di abbigliamento sportivo ad Ivrea e hanno incontrato Aldo Rock. Sì.

0: ha dato consigli a mio marito su alcuni integratori. Sono consigli interessanti.
1: Beh, certo, consiglio peloso, altro che grattata qui.
0: Sai, ragazzi, che l'altro giorno, due venerdì fa, quando ha finito, no, ascolta, dovremmo andare, perché non facciamo anche... Per me quel quarto d'ora lì, quando finisce la puntata di Aldo Rock, è pesantissimo,
1: sì, perché
0: mi martella con tutte le cose che vorrebbe fare, facendo pagare me. Però non è tanto il pagare, è proprio le proposte che mi chiede di fare. Io ho 70 anni, ragazzi, abbiate pietà di me.
1: Certo. Non ce le hai ancora 70, è da 2-3 anni che continui. È da 2-3 anni che continui questa faccenda di
0: Beh, insomma, alla fine, per convincermi così, aspetta un attimo, ti regalo due buste di aminoacidi. Allora mi regala due buste di aminoacidi. Il giorno dopo sono a casa, queste due buste mi si palesano davanti, io penso cosa farne, guardo la data di scadenza, erano scadute da 2 anni.
1: Cioè, capisci?
0: Ma sono sempre buone.
1: Certo.
0: Comunque, tennis, nuoto e cavalcate.
2: Allora, sono diventati degli allucinogeni nel frattempo.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Dopo 12 anni il Papa è tornato a Castel Gandolfo, perché Papa Francesco non ci andava.
1: Sì.
2: Beh, lui aveva fatto ristrutturare i campi da tennis, ricordi?
0: E se la sta godendo, ragazzi. Beh. Tennis, nuoto e cavalcate.
1: Fammi vedere un attimo.
2: Una cosa seria. Il Papa va in vacanza solo lì? Cioè, se il Papa vuole andare al mare, non ci può andare?
0: A meno che non abbia una spiaggia privata, non
2: beh,
0: so.
2: Figurati.
1: Non dice niente. Scusa, ero senza rete.
2: Che?
1: No, non dice niente. È Castel Gandolfo. Ecco. Buonasera, Castel Gandolfo.
0: Ah, il paese.
1: E dice, è proprio dalla finestra anche a Castel Gandolfo.
3: Anzi, sono molto contento di essere...
1: Sono molto contento di essere. Fermati lì, che poi mi mandi uno spot. Ha detto al microfono: spero di poter fare un po' di sport.
0: Sì, grande. Mi sta facendo tantissimo.
1: Grande, bravo.
0: Farei il Papa solo per questo, guarda.
1: Non è
0: per avere un Castel Gandolfo a disposizione.

0: In maniera copiosa sono arrivati due tipi di messaggi, quelli che ci ricordano che Giovanni Paolo II andava a sciare.
1: Sì, quindi, non a Castel Gandolfo, ma...
0: anche perché non credo che nevichi, non di frequente, non ci sono soprattutto gli impianti di risalita. E l'altra cosa...
1: Edolo.
0: E l'altra cosa che Edolo, giustamente, in provincia di Brescia.
2: Piena
0: Valcamonica.
2: Vicino,
0: esatto, vicino a Boario.
1: E con un colpo...

0: equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Lake DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
16: Yeah, uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere! Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.

0: 9.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: get out of it.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: È mezzogiorno adesso. DJ!
4: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Una serie di esplosioni ha scosso la zona di Damasco in cui si trova l'hotel dove alloggia il presidente francese Macron, che è in visita ufficiale in Siria. Le strade del quartiere sono state bloccate, sono scattate tutte le misure di sicurezza. Non è ancora chiaro se ci siano state vittime. Il presidente francese è il primo leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. L'Eliseo ha comunque rassicurato che Macron è a colloquio con il suo omologo siriano e che aveva lasciato l'hotel prima che si udissero le esplosioni. Le autorità francesi hanno confermato che il presidente è al sicuro, che il programma della visita continuerà come previsto. È stato ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Anastasia Berezkovska, questo è il suo nome, sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Sono state arrestate due persone, una è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina, l'altro è un ex agente delle forze dell'ordine. La Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'ex editore e giornalista Walter Lavitola in relazione all'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Per IPM Lavitola sarebbe il mandante dell'azione. Il reato è contestato in concorso con i componenti della banda arrestati la scorsa settimana. Siamo allo sport e calcio. Oggi si giocano gli ultimi due ottavi di finale del campionato mondiale, Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Ieri Spagna e Belgio hanno eliminato rispettivamente Portogallo e Stati Uniti e ora si affronteranno ai quarti di finale. Si giocano invece i primi quarti di finale a Wimbledon. Alle 14 il nostro Jannik Sinner sfiderà il tedesco Struff, a seguire il canadese Auger Aliassime affronterà il serbo Djokovic.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione questa mattina Paolo Menegatti, una buona giornata su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su Conad.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: fa passare la fame. Pompa, pompa, il disco nuovo di Madonna si chiama Dance Theria su Radio DJ. Davanti agli occhi io ce l'ho proprio con l'immagine della Trinacria. Ci sono dei poster in giro, sì, per Milano. Lei ha quella, vi ricorda il simbolo della Sicilia?
1: Eh beh sì, perché c'ha un po' quella
0: messa in quel modo,
1: quell'aspetto
0: sì,
1: lì.
0: Sì, da lontano con le lenti a contatto, sì, per me è una promozione della regione Sicilia, no? Invece no, il disco nuovo di Madonna che si chiama Dance Theria, era una discoteca di New York, maggio 1980-1986, negli Hampton, dove adesso risiede per la nella tenuta estiva della figlia del Tato. Sta negli Hampton.
1: Sì, sì, sì, sì. E quelli invernali
0: ciao
1: a Sesto,
0: Andrea,
1: e a Sesto Calende, e quella estiva dall'altra parte del mondo.
0: Bello, Dance Theria era Madonna su Radio DJ. No, l'ultima cosa, c'è gente che sta vendendo i poster che a Milano per celebrare, per omaggiare Madonna, hanno allestito una pensilina del tram, uh-huh, con ovviamente con i poster, e quei poster di cui parliamo, quello con la regione Sicilia, Trinacria, eccetera, eccetera, sono regalati se passi da quelle parti per, sì, omaggiare il disco che è uscito pochi giorni fa.
1: Beh, sicuramente qualcuno su Vinted li sta già vendendo.
0: Ma sicuro? Ma
1: su Vinted sicuro vendono tutto. Anche delle grucce. Ho visto su Vinted,
0: sì,
1: gente che vende singole grucce, ma non di Madonna. Proprio, tu c'hai una gruccia in più nell'armadio? Mo me la venda, un euro.
0: Ma allora, l'idea potrebbe pure andare per svuotare casa. Il problema è andare tutti i giorni in posta e spedire il pacco con una gruccia, con un poster, con una
1: collana. Maglione.
0: Però è vero, la gente vende di tutto. Era Dance Theria, Madonna su Radio DJ. Il martedì 7 luglio. Mi fa riflettere che io ieri abbia salutato Sabrina e Francesco con buon weekend.

0: linea da Linus e Nicola l'hai presa nelle spalle, delle spalle abbronzate.
1: Si sa che ti abbronzi quando vai in motorino, tu lo sai, Nico, no? Certe volte se metti per un po' di giorni qualche maglietta un po' più scolata sul collo, c'è soltanto quella sorta di mezzaluna tra il collo e le spalle. Cioè ti abbronzi soltanto un tratto così, no?
0: Sì, sì. Invece mi sono tornate in mente quelle che i miei genitori chiamavano espasmate, le spasmate nelle mani.
1: Sì, con la cucchiarella di legno.
0: Il professore, tante volte lo faceva il professore a scuola.
1: Aveva la bacchetta di legno.
0: Sì. Adesso sono i genitori a farlo ai professori. I tempi cambiano, vabbè, ma non è di questo che stiamo parlando. Dicevo, ieri mi ha fatto pensare, ci ho pensato poi nel pomeriggio, che salutando Sabrina, Carlotta e Francesco, ultimo gesto di rispetto della giornata, il saluto stimato. Il saluto stimato.
1: Perché c'è il saluto e ciao.
0: Allora è sempre stimato.
1: Allora è sempre stimato, certo. Quindi quel saluto, purtroppo poi, certe volte, secondo me, anche per chi lo riceve, cioè i nostri amici della programmazione musicale, Sabri, Carlotta, Francesco e anche Dario, buongiorno, cioè ci sta sempre quel momento, no? E quindi loro devono in qualche modo sentirsi il nostro racconto.
0: Però uno che va via e dice buon weekend non è proprio settato, saranno questi orari,
1: lunedì, Nico, questi lunedì, orari, no.
0: Per esempio tu ti sei organizzato, a che ora mangi? Ieri ti ho chiamato, stavi facendo una pasta alle 4:30.
1: Sì, no, sì,
0: cioè, era la cena o il pranzo?
1: È l'after brunch, cioè io ho inventato l'after brunch, cioè una cosa che si fa un po' dopo l'orario che normalmente si crede possa essere di un brunch. Cioè il brunch è che ora è? Dalle 11 più o meno di mattina fino alle 2.
0: Non lo so, non frequento.
1: No, io
0: i brangisti. Non frequento brangisti.
1: No, neanche io frequento brangisti, ma mangio di solito a metà pomeriggio e quello però è l'unico pasto della giornata.
0: Se no, se vogliamo imbrogliare il nostro cervello, tante volte andrebbe anche fatto, c'è un'app che si chiama Food Never Counts.
1: Ok.
0: Si apre, tu apri l'app. Vedi i piatti, uh-huh. Cosa vuoi? Spaghetti, riso fritto.
1: Io vorrei uno spaghetto con i ricci, Nico.
0: Pane all'aglio.
1: Pane all'aglio, no. Spaghetto con i ricci e una frittura di pesce.
0: Li metti nel carrello, ordini, segui il fattorino sulla mappa.
1: Ok.
0: Scegli proprio cosa.
1: Ah, stanno arrivando io gli spaghetti con i ricci.
0: Proprio mentre si avvicina a casa tua, sta arrivando.
1: Sì, dai, metto il vino in fresco.
0: Il cibo non arriva mai.
1: Cioè?
0: Non esiste nessun fattorino, non esiste nessun ristorante, esiste solo l'app con una serie di... Ne ha parlato il Times, ha parlato anche il Times. Non esiste nessun cibo, è un'app che simula l'esperienza dell'ordinare cibo da sport per uno magari che sta a dieta,
1: sì.
0: E uno o magari un altro che vuole risparmiare. Ti dà la soddisfazione
1: sì,
0: del
1: la
0: gesto.
1: Paga il
0: quella
1: desiderio
0: roba,
1: mentale,
0: sì, dopamine,
1: l'esigenza mentale, sì, certo, della testa.
0: Cioè quella di scegliere, ordinare, aspettare senza conseguenze. Non ci sono calorie, non c'è
1: paghi?
0: Spesa.
1: Penso che paghi, sì, certo.
0: No, paghi.
1: Sì, una piccola commissione, ovviamente.
0: Non lo so.
1: Che sarebbe stato il costo di quel pranzo, di quel pasto.
0: Una volta che stiamo diventando scemi proprio come umanità. Proprio,
1: c'è un bar in Giappone dove fai solo ordini sbagliati. Cioè, tu ordini una brioche col cappuccino. Ti arriva una fetta di torta con una spremuta d'arancia che l'altro giorno a Milano sono riuscito a pagare 7 euro.
0: 7 euro?
1: Sì, però lì, capito, lì ordini una cosa e ti arriva sicuramente una cosa sbagliata.
0: Sicuramente.
1: Cioè,

0: X, eppure esiste in Giappone questa roba qua.
1: La testa proprio le cose. Guarda che io se penso a sta roba food never comes, ordini il cibo e non arriva base.
0: È scopazzo.
1: Guarda che mi viene una malinconia, guarda, perché quella soddisfazione che cerchiamo non è il cibo,

0: con Americanos su Radio DJ alle 12:17. Hai capito che adesso veramente dice bene: ordinare senza mangiare sull'app apposita. Ordinare senza mangiare, come dicevano i 3-3, scrive Robert, a me ma pare una strunzata. Esatto. E ti viene malinconia, guarda, è quello, è il rituale, è il rituale. Siamo arrivati al punto in cui simuliamo il piacere invece di viverlo, non per risparmiare, ma per sentire qualcosa senza poi pagarne le conseguenze, che possono essere calorie o un costo.
1: Sì, no, è che sto soffrendo perché è arrivato un messaggio di Luigi. Prima parlavamo della pasta con i ricci di mare, che è il mio piatto preferito, cioè uno dei miei piatti preferiti.
0: Io non so se mi piacciono.
1: Eh no, ti piacciono.
0: Mi piacciono.
1: A te piace la cotoletta?
0: A me piace la cotoletta.
1: Queste che non ti piacciono allora.
0: È il mio piatto preferito: cotoletta e risotto alla milanese. Ma di cognome come ti chiami? Vitiello.
1: E allora non ti piacciono i ricci. E Luigi manda questa foto di una cesta di ricci appena, diciamo, presi. E poi la pasta, lo spaghetto che si è fatto. Dice: pescato da me a Reggio Calabria.
0: Ma senti, ho il ristorante Doug, ho il ristorante di pesce a due passi dalla radio. Venite, ve li offro io i tagliolini freschi con i ricci. È una strepitosa frittura fatta bene.
1: Doug, veniamo.
0: Vado con la frittura.
1: Vado di frittura. No, io vado di ricci. No, oggi, domani, sì, veniamo. Sì, Doug, sì. Doug,
2: ma
1: bene.
2: Col cazzo, io.
0: Oh,
2: io
0: ma che sono le parole? Non ti puoi fidare, no. Non ti puoi fidare a mandare. Però

0: sentiamo cosa dice a sto punto.
1: Ma col cazzo, io voglio l'hamburger concreto, la birra, la Coca-Cola,
0: vero.
1: La cotoletta. Food never caspa, vaffanculo.
0: Ok, due in uno, due parolacce in 10 secondi. Complimenti.
2: Buongiorno,
0: Daniele.
2: Mitiello, devo dire che quell'app è fantastica. Dovrebbero imparare a usarla tutti quelli che comprano cazzate per pochissimo e fanno viaggiare i fattorini durante il temporale o far far chilometri per portare una cazzata, che poi magari la vendono sotto casa.
0: Ragazzi, se vi viene una parolaccia a mezzogiorno, che cioè vi sentite, cioè, meglio sfogate, ditela, non vi preoccupate. Sentiamo lì.
3: Ragazzi, buongiorno. Sapete come si dice a casa mia? Ci sono due modi. Il primo è quando si muore si puzza, e il secondo è meglio mangiare che se mangiati. Sasha da Livorno.
0: Ah, Sasha. Sì. Che come pseudonimo utilizza sashimi. Mi piace molto.
4: Molto bello, bravo.
0: Anche adatta. Allora, un po' di messaggi ancora. Sono a dieta da 3 settimane. Ho già aperto Deliveroo 4 volte stanotte senza ordinare niente. Questa app avrei potuto inventarla io. Vedi che comunque chi fa queste cose, stiamo parlando dell'app che ordini ma non ti arriva il cibo, soltanto per appagare quella sensazione.
4: Tu dici, se l'hai studiata?
0: Chi l'ha fatta sicuramente l'ha studiata. Beh, se poi c'è uno che l'ha aperta, vede che cos'è e non ordina nulla, c'è chiaramente un problema. Chiara, io faccio già così, apro l'app, scelgo tutto, arrivo al pagamento e chiudo, mi passa la voglia. Ho scoperto adesso che esiste un'app che lo fa ufficialmente e mi sento meno strana. Guarda che
4: quando lanciano queste cose qua, e qualcuno ha pensato che c'era, come dire, un vuoto, no? Un'esigenza, e dall'esigenza poi nascono certe idee imprenditoriali, a volte anche un po' così, che fanno sorridere, ma che comunque probabilmente un pubblico ce l'hanno.
0: Poi alcuni ascoltatori con la loro memoria ti manderebbero in galera. Buongiorno Nicola, buongiorno Gianluca. Vi ricordo, voi siete gli ideatori della dieta a base di Mentos. Non siamo noi.
4: No.
0: Quando ne abbiamo parlato, abbiamo citato Il Diavolo Veste Prada. Emily Blunt, nel primo film, per mantenere la forma fisica, raccontava alle sue amiche di seguire la dieta della Mentos. In cosa consiste? Non mangiare niente.
4: Niente,
0: assolutamente niente. Quando ti senti svenire, mangi una Mentos. Ma è una citazione cinematografica, non l'abbiamo inventata noi.
4: Noi una volta abbiamo tentato di farlo a un vertical tour. Sì, avevamo fame e ci siamo mangiati un pacchetto di Mentos, ma niente, la fame non c'è passata.
0: Va bene, comunque non siamo noi, è Emily Blunt che fa quella battuta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio DJ Canto d'Amore. Allora Giallo, guarda che questa qui è un'idea, eh? Guarda, sì, che noi veramente possiamo
2: fare il business, sì, dici tu,
1: dare una mano al mondo della radiofonia.
2: Okay.
1: Non c'è niente di più importante, articolato, numeroso sbagliare
2: il telegrafo qualcosa. Senza fili pure, un
1: sì,
2: po'.
1: No, sbagliare qualcosa in onda per, sì, capire quanta gente ti sta ascoltando,
2: sì,
1: è veramente meglio delle indagini ufficiali,
2: però dico, alcuni errori come quello che noi abbiamo fatto oggi sono più gravi di altri, e giustamente se poi la risposta è 100 messaggi, sì, sì, sì, che ci dicono la stessa cosa, l'errore, sì, è proprio da sottolineare.
1: La citazione sul diavolo veste Prada.
3: Ragazzi, no, però è tutto sbagliato, non era una Mentos, era un cubetto di formaggio. Quando sto per svenire mando giù un cubetto di formaggio. Questa è la battuta. Dai, però, già con Grisa avete fatto un sacco di errori. Su.
1: Facciamo apposta. Sono delle, sì, nuove rilevazioni per capire quanta gente ci ascolta e ci scrive.
2: Sì, sì, stiamo tentando una scalata nel mondo radiofonico, sbagliando apposta. Sai che a volte si fa il giro di una cosa brutta diventa bella. E è un errore che diventa una cosa buona.
1: Allora, di che cosa stiamo parlando? Il Time racconta di un'app che si chiama Food Never Comes, sulla quale ordini, segui tutto il percorso. Ordini quello che vuoi da mangiare, segui tutto il percorso del fattorino, l'unica cosa è che il cibo non arriva mai. La gente lo fa anche con altre cose che non si mangiano. Senti,
4: a proposito, in passato mi è successo più di una volta, più di due, siccome per lavoro giro tardi, di andare all'IKEA, fare un carrello di roba con tutto quello che mi piaceva, e poi mentre mi avvicinavo alla cassa, rendendomi conto che era veramente soddisfare un bisogno poco sensato, abbandonare il carrello e andare a mangiare il giusto, da un euro. Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea. Davide.
5: Ciao ragazzi, giusto per dire la parolaccia di mezzogiorno,
1: no,
5: anche io faccio così, perché apro l'app, metto il cibo, arrivo al pagamento e dico puttana 50 euro e non compro niente.
1: Non, sì, compro niente. Lei l'ha già detto. Poi io lo faccio con lo shopping online.
2: Anch'io.
1: Ho carrelli pieni di abbigliamento e accessori sui siti dei marchi che mi piacciono e non pago mai, dice Carmen da Caserta. Ma in quel modo non risvegliate i demoni dell'app. Cioè, cosa fanno i demoni dell'app? Tu hai messo il carrello,
2: sanno che stai là, sì,
1: e continuano a mandarti la mail dicendo,
2: sì,
1: guarda che il tuo carrello
2: lo fanno,
1: uno degli articoli è stato scontato.
2: Sì,
1: continuano,
2: no, scrivere. Assolutamente. Soprattutto adesso che ci sono i saldi, tu metti nel carrello delle cose. Poi ovviamente dici, ma non so se mi servono, eccetera, eccetera. Proprio come Carmen da Caserta. Cosa succede? Che ti arrivano mille mail, mille messaggi,
1: certo,
2: dove ti dicono le tue cose sono ancora sul carrello.
1: È marketing.
2: È marketing.
1: Lì.
2: Succede pure a me, succede come Carmen quasi ogni giorno. Ma succede pure un'altra cosa, che poi dici, no vabbè, ah, non me la compro, no, non me la compro. Dopodiché succede, soprattutto quando stanno nei saldi, che quella cosa si esaurisce,
1: sì,
2: finisce,
1: sì,
2: e tu stai con sto groppone che non ti sei comprato quella,
1: scusa,
2: roba.
1: Scusa Giallo, ma quella cosa di mettere nel carrello non,
2: sì,
1: funziona anche solo da promemoria? Molti
2: sì, funziona sì, funziona anche da promemoria.
1: Cioè ricordare che è lì e
2: però
1: magari
2: loro
1: non
2: lo sanno,
1: procedere all'acquisto.
2: No,
1: loro,
2: certo,
1: lo sanno,
2: loro lo
1: e
2: sanno e quindi in qualche modo,
1: certo, certo,
2: cioè è quella cosa. Però mettere nel carrello è effettivamente, e poi appunto succede che quando poi quella cosa viene venduta, appunto si esaurisce, tu ci rimani male e cerchi di comprartela da altri siti spendendo di più.
1: Comunque vedi che quando inventano qualcosa non è che è sempre per soddisfare un bisogno. In questo caso con l'app Food Never Comes è che proprio c'è qualcuno che ha quel bisogno lì, anche perché se ne parla è perché probabilmente sta avendo inspiegabilmente successo. A tra poco.
6: Solo su Radio DJ.
7: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Deghi arredare il tuo giardino?
14: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
17: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Have fun with
1: Chantecler, il gallo del pulito.
2: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani, attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ, l'estate è solo all'inizio.

0: chiama Stella Lefty su Radio DJ. Sorrido perché ricordavo a Gianluca una cosa di cui abbiamo già parlato. Stella Lefty è la figlia di quello di Groupon.
1: Sì, detto la gruppina.
0: La gruppessa,
1: la chiamano la gruppessa.
0: Neanche a farla apposta quasi si lega con quello di cui stiamo parlando, no? Quella cosa di soddisfare un bisogno compulsivo di acquisti. C'è un'app che si chiama Food Never Comes, dove ordini del cibo che poi non arriva mai. Cioè, giusto per darti quel brivido,
1: la soddisfazione
0: di ordinare quello che vuoi, ma poi non prendi calorie perché quel cibo non arriva. Però tu vedi fino al fattorino, fino a sotto casa tua.
1: E da
0: poi
1: qui,
0: puff, sparisce.
1: Sì, e da qui tutta una serie di altri piccoli file che si sono aperti sullo stesso tema. Gli acquisti compulsivi, il sentirsi in colpa quando hai fatto un acquisto ma sai benissimo che non ti serviva e stai appagando soltanto un'altra parte di te, e tutta una serie di discorsi
0: ma
1: su questo
0: tema. Ma sai che adesso cosa mi sta venendo in mente? Ma non è che è successa la stessa cosa tanti anni fa con il vino di Sting, il vino dalla residenza di Sting, quelle quattro bottiglie,
1: ma non te l'hanno rubato?
2: Esatto.
0: No, dice magari via Massena, sta arrivando, sì. Puff, e sono sparite quattro bottiglie di vino. Non è che le avevano ordinate su Food Never Comes?
1: Non lo so, perché io so di un pile che mi è sparito anni fa, ma non voglio parlarne.
0: Allora, un paio di auguri. Potreste fare gli auguri di compleanno a Riccardo per il suo primo compleanno da papà. Certo, auguri,
1: certo,
0: papà,
1: auguri
0: da Biscottino. Biscottino sarà il figlio. Vi sta ascoltando ora sia Ilenia, sia il papà Riccardo, che il,

0: caro biscottino. Poi gli auguri doppi per Roby in provincia di Torino. Okay. Non gli sto facendo gli auguri soltanto perché personalizza Gianluca delle moto straordinarie e su Roby Custom Design c'è
1: cioè, no, sta facendo una promozione, no?

0: In bocca al lupo. Agne, vai.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io ogni
0: Ciao.
1: Volta vado in un negozio, prendo qualunque cosa e poi quando mi accorgo che sto spendendo troppo tolgo tutto.
0: Sì, ma tu sei bambino o mamma?
2: Bambino.
0: Dalla voce. Ma, però potrebbe essere anche una mamma giovanina, cioè con molto molto giovane.
3: Ma che non c'era?
0: Mamma bambinesca.
3: Una mamma c'era mamma bambinesca o il bambino grande? Cioè, non c'era un nostro amico che il figlio aveva la carta di credito, quella Platinum? C'era qualcuno?
0: No, però mi ricordo a proposito di acquisti compulsivi, no?
3: Sì.
0: Tanti anni, qualche anno fa, eravamo a cena, sai, quando la fissa delle app sull'iPad, arriva il figlio del mio amico, proprio che cioè, a noi ci è venuto da ridere, però era grave la cosa. Dice: guarda, io papà, io lo so che stavo sbagliando, però io ho cominciato a cliccare, 150 euro di app aveva comprato, ma però non mi riuscivo a fermare. E lì cosa gli vuoi dire? Ci è venuto da ridere, ma anche al padre.
3: Anche al padre, sì, poi devi capire perché non riusciva a fermarsi. No, dopodiché questa cosa di non riuscire a fermarsi non succede soltanto ai bambini, ma purtroppo succede molto più spesso anche ai grandi, e da qui poi il senso di, no, a volte anche di smarrimento, perché tu non riesci a capire perché non puoi fermarti di fronte a un acquisto di una cosa che sai che tutto sommato non ti serve, ma che deve colmare l'altro vuoto. Cioè, nonostante la consapevolezza di questo, tu però lo fai lo stesso.
0: Sì, in molti si riprendono subito dopo l'acquisto e scatta il reso. Cioè, una volta soddisfatto il piacere di ordinare, di prendere qualcosa online, anche di oggetto, non soltanto cibo, poco dopo ci si pente di averlo fatto, si cerca di annullare l'ordine e anche di fare il reso.
3: Sì.
0: In molti fanno il reso senza neanche scartare la cosa che hanno comprato, perché si sono resi conto già mentre la cosa arrivava che non gli serviva.
3: E c'è anche un'altra possibilità. Ti arriva l'oggetto a casa, non puoi fare il reso perché non lo puoi fare, o perché magari sono passati i giorni in cui puoi fare il reso, ma tu non hai neanche aperto quella scatola, quel pacco, perché non sai se lo terrai o non lo terrai. A un certo punto non puoi più rendere questa cosa per il troppo tempo e provi a venderlo sui vari siti, eBay, Vinted, quello che è, anche a un prezzo minore, pur di sentirti un po' meno in colpa. A me purtroppo questa follia è capitata, ho comprato una serie di cose, mi è capitato più volte, dopodiché dico: no, ho speso troppo, sta cosa non mi serviva, no, che posso fare mo per recuperare i soldi, perché non posso fare il reso, la vendo su eBay.
0: Perdendoci qualcosa.
3: Innanzitutto perché poi su eBay, anche quando vendi una cosa, c'è la commissione, eccetera, eccetera. Quindi molto spesso ci perdi pure dei soldi, ma in quel momento ti senti in colpa e fai sta cosa qua.
0: Allora, la Mari fa la stessa cosa, Mariella, con le app dei voli aerei. Cerco e poi resto sempre qui. Vite, io l'altra sera per sfizio o per gioco ho messo nel carrello 10 pilloline blu su un sito estero. Poi non ne ho fatto niente. Ieri mattina mi hanno chiamato. Vito, fatele mandare a sto punto.
3: Sì, cioè,
0: un po' che
3: qua.

0: Sai che su questa canzone, Gianluca, l'altro giorno, come si dice dalle nostre parti, mi è preso uno sciopone.
1: Cioè?
0: Mi è preso uno sciopone. L'utilizzo di parole nordiche. Noi non ne siamo avvezzi.
1: No, non tanto, non
0: mi
1: tanto.
0: È preso uno sciopone. Quelli che le vogliono usare, però con l'accento. No, sentivo questa canzone in una delle più belle serie, secondo me la più bella di questa stagione. Si trova su HBO Max, Half Man di Richard Gadd, quello che aveva scritto anche e interpretato Baby Reindeer, è su HBO Max, che è straordinaria come piattaforma, però probabilmente una serie così bella è limitata soltanto a chi ha quella bella.
1: La piattaforma, certo.
0: Andrebbe vista, è veramente molto molto bella, e c'è questa canzone, trattandosi di un periodo proprio quello, la metà degli anni 90, questa è del 1990, Killer di Adamski in Half Man. Recuperatela, 6 puntate, dura un'ora l'uno, quindi si può fare. Alle 12.47 su Radio DJ. Senti, il marito di Ele cosa ha combinato?
2: Vabbè ragazzi, mio marito è riuscito a mettere nel carrello 10 torce, quelle con l'elastico da legare in fronte.
0: Ma perché 10?
2: Tipo speleologo, un trapano, degli avvitatori, delle punte, tutte queste cose qui, perché lui tutte le volte che vedeva qualcosa, per non dimenticarselo, non perderlo, lo metteva nel carrello. Peccato che lui alla notte, prima di addormentarsi, tiene acceso il telefono e addormentandosi ha clittato compra paga e ha acquistato ben 200 euro di carrello.
0: Mi auguro che sia quel famoso sito nel quale fare resi non è un problema.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Ciao Nico, ciao Giallo, acquisto compulsivo di piante grasse, a casa mi odiano tutti. Un abbraccio da Fabio, che c'ha una farmacia.
0: Ciao Fabio. Katia.
3: Ciao, abbiamo bisogno di un vostro buttafortuna.
0: Certo.
3: Mia figlia oggi ha la gara di danza ai campionati italiani. Grazie.
0: Va bene, buttafortuna.
1: No, pensavo a Fabio che pia le piante grasse, no? Che c'è la collezione di piante grasse. Che poi le piante grasse non sono quelle che durano di più. Cioè, se tu le cominci. Cioè, la pianta, no? C'ha una vita, ma la pianta grassa, cioè, ha bisogno di poco, quindi se tu le sai curare un po', ne puoi accumulare tante perché hanno una grande resistenza.
0: Sì, ma probabilmente perché si appaga la vista a vederne tante.
1: L'acquisto compulsivo c'è sempre da qualcosa.
0: Qua fungiamo un po' da post-it sul frigo.
1: Vediamo.
0: Per Tommy, che scrive solo: Alma Chiara compleanno. Allora, o lo dettava mentre era in macchina, e quindi è comprensibile, o se no sembriamo un po' i post-it sul
1: frigo. Se neanche ciao ragazzi, potete fare gli auguri oggi ad Alma Chiara, che è la mia compagna, mia figlia.
0: Magari non vuole gli auguri, vuole solo Alma Chiara compleanno, cioè dirlo.
1: Alma Chiara compleanno, se è il tuo compleanno, noi ti facciamo gli auguri, sei pure del cancro come me.
0: Allora, a giudicare dalla foto profilo di Tommy, è molto giovane, Alma Chiara è altrettanto giovane, sua figlia.
1: Sì, sarà la figlia Alma Chiara.
0: E quindi potrebbe apprezzare la prossima canzone. Quindi non degli auguri, ma proprio una canzone.
1: Dedicata.
0: Si faceva una

0: Madame su Radio DJ alle 12.51 a pranzo con i Vitiello. Oggi abbiamo un memoriello gastronomico. Gianluca, che ti tocca.
1: Non posso sbagliare, Nico, oggi. Sai che non posso tornare a casa se sbaglio oggi.
0: È dedicato al Friuli Venezia Giulia. Se avete acceso la radio adesso, non sapete che da quando siamo in onda nel mese di luglio abbiamo detto quante puntate dobbiamo fare? 20. Quante sono le regioni italiane?
1: 20.
0: Allora ne facciamo una al giorno e dal nord stiamo scendendo piano piano. Il nord lo stiamo quasi terminando.
1: In questo caso siamo verso il nord-est. Oggi Friuli Venezia Giulia. Non posso sbagliare perché ovviamente col Friuli ho un rapporto speciale da molto tempo.
0: Tornando a noi, Emanuele, buongiorno ragazzi. Ho la fissa di comprare il dentifricio. Non so quante scatolette ne ho a casa. Scatolette? Per i gatti.
1: Stucchetti vuoi dire?
0: L'unità di misura del dentifricio è lo stucchietto. Se sempre detto. Ne ho a casa e continuo a comprarne sempre di più. Mia moglie mi odia e non sopporta tutti quei tubetti, eccoli qua, di dentifricio nel ripostiglio.
1: Okay.
0: Pensa che io cerca se non esiste, non dirò la marca, ma ho comprato un dentifricio alla lava.
1: No. Lava denti
0: alla lava, cerca se non c'è un dentifricio che sbianca
1: ma
0: i denti alla lava.
1: Subito sul letto.
0: Cerca, è famosissimo. Alla lava, tutte le volte che mi lavo i denti sembro Godzilla. Non so perché. Scusa. Mi viene in mente Godzilla. Cerca se non c'è un.
1: Sto cercando, eh.
0: No, cenere. Lava.
1: Ah, la lava. Qua.
0: L'hai trovato?
1: Sì.
0: Guarda.
1: Siamo detto anche vulcano nero, dentifricio vulcano
0: nero. Guarda gli incisivi.
1: Ricordo, infatti. Ti vedevo più Godzilla stamattina te.
0: Sentiamo Dino al volo.
2: Beh, Vitiello.
0: Azzo, parte male, eh. Questo butta una parolaccia secondo
1: ai,
0: me.
1: Ai. Vabbè, l'incipit non è bello, vediamo.
2: Troiello. Mio figlio, all'età di 6 anni.
0: Se parla di figli è posto.
2: Stava giocando con Clash Royale, un giochino che c'è famosissimo ormai sui telefonini. E è andato su compra le gemme, ha comprato 150 euro di gemme.
0: Sì,
2: a me
0: sì.
2: È arrivato il messaggino.
0: Te l'ho detto, sì.
2: Dico, ma chi ha comprato 150 euro? Sì. E niente, ha comprato 150 euro di gemme così.
0: Sì, sì, l'ho detto.
2: Non è che l'ho presa benissimo.
0: L'ho detto prima, alla cena dei miei amici è arrivato il figlio che ci ha fatto ridere perché ha detto: papà, io capivo che stavo sbagliando, però che cosa gli vuoi dire? Papà, compra altri 150 euro.
1: 150 gemme, tu da 151esima, papà.

0: con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale Gallo del Pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
21: Internet veloce!
20: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
22: Voce generata in AI.
23: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
26: Il tuo piscio elettrica, il piacere del clima ideale.
27: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estrazione.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 13.

0: Jungle su Radio DJ. Sai che mi piacerebbe vederli dal vivo? Mi ricordo quando andai a Parigi, c'era un loro concerto annunciato per mesi. Jungle,
1: insomma,
0: bello,
1: hanno avuto no, un momento di grande popolarità anche, no? Che poi tra l'altro adesso comincia la stagione dei sì, grandi band, no?
0: Sì, stasera Pezzo Boys, vado a Mantova.
1: Fino a Mantova, vai con la moto?
0: Non lo so.
1: Dico, già non fare passi indietro, no. Con la moto devi fare solo chilometri avanti e non passi indietro.
0: No, lo so, è che c'è molto caldo e ho paura, perché vorrei andare
1: protetto.
0: Vorrei andare protetto.
1: E come mai vai fino a...
0: Allora, due motivi per i Pet Shop Boys. Allora, perché Savino e Alex, quando vennero a Milano agli Arcimboldi, dissero che era un bel concerto e mi fido. E
1: poi assolutamente.
0: E poi Eleonora aveva il poster in cameretta.
1: Quindi è anche un

0: è un regalo,
1: una
0: per
1: trasferta
0: me.
1: D'amore, sì, diciamo così.
0: Io
1: sì.
0: Nulla di memorabile se non quelle che abbiamo cantato, cioè,
1: i grandi
0: tutti,
1: singoli, i grandi
0: però.
1: Pezzi che tutti conoscono. Sì. Però no, anche questa cosa dei poster, sì. No? Ne facevamo anche un ragionamento con un amico che ha due figli adolescenti. Ma i ragazzi, quelli di oggi, c'erano ancora i poster, ma è tutto su Instagram. Noi ce l'avevamo. Magari ne possiamo
0: sicuro
1: parlare,
0: non c'è un giornale che in mezzo c'ha il poster. Almeno, non lo so, poi magari c'è. No, siamo noi che
1: no. Forse i ragazzi se le stampano da Instagram le foto, se voglio.
0: Noi la domanda l'abbiamo lanciata nell'aire. Voi poster. Se volete rispondete, poster tra poco su Radio DJ.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buongiorno dai Vitiello.
1: Parlavamo del concerto di stasera a Mantova dei Pet Shop Boys, scusate, e hai trovato chi viene con te, Nicola, chi è messo come te.
8: Ciao, anch'io stasera vado a Mantova da Milano, sì? Me li sono visti i Pet Shop Boys anche agli Arcimboldi, grandissimo concerto.
0: Ah, meno male, dai.
8: E niente, preparo l'autan e tanta Red Bull per il ritorno, perché domani mattina si lavora.
0: Alessandro, mi hai ricordato la prima cosa, cioè quella dell'autan. Io guarda con che cosa vado in giro, guarda come sono, guarda cosa mi sono ridotto, guarda.
1: Ah, che cioè, allora un prodotto che mette sulle varie punture.
0: Sì, il dopo puntura, guarda, roll on.
1: Sì. Ma Pet Shop Boys, Nico, quanto ci metti fino a Mantova? A che ora devi partire?
0: No, c'ho la tappa via Dana.
1: Ah,
0: tappa via Dana, bagno.
1: Ah, sì, io prima mi rinfresco.
0: Bagno.
1: E poi vado.
0: Aperitivo. Pet Shop Boys, okay? Bello, però bello. Da via Dana sono 50 minuti.
1: Ah,
0: 50
1: ok, quindi minuti, insomma sì. È un tratto, ma non neanche troppo.
0: Ma torniamo ai poster in cameretta.
9: Mia mamma non me lo faceva mettere il poster in camera perché non lo voleva. Allora io l'ho messo nell'anta dell'armadio della cameretta e avevo il poster di Nick Cayman.
0: Nick Cayman,
9: quanto era bello.
0: Molto bello. It's time you break my heart, quello che si toglieva i jeans, sì. Nella pubblicità dei pantaloni. Sì.
1: È iconico, come si direbbe oggi.
0: Guarda, allora, che noi prima dei social ce l'avevamo tutti i nostri idoli in camera da letto, proprio pareti tappezzate di poster strappati dai vari, cioè Sorrisi e Canzoni, tutto musica e spettacolo, sì. Te lo ricordi che certo, più o meno certo. Nel logo ricordava quello di Sorrisi e Canzoni, perché da lì
1: era della stessa diciamo casa editrice.
0: Michael Jackson, Madonna. Allora io mi ricordo avevo, pur non avendolo visto, ma questo secondo me l'ha visto Linus sicuro. I Police al Parco Lago Re Decesio, che dovrebbe essere vicino Lambrate. Io credo di non esserci mai stato, ma ho in mente questa scritta sotto I Police, e l'album era Zeniatta Mondatta, cioè quello lì l'ho sempre tenuto in camera, sì. E poi avevo Vasco Rossi, quello di Vita Spericolata, con gli stivaletti marroni, i jeans infilati dentro gli stivaletti e la giacca di pelle.
1: Vabbè, io ovviamente avevo Maradona, squadra del Napoli, che cambiava ogni anno ovviamente. Ovviamente Giovanotti sempre, Giovanotti e Maradona c'erano sempre, anche la squadra del Napoli. Poi diciamo passioni di quegli anni, ma che poi sono anche rimaste, 99 Posse, c'avevo pure. E Pino c'avevo avuto anche un poster di Pino.
0: Mia sorella Sandy Martin, quindi anche lì me lo beccavo sempre.
1: Sì,
0: Sandy Martin, sì. E anche una copertina di un disco attaccato, ma non credo fosse non, se, non, pi,

0: From Camel by Camel.
1: Sì.
0: Camel by Camel. Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Invece io avevo dei miei cugini che attaccavano in camera i poster delle, diciamo, delle belle del momento, no? Però le belle in queste foto abbastanza provocanti, e pensavo sempre a mia zia che entrava, cioè io avevo Jovanotti, 99 posti, Maradona, pensavo sempre a mia zia che entrava, vedeva ste foto di sti poster che erano, diciamo, soft porn, no?
0: Cosa mi hai fatto venire in mente?
1: Un po' erotici, e quindi,
0: cavolo,
1: cioè,
0: cosa mi hai fatto venire?
1: Cioè, la mamma ogni giorno entrava, ma entrava nei desideri dei figli in quella cameretta.
0: Sì, sì, sì. No, mi è venuto in mente che mia zia leggeva Il Grand Hotel e Paola Ferrari, la giornalista,
1: sì?
0: Era una interprete anche di fotoromanzi, e c'è stato un periodo che avevo un suo poster, ma non lo avevo attaccato io, poi l'ho conosciuta perché leggeva i notiziari.
1: Sì, certo.
0: Ho avuto questa fortuna ho avuto anche un poster di Paola Ferrari.
1: C'è poi tutto un altro capitolo di questa storia.
0: Che con ricordi,
1: con i genitori che non ti fanno mettere i poster.
0: Ha scritto un'ascoltatrice,
1: sì, cioè, o perché, appunto, anche soltanto con lo scotch, perché sì, poi rimanevano, quando li toglievi rimanevano.
0: Sì, sì.
1: Oppure non ne parliamo proprio, se potevi mettere un chiodo, qualcuno aveva anche messo per attaccare dei poster. Nella casa nuova dove abitano adesso i miei genitori, io avrei voluto mettere un poster bellissimo, perché poi a un certo momento la mia vita incontra l'hip hop, quindi Sangue Misto, i Colle del Fomento,
0: sì, sì.
1: Alcuni di questi poster hanno anche un valore, no? un valore anche economico, però mia mamma, perfino i quadretti con le tesi di laurea, con gli attestati di laurea, non li ha fatti mettere se non appoggiati, perché dice che non si devono mettere i chiodi nel muro.
0: C'è questa
1: cosa, ci stanno le persone che non li vogliono.
0: Vedi, non avevamo il profilo Instagram, non avevamo la bio,
1: no.
0: Non avevamo le stories,

0: coppia, okay. Intanto poster, che c'era anche un rituale preciso, no? Lo staccare il poster dalla rivista senza strapparlo, sì, lì dal centro.
1: Allora, allargavi le cose.
0: Cosa chirurgica, lenta,
1: sì,
0: lenta.
1: Sì, perché se te lo staccavi si strappava il poster.
0: Sì, sì, e poi trovare il posto giusto sul muro per chi li poteva appendere. Nastro biadesivo, la posizione perfetta, scelgo il nastro biadesivo o la punessa.
1: È la famosa punessa.
0: La punessa è
1: il chiodino.
0: Il chiodino. Senti Andrea, mica tutti li potevano appendere.
2: Io avevo solo il poster di Vasco Rossi trovato nel disco Una splendida giornata extended set, extended version. E sono del 94.
0: Bella, grazie Andrea.
3: Ciao Vitello. Eccolo. Se io mi fossi azzardato ad appendere un poster in cameretta, praticamente sarei diventato anch'io un poster. Ciao Bruno.
0: Ho citato i Police al Rettore De Cesio, che purtroppo non ho visto, ma sono cresciuto per anni con quel poster davanti. Serenella c'è cresciuta a Re De Cesio fino ai 20 anni. Mia mamma mi racconta sempre di quel concerto, i Police al Laghetto, come un evento immaginabile.
1: E poi c'erano dei gruppi di cui avevi il poster, ma quel poster era stato staccato dai muri delle città dove quei gruppi si esibivano, perché che ne so, io sono appassionato di rap italiano anni 90, ma non esistevano i poster dei Colle del Fomento, dei Sangue Misto, no? che è il gruppo storico di Neffa, per quei quattro che non lo sanno. Quindi quando sono venuti a suonare a Napoli, tu proprio andavi tu piano piano. Infatti quel poster ovviamente non è perfetto, e quindi è il ricordo di uno strappo. Potevi essere più fortunato se volevi il poster di un tuo gruppo che non aveva un merchandising, non si trovava nei giornali, perché quando negli anni 90 soprattutto i gruppi venivano a suonare in città, i negozi di dischi mettevano dentro al negozio, trovavi la locandina, dicevi scusa, quando il concerto è finito quella locandina me la tieni da parte, certo. E se avevi diciamo un po' di confidenza con quello del negozio di dischi, lui te la teneva da parte e tu ti ritrovavi ad avere il poster del tuo gruppo di quel live che magari avevi visto ma che non esisteva in commercio.
0: Guarda quanti messaggi.
4: Ciao Vitiello.
0: Ciao Maurizio.
4: E Samantha Fox.
0: Samantha Fox. Lei. Poi Irene, ho avuto i poster di Puh, Spandau, Miguel Bosé, Antonio Cabrini, poi da più grande Ligabue, Hugh Grant. Ci scrive Irene, vai.
5: Ciao Vitelli, buongiorno. A Pistoia c'era il Mondo Disco, che praticamente oltre a vendere poster avevano i cartonati dei concerti, e se tu alla fine, dopo era passato il concerto, davi una donazione per il canile di Pistoia,
1: bello,
5: te lo regalavano. Vai. Ma sono quello del Subsonica, molto molto bello.
0: Sentiamo Franco.
6: Oh ragazzi, io dormivo in camera con mia nonna.
0: Aia, mi sa che non glieli faceva attaccare.
1: Forse no.
0: Dipende dalla nonna. Magari nonna moderna.
6: Non potevo mettere niente. Poi dopo mille lotte sono riuscita a mettere un poster di Jim Morrison, però incorniciato, non attaccato al muro, per l'amor di Dio. Un poster di Claudio Baglioni.
0: Okay.
6: E nella testiera del letto mia mamma aveva detto bombasta, fai quello che vuoi, e avevo messo un sacco di adesivi.
0: Bombasta sembrava la roba reggae.
1: Bombasta!
0: Bombasta! Avevo il poster, senti che assortimento. Avevo il poster di Elena Santarelli, è ok. Giorgia Palma, è ok. Palmas. Luisa Corna.
1: Ok. Tutte belle donne.
0: E Suspiria.
1: Che un po' che non. Beh, insomma, magari c'era una passione.
0: Decine di poster dei Duran Duran. E poi sentiamo.
7: E poi ci sono io che avevo 130 poster dei New Kids on the Block. Avevo compreso sul soffitto.
0: New Kids on the Block. Sul soffitto. Allora, al soffitto mi vengono in mente solo gli specchi.
1: Gli specchi?
0: Però non ho mai frequentato.
1: No, neanch'io. Forse mio fratello aveva una casa con uno specchio, perché era una casa che prima era un'altra cosa. No, una volta una mia ex fidanzata mi ha regalato, Nico, delle stelline di plastica.
0: Sì.
1: Che si mettevano e si scaldavano

0: il sole,
1: durante il giorno
0: luce,
1: in camera non la luce,
0: e la notte risplendevano dentro la camera
1: e dormivi sotto un cielo stellato. Mamma mia, chissà mo che fai 50
0: bambini.
1: anni, chissà mo che cosa ti regalano adesso quando
0: niente,
1: fai 50
0: niente,
1: anni
0: niente.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale

0: Apri Ponte, Giovanotti, DNA 13:22. Buongiorno, a pranzo coi Vitiello, vi facciamo il caffè con la moca, ma prima avremo il memoriello gastronomico per il Friuli Venezia Giulia.
1: Allora io ci avevo tutta la camera tappezzata,
0: sì.
1: E l'unico poster di un gruppo maschile erano i Bon Jovi,
0: okay.
1: Il resto erano tutte donne. Io ho 54 anni e quindi c'era il poster di Samantha Fox, il calendario di Samantha Fox,
0: sì.
1: Il calendario di Sabrina Salerno, e più c'era tutti i poster di Madonna che piaceva parecchio. E poi mi ricordo bene anche i poster di Kim Wilde.
0: Kim Wilde,
2: oh. Sì, certo.
1: Però una bellezza svegliarsi.
0: No, certo, Simo. Gianluca mi faceva ridere adesso perché mi stava raccontando dei suoi cugini che avevano tutti questi poster di donne con le zizze fuori.
2: Sì,
0: no?
2: Cose inguinali. Cioè, sì. Proprio delle foto.
0: Beh, la foto di cui dice lui, il poster di Samantha Fox, io non ce l'avevo, però me lo ricordo qual è.
2: Ah, sì, anch'io non so qual è.
0: Lei.
2: Sì,
0: con giustamente
2: loro avevano,
0: i genitori.
2: Loro avevano la foto di Platini, il poster di Platini.
0: Ah, capivo le platinette, credevo che dicessi.
2: Foto di Platinette.
0: Ciao, Mauro.
2: Ciao.
0: Ci vediamo
2: e
0: a
2: poi. Poi una stesa di poster e calendari di tutte donne comunque nude. E io ho sempre pensato, ma mia zia che andava lì, no, a rassettare la stalla, che vedeva tutte queste donne nude e Platini ogni giorno. Cioè, non lo so, mi sembrava sempre strano sta cosa qua.
0: Era lei che tirava sui calzini.
3: Ciao Vitiello, la Daniele. Mia mamma, classe 1947, erano in troppi in casa, insomma, per avere uno spazietto per mettere un poster. E quando è andata a vivere con mio padre, insomma, è diventata la mia mamma, io ero bambina e lei aveva sul comodino della sua camera da letto un bellissimo portafoto d'argento con dentro la foto di Kevin Costner.
0: Molto bello, grazie Daniela. Giulia.
4: Ciao Vitielli.
0: Ciao Giulia.
4: Io dividevo la camera con mia sorella e avevamo diritto a un solo poster e sono cresciuta sotto gli occhi di Luca Carboni che mi guardava da un doppio a tre.
2: Che bello,
4: e
2: che bello.
4: Adesso mia sorella non c'è più e ho riappeso il poster, che mi lascia sempre un caro ricordo.
0: Giulia, a questo punto fallo incorniciare.
2: Sì, sì, un grande abbraccio.
0: Un bel pensiero.
2: Però che bella scelta svegliarsi sotto gli occhi di Luca Carboni, che è uno dei miei artisti preferiti.
0: Bello anche Jim Carrey, il cantante dei Simple Minds.
2: Bello.
0: Veramente ci sono tanti messaggi, ognuno c'aveva il suo poster, d'accordo. Però una cosa è interessante, una cosa ve la vogliamo chiedere. Ma i ragazzi di oggi? Prima ci hanno scritto Focus Junior, in mezzo c'è sempre il poster.
2: Ok.
0: Ma il poster di cosa? Di intelligenza?
2: Di Focus.
0: I minerali, cioè cose.
2: Sì.
0: Di cose di intelligenza.
2: Una volta mi sembra che hanno fatto un poster di barbabietole da zucchero, che hanno fatto uno speciale sulle,
0: sì,
2: barbabietole.
0: Sono
2: quelle là scienziati. Possono...
0: Sì, cose.
2: Qui, cioè, diciamo cose così, un po' più semplici.
0: Anche Marco, per esempio, poteva avere solo poster di intelligenza.
2: Infatti è venuto intelligente.
0: Lo
2: il ragazzo è intelligente, solo che non si applica.
0: No, ma belli i poster di intelligenza, ci mancherebbe.
2: Sì, va bene. I pianeti, i dinosauri.
0: Però qualcuno risponderebbe con la collezione delle lattine di birra, ma questo è un altro capitolo.
2: Ok.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio DJ consiglia
1: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
2: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
1: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro, e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA
4: e i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
9: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
11: Via via!
10: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
12: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
13: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
16: Have fun with
17: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
18: Con sole o con ombrello, a luglio con il vitiello.
19: Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare mezzo chilo di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se con il latte, te la pigli.

0: sbloccato un ricordo. Ecco. Io avevo un fidanzato che invece che avere le foto delle ragazze del momento, tipo Samantha Fox e altro, aveva dei poster del Delta Integrale, perché lui era appassionato di motori, ha corso anche dei rally, tipo rally della Lana delle nostre parti. Barbara D'Ariella.
1: Moto e motori ancora non erano stati citati. Stiamo parlando dei poster. In realtà avevamo addirittura cominciato la puntata con questi poster di Madonna del disco nuovo, sì. E poi nell'ultima
2: oggetti cult, no? Che molte persone staccano dai muri e rivendono poi sui vari siti di resell, anche di poster strappati.
1: Sentiamo Monica.
3: Ciao Vitello, scusate ma sono afona oggi. Io avevo il poster degli AA, Morte Narket, amore della mia vita, e poi ho avuto anche Elvis Presley.
1: Anche Elvis, vedi? Io avevo tantissimi poster, Romina, tant'è che la boiserie di legno in camera è tutta segnata. Must, quello di Tom Cruise, ci ho fatto anche una foto come se l'avessi incontrato dal vivo. I miei figli, perché era questa la domanda che ci interessava, si attaccano ancora ai poster?
2: Esatto.
1: I miei figli non hanno mai appeso nulla. Potrei regalargli quello di Sabrina Salerno che usciva dall'acqua a mezzanuda, ma sicuramente apprezzerebbe.
2: Certo.
1: Romina dalla provincia di Brescia. Poi c'è Atena.
4: Ma ragazzi, volete mettere il poster di Brenda e Dylan ai tempi di Beverly Hills? Io addirittura mi ero fatta dare delle foto di Dylan che la mia collega aveva preso in America per fare una copia direttamente dal fotografo. Lo adoravo.
1: Grazie a te.
2: Da

di 90-210 sì. Beverly Hills, la nostra amica saprà che proprio nelle ultime settimane sono state rimesse tutte le stagioni e ovviamente c'è, a Milano è stato fatto anche un grande evento per lanciare la serie, le vecchie puntate, e quindi c'è sempre grande

0: ci chiede le puntate, la risposta è: stiamo lavorando per voi.
1: Esatto.
0: È aperto un ticket e quindi tra poco sapremo.
1: Anche una croce però.
0: Okay. E Lucia da Roma, buongiorno Lucia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Lucia.
2: Buon pranzo quasi.
0: Buon pranzo. Buongiorno. Hai già mangiato? Devi
2: no,
0: dire.
2: No, io la pausa alle 2. No,
0: ah,
2: no,
0: come
2: no.
0: Noi, come noi.
2: Ho preso uno stacco da lavoro.
0: La carta da parati non bastava. Non bastava più.
2: È vero. Non bastava. Abbiamo ristrutturato casa. Volevano mettere la carta da parati dappertutto. E io gli ho detto, vabbè, lascia stare. Io avevo i poster, poi proprio gigantografia, altezza naturale di Christophe Lambert,
1: Leonardo
2: Tardi. Uh-huh. È vero,
0: sì, sì,
2: è verissimo.
0: Sì. Christophe Lambert, che poi era sposato al Bapparietti.
1: Sì, era sposato, avevano sì, sposati forse no, ma avevano una storia.
2: Sì, una storia, mi ricordo benissimo. Sì, sì. Poi lui bellissimo dopo. Oddio, come si chiama? L'immortale, se mi ricordo. Highlander, non mi ricordo.
1: Sì.
2: Comunque sì, sì, sì, allora, sì. Quello, Spandau Ballet assolutamente, anche tutti i biglietti dei concerti attaccati, poi vari poster di danza, perché mi piaceva la Fracci, la Savignano, bello. Insomma, un po' così.
1: Lucia, com'era bello, no? Per noi che abbiamo più o meno la stessa età, per cui in quegli anni che i muri di casa erano una sorta di estensione del diario di classe, ma anche del,
2: io c'ho ancora del, i diari,
1: del nostro racconto di vita, no? Cioè quello che vivevi in realtà lo attaccavi, le passioni, era molto molto bello. Peccato che si sia perso un po' questa cosa.
2: Io
1: qua
2: io ancora in camera mia giù in Sardegna, perché io sono sarda, anche se vivo a Roma.
0: Lucia, hai
2: quindi
0: figli?
2: Ho ancora i poster attaccati in camera mia.
0: Hai figli, nipoti, che fanno la stessa cosa? No, perché mi sa che sei
2: un
0: po' persa questa
2: cosa.
0: No,
2: lo sai, i miei nipoti... No, infatti, a me sembra strano, perché io ci tengo ancora, sinceramente.
1: Io sono generazionale.
0: Io per anni sono stato molto fiero del mio, di nipote, che in camera sua ha una foto con Albertino, una foto con Nicola Savino,
2: bellissimo.
0: E il poster di Sting in un concerto a Cattolica, autografato dallo stesso cantante.
1: Quello.
2: Di Sting, guarda, mi state dando un colpo al cuore, perché è da anni che lo seguo, però i biglietti, sinceramente, io sono sincera, sono sempre un po' troppo alti, e quindi non riesco più.
0: Lo so.
2: E poi sempre lontani da Roma, lontani da sempre.
1: Ma Lucia, Nicola lo conosce, si scambiano il vino.
0: No, però quando Nicola venne in radio con me, con me è stato molto gentile. Quel poster lì, sarà che il bambino, all'epoca era un bambino, aveva visto il concerto, però fu molto gentile, firmò il poster.
2: Io adoravo. Sì, ancora ho il 45 giri oddio, adesso mi viene il titolo. You can do
0: If you love somebody, set them
2: free. Sì,
0: bellissimo.
2: Sì, quello,
0: il primo. Quando stupì tutti dopo aver lasciato i Police, quello è il primo singolo. Lucia, dobbiamo salutarti, che abbiamo il memoriello. Baci e presto.
1: Ciao, Lucia.
0: Ciao, grazie. Ciao. Radio DJ. Radio DJ. One Nation. One Station.

0: era da poster, nessuno l'ha citata finora, ma sicuramente in qualche cameretta c'è stata, parecchie, parecchie. Invece senti questo messaggio, Gianluca: tutti i tuoi idoli in poster esattamente come te, senti.
1: No vabbè ragazzi, ma io che avevo il poster di Linus lì all'Aqua Fan con accanto il poster di Edoardo Bennato da 12 corde e accanto il poster di Maradona. No vabbè,
0: no, tutte
1: che
0: tre.
1: Ricordi che mi ce avete l'avevi. Tirato fuori
0: Bennato, Linus e Maradona. Maradona.
2: Sì, ce l'avevo, Maradona sicuro.
0: Ma pure Linus.
2: No, anche Linus e anche Bennato, cioè ci mancherebbe, certo.
0: Va bene, va bene. Voi scherzate, dice Marco, il nostro redattore, amico. Io sul mio armadio della cameretta per anni ho avuto proprio la cartolina dei Vitiello.
3: Il memoriello, l'almanacco gastronomico dei Vitiello.
0: In realtà c'era la campagna con tutte le foto sulle cartoline. Sì. Da quando c'è stata la ristrutturazione nello studio di Ciao Belli sono sparite. Anche
2: io ce l'ho le cartoline, Nico, ti servono?
0: No, no, no, non mi servono.
2: Sono mie
0: e
2: tue.
0: Ero senza barba e devo dire che mi dona. No, è passato tanto tempo, ma questo è il nostro memoriello gastronomico, oggi dedicato al Friuli Venezia Giulia, infatti proseguiamo verso nord-est e arriviamo proprio lì, regione di confine dove si incontrano culture, lingue, tradizioni diverse, territorio caratterizzato da montagne, colline, mare e città ricche di storia come Trieste, rendendolo uno dei luoghi più affascinanti d'Italia.
2: E quindi tra le specialità più conosciute troviamo il frigo con le patate, frigo che questa mattina ho omaggiato Marco, una ricetta data come piatto povero, viene preparato con formaggio montasio, patate e cipolla che vengono cotti insieme fino a formare una crosta dorata e croccante all'esterno, mantenendo un cuore morbido e filante. È un piatto sostanzioso che racconta perfettamente la tradizione montana della regione. Attenzione però, attenzione però, che quando fate il frigo, se lo comprate quello già fatto, l'ho detto a Marco che non aveva mai assaggiato il frigo, compra il frigo, mettilo in una padella antiaderente, non mettere l'olio, 3 minuti da una parte fa la crosta, lo giri, 3 minuti dall'altra, non lo girare prima perché se non fa la crosta si attacca alla padella pure se è antiaderente.
0: Ok, e l'abbiamo preparato, ma sto frigo con che cosa ci beviamo?
2: Vino friulano, Francesco.
4: Con che cosa ciao amici.
2: Ciao Francesco. Francesco qua.
4: Sì, assolutamente vino bianco friulano, lo posso dire, forse i miei vini bianchi in assoluto preferiti.
2: Sentiamo. Anche i miei, anche i miei.
4: È la zona del Coglio, quindi siamo in zona provincia di Gorizia.
2: Proprio, okay. Sì, sì, okay. Zona di Roberta.
4: Sì, esatto. Vitigni, Toccai, friulano, bianco sì, quindi, sì. Oppure Ribolla gialla, oppure andando verso il Carso c'è la Vitovska, mi sa.
2: Sì, sì, sì,
4: provincia di Trieste, okay. Comunque vini, diciamo, bianchi strutturati, quindi colore aranciato, quindi orange, andiamo in quel mondo lì dei macerati.
0: Tu lo fai un orange?
4: Sì, lo faccio.
0: Come
4: lume,
0: si chiama
4: quello?
0: L'orange di Quarna?
4: Lume, sì, lume, è sempre lui, è sempre lui, però di diciamo loro sono stati veramente i maestri a fare questa tipologia di vino in Italia. Hanno un po' preso una ricetta che arrivava, se non sbaglio, dalla Georgia, quindi da quella zona là dove hanno iniziato a fare il vino tipo 6.000 anni
0: sì,
4: fa.
0: Francesco, c'è un po' una, c'è quella roba anche col Tokaj, no?
4: Sì,
0: Tokaj
4: ungherese,
0: col Tokaj ungherese.
4: Purtroppo non posso più scrivere Tokaj in etichetta, si chiama semplicemente friulano.
0: Ok,
4: bianco,
2: sì,
4: perché...
2: vero, hanno perso la causa.
4: Esatto, hanno perso la causa con gli
2: sì, ungheri. Sì, sì, sì. Insomma, ti avrei chiesto, Francesco, non c'è tempo, è già partito il disco, sì. Che è già partito Elisa.
0: Beh, domani, Friuli, domani. Venezia, Giulia, ovviamente,
2: Elisa.
0: Ha dato i Natali a Elisa nel nostro memoriello, non poteva

0: memoriello gastronomico, no? Si parla un po' della regione, il piatto tipico, il vino nella rubrica Vinariello con Francesco Guarda e poi il cantante sul Friuli Venezia Giulia.
1: Tramonti a nord-est poi, che sono meravigliosi. Andate in Friuli, conoscete la regione, perché veramente ci sono dei posti veramente bellissimi.
0: Ovviamente non poteva mancare Lisa e domani ci risentiamo per un'altra puntata. Vi aspettiamo a pranzo dai Vitiello, vi facciamo anche il caffè. Adesso arriva Ciao Belli, grazie Simone, grazie Marco. Danilo.

0: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tanqueray 00 ti aspetta a Beach Lake DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tanqueray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire

0: nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra e puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
6: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
5: La Torrente, baciati dal sole del sud.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Eccolo il vostro disco preferito.
9: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
10: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Dottore, telefono per mio marito.
15: Mi dica, che succede?
14: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
15: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
16: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 2 in punto.

0: vai. Vai, festa, festa, Bad Bunny, tutto il suo gruppo, questo è Ciao Belli su Radio DJ.
1: Lo cantano in tanti, prendiamo solo uno.
2: Bravo,
1: bravo, tu sei il migliore. Ce ne sono tanti altri, li ascoltiamo dopo.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ciao Talent, c'è Resto con Charles Leclerc.
1: Ah, che bello, ha fatto la canzone.
2: Destinato o perdente, campione oggi ma domani niente.
1: Ha vinto,
2: la gente parla,
1: non è più predestinato,
2: parla, ma

0: Poi c'è Kimi, ragazzi.
1: E come no, è Kimi.
0: Kimi in Ferrari non sarebbe male. Ma dopo parliamo un po' del Sinner o no? Penso soltanto a te. Secondo me stiamo tranquilli su Sinner. Bravo, io ne parlerei sempre.
2: Il nostro
0: dopo
2: grande
0: la gara.
2: Martedì si è acceso subito con una chicca, sì. L'omaggio musicale a Charles Leclerc, certo. Interpretato con grande passione, sì. Dal nostro Resto. Ma le sorprese non finiscono qui,
0: perché tra poco
2: ci spostiamo a Reggio Emilia. Il nostro Angelone, reduce da un weekend di impegni frenetici, ieri è già sceso in pista verso l'Emilia per defaticare e ricaricare le batterie. Merito degli amici di Vero Massaggio, che con le loro mani magiche lo hanno fatto tornare come nuovo.
3: Oggi un ragazzo ha finito 10 massaggi nel nostro studio a Reggio Emilia. Io lo saluto, lo ringrazio per questo bellissimo percorso che ha fatto. E lui mi fa: Veronica, posso acquistare altri 5?
0: Altri.
3: Certo, perché no?
0: 15 messaggi.
2: L'estate è anche la stagione dei piccoli addii temporanei, per lavoro, per scelte diverse. Tante coppie si ritrovano a stare lontane per qualche giorno. È una situazione che conosce benissimo Francesca, la nostra ospite di oggi. Francesca vive la coppia in modo molto libero, essendo una moglie scambista.
0: Da pochi giorni
2: si trova a gestire la casa tutta per sé.
0: Il marito
2: è dovuto partire per lavoro, lasciandola sola. Ma con il suo stile di vita, chissà come sta trascorrendo quest'attesa. Francesca, benvenuta, raccontaci tutto.
4: Sì. Carlo mi ha mandato un videomessaggio. Mi ha chiesto di ascoltare la telecamera accesa. Vediamo che succede.
0: Ascoltiamolo.
5: Amore, devo dirti una cosa.
0: Sì.
5: C'è una giovane collega che mi piace. Siamo qui insieme per lavoro e devo ammettere che mi ha conquistato. Potrebbe essere persino la fidanzatina di coppia che abbiamo sempre cercato. È quella che ti ha salutato ieri in stazione quando mi hai accompagnato.
4: Eccola, lo sapevo, io era lei.
5: La guardo e mi chiedo se piacerebbe anche a te. Poi mi ricordo che sei molto più selettiva di me.
4: Ma se mi piace, te l'ho fatta notare io.
5: Con le belle donne perdi la parola.
4: Ma facciamo tutto insieme, è possibile che proprio quando siamo lontani ti prendi la sbandata?
5: Per ora mi limito a sentire la tua mancanza e a contare i giorni che mi mancano per tornare a casa.
6: Magari quando torno ne parliamo meglio.
4: Ne parliamo meglio, ma se torni con lei non mi lamento.
0: Se torna con lei.
2: Un pensiero speciale va a tutti i guerrieri delle serie d'estate, quelli che dopo una lunga giornata si rifanno all'All You Can Eat senza pietà. Per voi stasera cambiamo scenario e andiamo dritti a Roma. Saremo ospiti degli amici del Saco per un motivo ben preciso: scoprire i veri life hacks del buffet. Vi sveleremo i trucchi per ottimizzare i giri, scegliere i piatti giusti e mangiare a volontà. Allacciate le cinture, o meglio, slargate la cintura.
7: Se quando vai al sushi, torni a casa, vomiti, la colpa è tua. Per mangiare tanto allo yogurt, ci sono tre regole. La prima, non partire subito con i roll. I roll hanno tanto riso, ti saziano veloce.

0: Inizia con sashimi o karbagi, poi passa al resto. E la seconda, non affogare tutto nella salsa di soia. Più salsa mangi, più diviene sete, più bevi l'acqua. Se ti riempi con l'acqua, non mangi più.
1: È salato.
0: Mangi wasabi e zenzero. Zenzero serve a pulire il palato da un sapore all'altro, mentre wasabi dà carattere a bocconi, senza dover esagerare con la salsa di soia. Tutti uguali. Venite, vi sedete, ordina solo roll, zuppati completamente nella salsa di soia. Finiscono un subito, litro d'acqua e dopo mezz'ora siete già pieni. Grazie al cazzo.
2: E per lo speciale mondiale ad accompagnarci ci saranno i due super gufi di giornata. Partiamo dal primo, Matteo Salvini, che ha scommesso sulla vittoria degli Stati Uniti contro il Belgio.
3: Sarò in missione diplomatica in Serbia e alle 2 di notte a Seattle si confronteranno la nazionale statunitense con la nazionale belga. Fra Washington e Bruxelles lascio a voi immaginare per chi batterà il mio cuore. Washington. God bless America.
2: Ma il vero scoop di ieri però lo ha sganciato il nostro Robertino. Tra una cosa e l'altra gli è scappato il segreto di Pulcinella. Di fronte alla sfida Portogallo-Spagna, tutto il team di Ciao Belli sperava segretamente nella vittoria del Portogallo.
1: Sentiamo.
4: Questo è Giorni Mondiali con Antonio Cassano.
2: Mondiali. Benvenuti a Giorni Mondiali. Sono Lara Piccioni.
5: Ho detto io sì.

0: Diciamo che una volta si usavano le segretine telefoniche, adesso sono un po' obsolete. Name and number, Curiosity Kill the Cat del 1989 su Radio DJ.
1: Vediamo la personalizzazione da casa, da qualche amico.
2: Ehi, alle 2, ascolto DJ Angelo e Ferrari, hey,
0: bravo.
2: Fino alle 3.
1: Qualche giorno fa abbiamo intervistato Max Felicitas, uno degli attori hard più pagati in Italia.
0: Anche un giovanissimo, certo.
1: Subito dopo tantissimi di voi ci hanno scritto per chiedere notizie del nostro amico Amerigo Bosio.
0: È vero.
1: In arte Steven Lane. Così il nostro Marco si è messo al lavoro in redazione per riuscire a organizzare una chiacchierata esclusiva con lui.
3: Un saluto a tutti gli amici della Radio DJ da Amerigo Bosio.
1: Una vita che non ci sentiamo.
3: Voi mi conoscete magari più che altro, parlo con DJ Angelo che ancora frequenta Pornhub. Steven Lane, Steven Lane. Professione attore hard.
0: Quindi se lo cerchiamo lo troviamo lì?
3: Sì, certo. Roberto, ti dico una mala verità. Sai qual è il mestiere che gli italiani non vogliono più fare?
0: Sì.
3: Il porno attore.
0: Ma veramente?
3: Perché? Non mi venite a dire che quelli che trovate sui Pornhub così sono attori, perché veramente io riaggancio immediatamente.
1: Perché non sono bravi?
3: La cornetta. Ma perché io uso, allora, riaggancio il telefono.
0: No, ci
3: mancherà. Perché io uso ancora il telefono della mamma della Stipel, quello in bacchelite, grigio topo con la rotella. Certo che sì, c'è il lucchetto. C'è il lucchetto, ma io ho fatto il calco della chiave riesco. Nella mia vita ho fatto tanti soldi. Sì, ho la villa con piscina a Brandizzo.
0: Sì.
3: Parlo di piscina olimpionica, né?
0: Okay.
3: Perché c'è gente che ti dice: uè, vieni a fare un bagno in piscina a casa mia. Poi va lì, hanno una pozzanghera, un quadratino che se mi hanno detto più di quattro persone viene fuori tutta l'acqua. Nella mia piscina ci sono quattro bagnini stipendiati.
0: Quattro
3: perché
0: bagnini.
3: Io non so nuotare, Roberto.
0: E cosa l'hai fatto?
3: E non voglio, rimanerci stecchito per un tuffetto.
0: Certo,
3: visto che per un errorino dell'architetto la piscina è 4,80 metri.
1: Ah, di altezza.
3: Se una volta sono andato sotto,
0: certo,
3: mi è esploso un timpano. Perché bisogna compensare
0: forza,
3: a 4,80 metri. Ma torniamo ai miei colleghi del porno, che quelli lì online dicono: ah, sono un porno attore.
0: Sì.
3: Io ho frequentato la Paolo Grassi di Milano. Quando c'è da recitare io dico sempre la mia, perché un conto è e un conto è raccontare qualcosa. Per questo oggi mi ha chiamato su un set molto prestigioso.
1: Sono
3: a Praga che sto girando un filmone.
0: A Praga. Ci va a
3: ride.
0: E
3: ride. Uno, due e ridono.
0: No, io sono serio. Ci va.
3: Allora, questo qua è il padrino.
1: Sì.
3: Il padrino è il titolo.
1: Il padrino.
3: Il padrino è la storia di un uomo che al battesimo di suo nipote, mentre gli fa da padrino, nota che la moglie si apparta con uno dei giovani chirichetti. Mi fermerei qui perché altrimenti poi faccio lo spoiler.
0: Non va bene.
3: Purtroppo io non interpreto il padrino, ma sono il chirichetto. Scelta
0: chirichetto un po' cresciuto,
3: naturalmente. E il sul set sono di gran lunga però il più giovane, figuriamoci. Ieri stavo girando una scena un po' pepata, Roberto, per farti capire. La signora che performava con me, purtroppo, si è bloccata con la schiena. Le produzioni oggi, con i budget sempre più risicati, rinunciano al fonico per avere l'osteopata sul set.
4: Pronti a girare la scena della confessione? Di Velleno, Osvaldo Bilello sul set, grazie.

0: Ma scusate un attimo, come Osvaldo Abilello? Io sapevo che non era più tra noi. Gli ho fatto un post su Facebook col gattino, ho scritto buongiornissimo, caffettino, Osvalda, rest in peace, rip. Ma l'Osvalda non era mica andata.
1: Pure io credevo che era venuta a mancare. Poi oggi l'ho vista e mi sembrava abbastanza in forma.
2: Meno male.
0: Ma scusi, però io ormai ho metabolizzato il lutto. Cioè, scusa, io pensavo che questa qua fosse più di là che di qua. Come faccio a performare con lei? Non
1: mi... Guarda, ti dico solo che oggi il regista ha pippato 10 grammi ed è intrattabile.
0: Che pazienza, ragazzi. Quanto mestiere, ragazzi. Oggi ho firmato il contratto e porto avanti la mia arte.
2: Bravo,
0: mi dai il copione con le battute per piacere?
1: Sì. Ma quali battute? Entri nel confessionale e il resto lo fa l'Osvalda. Ecco che è arrivata. Buongiorno signor Osvalda.
3: Buondì a tutti, mi tra due minuti son pronta per dire buondì Steven, a tar comando, tocca a me palanca perché i son saita, uperada de meniscula samana passada.
0: Ragazzi, mi scusate un momento, io ho improvvisamente realizzato che questo non è il film adatto a mia personaggio. Io, guardate, io preferisco guadagnare qualcosina in meno, ma lo dico con cuore in mano, veramente, ma non perdere la mia credibilità. Ragazzi, io dico una cosa, se continuano con questa storia quota 100, 110, 100, ecco, se posticipano l'età della pensione, qua un giorno o l'altro qualcuno ci lascia le penne. E non parlo solo dell'ambiente del porno, parlo anche dell'ambiente delle radio, perché lì...

0: Ferrari. Non sbaglio, non me la ricordo.
1: 14.25 e un po' di social con Italian Influencer, lo spazio che ci aiuta a fare una distinzione tra influencer top e quelli
0: fuffa, certo.
2: Concordo con lei.
1: Grazie

0: Nell'appuntamento di questa settimana con Italian Influencer vi presentiamo Pietro Palma, un giovane mentor che ha elevato la cura di sé a vera e propria filosofia di vita. Sì. Il suo insegnamento è l'arte dell'eleganza quotidiana, una pelle radiosa, uno stile impeccabile, il profumo giusto e l'accessorio fondamentale. Gli occhiali. Pietro Palma non è solo un influencer, è il garante del vostro nuovo modo di apparire.
1: Domenica mattina, e dov'è che mi sto andando a recare?
2: Dove?
1: In palestra.
2: Bene.
1: In palestra.
2: Bene,
1: secondo
2: bene,
1: voi mi piace andare in palestra? No,
2: certo.
1: Certamente no. Anzi, forse la detesto.
2: Ah, okay.
1: Anzi, proprio non vorrei essere in tutti i posti fuorché qua.
2: Sì, perché
1: ma perché lo faccio? Lo faccio per lo status imprenditoriale.
2: Ah, okay,
1: vorrei andare in gym? No,
2: sì,
1: assolutamente no.
2: Angelo,
1: mi piace andare in gym? Assolutamente no, lo faccio lo stesso, sì, perché? Per lo status.
2: Ah, okay.
1: E perché ho visto che Lorenzo Ruzza lo fa ogni mattina, capito?
2: Beh,
1: e guardate che status che ha Ruzza, quindi cosa sono io? Di meno? Assolutamente no. Teremo lo chiacchiere, quindi domenica mattina, 2000 gradi, eccomi qua, Palmain che va in gym.
2: Bene.
1: Capito? Mi interessa di far crescere il petto, l'avambraccio, il teremo lo chiacchiere, assolutamente nothing.
2: Sì.
1: Vado solo per lo status mentale, capito?
2: Questo mi piace.
1: Oltre che imprenditoriale,
2: bravo.
1: Ermani. Perché vedete, Ermani, quando l'area di città diventa pesante, lasciate la vostra SP 71 car e vi rifugiate nelle vostre tenute, nelle vostre mansion in campagna, capito? Scappate da quell'area pesante di città. Musica, quadri, dipinti, arte, capito? Poesie. Io sono il Dante, il Pitagora, no, come si chiama? Petrarca, di questi tempi, capito?

0: is going on.
1: Bella Roby, ottimo.
2: E dammi un motivo per
3: gente che
2: non
3: canta.
2: Ascoltare Ciao Belli con Robertone e DJ Angelo. Io voglio ascoltarli ovunque mi trovi.
0: Bello. Bravissimo.
2: Radio DJ.
3: Ok, bravissimo.
4: Vabbè, un consiglio al volo.
0: Sì. Vai.
4: Dove metto i 100 euro per chi vince il mondiale?
3: No, ma lascia stare, zio.
5: No, ragazzi, dovete spiegare una cosa. Io sì. Ascolto Ciao Belli su internet, ok?
0: Sì, ok.
5: Però non so perché, ma ogni 2x3 torna indietro. Quindi mi tocca ascoltare le canzoni un paio di volte. Ma come mai?
0: Meglio, dai.
5: Invece se ascolto su FM non succede.
3: Vado a chiedere.
0: Anch'io.
3: Non sono proprio...
0: Neanch'io.
6: Goldrake pronto per...

0: ProMotion. Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Lake Adige a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Allora, ci siete? Siete caldi?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
14: Via, via.
13: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
15: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.
18: Dobbiamo parlare.
19: Lo sapevo.
18: Di questi continui alti e bassi.
19: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
18: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
20: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
21: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
22: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
23: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
24: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
23: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
24: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
23: Aperti anche domenica 12.
24: Dettagli in negozi su demenego.it.
25: Have fun with
26: Chantecler, il gallo del pulito.
0: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: The Pausa con Magnetic su Radio DJ.
1: E ci piace anche quando da casa provano a cantare.
2: Ciao, ciao belli, eccoci qua. E con sto caldo sono tutto in pesta.
1: Bravo.
2: Ciao, ciao belli.
0: Premiamo, okay. Premiamo, come si dice, la... c'è l'intento di fare questa cosa, poi per il resto, insomma, tonalità un po' bassina. Allora, sono Domenico, vi ascolto da Wrangell, penso che sia, sì, cioè, che sia giusta questa pronuncia, in Alaska. Qua sono le 4:30 del mattino e non penso abbiano bisogno di climatizzatori.
1: 4:40, allora,
0: non so se
1: è vero, manda una foto
0: e dici che temperatura c'è in Alaska in questo momento.
1: Ed ora arriva una serie dedicata a tutti gli appassionati di automobili. Certo.

0: Primo euro. Sono cacciatori, sono negoziatori, sono appassionati di motori, sono i Car Hunters, il programma che trasforma ogni auto usata in un'opportunità.
1: In questo episodio il nostro esperto Renato Cipriani è alla caccia di una Peugeot 206 di colore blu degli anni 80.
2: È storica.
3: Buongiorno, sono Renato Cipriani.
2: Buongiorno Renato.
3: Senta, ho visto un annuncio di una Peugeot 206 blu, sì? E è ancora disponibile.
4: Sì, beh, l'ho tirata su stamattina.
3: Sì. Ah, ok. E la macchina è funzionante?
4: Ah, sì, sì, guardi, sì, la macchina, sì, tra l'altro l'ho anche finito, la macchina ha una meccanica che è perfetta, tra l'altro è anche un 4 valvole, quindi la macchina va benissimo, sì. Poi ha comunque 20 anni, ma sì, solo 129.000 chilometri, solo nel senso, via. E diciamo, vabbè, no, la meccanica perfetta va benissimo.
2: Sì, sì.
4: La carrozzeria anche è buona, le gomme sono quasi, diciamo, sono all'80-90%, la batteria è nuova. Ha solo due o tre piccoli problemini. Uno è che la vaschetta dell'acqua per i tagli di cristalli deve essere bucata, perché non si vede più. Quindi quando la
3: magari quella lì con un po' di silicone.
4: Non lo so, perché io, guardi, l'ho presa, stamattina qua l'ho comprata. L'anno scorso, quando sono arrivato in Sardegna per fare dei lavori in casa, stato a casa e quindi... Questo non mi serve più, e come l'ho comprata è rimasta quella. Bene. Poi ha il devio luce degli abbaglianti, nel senso che funziona tutto perfettamente, solo che lei la sera, se si trova in una strada pulissima, mette gli abbaglianti, non funzionano più le frecce. È il devio luce, una roba che va dal cane con 50 euro.
3: Per
4: il resto va bene, no? Non ha niente di... Voilà.
3: Certo, io le spiego, guardi, mi interessa perché io sono il manager di Fedez, non so se conosce l'artista. Fedez.
4: Fedez cos'è? Uno che canta, mi sembra.
3: Sì,
4: no?
3: È l'ex della Ferragni, non so se si ricorda.
4: Sì, guardi, io Fedez so che era uno che cantava.
3: Sì,
4: che
3: sì,
4: canta.
3: Sì,
4: uno
3: un canta, rapper, un
2: bene,
3: rapper.
2: Dai.
3: E siccome lui vuole una macchina funzionante per andare in giro senza problemi, perché con il macchinone lo fermano tutti, tutti i suoi fans, no? E allora lo fermano e gli fanno le foto e questo. Mentre con un'auto più modesta, magari... Gli...
4: Io sono in Sardegna,
2: In Sardegna, cioè,
4: voi da dove chiamate?
3: Da Milano.
4: Da Milano, se viene qua a prendersi sta macchinina.
3: Ma perché lui
4: io sono in Sardegna.
3: No, le spiego. Sì, lui viene sempre lì in vacanza a Porto Quarto.
2: Ma la usa
3: quindi
2: per Sardegna.
3: Magari passavamo per quello che dicevamo, magari la passiamo a prendere. È quello.
4: Ah, beh, cioè, se lei mi dice io dopodomani sono lì, magari.
3: Sì, perché lui si fa poi un paio di mesi lì in Sardegna per tutta l'estate. Che ha un po' di concerti. E cioè, lui gli basta abbassare un po' la visiera del cappellino e non lo riconosce nessuno.
4: E poi con quella macchina lì può passare per uno che porta la frutta e la verdura in giro.
3: Ecco, ma poi è proprio per lui, guardi. Adesso, tra l'altro, adesso lui sta scrivendo anche un film che iniziamo a girarlo tra pochi giorni.
2: Bellissimo.
3: E si intitola Natale a pippare, che è ovviamente una provocazione.
2: Fumare
3: sì, parla di un giovane che fuma 4 pacchetti di sigarette al giorno. E decide di farsi il regalo di Natale, che è quello poi di smettere
2: di fumare. Ecco, che non
4: vabbè,
2: è male.
4: Senta, io guardi, facciamo una cosa. Sì. Lei quando sbarca in Sardegna mi chiama se la macchina c'è ancora.
3: Comunque, per il pagamento noi facciamo in contanti. Aspetti che è arrivato un attimo
2: Fedez.
3: Glielo passo un attimo.
5: Sì. Ciao, piacere, sono Federico. Senti,
4: buongiorno.
5: Io ti
4: buongiorno.
5: Parlo chiaro.
2: Sì.
5: Se puoi, fammi un po' di sconto, perché in questo periodo stiamo con le pezze al culo. Ti posso regalare un po' di cappellini. E...
4: Allora, Federico, saresti Fedez, no?
5: Certo, bro.
4: Per sentire, io la macchina l'avevo messa a 2000, l'ho scesa a 1800, a 1650 e adesso a 1500. Se vuoi, passi di qua e la macchina te la regalo. Cioè, di quello non posso fare, dai.
3: No, vabbè.
4: Poi
3: no.
4: I cappellini non è che mi interessano a me, cioè un po' di... quando siete qua in Sardegna, quando arrivate in Sardegna, mi chiamate.
2: Andiamo, dai.

0: B.I.G. con No Money, No Problems del 97 su Radio DJ.
1: Dario Usueli, molto cattivo.
2: Ciao, un amico
0: non toccare i capelli.
2: Si può andare a un matrimonio con le sneakers?
0: Ma secondo me sì, dai.
2: L'abbiamo chiesto agli amici di Galateo in un minuto, vai. Poi andiamo a scoprire come funziona il mondo dell'ibernazione, Roberto.
0: Ibernazione?
2: Eh sì.
0: Iberni adesso, ti svegli tra 50 anni.
3: Da Galateo in un minuto, gli invitati che rovinano le foto del matrimonio. Da Zona Bianca, Matteo Bassetti e gli italiani che non ascoltano i consigli degli esperti. Da Piazza Pulita, le capsule di ibernazione.
2: Qua,
3: da Camera Kiss, il sesso da furri.
2: Sì.
3: Da Supernova, Marco Columbro e l'avvistamento UFO.
2: Non ci arriviamo, non ci arriviamo. No.
4: Gli invitati che rovinano le foto del matrimonio.
0: Eccoli qua.
5: Quattro categorie di invitati che rovinano la foto di un matrimonio.
2: Sì.
5: Affantosa, quella troppo eccentrica.
2: Il
5: gentiluomo che si presenta in colori fluo.
2: Sì.
5: L'eclettico, quello che deve essere strano ad ogni costo. Ha sbagliato festa, non è soprattutto la sua festa. Coloro che magari hanno l'abito intero, ma per fare i giochi si mettono la scarpa da ginnastica.
2: Sì.
5: Perché no, la scarpa deve avere la suola di cuoio.
4: Matteo Bassetti e gli italiani che non ascoltano i consigli degli esperti.
6: Ogni anno noi a un certo punto la comunità scientifica e medica arriva con dei consigli che prontamente
2: consigli
6: gli italiani
2: per
6: disattendono, perché se tu vai in giro e andavi in giro nei giorni scorsi vedevi papà con i bambini in bicicletta sotto 35 gradi, mamme che portano i figli di un anno sotto l'ombrellone a 35 gradi, signore magari non più tanto giovani che stanno una giornata intera in spiaggia e magari si portano anche da mangiare sotto l'ombrellone. Ecco, io l'altro giorno stavo in un ristorante in una località di mare, c'erano 35 gradi e la gente mangiava il fritto di pesce.
7: Allora il massimo,
6: voglio dire, alcune cose
8: il fritto di pesce non si può mangiare,
6: non va bene, bisogna mangiare tanta frutta, bisogna mangiare cose che sono anche facili nella digestione,
2: tanto limone,
4: le capsule di ibernazione.
9: Qui ci sono i veri pazienti.
2: Sì.
9: Queste sono super capsule.
2: Sì.
9: Possono contenere 12 corpi interi oppure oltre 50 teste.
2: Sì.
9: Alcune delle persone più famose del pianeta potrebbero essere finite qui.
2: Sì.
10: L'attuale presidente degli Stati Uniti è tra questi?
9: Non posso commentare. Posso solo dire che qui ci sono o ci saranno persone conosciute in tutto il mondo.
2: Sia per pagare sia per dopo.
9: In questo momento abbiamo quasi 270 corpi attorno a noi.
10: E una volta tornate in vita, con quali soldi si manterranno le persone resuscitate?
2: Vediamo, vediamo.

0: Spezza con la loro porno su Radio DJ.
1: Le bambole di PS.
2: Per quel ragazzo che ha problemi con l'app, ti rendi conto che chiedi consiglio a uno che non sa neanche accenderlo il cellulare e schiaccia quattro tasti con un dito?
0: Parla del DJ Angelo.
1: Per chiudere un compleanno molto importante.
3: Ciao, sarebbe... sono Fabrizio, lavoro in Arte Nicchi.
0: Ciao Nicchi.
3: Oggi è il mio compleanno.
0: Auguri. Ciao Nicchi.
4: Il programma mi fa per te. Ciao belli.
0: Arriva tra poco.
1: Auguri Fabri.
4: Ascoltaci su DJ. DJ Angelo.
5: La musica, per favore, se no facciamo il circo.
1: Bene, ciao.
6: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
7: Radio DJ
8: One Nation, One Station.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 12.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
21: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
22: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
23: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Convenienza? Ma vai da Conad!
25: Via.
24: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
26: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
27: Aggiungi un tanto di gusto in più.
28: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
27: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
28: Waterstick, dall'Angelica.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
30: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: oggi è il compleanno di Nicky e aprite con Nicky Jam.
1: Ma infatti ci ho pensato anche io.
0: Me la raccontate giusto, diverso, eh? Però, tanti auguri Nicky.
1: Ciao, tanti auguri Nicky. Nicky Jam è scritto diverso, però non avevamo pensato a questa assonanza. No, è una delle belle coincidenze del Summer Camp.
2: Eccoci raga, ce l'abbiamo fatta, è arrivata fresca fresca la cervezza della notte.
1: È arrivata.
2: Il giorno del compleanno di Nicky.
1: È così.
2: E anche se non c'è, auguri Nicky!
1: Auguri, auguri, auguri. Poi proviamo a sentirlo perché è in viaggio. Ha un viaggio in treno lunghissimo, quindi...
3: La Transiberiana deve fare. Ha detto 12 ore di treno in Italia, incredibile, dove deve andare?
1: Orient scusa. Express.
3: Ah, infatti.
1: Sì, sì, sì. Abbiamo aperto con la cerveza della noce, sì. Alla fine sì, ieri è stata una giornata, diciamo così, intermezzo. E poi da oggi...
3: Interlocutoria, come
1: interlocutoria,
3: si dice.
1: Dai, sì, bene, sì, bene, sì, sì. E il perdon, anche se... Vabbè, io preferivo quella lì dei Piet.
3: Ma io infatti avrei voluto mettere quell'altra. Duel al Corazon, ma ho sbagliato, l'ho fatto confuso.
1: Che è quella che gli dice, balliamo fino alla SDS,
3: sì.
1: A start e duel nello SPS. Sì. Tipo, finché non ti fanno male i piet, fino alle 10.
3: A piedi nudi, diciamo.
1: A piedi nudi.
4: Ciao ragazzi, dopo questo inizio così latino, devo dire che oggi mi sento cotto, però in maniera educata, come se fossi in una friggitrice ad aria. Nel frattempo guardo un po' di Wimbledon, sembra sempre più un torneo ASL, Bari, infermieri in campo, tutti di bianco vestiti.
1: Beh, ma è sempre stato così, così sempre stato così, ti devi vestire per forza di bianco, anzi aggiornateci perché c'è Sinner che sta giocando con Struff.
3: No, tu ci devi aggiornare.
1: Sì,
3: Fede,
1: sì,
3: scusa.
1: Sì. Adesso. Non ho ancora aperto, sta giocando da un'oretta.
3: Ah, okay.
1: Non ho ancora aperto. Comunque, non è che deve per forza essere ballata in maniera tecnica, facendo le baciate, il reggaeton.
3: Sì.
1: Si può ballare anche come fanno alcuni anziani, come suggeriva il DJ Aladdin, cioè praticamente fai tre passi in avanti.
5: Sì. Però devi essere molto serio.
1: Devi essere serio, sì, come insegna Rocco Tanica. Esatto. Serissimo.
5: Un, due, tre. Gamba
1: e poi
5: in
1: gamba in avanti, poi tre passi indietro, gamba indietro. Sempre indietro.
5: Poi fai un 360.
1: Sì, e poi
3: con lo skate? No.
1: E poi ripeti però di lato, fai prima lato destro, hop la gamba e poi lato sinistro,
5: qui,
1: gira volta.
5: Se lo balli con la terza gamba ti viene una figata.
1: È vero.
3: Tra l'altro, soprattutto in questo periodo d'estate, per gli anziani ci sono dei posti che organizzano dei corsi
1: certo.
3: di ballo al pomeriggio, proprio mentre siamo in onda noi, che sono anche considerati, come si dice, dei rifugi climatici,
1: certo.
3: No, perché si sta bene, si sta al fresco e ballano, quindi potremmo quasi andare dopo.
1: Cosa ma infatti,
6: per fare di brutto.
1: Li vogliamo anche noi giovani, ma insomma, io ci andrei volentieri.
3: L'ascoltatore di prima ha citato la friggitrice ad aria.
1: Sì.
3: E a proposito, sentite qui.
7: Buon pomeriggio, amici. A proposito di Esso non me gusta, ho appena finito di avere una discussione con.

0: degli amici, friggitrice ad aria sì, friggitrice ad aria no. Io sono per il no e siamo quasi venuti alle mani.
1: No, vabbè, adesso venire proprio alle mani per la friggitrice ad aria sì e no, mi sembra un po' eccessivo. Solo che mia madre cerca di regalarmela tutti i Natali, magari il prossimo cedo. A me sembra più una sorta di forno.
2: È un forno, alla fine.
1: Cioè, è un forno, cambia, sì. Porta un fornettino.
3: È un
1: mini forno. C'è da fare un mini forno. È un piccolo forno.
2: Ma vuoi mettere quelle belle padelle con l'olio che sfrigola?
1: Cioè, non è che frigge. Scalda bene.
2: Ne mangio il fritto una volta nella vita.
3: La differenza è che cuoce più veloce di un forno.
1: Ma infatti,
3: io ce l'ho.
1: Tu ce l'hai? Certo. E quindi per te è un sì.
3: Per me è un sì.
1: E adesso veniamo alle mani proprio
3: delle
1: durante,
3: grandi verdure.
1: Proprio durante la pubblicità. Certo che sì, è un forno ventilato, ma molto più veloce e facilissimo da pulire. Arriva dalla fosca
2: di cui. Ascoltatori, sono tutti friggitrici ad aria sì.
3: Sì.
1: E ho provato un pacco per voi. C'è scritto friggitrice ad aria.
4: DJ One Nation One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
13: Have fun with
14: Opel Mokka, il SUV dalla personalità esplosiva.
15: Attenzione! Summer Camp!
16: Summer Camp!
17: All'incirca così.
18: Ciao Summer Camp, buon pomeriggio. Volevo dire all'ascoltatore di prima che parlava di friggitrice ad aria cotto, sì, ma educatamente.
1: Sì.
18: Sì, ebbene sì, la friggitrice ad aria ha una cottura educata, a differenza del forno. Ciao belli.
1: Ciao. Adesso io voglio approfondire il concetto di cottura educata.
2: Cosa significa?
1: Non capisco. Vuol dire che, beh, magari che non, a parte che non frigge, quindi okay, già è educato di suo. E poi magari è un po'
2: più delicata,
1: più
2: forse
1: delicata. Sì, sì, sì, sì. Ma hai fatto proprio venire in voglia.
19: Ragazzi, io ce l'ho la friggitrice d'aria, ma sì, va bene per l'odore, per gli ingombri, per lo sporco, tutte queste cose qua, per carità, nulla da dire. Ma il vero fritto è quello unto bello che sfrigola, che sa di croccante. Quello è il vero fritto. La friggitrice d'aria è un bel palliativo.
3: Ma io non è che friggo.
1: No, scusa, infatti
2: si chiama friggitrice.
3: Per friggere.
2: Perché la chiami friggitrice?
1: Ma scusami, adesso abbiamo sentito la sigla con tua figlia. Salutiamo, sì, sempre la Linda che ci presta la voce per la sigla e per i jingle della versione all'incirca così del Summer Camp.
2: Sì, da scarico, bravo Fede.
1: Ma lei, sì, lei che ormai hai messo in cucina, sì, e davanti ai forni della casa per farci le torte, le cose.
3: Allora, la torta
1: lei
3: la
1: cosa
3: fa
1: ne
3: nel
1: pensa?
3: Forno
1: io voglio
3: male.
1: Okay.
3: Però tipo gli asparagi, le verdure, sì, le fali.
1: Vedi,
2: cioè Linda fa gli asparagi.
3: Cioè, Linda. Poi hai l'olio spray.
2: Il tempura. Certo.
3: Ma che,
1: certo,
3: bravo.
1: Certo, certo.
3: No,
1: Lisa, vabbè, ma
3: bisogna,
1: ragazzi,
3: tirarle su da piccolo.
1: Il papà lavora,
3: ragazzi,
1: papà lavora fino alle 8.
3: A casa,
1: certo.
2: C'è un messaggio, credo, in dialetto lombardo che necessita forse dei sottotitoli.
1: Beh,
2: prova,
1: scusa,
2: a buttarlo, ma poi tu sei milanesissimo.
1: Ci penso io, a me me lo dici.
2: Vediamo, se riesci.
20: Figa la gas, mandi ciappa la friggitrice elettronica lì. O fa una volta il patatin fritto, de legno, ma vada via ciappa.
1: Allora, ho capito la chiusura, l'ho capita.

0: Già, sto facendo proprio una revisione,
1: vai,
0: al VAR.
1: Vai,
0: la chiusa,
1: sì,
0: l'ho capita, vada via, ciao, ok. Okay. Poi ha preso la friggitrice.
2: Che lui chiama elettronica.
0: Elettronica, vabbè, vabbè, comunque, dai. Elettronica è elettronica, sì, cioè l'attacchi, no?
2: Non è acustica, diciamo.
0: C'ha la spina, non è unplugged.
2: Elettrica, forse.
0: Infatti, elettrica. E poi ho capito che ha provato a farci le patatine, ma sembravano di legno.
2: Bravo,
0: ragazzi, ma a me me lo chiedete. Io che sono lombardo proprio da generazioni.
2: Non a caso sei il direttore del Castello Sforzesco di Milano.
0: Io ho l'accento proprio degli Sforza. Sì, bravo, ho proprio quell'accento lì.
3: Ma oggi cosa facciamo? Siamo qua a parlare di aria fritta?
0: Appunto,
3: Summer Camp?
0: Bravo, come sempre. Bravo. No, infatti, metteremo dei contenuti. Tanto contenuto come in tutte le puntate di Summer Camp. Ancora di più in questa edizione del Summer Camp all'incirca così, che dura 3 settimane. Siamo in onda regolarmente dalle 3 alle 5 fino al 24 luglio. Quindi cominciamo subito. Cominciamo con il pezzo della Gianna. Vieni. Via, si va, via. No, l'abbiamo già riascoltata, America, nella versione con

0: No, vabbè, raga, impazzisco pure. Sì.
1: Le cose si dicono prima. È questione di dirle prima le cose. Vieni, si va via. Basta, forza, si va via. La Nannini, Gianna Nannini, Gianna Nannini insieme a Marracash, nella nuova versione di America. La voce della Gianna è impegnativa, se la vuoi imitare, se vuoi provare a cantare come lei, no? Sì. Cioè,

0: è impegnativa.
1: Anche se devi abbandonare uno studio radiofonico.
0: Anche se devi abbandonare uno studio radiofonico, cioè nel suo caso, una cosa che è successa tipo 15 anni fa, nel suo caso si fa sentire, perché sì, comunque è la voce della Gianna, quindi anche da lontano la senti bene. No, pensavo che tante volte le voci delle persone molto famose, ma anche dei nostri idoli a volte, non è che le conosciamo così tanto bene. Per esempio gli sportivi,
1: a parte quelli che lavorano in radio di
0: a
1: solito,
0: a parte quelli che lavorano in radio, ma anche i cantanti, cioè tu conosci magari la voce del cantante, ma non sempre la voce di chi canta è uguale, sì, a quando parla, no? Cioè
1: sì, magari difficilmente non mai... riesci ad associare appunto la voce famosa, ma certo, una voce a un volto di un personaggio famoso che non fa quello di mestiere.
0: Esatto, cioè tu la voce di Enrique Iglesias che abbiamo messo prima la riconosci se la senti in radio, però se senti un'intervista e l'ascolti e basta di Enrique Iglesias, non è che dici c'è Enrique Iglesias. E la stessa cosa succede, a parte succede anche con gli attori, perché molti magari non sanno com'è la voce di Al Pacino, perché comunque l'associano o a Ferruccio Amendola,
1: o anche a Giannini. Bud Spencer e Terence Hill una volta erano doppiati.
0: Esatto, esatto. Pensa anche agli sportivi tipo Messi. Tutti sanno chi è Messi, sì, ma non tutti conoscono la voce di Messi quando parla, perché non è così facile beccare le interviste di Messi. Michael Jordan, tu sai com'è la voce di Michael Jordan? LeBron James
1: parla come Fabio Celenza? No,
0: esatto.
2: Non può immaginarsela così.
0: Tante volte, cioè Mick Jagger, io lo riconosco di più con la voce di Paolo Celenza, di Fabio Celenza, che con la voce originale. E poi succede che senti le interviste, magari adesso in periodo di mondiali, di grandi tipo Harry Kane. Sì. Harry Kane è il capitano dell'Inghilterra.
1: Lo conosco anch'io, ragazzi.
0: Lo conosci anche tu, cioè capocannoniere, credo, insieme a Mbappé e Haaland di questi mondiali, quello che sta trascinando l'Inghilterra verso, insomma, le fasi finali di questo mondiale, che... dopo essere stato, insomma, uno degli uomini decisivi anche nell'ultima partita, è stato intervistato a bordo campo a fine partita e ha parlato con la sua voce. Diciamo che non era proprio la sua voce rilassata, cioè la voce dopo la partita.
1: Ma quindi... la fa giù con la macchinetta come il DJ Angelo, no?
0: E ti faccio questo è Harry Kane. Harry Kane, che tu lo vedi due metri, fisico possente, questa è la sua voce.
3: Jordan, my place is gone. And no, just we had to fight.
1: Ma giù la voce qua.
3: Yeah, I've just been sitting there.
0: È uno zio.
3: The team, everything against us. Yeah, I thought I got to the ball first. The ref gave a lot against us. In the end it didn't matter, so we'll just look at it. Incredible.
0: L'intervista.
3: Unbelievable support.
1: Unbelievable support. Ha preso un colpo d'aria, secondo me. Dai, non è possibile.
0: È la voce di un bravo signore inglese
1: che va alla balera a ballare il perdon di
3: Enrique. My place is gone. And no, just
0: tu pensa che loro, dopo aver vinto, in ogni partita cantano anche Wonderwall sotto
1: pensa
0: la curva.
1: Sì.
0: Questa è la voce di Harry Kane. Volevo proprio fartela sentire. Ci tenevo a fartela sentire.
1: Come si chiama quella specie di medicinale, credo naturale, che prendono i cantanti quando
0: propoli?
1: No, secondo me è tipo erisimo, una cosa di questo tipo. Anche le acciughe, vero? C'è quella roba lì. No, secondo me si chiama erisimo. Sai?
0: Erisimo.
1: Una roba di
0: guarda che su queste cose se, no, tu non puoi
1: me lo
0: toppare.
1: Dice sempre la Sabrina Perego.
0: Ah, sì.
1: Sì, quando hai giù la voce devi
2: prima
1: prendere
2: di
1: sta roba qua. Sì. Beh, la Sabri è la cantante dei Grezzi, quindi non sa, capito? No.
0: Portate un po' di erisimo a Harry Kane. Qualcuno di voi conosce la voce di Olivia Rodrigo quando parla?
1: No,
0: quando no.
1: Quando
0: canta, però
1: sì, e ci piace molto.
0: Sì, è questa, eh?
3: Giuro!
0: Non proprio questa. Questa di Drop Dead.

0: place is gone. Hello, just there. We had to fight.
1: Era Kane.
2: No, via. Harry Kane sembra il mizio dopo la battitura di grano, gli rimaneva tutta la pula nella gola.
3: La pula.
2: Uguale.
1: Cos'è la pula?
3: Questo non lo so.
1: La polizia in gola gli rimaneva.
3: Sono degli scarti del grano, non lo so.
1: Trovo tra l'altro dei punti in comune tra questa voce che abbiamo appena sentito e quella di Harry Kane a fine partita. Fabio, sei il nostro Harry Kane, sei il nostro capitano.
3: Forse c'è una spiegazione però, sentite qua.
4: È l'unico che si riconosce dal suono è Lenny Kravitz.
3: No, non c'entra niente. Che qua, è questa.
5: Secondo me è come Lino nell'allenatore nel pallone. E l'hanno preso per un.
6: Ma l'avete preso per un coglione?
7: Ma no, sei
6: eroe! Avete preso per un coglione?
7: Ma no, sei eroe! Avete preso per un coglione sotto la vernice!
1: Forse è per questo dici che c'è questa voce un po' falsetto, sì. Diciamo. Sai chi mi ricorda Kane?
3: Sì.
1: Perché è due giorni che ci penso. Chi mi ricorda? Chi mi ricorda la voce di Kane? Chi mi ricorda? E poi forse ci sono arrivato.
8: La tizzona che è un chino.
1: Grande, Sam.
3: È di Pestum, quindi.
0: Julian! Ma poi si sconta.
1: Chi è che ha nominato Lenny Kravitz?
3: Qualcuno.
1: Guarda che arrivano sul filotto, alla grande. California.
3: Radio DJ.

0: Abbiamo scoperto che cos'è la pula?
1: La pula è l'involucro esterno che ricopre i chicchi dei cereali, tipo il grano.
0: Okay. Tutti i cereali, sì, quindi anche il riso.
2: Sì, esatto. Il nogra.
0: Il nogra, ok. Certo. Sì,
1: ragazzi,
0: l'involucro del nogra.
1: Grande successo qui al Centro Messaggi per la voce di Harry Kane.
0: Ah sì, eh?
1: Sì.
3: A me la voce di Harry Kane fa venire in mente il notaio degli Aristogatti. Tararara ruppide.
0: È vero, ce l'avete presente?
1: La sentiamo, senti.
0: No, era molto bello il notaio degli Aristogatti, perché c'aveva gli occhiali. C'aveva gli occhialoni che non gli vedevi gli occhi, praticamente. Gli occhiali da vista grossi con gli occhi grandi.
4: C'è del copyright da.
0: Ah sì? Tante somiglianze.
1: Il Conte, no?
4: Il Conte Calvi.
0: Là in America, esatto. Si sta allenando, non ci può ascoltare.
1: Chi? Il Conte Calvi?
0: No, Harry Kane.
1: Harry Styles mi sa che è ancora a Londra, tra l'altro.
0: Harry Styles è ancora lì, tra le 12 date di Wembley. Ne manca poche, però. Ne mancano poche. Ho visto che ha fatto un post l'altro giorno. Con una, credo, macchina fotografica di quelle subacquee, perché
1: subacque,
0: è lui in una vasca e quindi vedi metà scatto fuori e
4: la tua
0: visto
4: era
0: anche
4: subacquea,
0: te che sei
4: quella certo. Che hai perso.
0: No, ecco dove l'ho persa allora.
1: Comunque
0: forse
1: sono contento
0: di Harry Sky
1: che sei diventato anche tu una Harry's, Fede.
0: Sì,
1: meno male.
0: Ma sempre stato io, sempre stato.
1: C'è un argomento che è rimasto in sospeso, quello della friggitrice ad aria, sentite qua.
5: Il punto sta nel nome, ragazzi. Hanno sbagliato a chiamarla friggitrice ad aria, perché uno si immagina tutta un'altra cosa, invece è semplicemente un forno super ventilato, comodissimo per scaldare tutto, ma gli hanno sbagliato il nome.
1: Marketing,
0: giusto. Perché. Comunque,
6: prendete un bel filetto di baccalà, lo impastellate, oppure prendete un bel fiore di zucca, ci mettete dentro la ricetta con la mozzarella, lo impastellate e poi friggete con la friggitrice ad aria. Sì, voglio vedere che fate.
0: Questo era uno di quelli contro,
1: sì,
0: cioè nella sfida in cui si arriva alle mani, lui era friggitrice ad aria.
1: Comunque, maggior parte degli ascoltatori sono pro friggitrice ad aria.
0: Noi nel dubbio l'aria continuiamo a friggerla, comunque almeno fino alle 5. Adesso c'è un po' di pubblicità e poi torniamo. 347 342 5220.
4: Bella?
0: Guarda, bellissima. È bellissima, mi fido di te, dice Aladin. Ci fidiamo di te.
7: Vai. Se la buon'anima di mia nonna fosse ancora viva e avesse visto la friggitrice ad aria, fosse morta una volta.
8: Attenzione! Summer Camp all'incirca così.
0: Se amate distinguervi, se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa, se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente, allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
1: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva e vi aspetta Beach Like a DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Venite a provarlo.
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
11: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Allora, com'è andata? Racconta.
13: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
12: No. E tu che cosa hai fatto?
13: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
12: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
13: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di

0: Sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica!
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
11: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Mastery in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Have fun with
17: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: nuovo singolo di Bruno Mars, che non finisce con ero io che facevo uguale, per l'entusiasmo.
1: Uguale.
2: Il rumore di oggi è
0: sembrava un po' quello del vulcano.
3: Mi sembrava già di essere a San Siro a una delle due date di Bruno Mars.
0: Lo so, apposta io l'ho fatto, perché sai, magari non tutti sono riusciti a trovare il biglietto, non tutti sono riusciti a organizzarsi.
3: Ma c'è
0: Federico. Allora intanto già con questo
3: il rumorista
0: è un po' come se foste là.
3: Bene, invece vi devo portare sul lago di Como, ragazzi.
4: Ciao summer campisti, io vado a Colico a fare kitesurf. Potete fare auguri a mio compagno per suo compleanno? Auguri, amore mio!
0: Come
4: ciao!
0: Si chiama però il tuo compagno? Vabbè, come detto.
3: Come detto.
0: Vabbè,
3: detto,
0: auguri compagno. Ho visto che facevate così kitesurf. Sarà stata, cioè, il cento spagnolo, no? Surfiare.
3: La Spagna ieri ha vinto, l'ho visto anch'io.
0: L'hai
3: la partita
0: visto anche te?
3: Sì, sì, sì.
0: Ti ha segnato?
3: Non lo so. Però hanno segnato tipo
0: Merino.
3: La lana.
0: Nel frattempo, non siamo in TV. No. Nel frattempo, gli stavo facendo i gesti.
3: È
0: del
3: bravo
0: golf.
3: Anche come mimo, Federico.
0: Sì.
2: Quante doti.
5: Ma poi si sconde.
3: Ecco, e questo non è un calciatore della Spagna, invece, questo che abbiamo sentito adesso, no?
0: No, questo qui è un calciatore dell'Inghilterra.
3: Okay.
0: A chi assomiglia, anche prima ci siamo detti. Vabbè, dopo ci torniamo. La voce
6: nella
0: assomiglia.
6: Nella pubblicità
0: una...
6: è Poppy. Passato lo spot della friggitrice ad aria della Runway, con la quale puoi prepararti tutti i blocchi di mare ogni volta che vuoi. Ordinata subito.
3: Sì.
0: Sì, sì. Allora, per tutti quelli che stanno aspettando il blocco di mare, perché ieri ve lo abbiamo fatto ascoltare adesso, lo spostiamo. No,
2: è in cottura, ragazzi.
0: È in cottura.
2: Siamo in ritardo, quindi abbiamo ancora una ventina di minuti.
0: Sì, sì, sì, lo spostiamo verso le 4, 4 e 10, quello che sarebbe l'orario della canzone all'incirca, così solitamente del Summer Camp.
3: Esatto. Dicono che la voce di Harry Kane assomiglia a quella di Ginepro, personaggio di Ubaldo Pantani di
0: È esattamente lui.
7: Mi invitano spesso in TV, secondo me perché c'ha ragione zia Franca.
0: Cioè?
7: Sono telegenico.
5: Chiudono! Ma poi si sconde. E lui just
0: Lui a fine partita, dopo aver segnato, dopo essere insomma uno dei più forti in questo mondiale, ha detto: che serata, io sono a posto così. Secondo me l'ha chiusa un po' così. Vi facciamo
8: comunque
0: la traduzione:
8: top 3 lavori usuranti e pericolosi d'estate.
3: Sì.
8: Sicuramente c'è fare l'asfalto dell'autostrada del sole. Al secondo posto,
0: sì,
8: lavorare in capannone in metalmeccanico in Brianza.
0: Sì. È vero.
8: E terzo, figlia di DJ Aladdin.
0: Sì, la figlia di DJ Aladdin. Sì, sì, sì. Che è finita pure la scuola adesso, non
2: ma
0: voglio neanche sapere.
2: Faccio lavorare 10 anni.
3: Vabbè, l'anno working scorso, holidays, no? Vacanza studio.
0: L'anno scorso veniva a trovarci.
3: Sì.
0: Dopo la fine della scuola,
3: adesso è a casa nel laboratorio di DJ Aladdin.
0: È impegnata ad affare.
2: Sta spostando i sacchi di
3: compiti, niente, non ce li fa fare quest'anno.
2: Ma la prossima ce li
0: porta. No,

0: farvi capire che così si scrive, così se la volete ricercare sulle piattaforme sapete che dovete scrivere Anotr.
1: L'ha imparato da Ale Lippi, di la verità.
0: Ale Lippi è lanciato su Anotr, eh?
1: Lanciato qua.
0: Ah, ragazzi, ma questo è un filotto che non riesci proprio a stare fermo.
1: Senti che rosolio, ma
2: è un assaggino del blocco di mare.
0: Ah, è un assaggino.
2: Piccolo assaggino.
0: Un piccolo blocco, ma piccolo proprio, un blocchetto. Beh, ti alzi allo sgabello qua, eh.

of the groove.

0: sgabello e muoverti.
1: Però qua chiedono gli ascoltatori se questo assaggio di blocco poi come nei ristoranti quando ti portano un assaggino alla fine lo devi pagare.
0: Esatto, perché comunque non l'ha chiesto nessuno, diciamoci certo, la verità.
2: Cioè, come quando ti arriva la focaccina appena ti siedi. Sì,
1: fa però parte dei 5 euro di coperto. Sì.
0: Sarebbe cioè paradossale dal momento che il blocco è gratis, cosa fai? Fai pagare l'assaggino, l'entrée, no, infatti.

0: infatti. Oh, ci stiamo provando, allora proviamo il collegamento con il treno sul quale in questo momento c'è Nicky, perché vogliamo farti gli auguri, Nicky. Nicky!
1: Ma grazie!
0: Oh,
1: bella,
0: oh, auguri!
1: Grazie.
0: Bella, ciao, auguri!
1: Grazie! Oh, raga, già, dovesse cadere la linea, ma vi voglio bene, vi abbraccio già, così almeno quando cadrà la linea è come se ci fossimo salutati. Non mi parlate di cibo, perché non avevo capito che sui treni non c'è.
2: Aia.
0: No!
1: Cioè, non. Non
3: sempre. Due tarali ci sono ogni
0: cioè,
3: tanto.
0: Cioè, c'è la macchinetta, però se non hai spiccioli, qualcuno prende la carta e qualcuno no. Quindi è un po' un casino.
1: No, ma la macchinetta ci sono solo i cracker e.
0: Sì.
1: E le chipster, che sono molto buone, gli vanno molto bene. Però.
3: Sì, in effetti. Sì.
0: Sì, sì.
3: Vabbè,
0: sì,
3: ma adesso arrivi e ti fai una bella zizzona.
0: Wow,
3: dai.
0: Una pizza a portafoglio.
1: Prima che cada la linea vi voglio dire che sono nel bagno come quella volta in cui Federico faceva caparezza per Ciao Belli.
0: Esatto, esattamente.
3: Si sente l'effetto.
0: Però io dovevo gridare, quindi avevo poi dopo il capannello fuori, che pensavo avessi qualche problema. Lì per ora è tutto sotto controllo.
1: No, ma poi si è svuotato a Roma, è abbastanza tranquillo. Adesso forse non esco più dal bagno. Ah no.
0: Occhio, perché se stai facendo la pipì, c'è cioè quella roba che se non chiudi bene, poi la porta si apre lentamente, sì. Non la puoi più richiudere.
3: Republic.
1: No, lo so. No, va bene, è tutto a posto.
3: Nicky, volevo dirti che in tuo onore oggi mi sono messo una maglietta granata, anche se non siamo in TV. Così
0: è vero, sono te.
1: Beh, ma perché oltre che essere il colore del sangue, è anche il colore di qualcosa che.
3: Del vino, giusto?
0: Esattamente. Senti, vabbè, adesso stai festeggiando in treno perché è un lungo viaggio. Stai andando a Microcosmi.
1: Allora, io sto andando a Microcosmi e non...
0: Ah, va via. Ecco, ora ti risentiamo, ci riproviamo.
1: Io, fratello, esatto, sono sempre nella versione su Cristian al lavoro. E che in questi giorni è con Arisa, e noi suoneremo giovedì a Pianoro di Ciolandrea. Siamo in quel territorio, insomma, intorno a Policastro,
0: sì.
1: Non so neanche sentite, zone incredibili, molto belle. E niente, insomma, arriviamo questa sera, facciamo subito le prove, giusto per non farci mancare niente. E domani abbiamo ancora prove, giovedì speriamo.
0: Capital Jam, no, poi lo traduco io perché un pochino andava via la linea. Capital Jam, certo. Dentro Microcosmi, che è il festival del maestro Vittorio Cosma.
1: Esatto.
0: E tu sarai in ruolo di supplente, diciamo così, di tuo fratello Chris.
1: Ma io faccio l'umile chitarrista, diciamo, sto lì e imparo da questi altri musicisti veramente sempre bravissimi. Poi naturalmente ci sarà anche Luca De Gennaro, il format rimane quello, certo. A intervistare, c'è Finardi, ospite, c'è questo Malik francese che viene definito un po' come il Cosmo francese, possiamo vedere, Margherita Vicario.
3: Stiamo parlando di una zona bellissima che si chiama il Parco Naturale del Cilento.
0: Il Cilento,
3: sbaglio,
0: esatto. Sì, esatto. Quante ore di treno stai affrontando?
1: Ma oggi sono 10 fino a Sapri, perché in questi giorni c'è qualche rallentamento,
0: sì.
1: Quindi si fa la strada dell'interregionale, però insomma tutto sommato si
0: sembra
1: viaggia
0: bene.
1: Belli con
0: sì.
1: Mi sembra bene, cioè,
0: sembra bene. Beh, in 10 ore no. Uno fa coltiva anche delle amicizie che poi magari rimangono per tutta la vita sulla carrozza.
1: No, zero proprio, io volevo proprio farmi e rispondere ai messaggi, sono stati tutti molto affettuosi, però comunque ecco, cioè, non è che rimpiangi, dici cacchio potevo venire in macchina, perché
0: sì.
1: Cioè, non lo so, parte la band che viaggiava invece in aereo, mentre era in volo è dovuta tornare in aeroporto, perché claro, succede che uno stormo di uccelli.
0: No.
1: Di volatili per okay. Diabetici, diciamo.
0: Esatto, quelli lì proprio, ecco. Zia Mary, sì.
1: Esatto. Quindi, sono bellissimi, fin qui tutto bene, ovviamente ci si tocca. Però...
0: sì. Senti, la linea va e viene, intanto buon viaggio, auguri,
1: grazie.
0: In bocca al lupo per Capital Jam dentro Microcosmi Fest, e un modo per adesso sentirti senza interruzioni e sentire il tuo pezzo, secondo
3: esatto.
0: Me. Della
1: ma
0: Superluna,
1: grande,
0: sì,
1: grazie,
0: Transinfornia.
1: Grazie.
0: Auguri,
1: oh,
0: Nicky.
3: Bella, Nicky, auguri.
1: Grazie,
0: bella.
1: Ciao.

0: Transifornia, Nicky, Super Luna di Drone Kong. Ancora tanti auguri a Nicky che è in viaggio e che troverete a Microcosmi, il festival ideato dal maestro Vittorio Cosma con Capital Jam nei prossimi giorni.
1: Comunque anche io volevo fare gli auguri a... del suo compleanno.
0: E
1: l'intervento che ha fatto è stato...
2: Geniale, sì, sì. Era su un treno.
0: Per forza, sì.
2: Viaggio molto lungo, a volte la linea.
0: Ci siamo capiti, però, dai, ci si autotraduceva.
3: Oh, Nicky, manca per andare a Foggia ci metti 12 ore. Auguri, Nicky.
0: Ma voi l'avete vista quella cosa? Che non ho mai capito se è un fake o una cosa vera. Cioè? Sai che Ronaldinho,
2: sì,
0: presente,
2: Ronaldinho, sì, sì, certo.
0: Ha firmato un contratto con Ravenna, adesso ha 46 anni. Stava andando col treno a Ravenna, ma si è addormentato.
2: Il Ravenna.
0: No, comedian. Non Luca, ah, okay. Ravenna, ah, la città, la società. Ravenna, okay. Stava andando a Ravenna, si è addormentato e si è risvegliato a Foggia. Ed è arrivato a Foggia, Ronaldinho, ha detto, oh, sta Ronaldinho a Foggia. Okay. E sì, perché era un treno notturno regionale, non ho mai capito se fosse una fake news o una roba vera. Mi sa vera,
2: può
0: roba
2: essere,
0: di 21 giugno, così. Vabbè.
2: Dobbiamo andare che c'è la pubblicità, dice DJ Aladdin.
0: Va bene, allora vi ricordiamo il numero che è il 347-342-5220 e poi torniamo fra poco a Summer Camp all'incirca così.
4: Attenzione. All'incirca così.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli sa di bianco, sa di buono.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 12.
9: Dettagli i negozi su demenego.it.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
13: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
12: La Torrente, baciati dal sole del sud.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
17: Via via!
16: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
0: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
19: Deghi fidarti!
0: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto.
17: Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
20: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
21: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
22: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
23: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
24: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
25: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
26: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
25: Oh, Contacta! Adoro!
26: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
27: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4! 4.

0: Jen, non si dicono queste cose, non si dicono. È tutto un percorso graduale che ti accompagna per la manina proprio verso il blocco di mare di oggi. Anna, che mi dicono abbia spaccato a Beach Like a DJ a Jesolo.
1: Sì.
0: Dove sono partite delle mannaggette, ma di gioia. Cioè, quando lei è salita sul palco, loro hanno detto: no, c'è Anna, e sono partite delle mannaggette
1: Spritz
0: in coro.
1: E mannaggette.
0: Che bello,
1: e via,
0: che bello. White Girl Wasted.
1: Esce l'album questo venerdì di Anna, tra l'altro.
0: Questo venerdì? Venerdì 10.
1: Sì, questo, mentre 10. Il 12 dicembre, 13 dicembre sarà all'Unipol Dome di Milano, ragazzi. So tutto su Anna.
0: Sai,
1: sono
0: tutto,
1: una vera
0: lo so, perché sai chi ci sarà. Anche tu,
1: sì, certo.
0: E tu con tua figlia Giuditta, sì.
2: Esatto.
0: Sì.
2: Ragazzi, stasera il dio celibato dell'amico Raffaele, che sabato si sposa, giornata libera, si prevede una serata interessante, ragazzi. Volevo solo dire una cosa all'amico Raffaele. Lello, ti sposa, stai ancora a team. Lello, non ti sposa, stai ancora a team.
0: La gag, non ti sposare, okay. Sei ancora in tempo. Grande. Quindi stacchi un po', diciamo, sì. Dario, fai un po' di festa.
3: Ciao ragazzi, sono Raffaele.
1: Ma non questo Raffaele, dai.
0: Sarebbe bello però un crossover fra i nostri degli ascoltatori, quindi sì. Dario che va all'addio al celibato di Raffaele.
1: Sarebbe
0: Dario,
1: bello,
0: ti volevo dire una cosa, che sei a Ischia, siccome mi hai suono a Ischia, mi dici in che ristorante sei che te li mando?
1: Giusto, vero,
0: scrivici
1: vero.
0: In che ristorante lavori,
1: perché mi sa che sta lavorando tanto in questo periodo, perché infatti è la prima volta che ci scrive in mesi, forse.
0: Dario è incredibile, ma è così,
1: grande,
0: funziona
1: grande.
0: Così sì.
1: Buon lavoro e buon relax comunque.
0: Va bene, tra poco vi rilassate. Insomma, vi rilassate con. No, vi rilassate un corno, perché c'è il blocco di mare che stavo cercando di sbirciare. Pesta oggi, Pesta abbastanza. Non so se sono canzoni originali oppure tutte a modo tuo.
4: Sono originali, è solo originale che è un po' diverso.
1: Non c'è anche una terza gamba? Niente.
4: No, oggi no,
1: sicuro?
4: Arriva nei prossimi giorni. Okay,
0: sta cosa del blocco di mare, la differenza col blocco sequenziale, l'ho capita soltanto adesso, dopo 3 anni. Benissimo, va bene. Arriva fra poco ed è come sempre firmato DJ Aladdin.
5: Attenzione.
6: Summer Camp.
7: Summer Camp.
8: Summer Camp, all'incirca così.
9: Radio, DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: sento questo bellissimo pezzo Boston di Stella Lefty, ho voglia proprio di andarmi a lavare i denti, ma bene, con il colluttorio, anzi come Gianni Morandi, no? Esatto. Che spesso lo racconta Linus, che prima di andare a letto, come tradizione, spende mezz'ora della sua vita a lavarsi i denti.
1: Io invece penso a quale serata fare per poi pagare il dentista.
0: Ah, bravo, anche. Perché ha dei denti meravigliosi. Stella Lefty, un sorriso proprio solare anche mentre canta, cioè riesce a cantare e a pronunciare anche la M. Senza chiudere le labbra, sempre con i denti, prova, cioè, sempre con i denti in bella vista.
1: Bello. Senti, Bella Vista ha scritto, anzi ha mandato un vocale Dario da Ischia, ok? Perché tu gli hai chiesto in quale ristorante lavora e lui puntualmente ci ha mandato questa informazione.
0: Senti, sentiamo. Qua, senti.
2: Fede, lì abbiamo la cucina che apre a mezzogiorno e chiude direttamente alle 11:30, mezzanotte.
0: Oh, bene. Perfetto.
2: Quindi possono venire, cioè tutto il pomeriggio si può mangiare tranquillamente, bene, anche alle 4, alle 5 del pomeriggio.
0: Ah, ecco perché lavori tanto.
2: Anche per un aperitivo. Io attacco domani dalle 2:30 e sto fino a chiusura, fino alla mezzanotte. Ciao, Dario Teschi.
0: Grazie. No, e dove però? Dario! No, è un'ottima informazione il fatto che facciate orario continuato, però vogliamo sapere dov'è questo ristorante.
1: Però tanti ascoltatori ci stanno segnalando, pardon, dei piatti tipici dell'isola. Sentite qua.
3: Okay. Federi dice ai tuoi genitori di mangiare il coniglio all'ischitana, che è il vero, reale piatto di Ischia, e a fine Romun. Un abbraccio, Stefano, da Napoli di fronte a Ischia.
0: No, lo so che Napoli di fronte a Ischia e Ischia di fronte a Napoli, cioè dipende, diciamo, da che parte la guardi, è abbastanza soggettiva. Ma siamo pronti o no per il blocco di mare?
1: Sì, oggi è vegano, è cruelty free. Quindi questo blocco.
0: No coniglio, comunque. No coniglio.
4: E vai con il blocco di mare.
0: E vai. Lo sento arrivare.

0: sento già qualcosa di diverso. È un'altra, è un remix, no?
1: Sì, c'è un gozzo di peperoncino qua, di spectrofia.
0: Non c'è mai niente di tutto proprio normale, normale, normale. Sì, un po' di firma dello chef c'è, cioè, per forza.
2: Aladdin, ma te da piccino ci sei cascato nel rosolio.
0: Sì, sì, sì, sì. Beh, però poi ne è uscito con i superpoteri, no? È un po' come il Joker, quello di Jack Nicholson, che cade nel, in quel liquido.
3: Allora, sono caduto quando andavo in vacanza a treno da mia nonna in un secchio di pomodori secchi.
0: Ah, e ne sei uscito con i superpoteri. Sono gli stessi pomodori secchi che
3: pomodoro
0: adesso fa tua mamma.
3: Pugliese. Esatto, bravo.
0: Ho una domanda, tra l'altro, scusa,
3: Avete finito la scorta?
1: No, sì. io ancora no. Melanzane finite da tempo.
0: Bene, ancora no, ti faccio questa domanda proprio tra i Daft Punk e il prossimo disco durante questo blocco. Io ho i tuoi pomodorini secchi che però ho messo in frigo. Forse li potevo tenere anche fuori.
3: Sì, vanno tenuti fuori.
0: Se tu li metti in frigo, l'olio si solidifica. Certo. Però poi basta che lo togli dal frigo, 5 minuti e torna normale. Esatto. Ma si può togliere, rimettere? Lo lasci fuori. Sì, perché sennò è un po' come le cose surgelate, che una volta che si scongelano. Ok,
3: se no
0: basta.
3: Lo scaldi nella friggitrice ad aria.
0: Questo volevo sapere, grazie.
1: Linea alla Calabria nel frattempo.
4: Ciao Federico Rosso, un saluto dalla Calabria. Se ti vuoi mangiare un bel tartufo gelato e una pizza. Hai capito? Salutami a Niki.
0: Certo.
4: Buon compleanno, auguri Niki.
0: Auguri, l'abbiamo sentito prima.
1: Prima salutava Tony Hadley, adesso saluta Niki.
0: Sì, perché non essendoci Niki, saluta Niki che poi mi saluta Tony Hadley.
1: Buono il tartufo gelato di pizza.
0: Buonissimo, è buono. Bianco o nero? Io dico nero.
3: Bianco.

0: anche questa non era una versione normale.
1: Infatti,
2: ma non è che Nicky aveva preso il treno dei desideri per raggiungere il Cilento, che beh, ci mette così tanto.
1: Allora quello è bello che ci metta tanto, vero? Sì, anche 10 ore, sì.
3: All'incontrario.
4: E sei forte, Aladdin. Sei fortissimo. Mi piace tantissimo il tuo blocco di mano.
1: Sei forte. Sai che proprio stamattina mi sono trovato a fare un sei forte, un sei forte, perché comunque una volta alla settimana va fatto sempre, sì. Bisogna mantenere l'allenamento per il Michele Celentano. Va bene, avete ascoltato Azzurro, Adriano Celentano, un inno come questo di Nirvana, Smells Like Teen Spirit, sapientemente mixati da DJ Aladdin.

0: that place. It's not Hendo just there. We had to fight.
1: Sì, ci sta bene. Quando ci sta bene, ci sta bene.
2: Harry Kane.
1: Se vi siete messi all'ascolto soltanto adesso del Summer Camp, è Harry Kane. La voce di Harry Kane, sì. Campione dell'Inghilterra, che però parla così, soprattutto dopo una partita, perché magari era un po' giù di voce, però il tono di voce sua è sempre così.
2: Sentite la voce di Vale dal Camios invece.
3: Buon pomeriggio. Io chiedevo di un certo DJ Aladdin. Mi hanno detto molto abile con il taglia e cuci. Mamma, DJ Aladdin se spacchi. Vai al Camios on the road, ma sempre su DJ. Perché come dico sempre, come fai a non averla? Buon compleanno, Nicky!
1: Grande, ciao, Vale! Ciao, Vale! Grande!

0: proprio.
1: Grande Aldino, l'Obelix dei pomodori secchi.
2: Sì, come Obelix. O Achille, no? Achille, sai che sì, era stato nel, tranne il tallone, infatti, anche cioè quello è stato di immerso per renderlo invulnerabile nello stige, però la mamma lo teneva dal tallone. Il tuo com'è il tallone?
3: Senza pomodori secchi.
4: Vai, messo bene.
2: Messo bene.

0: Sei un mito 1993, album Nord Sud Ovest Est, gli 883 li avete ascoltati nel blocco di mare di DJ Aladdin.
1: Max Pezzali che suonerà a San Siro sabato sera, tra
0: grande
1: l'altro.
0: Grande Max. Yeah. Va bene, c'è ancora spazio per un pezzo in questo blocco di mare in cui sono state promesse tante versioni originali e normali, ma insomma lo sapevate che non sarebbe stato certamente così. Questa è la versione di World Up dei Korn. I Korn Katie Nemo?
2: Katie.

0: con la voglia, ma sappiate che il blocco di mare tornerà anche domani, tornerà anche dopodomani, poi tornerà anche
1: venerdì
0: e poi basta. Si ferma, poi basta. Sabato e domenica e poi però
1: sabato
0: magari torna lunedì.
1: Se mi chiami te lo porto a casa.
0: Ragazzi, questo è un bel servizio, questo è un bel servizio.
2: Sabato e domenica tra le 14 e le 16 c'è Notorious, ragazzi. Sì, come ogni sera su Radio
1: posso
2: DJ.
1: Venire all'interno di Notorious a fare un po'.
0: Io voglio venire all'interno di Notorious.
1: Dai, veniamo a trovarti.
0: Quando ci inviti? In quale puntata?
2: Sabato. Quando vuoi, venite
0: sabato però diretta,
2: certo, live
0: dalle 14 alle 16.
2: Sì. Invece di andare sabato in giro per il mondo, vieni qua in radio.
0: Ma infatti, ma poi devo andare dove vuoi che vada? Ma dove dobbiamo andare?
3: Ciao, Summer Camperisti. Ciao. Auguri a Nicky e auguri a me. Oggi sono 31. Jacopo da Perugia.
2: Auguri, Jacopo.
0: Dai, Jacopo, auguri. Oh, nel frattempo, Sinner sta vincendo 2-7-0 contro Struff.
2: Struff,
0: tutti e due alta, no, 7-5-7-6. Vabbè,
2: a Wimbledon.
0: A Wimbledon. Sì, giusto, bene. Farvi sapere che siamo in diretta, che sono le 16:25, che quindi ci potete scrivere. Il numero è il 347-342-5220.
2: Cosa si vince?
0: E che si vince il Trento
2: Live Fest.
0: Sì. Esatto, le date. Adesso non c'ho qua il foglio, ma vado a memoria.
2: Non ce l'ho proprio, vado a memoria.
0: Sì. Sono 28, 29, 30 e 31 agosto. Giusto?
2: Sì,
0: e 4, 5, 6, 7 settembre?
2: Ah, come sei diventato bravo.
0: Giusto?
2: Con la memoria,
0: poi dopo vi ricordiamo anche gli artisti che ci sono in programma. Voi intanto provate a candidarvi per il premio fedeltà al 347-342-5220 e poi se doveste vincere.

0: avrete l'opportunità di scegliere la data che più vi interessa.
1: Se vuoi li ho gli artisti, però non a memoria.
0: Ce li ho anch'io.
1: Vai. No, tu devi dirle a memoria.
0: Io vado a memoria, ok. Allora, il 28 agosto Jamie Tights Venerus, 29 agosto Fulminacci Mobrici, 30 agosto Luca Carboni Tropico, 4 settembre Madame di Tonella Piaga, 5 settembre Emma e Safe, 6 settembre Negramaro e Motta.
1: Bravissimo.
0: È visto che alla fine grande memoria. Grande memoria, grande memoria. Sì. 347 342 220 per provare a vincere il premio fedeltà.
2: Cos'hai mangiato a pranzo?
0: E i pesci, fosforo.
3: Pesce. Radio DJ One Nation One Station.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
9: Radio DJ consiglia
10: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
11: Gioielli e fama,
10: sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
12: Allora, ci siete? Siete caldi?
13: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 12.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89€.
18: Famila, con noi sei in famiglia.
19: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
20: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
21: La mamma vuole abbracciarti ancora.
22: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
23: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.

0: fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
5: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
6: Attenzione, Summer Camp.
7: Summer Camp.
8: Summer Camp, all'incirca così.
9: Salita del volo con destino alla felicità.

0: terrendia.
1: Uguale, non uguale. Ti viene, non ti viene. Uguale, ti è sembrato di avere Manu Chao in studio, sì, di la verità. Sì, sì, sì, sì, quasi sì. Meglio del vulcano islandese mi è venuto. Mm, sì, sì, sì. Ma non ti viene voglia di viaggiare per il mondo, a proprio prendere,
2: prima di tutto
1: fare
2: viene
1: il fagotto e andartene via quando ascolti questo pezzo di Karol G.
2: Ma prima insieme andiamo a vederla allo stadio di San Siro il 24 di luglio.
1: Ah, il 24 di luglio c'è Karol G a San Siro.
2: A San Siro.
1: Chissà Bagatta dove parcheggia. Mamma mia, mamma, gli parcheggia sui piedi. Gli parcheggia sui piet, nel piet, nei piet di Karol G. No, viajando per il mondo,
2: si va.
1: Insomma, è un po' una delle. È regina dell'estate, questa come canzone.
2: Questa
1: fa Notorious.
2: Abbastanza, sì,
1: questa abbastanza, anche perché cioè,

0: arriva proprio nel periodo giusto, no? Quello in cui magari in tanti viaggiano, anche se sono sempre meno,
1: Beh, e sì.
0: Tra l'altro non è che me l'ha detto un mio amico qua per
2: strada. Dove l'hai letto?
0: L'ho letto su Rivista Studio.
1: Il signorino legge Rivista
0: il
1: Studio.
0: Il signorino,
1: capito?
0: Cioè che ormai va la villeggiatura, come
1: ormai va, andava 50 anni fa.
0: Sì,
1: forse,
0: ma anche tra quelli, diciamo, tra le generazioni, diciamo, più giovani.
1: Quindi libro, che... villeggiatura.
0: Cioè quelle che hanno sempre fatto magari backpackers.
1: Cosa
0: i viaggi
1: vuol dire backpackers?
0: Backpackers.
3: Mia, difficile.
0: Lo zaino.
1: Zaino in spalla.
0: Lo zaino, come che cosa? Salone.
1: Lo zaino,
0: lo zaino. Ma quello i viaggi, quelli lì con lo zaino in spalla, che giri, non so, tutto il Messico. Molti si sono rotti le scatole di fare questi viaggi più all'avventura, dove fai una sorta...
3: Anche perché quanti ne puoi fare di viaggi così?
0: Ma più che altro è tutto un mordi e fuggi, cioè tu arrivi, vedi un posto, poi il giorno dopo devi ripartire, arrivi, vedi un posto, poi il giorno dopo devi ripartire.
1: Tra l'altro non è esattamente sostenibile, perché poi si innesca tutto quel tema dell'overtourism, no? Perché
0: esatto.
1: Tanta gente va nello stesso posto, sfrutta le risorse, si crea un casino, non ci sono magari le strutture per accoglierli al meglio.
0: E allora è quella la soluzione, è la villeggiatura. Pigli e vai a Marina di Ravenna e ci stai un mese, vai a Riccione, vai
1: allora, prima di tutto te lo devi permettere, ok?
0: Sì, certo, dipende, non è che per forza devi andare nelle ville, vai, stai al mare, fai proprio la villeggiatura, quella una, due settimane di villeggiatura come facevano i nostri genitori.
1: Ma stiamo parlando di robe di seconde case oppure proprio in strutture
0: strutture alberghiere, stiamo pensione due pini, quella proprio a due stelle, due pini e due stelle, vai lì, ti fai la tua settimana, le tue due settimane, lo dice Rivista Studio, lo fa anche la generazione Z. Quindi noi ci crediamo.
1: Tu pensa che i miei nonni, ad esempio, non erano mai andati in vacanza. Mai, ti giuro.
0: Cioè, non sono mai andati in vacanza nella vita.
1: D'estate non andavano in vacanza.
0: Mai. Ma anche i miei nonni,
1: D'estate staccavano dal lavoro, ma stavano lì nel loro
0: paesello.
1: Sono
0: forse andati in vacanza quando dovevano badare ai nipoti. Cioè, a me. Però
1: forse, ma già
0: è una vacanza, diciamo, un po' richiesta.
1: Perché i miei nonni del gran lavoro e basta.
0: Ma sono gli stessi nonni che hanno mangiato la pizza per la prima volta a 20 anni.
1: Era il nonno Franco.
3: No, 60.
1: E 20, no, 20 l'ho mangiata io per la prima volta la pizza. Scusa.
0: Ragazzi, nonno Franco non lo smuovevi da casa.
1: Ci sta ascoltando da lassù, ragazzi. Ci sta ascoltando, è così.
0: Ha fatto una vita con i suoi affetti, le sue cose rassicuranti intorno, senza troppi sbattimenti.
1: Altra cosa, non l'ho mai visto una volta con i pantaloni corti, però quello è abbastanza diffuso, dai.
0: Grande,
1: una volta non si mettevano i pantaloni corti, i signori, gli uomini, no?
0: Dici, per una questione di look, quindi?
1: Non lo so.
0: Sì, quasi di educazione verso il prossimo, o perché magari stava comodo coi pantaloni lunghi?
1: Forse sì, anche. Poi c'è anche quella roba della coolcation, non so se ne avete sentito parlare.
0: La coolcation,
1: mister,
0: io conosco il culo in break, ma non sa che non c'entra.
1: Coolcation praticamente è una crasi tra cool, nel senso fresco, e vacation, cioè vai nei posti dove fa più fresco rispetto alla tua città o rispetto a dove abiti.
0: Vedi,
1: capito,
0: che deve,
1: no?
0: Tirare l'acqua al suo mulino. Adesso
1: tanti, infatti, vanno in montagna, o magari se lo possono permettere, ma non so, nella economicissima Norvegia, per dire, no?
0: Sì, è molto economica.
1: Per dirne una,
0: ecco,
1: vai nei posti freschi.
0: La consigliamo per chi ha messo da parte due lire da spendere in vacanza.
1: A parte che stamattina su una pagina Instagram di una ragazza italiana che sta in Norvegia e promuove, diciamo, le bellezze locali, ho visto una foto di una spiaggia incredibile, quasi tropicale, in Norvegia. Me la sono anche segnata, dopo magari ve la
4: perché
1: dico.
4: Perché la segui sta ragazza?
0: Stavo per fare anch'io quest'altra domanda. Perché chissà, ma
1: allora, mi piace la Norvegia, mi piacciono le montagne, il vino norvegese no, ok, però
0: quindi diciamo, questa ragazza ti è capitata proprio per caso.
1: Sì, il mio feed mi suggerisce
0: l'algoritmo.
1: L'algoritmo di Aladdin gli suggerisce solo dentisti in India, per dire, e a me è la ragazza italiana che consiglia i posti della Norvegia. Cosa volete?
0: No, va bene, dopo
3: avete un dottore per sistemarmi l'algoritmo. Mi sta proponendo delle robe, ragazzi.
1: Sì. D'estate, tra l'altro, sai cosa va? L'algoritmo cabrio.
0: Bella, molto buona, molto buona. Bella. Mi sembra la chiusa migliore per questo intervento, che vincerà probabilmente le cuffie d'oro.
1: Guarda, sono già lì pronte, ce l'hai in mano il mister.
0: Grazie.
1: Me.

0: Malcolm Todd, Earrings, che sì, sono gli orecchini.
1: Esatto, sì, è una canzone del 2024, quindi ha un paio d'anni, ma è entrata in classifica grazie ai trend di TikTok solamente nelle ultime settimane.
0: Come mai? Vabbè, sì, perché vabbè, niente, sì, grazie ai trend di TikTok hai già detto tutto.
1: Io lo so,
0: sì,
1: perché sì, facendo Notorious mi scrivono questi infatti, testi e quindi poi li leggo, capito? Certo. Sono informato su tutto.
0: Esattamente. Abbiamo cercato il profilo della ragazza norvegese che va in giro per il mondo, che
1: Norvegia
0: segui,
1: nel
0: segui
1: cuore.
0: Distrattamente. Norvegia nel cuore.
1: Sì, sì, sì, lei si chiama Thea col TH.
0: Thea.
1: Sì, sì, sì.
0: E
1: quindi.
0: Era soltanto una curiosità per capire se le tue passioni sono tutte attive.
1: Sì, vabbè. Dai, dalla Norvegia andiamo in Liguria.
2: Ma sulla rivista c'era ben scritto villeggiatura sì ovunque, ma non in Liguria.
0: Sì, c'era proprio Ben Stiller che lo diceva.
1: Bravo.
0: Sì, sì,
1: senti qua.
3: Signori, io onestamente non porto i pantaloncini corti da quando avevo 5 anni. Ne ho 43. Ma signori, la camicia manica lunga e i pantaloni sono sempre solo lunghi. Cazzo, un po' di stile nella vita ci vuole.
0: Vabbè, ma lo stile lo puoi avere anche con le maniche corte e anche con i pantaloni corti.
1: Ma entrano,
0: cioè, non
1: le
0: è che devi visitare delle moschee.
4: Ragazzi, io avevo un amico che non portava le mutande.
0: Sì.
4: E il giorno in cui praticamente è andato in coma etilico, accompagnato la sua sorella all'ospedale, lei lo ha dovuto spogliare accorgendosi in quel momento che non portava le mutande.
0: Vabbè,
4: davanti a tutti nel dramma c'è stata una risata pazzesca.
0: C'erano altri problemi a cui pensare, direi.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026.
0: Il Trento Live Fest, che si svolgerà, è alla seconda edizione, dal 28 al 30 agosto e dal 4 al 6 settembre. I biglietti oggi vanno a Ennio Davvercelli, che abbiamo al telefono. Ciao Ennio.
6: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno. Ciao. Ennio, allora, Ennio è pensionato. Tu hai lavorato, certo, leggo, 54 anni. Grande. In un'officina meccanica.
6: Esatto.
0: Ma posso dire la tua età? 66?
6: 66, sì.
0: E tu nella tua vita non sei mai stato a un concerto?
6: Mai.
0: Ma perché? Perché non ti è mai interessato?
6: No, non c'è avuto ma non mi è mai interessato, non ho mai avuto l'occasione di affrontare la come si dice, la cosa.
0: Ah, no, ci sta. Uno non c'ha tempo.
6: Ho sentito voi altri, vi ascolto tutti i giorni, perché bene o male sono sempre in macchina.
0: Ah, sì. Bello, bello. E hai detto, perché no? Cioè, regalano dei biglietti. Sai già nel caso con chi andarci? Perché ti regaliamo due biglietti. Con tua figlia.
6: Figlia.
0: Ok. Lei è stata a un concerto?
6: No, mai. Anche lei è digiuna di quell'aspetto.
1: Ma lo so, perché è un'abitudine tipica di Vercelli. Perché io sono nato in provincia di Vercelli, lo so che non è un divertimento. Si lavora prima di tutto, ecco.
0: Sì.
6: Dove, se non è...
1: Varallo Sesia.
0: Sì, no, sai Ennio, che noi scherziamo sempre su questa cosa, che in Piemonte magari si è un pochino più chiusi e quindi queste cose un po'...
6: Noi siamo montagnini.
1: Vedi?
0: Capito, sì. Beh, allora Ennio, tu hai la possibilità di scegliere a questo punto quale sarà il tuo primo concerto della vita.
1: Attenzione.
6: Esatto.
0: Cioè, io sono emozionato per te. Ma hai già un'idea?
6: No, non ho più parole di idea, perché non ho anche capito i cantanti.
1: Allora te li puoi dire Federico, nel caso.
0: Ennio, facciamo questo gioco. Io te li elenco e poi tu mi dici chi conosci.

0: dici chi ti può interessare.
1: Ok.
0: Ok? Se non ti interessa, dici passo. Se ti interessa, vabbè. Allora, la prima data ci sono Jemmy Tights e Venerus.
1: Non so chi sono, passo.
0: vabbè.
1: Considerate anche io ho 66 anni.
0: Ma infatti, no, infatti.
2: Poi,
1: seconda... Dovrebbe essere Nilla Pizzi o qualcosa del genere.
0: Beh, ora Nilla Pizzi per ovvi motivi non c'è. Però no, siamo soltanto alla prima data. Seconda data, Fulminacci e Mobrici.
1: Passo.
0: Ma Fulminacci, dai, ma
2: l'ha fatto Sanremo anche, no?
0: Terza data, Luca Carboni e Tropico.
1: Quello potrebbe già essere un po' tardi.
0: Oh, eccolo. Poi, 4 settembre, Madame e Dito nella Piaga.
1: No, non li conosco, passo.
0: Penultima data, Emma e Safe. Emma Marrone, Safe.
1: No,
0: cioè, perché in ogni sera ci sono due, capito? Cioè, un concerto di uno. Ok. Poi, finale, per ora sta vincendo Luca Carboni, Luca Carboni e Tropico. Finale, il 6 settembre, con Negramaro e Motta.
1: No, passo. Restiamo con Luca Carboni.
0: Ottima scelta.
2: Bravo.
0: È, diciamo, una versione 2.0 di quei giochi in cui che si vedono sui social, sui reel, su TikTok. Esatto. È presente quelli che devi scegliere uno, l'altro e l'altro rimane. L'altro rimane. È così, vabbè. Ennio, il primo concerto della tua vita sarà quello di Luca Carboni e di Tropico il 30 agosto. Della tua e anche della vita di tua figlia a questo punto,
1: esatto,
0: Valentina.
1: Sì.
0: Che bello. Esatto. Grazie per aver giocato con noi. Ciao Ennio.
1: Grazie a voi. Buona
0: ciao.

0: avrà l'occasione, volesse scegliere la data del 5 settembre, di vederla dal vivo al Trento Live Fest. Ci saranno Emma e Safe.
1: No, non conosco.
0: Ma scusa, ma com'è possibile? Signor Ennio, Ennio, ci sono altri artisti.
2: Fai degli esempi, scusa.
0: Allora, Ennio, possiamo mandarla a vedere Vasco Rossi?
1: No, non ho più idea, perché non ho anche capito
0: il cantante. No, ho capito. Giovanotti?
1: No, non li conosco.
0: Vabbè, Laura Pausini?
1: Non so chi sono a parte.
2: È una.
0: Vabbè. Ero Stramazzotti, Ennio.
1: No, non li conosco.
0: Rolling Stones?
1: No, non ho più idea, perché non ho anche
0: Bob Dylan, Ennio.
1: Non so chi sono a parte.
0: Niente.
3: Io direi che abbiamo trovato la telefonata dell'anno. Sì, Ennio numero uno.
2: C'è già l'Ennio fan club, ragazzi.
4: Sam Camp, io avrei una proposta.
2: Dai.
4: Una playlist delle canzoni di Ennio.
0: Sì.
4: Domani il programma con la playlist delle canzoni di Ennio.
0: Sì.
4: Uno spettacolo. Ciao Summer Camp.
0: Sì, facciamo una Ennio compilation con delle canzoni ovvie per noi, però che Ennio non ha mai sentito.
2: Cioè, Elvis Presley.
0: Sì,
2: tipo.
0: degli inni per Ennio che però non ha mai sentito.
5: Vabbè. Summer Camp, spero che tutti i summer campisti siano d'accordo. Fino al 24 luglio potete dare il premio fedeltà solamente ad Ennio.
0: Sì,
5: ogni giorno.
0: Sì, tutti i giorni. Ma magari ci ascolta sempre. Adesso, insomma, un pochino capito. Ascoltandoci da qua al 24 luglio, vedrai che ne sa.
2: Ennio, li conosci Ennio... per il Summer Camp?
1: No, non ho più idea, perché non ho anche capito il cantante.
0: Ennio, non siamo Ennio, cantanti. Tu continua ad ascoltarci da qui al 24 luglio, scrivi per il Mucchio Selvaggio.
1: No, non li conosco.
2: Dobbiamo metterlo in contatto con Carlo Pastore, secondo me.
0: Ennio l'anno prossimo al Miami, ragazzi.
1: No, non li conosco.
0: Lo so, per ora no, ma l'anno prossimo sì. Va bene, grazie a tutti. Noi torniamo domani con una nuova puntata di Summer Camp all'incirca, così la linea va a Pinocchio.
1: No, non ho più parole di dire, perché non ho
0: Pinocchio,
1: capito il cantante.
6: Attenzione. Summer Camp.
7: All'incirca così.
8: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
11: Eccolo il vostro disco preferito.
12: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
11: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 12.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Yuhu! C'è nessuno?
20: Yeah! Uno c'è!
19: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
20: Piacere! Calciolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
20: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
21: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
23: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
24: Devi trovare il prezzo migliore?
22: Devi semplicemente andare su deghi.it.
23: Devi scegliere, cliccare
24: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Devi provarti.
24: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
25: Elettrico, diesel o benzina?

0: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.

0: E so sapere.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Manca poco alle 17. DJ! Una buonasera dalla redazione di DJ. Donald Trump sbarca ad Ankara, attacca gli alleati NATO. Il presidente americano ha inaugurato la sua partecipazione al vertice accusando l'alleanza stessa di non essere utile. Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania non ci hanno aiutato contro l'Iran, ha detto Trump. Con tutti i soldi che spendiamo ci aspettavamo facessero qualcosa di più, ha ribadito il capo della Casa Bianca, che ha definito la premier Meloni una brava persona che però non c'è stata per gli Stati Uniti. Giorgia Meloni, il cui arrivo in Turchia è previsto nelle prossime ore, che dopo l'ultimo attacco personale di Trump di ieri si atterrà alla linea dettata da Palazzo Chigi. Nessuna replica alle provocazioni del presidente statunitense. Dichiarata colpevole anche in secondo grado la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, la Corte d'Appello di Parigi ha emesso infatti la sentenza al termine del processo d'appello sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. Confermata la pena 3 anni di reclusione, di cui 2 con sospensione condizionale e 1 anno agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Già scontata l'ineleggibilità, Le Pen è teoricamente candidabile alle presidenziali del 2027, ma la leader di estrema destra aveva dichiarato che con il braccialetto elettronico non si sarebbe candidata.

0: diretta. Le Pen annuncerà la sua decisione finale in un messaggio televisivo stasera alle 20. E ha rifiutato di esprimersi sulla condanna di Le Pen il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. In mattinata due bombe sono esplose a Damasco proprio vicino all'hotel dove alloggiava. 18 feriti è il bilancio dell'attentato, ma il presidente ha comunque concluso regolarmente la sua visita per poi partire per il vertice di Ankara. Verrà interrogato domani dai PM l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Siegfriedo Ranucci. L'ipotesi degli inquirenti è che Lavitola possa essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo. Ranucci si dice convinto della sua innocenza. «Sono stordito», ha detto. «Con Walter abbiamo un rapporto di amicizia». Lo sport, il tennis, Jannik Sinner è a caccia sul campo centrale della semifinale di Wimbledon contro il tedesco Struff. L'azzurro è in vantaggio per 2-0 e infine il calcio col mondiale. Oggi si giocano gli ultimi due ottavi di finale, Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
5: Forse avete già sentito parlare di Mozia. Mozia è un'isola a 2 km dalle saline di Marsala e in antichità è stato uno snodo fondamentale delle rotte commerciali nel Mediterraneo. Oggi l'isola è quasi disabitata, è frequentata dai turisti per l'interesse archeologico e naturalistico e la sua laguna è habitat di uccelli come aironi, fenicotteri o garzette. Ma oggi la storia e la natura hanno incontrato la tecnologia e i servizi digitali avanzati. Enel, infatti, salvaguardando il contesto archeologico e paesaggistico, ha posato un collegamento elettrico e in fibra ottica che ora corre sotto il fondale marino per quei 2 chilometri. E finalmente a Mozia rinasce una nuova luce.
4: In collaborazione con Enel.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.

0: che folla che c'è oggi!
1: Non spingete!
0: No. C'è più gente di ieri!
2: Piano, piano che apriamo, dai, un attimo!
0: Dai, apri perché non ci stiamo oggi!

0: buonasera Diego, Valentino, Filippo, Marta, Manuel, siamo al completo. C'era bisogno di questa ceringhetta che arriva dopo una giornata di ieri dove eravate tanti, ma oggi veramente non...
1: Oggi tantissimo, e meno male che ci stiamo tutti comodi.
0: Sì. Tutti comodi, abbiamo tanti tipi di ambienti diversi. Lo sapete, c'è la dimensione mare, montagna, campagna, città, ci sono le amache, ci sono le zone relax, le piscine, le terme, le cascate, c'è tutto.
2: C'è anche un angolo sport, perché la gente che viene vuole stare con noi e intanto si allena.
0: Noi facciamo sport anche stasera, poco, perché lo facciamo da seduti, abbiamo i compiti delle vacanze purtroppo.
2: No, sono belli.
1: Beh, belli, geometria.
0: Sono mai stati belli.
1: Geometria, come fai a essere bella?
0: Ma bello. Faremo un'experience molto bella legata alla pioggia e assaggeremo cose incredibili.
1: Sì. Insomma, faremo cose incredibili con l'anguria. Cominciate a immaginarle.
2: Intera o...
0: Forse, non lo so, perché già fuori onda ho detto che stavo andando a casa.
2: Ragazzi, ti dico già anche che ti ripeterà una cosa che abbiamo fatto ieri.
1: Che cosa?
2: E no, ieri abbiamo fatto una cosa a cavallo.
1: Sì, certo.
2: Piaciuta, si rifà.
0: Okay. Stai già cominciando?
2: Sì, mi tolgo la camicia intanto.
0: Bravo. Ultimamente, ragazzi, mette delle canotte.
1: Ma
0: costumateria.
2: Ragazzi, perché la canotta... sì.
0: Però costumateria. Adesso se ci vuoi dire che quella è una canotta per il caldo, vengo
1: no.
0: lì.
1: C'hai i capezzoli di fuori.
2: Allora.
1: Però gli sta bene, c'è da dire questo.
0: Perché è fisicatissimo.
1: Sai che l'ho comprata una anch'io oggi, arriva domani.
0: Vediamo così. Ma
1: sì,
0: così scavata.
1: No, non così scavata. Però l'ho presa bianca, larga e nella mia testa dovrebbe essere un po' così.
2: Hai fatto bene perché secondo me ti starà molto bene con il reggiseno che un po' si vede.
1: Domani vediamo.
0: Allora, mentre ognuno si serve da bere, ci si rinfresca, ci si rilassa.
1: Io oggi bevo, ve lo dico.
0: Brava.
1: Io oggi mi scasso.
0: Veramente?
1: Ve lo dico.
2: Ah, sì,
0: Lo trovo geniale. Ti dico solo, lo trovo geniale. Cominciamo subito, dai, Michael Jackson. Walking day and night.

0: muovere, non c'è.
1: È vero.
0: È una roba proprio, non si resiste. Mi avrei seguito dei guantini, eh. La Valea già al mocassino.

0: si rilassa, si sta bene. Poi abbiamo anche dei momenti di ballo sfrenato. Ci sarà un concertone live stasera importante. Vi dico solo Celine Dion. L'ho spoilerata, perché sennò poi magari la gente scende dalla macchina, parcheggia. Sappiate,
1: hai
0: che
1: fatto bene.
2: Quando diciamo concertone significa che cioè proprio vi entra sì, quella musica sì, proprio in tutte le
0: versioni live. Sì. Allora, ieri, a parte raga, il TG1 ci ascolta.
1: Perché?
0: Perché hanno fatto un servizio su quella specie bestia di...
1: la japonica.
2: La pupilla japonica. Che paura japonica. Che ci... Fa più paura che ci ascolti il TG1.
0: Sì, che la pupilla japonica. Sì. Oh, ha visto il servizio là.
1: Ragazzi, ma... sempre dietro a voi, dovete starci sempre dietro.
0: No, perché poi, adesso volevo capire se magari qualche telegiornale ha parlato del fatto che noi ieri, in preda a una euforia da colpo di sole,
2: sì, sì,
0: abbiamo voluto fare l'experience della cavalcata nudi in spiaggia.
2: Sì. Sì. Cioè,
0: cavalcare senza sella nudi.
2: Era sì, partita come una bella cavalcata al tramonto col cavallo.
0: Sì, poi si è bizzarrito il cavallo di Diego.
2: Sì. Ma poi a un certo punto, dai, facciamolo nudi, che non si sa.
1: Vabbè, si fregava un po'
0: di
1: però.
0: Nudità. Allora, però, in realtà questa cosa fa bene.
1: Sì.
0: Però siamo, io metto scorno. No.
2: Allora, vorremmo rifare adesso questa piccola parentesi naturista, tutti insieme, perché adesso vi racconto quanto fa bene stare un po' nudi, un po' di ore al giorno.
0: Vale,
2: però
0: comincia
2: vale.
0: Tu.
1: Comincio io volentieri, però ho bisogno della mia base.
2: Allora.
1: Dai!
2: Allora, la Vale passa.
1: Levate le vesti!
2: Quando tu tocchi le persone si spogliano.
1: Leva! Abbassa i pantaloni, dai. Aspetta, che ti sciolgo. Aspetta, te lo slaccio io. Bottone, ok.
0: Madre natura, tutta nuda.
1: Oh, non vi sentite meglio?
0: Perché fa bene star nudi?
2: Allora, il rapporto con il proprio corpo è sempre una questione aperta. Questa è la notizia. E ci sono due cose. Da una parte lo sguardo degli altri, dall'altra il nostro su di noi.
0: Sì.
2: Allora, oggettivamente
0: non so qual è il peggio.
2: Oggettivamente tutte e due sono due balance diversi che non ci fanno sempre stare a nostro agio. In realtà il naturismo, che non è il nudismo, è una cosa un po' più ampia, è il dire io sono il mio corpo e l'abituarmi a stare anche nella natura, ma banalmente magari mi metto in riva a un fiume, al mare, in una spiaggia dove questa cosa è consentita, è prevista, e sto proprio a contatto, il mio corpo sente l'acqua, sente il vento, sente il sole.
0: Ma anche con quei bikini striminziti che si è comprata la Vale,
1: senti
0: come
1: abbastanza.
0: Star nudi,
2: non è esattamente
1: ma
2: uguale.
1: Ma anche star nudi a casa ti fa lo stesso effetto?
2: Sì, anche se la
0: Vale, ti ricordo che non hai le tende. Io ti ricordo che tu
2: poi
0: non hai le tende.
1: Ma di fronte a me non si affaccia mai nessuno.
0: Ma vabbè,
1: te lo posso
0: io
1: dire,
0: venduto dei palchi lì.
1: Sul bidet.
0: Io vendo non tutti i giorni dei palchi.
2: Comunque.
0: Senti, tipo quelli che vendono i posti in salotto esatto, al Palio di Siena. Sì. Io tutti i giorni. Non so, vale.
2: Allora, stare nudi, esposti al sole fa benissimo,
1: okay,
2: perché il corpo prende
0: la
2: tutto ciò che esatto, negli orari giusti, in modo protetto, però fa proprio bene. E anche stare nudi in casa, nel senso abituarsi, e bisognerebbe abituarsi un po' di più, cosa che nella nostra cultura non c'è, in Giappone c'è, nei posti dove ci sono i bagni pubblici,
0: certo,
2: le saune pubbliche.
0: Certo.
2: L'abitudine a stare con degli altri corpi non conformi, cioè non i corpi perfetti delle palestre, corpi
0: sì,
2: giovani, vecchi, tutti i tipi,
0: no,
2: di corpi, abituarsi al
0: sì,
2: fatto che, perché se no è sempre che la nudità è sempre solo sessualizzata, invece è una condizione della vita, quindi ci sono dei momenti in cui
0: Sì, è vero, è vero.
1: Quindi ce la facciamo tutta nudi la puntata?
0: No, dai, tutta, no.
1: Un po'.
0: No, dai, perché
2: no,
0: poi
2: tutta,
0: non lo so se ballare me la sento.
2: Ma no, ma poi c'è l'aria condizionata qua. C'è...
0: No, ma no, la ciringhita.
2: A tutta, tutta la ciringhita di oggi?
0: Adesso
1: chi vuole, chi vuole,
0: vuole. Io
1: chi vuole.
0: Cento modi per mettere un pareo, posso mettermi un pareo?
1: Sì,
0: grazie.
1: Sì, sì.

0: realtà pratica il naturismo all'ascolto.
1: Vedi?
0: E che anzi sottolineava quanto fosse vero il fatto che ti fa sentire molto bene, ti dà una naturalezza, un senso di appartenenza all'ambiente in cui ti trovi. Però è chiaro che poi ci sono anche in tanti che dicono: io già non mi sopporto nuda da sola, figuriamoci in mezzo agli altri. Oggi è così alla Ceringhita, chi ha voglia sta nudo.
1: Vuole.
0: O nuda. Detto questo, questo è uno di quei giorni in cui la Vale appena sveglia,
2: sì,
0: alle prime ore del giorno,
2: tra le 6 e le 7, ecco,
0: riceve un messaggio.
2: Un messaggio, una velina.
0: Una velina da Peppino Cera.
2: Esatto.
1: Bravo,
0: che le manda un articolo del New York Times laddove crede che lei possa cascarci.
2: E infatti ci casco.
0: Fissa.
2: Ci casco. Fissa. Quindi poi l'iter prevede che io lo giri a Marta, che lo traduca e lo rigira a me. Ok?
0: Che lo legge.
2: Che lo leggo. L'argomento
0: è macchinoso, ma poi capito.
2: No, poi chiaro. Funziona, è un meccanismo che funziona. La questione è legata a Harry, il principe Harry d'Inghilterra.
0: Ti piace ancora? L'ex
2: sì, mi piace ancora, sei sempre un gran figo.
1: Anche secondo me.
2: È quella
0: ti che... piace più lui o il fratello?
2: No, lui, da sempre lui, da sempre lui. Non e c'è... per sempre, da sempre e per sempre.
0: Ah, ok.
1: Cioè anche proprio, dai, non c'è
2: no,
1: paragone.
2: No, non c'è paragone. Sì. Con tutto che William... invecchiando, sto parlando solo di aspetto estetico, non mi addentro.
0: Di che altro?
2: No, infatti, invecchiando sta avendo un risvolto interessante. Ma torniamo a Harry. Questa doveva essere una settimana felicissima per lui, perché avrebbe dovuto far ritorno dopo 3 anni a Londra con la sua famiglia. La Meghan e i bambini non tornano da un sacco. I bambini, forse la piccola non ha mai neanche conosciuto nonno Carlo, per dire, perché è nata in America e lì è rimasta, o qualcosa del genere. Comunque tanto tempo che non tornano a Londra. Sarebbe dovuto venire con loro, ma a un certo punto, e tanto che Carlo gli ha detto: ti ospito io, vieni a Buckingham Palace, spazio ce n'è, dove dormiamo in 2 dormiamo in 6
0: a Buckingham Palace.
1: Lui, ospito io.
2: Lui dice: ah, beh, interessante, però io avrei bisogno anche della scorta della polizia, perché io non me la rischio di portare la mia famiglia senza avere un servizio di sicurezza adeguato. La polizia gli dice: no, noi rimaniamo fermi su sta cosa qui, tu hai rinunciato ai titoli, noi non ti diamo i nostri uomini.
1: Sì, che però se va qualunque altro diplomatico ce l'ha, nel senso che se sei un personaggio esposto...
2: Lo so. Ma lì si sono messi di traverso e quindi gli ha detto no. E allora Harry ha detto: e allora sai che c'è? Io non vengo a Buckingham Palace perché non c'ho più voglia, vado in hotel. Poi dopo però ci ha ripensato, nel giro di qualche ora ha richiamato Buckingham Palace, ha detto: raga, se avevate già fatto i letti lasciateli fatti, perché ci abbiamo ripensato, veniamo.
0: Ah, quindi vengono tutti?
2: No, Buckingham Palace ha detto: no, ormai, cioè, avevamo bisogno di più tempo per organizzare le stanze.
1: Però dai.
2: Ormai niente, hai detto no, e non se sarà per la prossima volta ci organizziamo meglio, ci dici sì subito.
1: Ma scusami, Buckingham Palace nella figura di chi? Cioè, se il re ha detto vieni, chi è che può dire no?
0: La regina.
2: La Camilla.
1: Ah, ecco, io li volevo arrivare, perché...
2: Nel frattempo Harry è arrivato da solo... La famiglia sua è molto probabile che non venga. Oggi era a Londra e c'era il processo conclusivo, la conclusione del processo contro il Daily Mail.
0: Che è andata male.
2: È andata malissimo, ha perso. Il giudice quindi, ha detto che il Daily Mail, cioè non ci sono prove contro il Daily Mail.
0: Cosa pensi tu?
1: Prove sufficienti.
2: Prove sufficienti che il Daily Mail abbia spiato.

0: Torto, chi ha ragione?
1: Allora, Harry.
0: Chi ha torto?
1: Ha ragione Harry, però è inguaiato. È inguaiato.
0: Ma per il Daily Mail o per anche per tutta la questione di andare a dormire là?
1: Per tutta la questione. Allora, col Daily Mail...
0: Solo perché te lo vuoi fare.
1: Sì.
0: Ok. Ti voglio così, pulita.
2: Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono... Dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere, calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29€.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
15: Have fun with
16: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
17: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Enni Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno. E 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì, il DJ set di Albertino. E sabato, sul palco, Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate è solo all'inizio.
18: Pinocchio, solo su Radio DJ.
19: Pinocchio!

0: anche oggi facciamo i compiti.
1: Facciamoli adesso.
0: Ciringhito, un posto di relax, di star bene.
1: Però siccome comunque li devi fare.
2: Ma entro... chi è che ha detto che li devi fare?
1: Ragazze, a settembre.
0: Io non li ho mai fatti.
1: Allora.
0: Sì. Tornavi, ti cazzava.
1: A settembre.
0: Però...
1: Scusami, a settembre ricomincio la scuola. Tanto devi farli. Conviene farli qua che li facciamo insieme.
0: Allora dai.
1: Pagina 41. Del libro della
0: geometria.
1: Geometria, oggi geometria. Primo esercizio di oggi. Il tappeto rettangolare del salotto della casa al mare è lungo 4 metri e largo 3 metri. Se il tessuto costa 20 euro al metro quadro, qual è il valore commerciale di tutto il tappeto?
3: Bisogna fare
0: 4 per 3? 4, 8, 12.
1: 12.
0: Per 20?
1: Esatto.
3: 2 per 0, 0, 2 per 2, 4, 1 per 0, 0, 1 per 2, 2, 240 euro.
1: Bravissime, siete state brave tutte e due.
0: Si vola!
1: Dai, esercizio 2.
0: Cos'è, prima media questo?
1: Sempio meno. Esercizio 2, un triangolo isoscele?
0: No, non
3: è quello che ha due lati uguali.
1: Un triangolo isoscele? In un triangolo isoscele, l'angolo al vertice misura 40 gradi.
3: Madonna,
0: no.
1: Sapendo che gli angoli alla base sono uguali tra loro,
3: sì,
1: e che la somma totale è 180 gradi.
0: Crepa ricrepa!
1: Dai!
3: Sì, sì, dai, ce l'ho io.
1: Quanto Cosa? Misura ciascun angolo alla base?
3: Bisogna fare 180 meno 40, 140, diviso 2, 70.
1: La risposta è giusta.
0: Sei un gattone.
3: Sono un mito.
0: Sei un mito. Ma,
1: spostiamoci in piscina. Una piscina quadrata ha un'area di 64 metri quadri.
3: Quadrata 64.
1: Quanti metri misura il perimetro totale della piscina? Quindi devi fare dall'area, arrivare al lato, poi fare il perimetro.
3: Allora, l'area è base per altezza.
0: Diviso.
3: No, quella del triangolo.
1: No, il quadrato è lato.
3: Lato per lato. Lato per lato.
0: Allora è 8, 8, 16, 24. 36
1: 2
0: 32
1: brava,
3: ok,
1: bravissima, risposta esatta.
3: Questo io non l'ho capito, ma
0: allora era 64.
1: Devi ottenere dall'area il lato,
3: ok,
1: lato per lato. Quindi
0: 8 per 8 64 vuol dire che ogni lato è 8, sono 4 lati.
3: Ok, perfetto.
0: Basta, perché adesso mi sono
1: il perimetro lo fai lato per 4.
3: Sì.
1: Se l'area è lato per lato. Ultimo esercizio.
0: L'ultimo però, dai.
1: Un viale perpendicolare.
0: Cioè, tu vuoi troppo da noi.
1: È finita la pagina di oggi, è una pagina al giorno.
0: Dai, un viale perpendicolare.
1: Un viale perpendicolare incrocia una strada formando un triangolo rettangolo.
0: Ma cosa? Ma sei fuori?
3: Cioè, sono due strade che si incrociano a 90 gradi?
1: Se i due lati minori misurano 6 e 8 metri,
0: ma
1: quanto misura la diagonale?
0: Te li puoi mettere questi lati?
3: Ma di cosa i lati?
1: L'ipotenusa.
3: Di cosa?
1: Del triangolo rettangolo.
0: Dai, lo vedi com'è?
3: L'ho fatta apposta.
0: No, perché, non guarda, siamo qua nude a fare geografia, geometria. Dai. Eravamo andate bene, ci hai voluto umiliare con un problema
1: della pagina
0: da maturità. Sì, da maturità. Questo qui è
1: dell'ipotenusa.
0: Dell'ipotenusa.
3: Da università.
0: C'è gente che è

0: Bravi. Vabbè.
1: Bravissimo. Ah, grazie
0: anche
1: per
0: voi,
1: aver suggerito.
0: Bravi.
1: Bravine, dai.
0: Chi?
1: Noi.
0: Sì, bravi. Sì,
1: allora, Diego, finché ci dai delle cose fattibili, ci vediamo dietro.
2: Si capiva proprio la

0: male anche il tema. Senti, noi invece c'è una cosa molto bella, la facciamo con piacere, sì. Un bel premio fedeltà.
1: Questa settimana in regalo i bike pass per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta. Premio
2: fedeltà! Validi per tutta la stagione estiva.
0: Allora, li diamo con grande piacere a Olga da Bergamo. Olga, ci

0: benvenuta in Ciringhita. Intanto tutti abbiamo riempito il bicchiere perché stiamo per fare un grandissimo brindisi. Tutti insieme, tutte insieme. Perché oggi ha fatto l'ultima chemioterapia.
1: Oh.
0: E sono stati degli anni tosti. Lei ci ha mandato un messaggio molto bello. È molto felice, quindi tutti i bicchieri in alto, un applauso gigante per la Olga.
2: Per Olga!
3: Grazie!
2: È un incoraggiamento ancora a chi è in corsa,
0: sì,
2: che non è ancora finito.
0: Sì.
3: Grazie ragazzi, volevo festeggiare con voi, offro a tutti, oggi è tutto a carico mio, grazie.
0: Amore,
2: oh, certo.
0: Amore, sì, noi ti facciamo questo regalo, ma insomma il regalo grosso ce lo fai te, dando una sferzata di coraggio, di speranza a chi si sta curando, a chi insomma affronta periodi di tosti. Ecco, c'è una fine, a un certo punto, come tu oggi puoi brindare con noi, si arriva al dunque. Olga, grazie, ti diamo tantissimi baci e abbracci. Un bacio.
3: Grazie, ragazzi.
0: Ragazzi, paga la Olga, qualcuno lo vuole doppio? Scherzo.
3: Anche triplo. La Vale l'aveva detto oggi che beveva.
0: Oggi mi scasso in tuo onore, Olga. Un bacio,
3: ragazzi,
0: Olga, grazie.
3: Ciao.

0: oggi strani perché siamo tutti in tanti e tante nudi.
1: Sì. Sì.
0: Diego dice che ci fa bene per l'accettazione di sé, il rapporto con la natura.
2: Cioè, se uno ha freddo si veste, cioè per provare un
0: pareo,
2: po'.
0: Io il pareo. Pareo. Non me la sento. Ancora.
1: Ma il pareo allacciato come?
0: È dietro il collo.
1: Ok, però posso dirti un po' trasparentino.
2: Ma sì, va bene,
0: va bene, va bene, però almeno mi sento più tranquilla. La differenza tua, Vale, che sei tutta nuda ma con le calze e con le ciabatte.

0: tipo 10 anni fa,
1: veramente.
0: Sì. Allora io rispondo alla domanda: guidare in ciabatte è legale? Guidare in ciabatte è legale, perché non esiste più una norma che identifichi nella ciabatta una scarpa con la quale non si può guidare.
2: Lo zoccolo di legno.
0: C'era una legge.

0: legge che è stata abrogata nel 1993. Adesso c'è un articolo 141 del codice della strada.
1: Mamma, che quando nuda con le calze e le ciabatte, che enuncia gli articoli,
0: che impone al conducente di mantenere sempre il pieno controllo del veicolo. Questo cosa significa? Che se tu perdi il controllo del veicolo, causi un tamponamento, un incidente, arriva un agente e ti vede,
2: arriva un agente
0: ti dice: scenda da questa macchina, mi faccia vedere cosa ha ai piedi. Ma non è che lei ha perso il controllo del veicolo
2: perché ti è uscita la ciabatta, che paura,
0: perché è uscito il piede davanti, capito? E potrebbe darti una multa per quello. Però tu, se vuoi guidare pure scalzo, puoi. La multa va dai 42 ai 173 euro. Detto questo, vi dico quali sono le ciabatte di gran moda del 2026.
2: Oh.
0: Una l'avevamo già citata, Marta ne ha comprate due paia, è la versione infradito col tacco.
1: Mai vista.
2: Ma
1: addosso,
2: non fa male alla fessura,
1: certo,
2: alla taccatura,
1: certo,
2: del. Cioè.
1: Lei le compra e poi le tiene là.
0: Sandali minimal a listini.
1: Quelle tu.
0: No, i miei sono il modello flat con touring, con l'anello intorno all'alluce.
2: Il touring.
0: Poi ci sono le flip flop con le perline. L'uomo ha cominciato a mostrare i piedi con maggior coraggio e pare che la scarpa più venduta in questa estate calda sia la il sandalo Fisherman, cioè che è quello in pelle con la struttura a fasce intrecciate.
1: Diego da una vita che lo
0: Se non avete capito come è fatto, andate sull'account Instagram Pinocchio di Genere,
1: che è un account straordinario. Sai chi ha le ciabatte come le tue? J-Lo. Secondo me te le ha viste,
0: lei me le ha volute quelle.
2: Poi purtroppo
1: a lei stanno peggio. Così impara. Mi spiace.

0: La siringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio, negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village, ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algida da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
17: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
19: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
18: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
20: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Un minuto alle 18. DJ!
5: Una buonasera dalla redazione di DJ. Il presidente statunitense Trump sbarca ad Ankara per il vertice NATO e attacca gli alleati colpevoli di non aver aiutato nella guerra contro l'Iran. Bersaglio del capo della Casa Bianca, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia. In arrivo ad Ankara la premier Giorgia Meloni. Dichiarata colpevole anche in secondo grado, ma eleggibile per l'Eliseo, Marine Le Pen dovrà scontare 3 anni, di cui 2 con la sospensione condizionale e 1 anno agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le Pen aveva anticipato che se avesse dovuto portare il braccialetto elettronico non si sarebbe candidata per le presidenziali del 2027, atteso per stasera il discorso televisivo in cui comunicherà la decisione finale. Lo sport e il tennis. Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon e per la terza volta in carriera raggiunge la semifinale dello Slam di Londra dopo il successo ai quarti contro Struff. L'azzurro ha superato il tedesco in 3-7. Infine il calcio col mondiale. Oggi si giocano gli ultimi 2 ottavi di finale. Argentina-Egitto che comincia in questi minuti e Svizzera-Colombia alle 22.
4: Radio DJ. Informazione gratuita.
5: Altre news tra un'ora.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
4: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: che sono la Ciringhita. Il marito dell'Ali ha perso il costume.
1: No.
0: È un boxer con le monstere.
1: Com'è?
0: Un boxer con le monstere.
2: Con disegnate sopra le foglie della pianta. Monster.
1: Perché abbiamo voluto fare il gruppo, chi voleva fare il naturismo alla Ciringhita oggi.
2: Ma lui ha fatto, non Ale, io te lo dico, lui ha fatto un po' il pirletto perché lo lanciava.
3: Il pirletto.
2: Lo lanciava, lo lanciava.
1: Perché non abbiamo detto fate caso dove lasciate il costume, se ve lo, insomma i vestiti quando ve li togliete. Vabbè.
4: Allora ragazzi, questa seconda ora è ancora piena di roba, eh? C'abbiamo il concerto live di Céline Dion. Poi
1: bello,
4: abbiamo,
1: non vedo l'ora.
4: Abbiamo un sacco anche di notizie. Dobbiamo assaggiare una roba pazzesca.
1: Sì. Tra poco.
4: Farà strano anche un po', eh?
2: Però poi ti piace. Guarda, poi ti piace.
4: Va bene. E poi c'è l'experience pure,
2: sì. Sì,
1: ah, è vero.
4: Adesso cosa facciamo?
2: Ginnastica.
1: Allora facciamo ginnastica da seduti. Ginnastica molto semplice. Sì. Allora, questa è la ginnastica proposta per chi è in viaggio, quindi in auto. Ma io l'ho voluta immaginare soprattutto in treno. Si prendono tanti treni d'estate.
4: Sì.
1: Allora immaginate di essere in un treno, il vostro posto.
4: Sì.
1: Salite sul treno, siete seduti, sedute. Il treno è partito.
4: È libero, scusi.
1: Annuncio.
2: Annuncio antico però,
4: sì,
2: eh.
4: Sì, dal treno di quelli.
1: Allontanarsi, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione. Allora, a un certo punto dice che noia questo viaggio, non so cosa fare. Potete fare ginnastica da seduti, da sedute. Partiamo con una cosa che viene sottovalutata totalmente, ma ci dice la medicina. Sono le giunture che soffrono di più dei viaggi e che si infortunano. Polsi e caviglie. Roteare polsi e fare tallone.
2: Perché la pina chiude gli occhi? Vanno chiusi?
1: Ognuno fa come vuole, Valentina.
4: Ma,
1: non fate polemica quando.
4: Okay,
1: allora.
4: Può fare la pirletta.
1: Ti posso dire una cosa? Rivestiti.
4: Via.
1: Allora, tallone punta coi piedi, così si scaldano le caviglie. Le fate anche un po' roteare. E polsi. Primo esercizio. Dai, facile. Secondo esercizio. È facile anche questo. Strizzate i glutei da seduti.
4: Però adesso coi polsi fermi.
1: Fermi coi polsi, no, basta. Strizzate i glutei, contate fino a 3, 4 o 5.
2: Tenendo
1: 2,
2: chiuso.
1: 3,
2: okay.
1: 4, 5, mollate. 1, 2, 3, 4, 5 e mollate. Potete fare 10 volte polsi e caviglie, 10 volte questo.
4: Ok.
1: Poi passiamo agli adduttori. Allora, appoggiate le mani sull'interno delle ginocchia, ok?
4: Sì.
1: Fate un po' di pressione con le mani verso l'esterno, sì. E fate resistenza con le ginocchia.
4: Sì.
1: Attivano.

0: gli adduttori, ok? E anche okay, qui contate fino a 10. Lo fate un po' di volte. Sembra banale. Questo rinforza anche un po' i tricipiti. Poi, altra cosa, petto. Mettete le mani una nell'altra davanti al petto, sì, con i gomiti larghi. E anche qua stringete, contate fino a 5 e poi mollate. Questo non lo nota nessuno, ma voi intanto vi state tonificando. Cioè voi scendete dal treno.
1: Ma anche se lo nota, non è che stia rubando, eh.
0: Vabbè, cosa c'è?
1: Fare il pirlotto.
0: Pirletto. Vabbè, comunque. No. Io volevo dire che salite sul treno con un corpo e scendete con un corpo nuovo. Capito?
1: È vero, eh.
0: Ultima cosa.
1: Sì.
0: Questa andrebbe fatta ogni tot. Cioè, alzatevi, a un certo punto andate a fare due passi, andate al bar, andate alla toilette.
1: Sì.
0: Cercate un angolo dove poter dove non date fastidio, dove potete appoggiare i talloni alla parete della carrozza,
1: sì,
0: la parte diciamo dove ci sono le porte diciamo per uscire,
1: sì,
0: però non proprio lì in corrispondenza delle porte, un po' più in là, vi appoggiate coi talloni al muro.
2: Dove vogliamo? Tutti e due i talloni, come fai?
0: Alla parete.
1: Ma ne hai due, eh?
2: Ma come fai?
0: Così, contro la parete, Vale.
2: Ah, ok, ok. Pensavo
1: come avevate
2: in sospensione.
0: Capito? Ma come in sospensione?
2: Cioè, il tallone che
0: non la pianta del piede al muro.
1: Il calcagno,
2: ok.
0: Contro il muro state.
2: Sì.
0: E poi scendete con la testa e poi srotolate la schiena pian piano fino ad andare giù. Questo streccia la colonna vertebrale che fa soffre sui viaggi, capito? Nei viaggi.
2: Ah, questo però, lo vedo un po' difficile.
1: No, io questo
2: ti dico la
1: questo
2: verità.
1: Qui Diego, se non ti spiace
2: da pirletti,
1: far pirletti,
0: andate a cagare. Io con voi in treno non ci vengo.
1: Sai cosa ti dico? Hai ragione, perché a tirare la corda, è vero, no?

0: Hai due gossip veloci.
1: Sì, uno è contestualizzato perché adesso in questo momento è appena cominciata la partita Argentina-Egitto e ho un gossip su Messi, che è...
2: Chi è?
1: È capo indiscusso dell'Argentina.
2: Cioè, capo del, proprio del paese.
1: Sì, sì, no, no, vabbè, dai, non sto a spiegarlo.
2: No, certo. No.
1: Lo sappiamo. Ed è al centro di un gossip che va avanti almeno da 3 anni, da quando a un certo punto, al termine di una sua partita importante, una giornalista lo intervista, la Sofia Martini.

0: Com'è?
1: È una bella ragazza, lo intervista, si commuove, gli fa tutto un ringraziamento da parte di tutta l'Argentina per lui che è simbolo nazionale, eh? E lui è preso molto bene da Sofia Martinez, per cui dallo
0: troppo bene,
1: abbastanza bene, cioè ci girano dei video in cui
2: ha fatto il pirletto,
1: ci sono degli sguardi intensi tra i due, al punto che
0: in quella circostanza
1: nelle circostanze successive, poi
0: ma
1: lui
0: successive dove?
1: Altre occasioni di intervista a bordo campo, lui poi è uno di poche parole, ma con Sofia Martinez si lascia andare, lui pubblicamente dice Sofia Martinez è una giornalista incredibile,
2: certo.
1: La moglie di Messi, Antonella Roccuzzo, non ci sta.
2: Io non mi metterei contro Antonella.
0: Io non mi metterei contro nessuno che si chiama Roccuzzo.
1: No. Le altre mogli.
0: Non farei il pirlotto con
1: no. Le altre mogli degli altri giocatori dicono: facciamo che la Sofia Martinez non la fate più venire a seguire le partite. Perché viene
2: certo.
1: un po'
2: allora poi però certo, perché le mette. Secondo
1: viene,
2: te
1: viene un po' allontanata. Lei subisce questa cosa e la denuncia. Adesso è tornata a raccontare i mondiali. L'altro giorno i due si sono incrociati, lui l'ha baciata, le ha dato due baci e ha detto: se ti bacio tanto parleranno, se ti guardo tanto parleranno, andiamo avanti, intervistami pure. Allora,
0: che
1: da
0: cosa
1: come si guardano, come si guardano, io sarei furibonda se fossi la Roccuzzo, perché non lo so,
2: dai,
1: cioè
2: si capi, certe cose si capiscono.
1: C'ha un occhio, lui c'ha un occhio.
2: Ma secondo
1: lezzo.
2: Te è già successo?
0: Ma quindi
2: o
0: fa
2: non
0: il
2: è...
0: pirlotto?
1: Lui fa un po' il pirlotto, secondo me.
2: Ma è lo sguardo di qualcosa che è già successo, secondo te?
0: O qualcosa che vorrebbero tantissimo che succedesse?
1: È più la seconda.
0: Peggio mi sento!

0: fatto Radio DJ, la Vale sta facendo delle tortiglia. Sì, quello uguale.
1: Sì, sì, sì.
2: Brava.
1: Lisce e farcite come le volete voi.
0: Esatto, esatto. Che cosa vogliamo fare?
1: Abbiamo fame
2: fisso. Ah, ma certo. Allora,
0: c'è molta fame.
2: C'è molta fame. Ragazzi, l'Italia è un paese, lo sappiamo, fondato sulla cultura culinaria della nonna.
0: Sì.
2: Che come la nonna non lo fa nessuno, siamo pronti a scannarci e a muoverci nelle piazze solo per difendere la cucina della nonna. Ma hanno fatto una ricerca su qual è il paese che passa più tempo a tavola, come propria forma culturale.
0: Ah.
2: Ebbene, non siamo i primi. Arriviamo terzi.
0: Dopo chi?
2: Dopo la Francia.
0: Ah.
2: Noi solo 127 minuti al giorno. La Francia 133, di poco, E la Grecia 128. La media del tempo passato a tavola, a parlare, a far cose, a mangiare, a assaggiare.
0: Allora, noi a Jesolo abbiamo fatto almeno 4 ore al giorno.
1: Sì.
0: Tra colazione a buffet.
1: Sì.
0: No.
1: Sì, sì. Mamma.
0: Quelle cene dove partivamo di nuovo dal buffet, poi il
2: 4-5 giri.
1: E quando non mangiavamo pensavamo a cosa mangiare.
0: E ne parlavamo.
2: Sì, sì.
1: Nel frattempo, mentre parlavo di Messi, l'Argentina si è presa una pappina dall'Egitto.
0: Non ci credo. Non ci credo. Vabbè, allora, se proprio vogliamo fare quelli che parlano dei mondiali, gli Stati Uniti
1: fuori,
2: a casa,
0: da mandati a casa, da Belgio,
1: dal Belgio,
0: capito?
1: Sì.
0: Che proprio secondo me non gli va giù.
2: No, non gli va.
0: Ragazzi, alle loro regole, cosa devi fare? Si fa così. Ragazzi, si balla.

0: Pinocchio torna tra poco su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
15: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
21: Famila, con noi sei in famiglia.
22: Prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt.
23: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Mastery in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
24: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali.

0: minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo

0: chiede: ma la Vale a Jesolo si è vestita l'abriatore, cioè con la camicia da uomo e il pareo? Che poi l'abriatore ha la Dua Lipa.
1: Perché l'ispirazione era Dua Lipa, ma poi l'effetto era abriatore. Era panariello che fa abriatore.
2: Sì, esatto. No, allora ragazzi, vi dico, delle mattine era leggera, bastava ma che facesse meno di 50 gradi e improvvisamente aveva la camicia di jeans.
0: Sì,
2: alle 6 di mattina.
0: Sì, vero, sì, con un costume punitivo. Vabbè.
1: Lo so.
0: 18:31 Radio DJ, parliamo di pioggia.
1: Sì, parliamo di pioggia e del profumo della pioggia, il profumo buono della pioggia sulla terra.
0: Sulla terra, sull'asfalto, terra, sull'erba, cioè cambia, eh.
1: Ha un nome il profumo della pioggia sulla terra. Ed è petrichor, l'hanno dato i ricercatori che hanno studiato i vari composti chimici che fanno sì che venga fuori questo odore specifico. Quindi che è un odore universale, naturalmente.
0: Ricostruire per farne delle essenze.
1: Allora, l'hanno ricostruito in India, in una località nel nord dell'India che si chiama Kannauj, che è la città dei profumi. Il profumo si chiama Mitti Attar, che significa profumo terroso.
2: Come si chiama?
1: Mitti Attar, ed è l'unico profumo al mondo che non nasce da un fiore, da una spezia o da un frutto, ma la sua materia prima è proprio la terra. Cioè vengono, per realizzarlo vengono raccolte zolle di argilla. Che
2: sotto dicono tequila, vale, versala perché
1: Dai, ciupiti un Monica Lewinsky e poi zolle di argilla modellate in piccoli pezzi cotti in forni tradizionali, poi da lì attraverso delle ampolle fanno arrivare dell'acqua calda e poi fredda, poi calda, poi fredda. Il risultato è il petrichor, il profumo della pioggia.
2: Comunque i profumi al sapore minerale sono una cosa che gira, che esiste.

0: interessanti. Hai profumato,
1: vedi che c'è?
0: Si trova.
1: Sì, assolutamente.
2: Che meraviglia, chissà che roba che deve essere. Va bene, vogliamo fare un experience con la pioggia?
0: Sì. Oh, che freschezza. Sì.
2: Allora,
0: sì.
2: Voi dove siete? Siete in Ciringhita? Rimanete se siete seduti, rimanete seduti, se siete in acqua, non vi preoccupate. Partiamo dal immaginarci proprio l'acqua che arriva sopra l'ombrello inizialmente.
3: Eh sì.
2: O sulla veranda qua.
3: Eh sì.
2: Ok. Adesso secondo me possiamo cominciare a uscire fuori e prenderla questa pioggia.
0: Che bello.
2: Sì.
1: Goccioloni, eh.
0: Sì.
2: Ragazzi.
0: Oh, sento l'aria fresca. La sento addosso.
2: Bravo. Non aver paura di bagnarti, Diego.
3: No.
2: Tanto, cioè, in Ciringhita non ti prendi malanni. E cominciamo proprio a godere di questa acqua sulla pelle.
3: Ah.
2: Perché, ragazzi, va benissimo.

0: proprio beneficio. E comincia anche a sentire, senti l'odore?
1: È il petrichor.
2: Cioè.
0: Senti proprio anche i vestiti che si bagnano, per chi li ha ancora, perché siete tutti biotti, sì, qua.
2: Io li ho rimessi apposta per bagnarli.
1: Bravo! Il marito dell'Ale si è messo il costume in testa.
0: Sì,
1: è fatto così.
2: Mamma mia.
0: Senti anche i capelli bagnati, lunghi sulla schiena i tuoi, Diego.
2: Oh, che bello.
0: Possiamo anche un po' correre e saltare nelle pozzanghere, eh?
2: Sai cosa vi piace a me? Bere, bere la pioggia.
0: Non le pozzanghere però, eh. Non bere le pozzanghere,
2: uffa.
0: Diego. Piove anche sulla piazza centrale della Ciringhita, dove sta per esibirsi, proprio sotto l'acqua, anche lei serena, la nostra ospite di oggi, in Ciringhita.
2: Che gioia.
0: Céline Dion, live.
2: Brava.
0: Con tutta l'acqua addosso, stupenda.
2: Molto elegante oggi, sì. Céline, eh?

0: you to sing with me, okay? Because you
1: love me.
2: Prosciutto l'arcobaleno.
3: Brava Celine! Tutta la ciringhetta in piedi, commossa.
4: Bellissimo, bellissimo.
3: Tra l'altro hanno visto correre sotto la pioggia Drew Barrymore. Era lei.
1: Lei lo fa.
3: Sì, no, lei lo fa.
1: Lei mi piace.
3: Lo fa. Allora, c'è chi si è riparato dalla pioggia sotto la tettoia giapponese davanti al laghetto con gli aironi e le ninfee.
1: Ah, che bello.
3: C'è questa zona di giardino giapponese, sì. Molto bella la Ceringhita, proprio con tutti i ponticelli, il ponte rosso, sì. Insomma è fatta bene, c'è delle carpe, koi meravigliose. Sì.
4: E da lì arriva un prodottino che vengo a regalarvi.
1: Oh, che bello.
3: Se oggi la Vale distribuisce una cosa non per tutti, ecco.
4: Sì, sì,
3: non
4: sì sicuramente per gli amanti e le amanti dei gatti.
1: Oh,
4: perché è un prodotto, un articolo realizzato dall'azienda di articoli per gatti Necoichi, che ha Necoichi, che ha creato uno snack che si autodescrive pelo di gatto commestibile.
3: Per umani o per gatti?
1: Esatto.
4: Per umani. Naturalmente non si tratta di pelo di gatto, è una riproduzione.
3: Perché tu con questa cosa dei peli delle bestie, perché l'anno scorso pelo di cane, come riutilizzarlo?
1: Se non è pelo di gatto, è pelo di cosa?
4: Non è vero. Filato lavorato in modo tale da raggiungere una consistenza che è identica, abbiamo messo la foto su Instagram, a quella dei peli dei gatti.
3: L'account Instagram è Pinocchio DJ, tra l'altro un account Instagram straordinario. Quello che mi viene da chiedere è: c'era la richiesta da parte del mercato di poter mangiare del pelo di gatto per far sì che un'azienda s'accollasse il disturbo di inventare uno zucchero filato?
4: Evidentemente sì.
1: Zucchero filato.
3: Evidentemente, perché tu lo metti sulle zampine tue e poi capito?
4: Te lo mangi così.
3: Te lo metti nei capelli.
4: 5 euro a confezione, tra l'altro. Confezione venduta come anche idea originale di scatolina dove mettere il pelo del gatto vero una volta che tu hai consumato lo zucchero filato. Perché è carino l'idea di viaggiare, magari viaggi, lasci il gatto a casa e ti porti qualcosa di lui da poterti accarezzare.
3: Il pelo nel barattolo.
4: Eccolo qua.
3: Poi ti dimentichi che lei è quello del gatto,
1: poi ti
3: lo mangi
1: in borsa, poi
3: lo mangi. Pensando che sia quello di zucchero.
1: Sì.
4: Ma volevo darvi
3: ormai
4: anche.
3: L'abbiamo distribuito, assaggiamolo.
4: No,
3: tutti.
4: È buonissimo.
3: Assaggiamolo.
1: È zucchero.
4: Dai. Occhio però a non metterne troppo.
3: Il mio era pelo. Allora no, siete dei maledetti.
1: Dai.
3: Il mio era pelo.
1: C'è stato un errore.
4: Domani gli snack ghiacciati per i vostri cani. Volevo darvela ieri.
3: Infatti.
4: Non ve la sto dando oggi, ve la do domani.
3: Vale, noi siamo qui per averla.
4: Quando vuoi tu. Domani quello e l'anguria.
3: Questa cosa dell'anguria comincia a puzzare.
1: Apriamo con l'anguria, perché dai.
3: L'anguria, secondo me, è la fine del pelo del cane dell'anno scorso.

0: Di che cosa vogliamo parlare, ragazzi? Ma io mi sto, ci rivestiamo perché tra un po'
1: Io sono già vestito. Sì. Allora, vi parlo di una novità.
0: Rivestitevi laggiù. Quel gruppo là è il gruppo di star nudi.
2: È il gruppo di quelli e quelle che odiano i gatti. Si sono fatti sentire alle nostre coordinate perché volevano un saluto.
0: Ah, ciao. Ok.
2: Ci sono anche loro.
1: Ma sì, certo. Allora, volevo parlarvi di un piccolo.
0: Sì.
1: Vabbè, ci sono animali che ti fanno paura, che ti mettono a disagio. È così. Non è che sono i serpenti o i ragni.
0: Ti prego.
1: Vedi però? Lo vedi? Vi parlo di un articolo.
0: Un pirlotto,
1: Vi parlo di un articolo da campeggio nuovo, interessante. È un modello nuovo che si aggiunge a quelli che già ci sono.
0: Lori del Santo dice di tenere la giusta distanza dalle persone che amano campeggiare.
2: Ah sì?
0: Sì.
2: Tra l'altro Lori del Santo è qui.
1: Si aggira. Sì.
0: Allora, chi è arrivato all'ingresso della Ciringhita, avete visto queste piccole micro roulotte che adesso sono entrate e trovate quelle in giro da provare.
1: Sì, sono mini roulotte, roulottine da trasportare con le biciclette.
0: Da trainare.
1: Sì, chi ama le vacanze in bicicletta, spesso ci sono degli itinerari, in Germania ce ne sono bellissimi, che seguono il Danubio, insomma alcuni fiumi importanti, e tu ti fai la tratta in bicicletta e poi puoi pernottare da qualche parte. Invece con la roulottina puoi dormire dove vuoi, capito? È piccolina. La cosa interessante è che questa è stretta, così che tu possa viaggiare in bicicletta vedendo anche ai lati. Poi però quando la fermi si allunga, cioè la parte laterale, diciamo, si...
2: È a fisarmonica.
1: È un po' a fisarmonica, si allunga e diventa un letto matrimoniale. Un piccolo letto matrimoniale.
0: Ma se io mi metto dietro,
1: no,
0: tu mi tiri?
1: No,
0: dai,
1: pesa già 50 kg, 52 kg vuota.
0: 3 kg e mezzo, cosa vuoi? Non li senti neanche.
1: Vabbè, prendo la bici elettrica allora.
0: Quello che ti pare, perché, no, poi ti piace a te fare quelle fatiche da mulo.
1: Ho capito, dipende quanta strada dobbiamo fare.
0: Ma anche poca, qua allora, dove dobbiamo andare?
1: I tornanti di Selvino con te dietro non riesco a fare.
0: Ma paura anche.
2: No, andate in piano.
0: Andiamo in piano, io voglio andare in piano, mi porti in piano.
2: E portala, dai.
1: Sì,
0: no,
1: ti
0: è
1: porto.
0: Un continuo, vieni di qua, non c'è salita. No. E poi no.
1: Non è vero.
2: Ragazzi, nel frattempo Messi ha sbagliato un rigore.
0: No, Vale. No, Filippo ha paura. Esci dal retro stasera, Filippo. Esci dal garage. E ora? Vale.
2: Aspettiamo.
1: Ma lei c'è?
2: La Sofia o la Rocuzzolo?
1: No, l'Antunella. No,
0: saranno tutte là.
2: Sono tutte lì.
1: No, la Sofia.
2: La Sofia c'è, sicuro. La Rocuzzolo, però, l'altro giorno le ha scritto che ha detto: non ti preoccupare, Sofia, tu vai avanti per la tua strada, non curarti della gente che parla male di te.
0: Così la Rocuzzolo gli ha scritto?
2: Sì. Così ha detto Sofia.
1: Quindi.
2: Sarà vero?
0: Sarà falso?
1: Virgola.
0: Sarà Ferguson?
1: Figurati. Mancava.
0: Dai, ragazzi. Ah, Stevie Wonder, grazie di esistere.

0: E allora è così che si chiudono i dischi. 18:52 è arrivato il momento di andare a casa. Quelli che, ricordatevi che siete nudi.
1: Sì,
0: ricordatevi
1: infatti,
0: che siete nudi. Se uscite poi almeno lo sapete. A domani, ciao!
1: Ciao!
2: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene

0: per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
0: Dettagli in negozi su domenico.it.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
17: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
18: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
17: La Torrente, baciati dal sole del sud.
19: Voce generata in AI.
20: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
21: Kia. Movement that inspires.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ, la presidente Meloni è arrivata ad Ankara, dove questa sera parteciperà alla cena dei leader della NATO. Al tavolo ritroverà anche il presidente Trump, che ieri l'ha attaccata per l'ennesima volta, ma la premier terrà la linea di Palazzo Chigi, ossia nessuna risposta alle provocazioni del capo della Casa Bianca. Trump nel pomeriggio, appena arrivato al vertice NATO, ha attaccato gli alleati colpevoli di non aver aiutato gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Della premier Meloni ha detto: è una brava persona, ma non c'è stata per noi. Colpevole anche in secondo grado di appropriazione indebita di fondi pubblici europei, Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni, 2 con la condizionale e 1 ai domiciliari con braccialetto elettronico. La leader del Rassemblement National potrà ancora candidarsi alle presidenziali del 2027 se lo deciderà. I riflettori ora sono puntati sul telegiornale delle 20, dove molto probabilmente Le Pen annuncerà la sua decisione. Verrà interrogato domani dai PM l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'ipotesi degli inquirenti è che Lavitola possa essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo. Ranucci si dice convinto della sua innocenza. «Sono stordito», ha detto, «con Walter abbiamo un rapporto di amicizia». Al termine di un lungo interrogatorio è stato fermato perché sospettato di omicidio il figlio della donna di 59 anni trovata morta nella sua casa di Sanremo. Ieri sera aveva chiamato il 112 dicendo che non riusciva più a entrare in casa. È stato denunciato per omicidio stradale il 33enne che al volante di un camion poco prima delle 13 di oggi ha investito e ucciso una ciclista di 67 anni a Milano. L'ipotesi più probabile è che la donna pedalasse accanto al camion che l'ha travolta girando a destra. Il camionista è risultato negativo all'alcol test. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon e per la terza volta in carriera raggiunge la semifinale dello Slam di Londra dopo il successo ai quarti contro Struff. L'azzurro ha superato il tedesco in 3 set. Infine il calcio col mondiale, oggi si giocano gli ultimi 2 ottavi di finale, Svizzera-Colombia alle 22 e ora in campo Argentina-Egitto.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
11: Have fun with...
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Il biglietto per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Ma che è una cartiera? Cos'è sto casino?
2: Allora, siccome oggi abbiamo iniziato un po' in anticipo, devo far passare il tempo, sennò poi parliamo troppo e diciamo delle minchiate. Allora, meglio
1: almeno
2: non dire niente,
1: sì.
2: Meglio lasciare il silenzio.
1: ASMR.
2: Ancora un attimo. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma più ridicolo del regolamento dei mondiali. No. Oggi è, tanto ormai va così, oggi è martedì 7 luglio 2026, continua la nostra caccia ai santi minori, quelli
1: sì.
2: Diciamo che in paradiso quando si gioca a calcetto si fanno le squadre, sono gli ultimi a essere scelti.
1: Sì,
2: se
1: poverini.
2: C'è qualcuno di voi che oggi festeggia l'onomastico, buon per lui, ma oggi è anche Santa Edelburga e
1: sì.
2: San Panteno. Quindi
1: quello dei capelli.
2: Guarda, ci ho pensato anch'io.
1: Sciappi.
2: Credo sia Pantone. No, Pantone è quello dei colori
1: no,
2: e Pantene è quello dei capelli.
1: Pantene no.
2: Comunque,
1: sì,
2: se all'ascolto ci fossero qualche Edelburga o qualche Panteno, potete scriverci al 347-342-5220. Fa fede il documento e come al solito vi potreste aggiudicare un montepremi.
1: È pieno di burghe comunque in
2: sì,
1: panchina dei
2: sì,
1: santi.
2: Perché sono tutte
1: perché ormai
2: germanici,
1: non usa più,
2: tedeschi.
1: Non usa più.
2: Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Turchia, Donald Trump al G8 incontra Giorgia Meloni e fa finta di darle la mano per poi passarsela tra i capelli.
2: Ha fatto lo scherzo, capito? Quella roba lì. Guarda, sai che questa notizia, secondo me, se la vediamo sui giornali fra un attimo, potrebbe pure essere credibile. Mondiali, non posso tenere tutta per me questa bontà così infantino nel lanciare il nuovo gelato gusto culo di Trump.
1: Dai! Tipo il piedone.
2: Sì.
1: Mondiali, dopo il 4-1 subito col Belgio, assegnato da Infantino agli Stati Uniti il premio miglior sconfitta del mondiale.
2: È una coppa
1: bello.
2: Apposta creata sul momento. Sport, il Comitato Olimpico riammette la Russia e con l'occasione cambia il regolamento della pallavolo. Il fallo di invasione sarà fallo di operazione sportiva speciale.
1: Ma cosa?
2: Non è più invasione.
1: No, non è invasione. Roma, arrestate due persone che vendevano alla Russia i segreti italiani, come ad esempio il segreto per qualificarsi ai mondiali.
2: Che è una cosa che abbiamo
1: l'hanno
2: solo
1: usata,
2: noi.
1: L'hanno usata.
2: Ah, se lo sappiamo fare. Trentino, ok della provincia, alla caccia al cinghiale con arco e frecce, nonostante il parere contrario di un assessore che per questo è stato sacrificato alla dea Minerva.
1: Ma
2: in aula è andato
1: ma
2: così.
1: Ma che metodo particolare. Livorno, il marito non vuole avere rapporti sessuali, la moglie chiama la polizia che manda un agente a sostituirlo.
2: Questo sarebbe un buon servizio.
1: Senti.
2: Posso dire, Italia, Francesco Renga fatto scendere da un volo Ryanair, purtroppo mentre l'aereo era ancora a terra.
1: Ma senti, ma cosa
2: si scherza
1: dici?
2: Fra?
1: Ma
2: si
1: senti.
2: Scherza, tanti cuori. Chissà perché l'hanno fatto scendere, forse è capigliatura fuori norma.
1: No,
2: cioè, non entrava
1: nella misuratore. Vaticano, l'11 luglio a Castel Gandolfo, il Papa a pranzo con 200 poveri, ma ha spiegato il Santo Padre, facciamo alla romana.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Allora, io sono Rosalinda, mia mamma è Monia.
1: Ciao Monia.
0: Non mi ricordo precisamente com'era perché l'ho sentita al telegiornale, sì. Però tipo dei tipi che hanno rubato il fentanyl e hanno fatto, boh, non mi ricordo. Vabbè.
1: Hai capito.
0: Dall'ospedale. Giusto. Per fare robe losche. Vabbè. Ciao.
1: Ciao, così giovane. Ciao. E già così sul pezzo, già così informata. Non è l'unica ad aver supposto che sì. Avremmo parlato del furto del fentanyl avvenuto all'ospedale israelitico di Roma. E casualmente da quel giorno Pagax ha messo in vendita del fentanyl su Vinted.
2: Sì.
1: Sarà un caso? Non lo so, chi lo sa. Però non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Toxic di Britney Spears ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in redazione. C'è Elisa e in redazione bis c'è anche Stefania, la Stefi Saccinto, che è qui con il suo esercito di telecamere a filmarci e a metterci in imbarazzo. In regia c'è Francesco Pagax Paganelli. A me lacrima un occhio per motivi misteriosi, non so perché.
2: Sei commosso dalla notizia?
1: Forse sì, e in effetti è una iniziativa che farà discutere, o quantomeno sta facendo discutere noi.
2: Ne facciamo di noi tema di discussione, perché la proposta è una proposta molto particolare che arriva da un professore e scrittore friulano che si chiama

0: Enrico Galliano e che dice,
1: che salutiamo,
0: e che dice: ma perché non portiamo Temptation Island nelle scuole?
1: Ma che applaudi, e Stefania, Elisa? Sì, ma che sì. Cosa applaudite, cosa?
0: Portiamo Temptation Island in aula e usiamolo per spiegare ai giovani le relazioni tossiche.
1: Allora, io sapevo,
0: Elisa applaudi.
1: Ma io infatti, guarda, abbiamo scelto questa notizia, sì, proprio per questo motivo qui. Però dobbiamo fare un passo indietro,
0: sì.
1: E stasera sarà Francesco Paganelli a spiegarci cos'è Temptation Island.
0: Prego. E allora perché sei vestito come Filippo Bisciglia?
2: Vedi, anche questo sapevo.
1: Da quello che hai capito, Pagax, dai nostri racconti, che cos'è? Lo sappiamo che non lo guardi, non lo vedi, però proprio,
0: dai,
1: che cos'è? Da quello che hai capito,
2: allora c'è un'isola,
1: c'è un'isola,
2: parto da Dio,
0: già no, perché siamo in Calabria,
1: vabbè, però vabbè, idealmente,
0: però
1: idealmente
0: c'è una penisola,
2: c'è
0: l'Italia,
2: penisola. E credo che ci siano sopra prima gli uomini.
1: Sì.
0: Sopra, no. Dove? Sopra l'isola?
2: No, in effetti non è un'isola, nella penisola.
0: Ok, c'è questo, sì.
2: Allora, delle coppie,
1: bravo,
2: le scoppiano,
1: sì,
2: e mandano su un'isola agli uomini,
3: sì, sempre questa, sì, storia dell'isola
2: e delle tentatrici,
1: esatto,
0: ok, delle tentatrici, giusto,
1: tu dici, ma si configura,
0: giusto,
1: il reato di sfruttamento, della,
2: sì,
0: non
2: si,
0: no,
1: sono,
0: allora,
1: domande che noi spettatori,
0: allora,
1: ci facciamo.
2: Detto questo,
0: sì,
2: fanno vedere alle compagne,
1: sì,
2: cosa combinano i compagni,
1: sì,
2: di queste tentatrici
1: e viceversa, sì, però,
2: ah, ok, anche viceversa,
1: perché,
2: ah,
1: lo sapevi,
2: nel frattempo, dei tentatori,
1: ah, sì,
0: contemporaneamente,
1: oh,
0: le donne stanno,
2: uguale,
0: con dei tentatori,
2: aspetto,
0: le compagne,
1: aspetto,
2: e poi,
1: sì,
2: li fanno rincontrare,
0: sì,
2: per,
0: sì,
2: dire, ma che hai fatto,
0: ma ho visto che
1: con una pistola,
2: ah, okay.
1: No, questa è la parte che ti mancava, no,
0: esatto,
1: esattamente, coppie che vengono separate, gli uomini mandate con le tentatrici, le donne con i tentatori, e poi ognuno vede i video dell'altro e lì cominciano a dire, ah, guarda che ha fatto, perché questo professore le vorrebbe a scuola.
0: Questo professore dice che ogni estate ci sono milioni di persone, tra cui tantissimi giovani, perché lo share nelle età più giovani, tra adolescenti eccetera, è bello alto, quindi tanti ragazzi guardano questo programma e dovrebbero vedere appunto coppie che cercano di rimettersi assieme o insomma di capire se il loro amore c'è ancora o meno, e invece vedono delle situazioni anche inquietanti, insomma gente che dice di guardare le chat del fidanzato o della fidanzata, che parla di controllo, che fa anche minacce, insomma, e nessuno commenta quello che succede per dire che effettivamente queste cose in una relazione sana non dovrebbero esserci.
1: Quindi perché fare educazione sesso-affettiva quando puoi mostrargli Temptation Island,
0: no,
1: e dire, ragazzi, non si fa così, semplicemente.
0: La cosa appunto che lui dice è: basterebbe un adulto capace di premere pausa e chiedere, ragazzi, cosa sta succedendo, chi sta decidendo per chi sta togliendo spazio all'altro, dove finisce la paura di perdere una persona e dove comincia il bisogno di possederla.
1: Okay, l'importante, cioè, se questa cosa accadrà,
0: sì,
1: non credo, vista l'aria che tira, però se questa cosa dovesse mai accadere, che non venga usata come lezione di italiano.
0: No,
1: è fondamentale.
0: Però ragazzi, può essere anche quello un tema, cioè
1: il professore italiano che sto
0: all'elementare,
1: avete capito che cosa hanno detto,
0: come si dice correttamente questa frase,
1: esatto, che verbo ha usato,
0: com'è che dicono loro, mi sta dando le
1: mancanze,
0: le mancanze.
1: È la mia frase
0: mancanze,
1: che se vuoi anche un che di poetico, no, perché
0: sì,
1: non lo so,
0: sì,
1: è quasi un ossimoro, una mancanza,
0: sì,
1: che ti viene data,
0: sì, sì, la vita,
1: no?
0: Nova la
1: comunque facciamo così, siccome mentre tu davi la notizia e parlavamo,
0: sì,
1: di questa attività, c'erano sia Elisa che Stefi che facevano sì con la testa per tutto il tempo, mettiamo un disco e poi ne parliamo, perché su questa notizia forse mai come prima d'ora possiamo davvero fare chiacchiericcio insieme.

0: sola nostra. Prossima proposta per insegnare ai ragazzi lo shock anafilattico: liberiamo sciami di calabroni in tutte le classi.
1: Ma scusa,
2: allora
1: no.
2: Non arriviamo a tanto. Però non di quello stiamo parlando, di una proposta di un professore che, anche un po' per far discutere, sì, ha detto: mostriamo Temptation Island nelle scuole e parliamo di relazioni tossiche. Intanto mi spiace tantissimo, un'idea che avevo avuto una decina d'anni fa era quello di registrare la parola tossico, tossica, sì, tossica in SIAE. Avrei fatto i miliardi, perché viene usata molto molto spesso ultimamente, specie in termini di relazione.
1: Esatto, l'espressione è relazione tossica.
2: Ma sentiamo il parere del nostro ascoltatore moderato sul tema.
3: Oh. Basterebbe che ci fosse gente sana di mente che non guardasse questi programmi di merda e tutto andrebbe meglio. Andate a fanculo voi e Temptation Island.
2: Però parliamone
1: ma
2: un attimo.
1: Ma tu che non guardi Temptation, questi modi dove li hai provati? Scusa.
2: Chi l'ha visto? Con la Sciarelli, che è un'altra.
1: Augias gliel'ha insegnato.
2: Però parliamone un attimo, sì, l'abbiamo promesso. Allora, Elisa, Stefania, favorevoli a questa idea, cioè a portare Temptation Island nelle scuole per insegnare le relazioni tossiche?
4: Direi
1: no,
4: sì.
1: No, detto così sembra che vuoi spiegare si fa una relazione tossica.
2: Per capire quali sono i pericoli.
4: Esatto, questa è una cosa tossica, questo è un comportamento che non va bene. E a Temptation pullula di comportamenti che non vanno bene. Mazza.
5: Effettivamente, innanzitutto, se un genitore ha già seminato e fatto un buon lavoro, a 13 anni, se vede Temptation, le puoi effettivamente segnalare quali sono le red flag, perché a 13 anni già lo sanno.
1: Sì.
2: Okay.
5: Sempre se è stato fatto un lavoro in precedenza. Io proprio quest'anno ho messo in atto quello che il professore ha proposto in questa intervista.
2: Cioè, fai vedere Temptation Island alla tua figlia.
5: Lo voleva vedere già l'anno scorso, 13 anni e mezzo.
2: Ok.
5: L'anno scorso era un po' così. Quest'anno ho visto che i ragazzini della loro età, addirittura a scuola, creano le parodie.
1: Certo.
2: Beh, questo meno male.
5: Meno male, perché non viene visto come magari si può pensare con l'idea: ah, questo è l'amore, litigano.
2: Okay.
5: Ma esattamente al contrario.
2: E lei capisce, cioè, hai la sensazione che lei capisca?
5: Quest'anno a 13 anni assolutamente sì, ma avendo fatto un lavoro precedente.
2: Ok, ok. La domanda che mi faccio io è:
1: sì,
2: poi però questi bambini tornano a casa e magari vedono una relazione tossica nei genitori.
1: Certo.
2: Quindi credo che sia necessario lavorare un po' anche sui genitori, perché poi gli autori di Temptation Island non ce ne vogliano, ma vanno a cercare proprio quella roba lì, cioè vanno a cercare quella roba che vinci su due fronti. Vinci perché se sei in una relazione tossica ti riconosci, se non sei in una relazione tossica dici: ah, meno male che io non sono quella roba lì.
5: Ma
2: quindi
5: non solo, Francesco, se posso. Vai. Viene guardato anche con si può ridere di cose,
2: sì, certo.
5: E viene spiegato anche in alcuni casi, come a casa mia, l'aspetto autorale di lavoro che

0: lucci dietro per
1: sparare. Brava che difendi la categoria.
2: Brava.
1: Di noi autori televisivi che veniamo descritti come Satana, invece siamo peggio.
2: Esatto.
1: Sentiamo Chiara.
3: Ciao Cacchiericcio, io vedo Temptation da 2 anni con il mio compagno, prima a distanza, ora conviviamo, e più lo vedo più mi rendo conto di quanto i 6.000 euro e basta spesi in terapia mi abbiano fatta bene. Saluti da Chiara.
1: Hai detto la parola magica.
2: Esatto,
1: non 6.000 euro ma terapia, che come sa chi ascolta Chiacchiericcio, noi siamo grandi sostenitori di questa pratica che secondo me dovrebbe essere passata dallo Stato, ma vabbè, è un altro discorso.
2: Troppi soldi ci vogliono, guarda, se dobbiamo proprio farlo per tutti.
1: Tolta la tua attuale, relazioni tossiche ne abbiamo avute nella nostra vita? Tutti abbiamo avuto esperienze di relazioni tossiche.
2: Sì. Beh, non tante, fortunatamente. Però
1: e le riconosciamo adesso o lo riconoscevamo quando eravamo dentro la relazione?
2: Allora, dei sospetti anche quando si stava dentro c'erano. Però uno chiudeva un occhio, diciamo così. Non c'era un Filippo che ti diceva vuoi chiedere il falò di confronto.
1: Ok, diciamo stanno arrivando un sacco di messaggi al 347-342-5220, soprattutto di genitori che mostrano il programma ai bambini mettendo pausa e spiegandogli le cose. Quindi Steffi, non sei l'unica a farlo. Però hai parlato di red flag e questo mi ha dato forse un'idea. Facciamo così, mettiamo un disco e poi forse la sviluppiamo.

0: Ciao, buonasera. Scusate, non posso non intervenire, soprattutto in risposta al filosofo che si è scagliato contro Temptation Island. Ma lo sapete chi è che lo guarda?
1: Chi lo guarda?
0: Francesco Guccini.
1: Ah.
0: Andate a vedere l'intervista che ha rilasciato. Quello è il Grande Fratello VIP.
1: Vedi, cara, sì. È difficile spiegare, direi, però
2: non ha detto sono dei programmi della Madonna, ha detto che si diverte a guardare.
1: Sì, ma vanno presi con quello spirito. Qui noi
2: sì.
1: Stiamo discutendo di una valenza anche educativa, al certo. Contrario, evidentemente, però di una valenza educativa.
2: Non è che se Guccini si butta giù dal ponte, allora lo fai anche te.
1: A meno che non lo faccia con una chitarra. In quel caso, forse per continuare a seguire il concerto, magari lo farei pure. Sentiamo Giovanna.
3: Allora, non so se il messaggio arriva a chiacchiericcio, sono una prof. E volevo dirvi che Galliano è un prof strepitoso, ma anche un autore, ed è una persona veramente molto in gamba. Questa è sicuramente una provocazione, però vi consiglio di andare a vedere anche un libro di un'altra collega che si chiama Gaia Cenciarelli, e il libro si chiama Domani interrogo, ed è impressionante la tossicità dei rapporti che lei racconta da prof in classi del liceo, di un liceo a Roma. Ciao, saluti da Giovanna.
1: Grazie per la segnalazione, Giovanna. Manca Stefania Andreoli. Dov'è Stefania Andreoli quando
2: si parla di questi

0: Temi.
1: Prima Stefania ha citato la parola red flag, sì. Che spieghiamolo è il comportamento che una persona ha e che ti fa dire qui c'è qualcosa che non va, soprattutto per quanto riguarda le relazioni affettive. Quanto tempo è che non giochiamo a red flag, green flag?
0: È vero!
1: Se non sapete cos'è, dovete aspettare la pubblicità e poi ci giochiamo tutti insieme.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
3: Che spettacolo l'estate al cinema con Cinema Revolution. La rivoluzione continua. Dal 19 luglio al 20 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Scopri di più su cinemarevolution.it.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Allora, ci siete?
16: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggere

0: Offerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con ERA è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
4: Have fun with
5: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Sai quando vedi uno che va in giro con il fidget spinner? No? E tu lo vedi e dici, ma ancora gira sta cosa? Stessa sensazione quando sento Dracula di Tame Impala e Jenny. Cioè, l'ascolti e dici, allora, ma ancora gira, però ancora gliela molla questo disco.
1: Ma che vedi
0: avete,
1: te,
0: che avete appena ascoltato alle 19.38 su Radio DJ durante Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Siamo partiti dalla provocazione lanciata da un professore che propone di mettere nelle scuole Temptation Island per raccontare la diseducazione attività di quel programma, cioè
1: sì,
0: le

0: relazioni tossiche, cosa non si dovrebbe fare quando si vive una relazione, quali sono i segnali d'allarme, sì, le red flag, prima sì. Stefania ha citato proprio questo termine e ci siamo detti, ma è un sacco che non giochiamo a red flag, green flag, e allora facciamolo subito. Cos'è, Elisa, Stefania, red flag, green flag? Io vi do delle cose che un partner potrebbe fare al primo appuntamento e voi dovete stabilire se è una red flag o una green flag.
1: Quindi se è un segnale negativo o se è un segnale positivo.
0: Esatto. Okay. E potete scegliere liberamente. Pagax, anche tu. Grazie. Perché tutto sommato anche...
1: Grazie.
2: Io posso amare.
0: Esatto, anche tu. Nonostante
1: tu potresti uscire quel
0: cuore,
1: con qualcuno.
0: Quel cuore di pietra, sotto quel cuore di pietra batte un pene, ancora funzionante.
1: Dai,
0: però.
1: Ma dai, ma allora, cosa stai dicendo?
0: Cominciamo, no, dico per chi fosse interessato, perché comunque no, adesso certo. È vestito di merda, ma normalmente è una ragazza. Allora, diciamo così, red flag, green flag, sì. Arriva al primo appuntamento con un regalino.
3: Red flag.
0: Subito, strano. Non c'è neanche
1: sì,
0: pensato.
1: Cosa vuole?
4: Sì.
1: Ma se non
0: red
1: ci,
0: flag.
1: Se non ci conosciamo è strano.
2: È primo
0: appuntamento.
1: No, primo appuntamento. Strano, è manipolazione.
0: Oh, ragazzi e ragazze all'ascolto, sì, così no. Impariamo qualcosa. Vado avanti. Ti chiama baby.
3: No, al primo appuntamento.
0: In generale ti chiama baby.
1: No, io chiamo la polizia.
0: Stefania. Green flag.
1: Ma come?
4: Io Carlo lo chiamo baby.
0: Tu lo chiami baby.
3: Però non al primo
1: appuntamento. No, al primo appuntamento.
0: No, in generale. Ti chiama generale. Baby in generale, cioè anche dopo un po'.
1: Allora,
0: tu chiami la polizia comunque.
1: Io chiamo la polizia comunque baby, ma cioè se non lo so,
0: andiamo avanti.
1: Se il nostro primo film che abbiamo visto è Babe maialino coraggioso, ancora.
0: Andiamo avanti.
2: No, l'unica red.
3: Scusate, è il soprannome che si danno Ludovica Sauer e Catherine Babe.
1: Però loro credo parlino in inglese insieme, cioè abbiano parlato in inglese. Quindi Babe ci sta.
3: Non Baby.
0: Vediamo
3: babe.
0: Il prossimo.
1: Cioè se Ciccio Lancia mi chiama Baby, chiamo veramente la neuro, cioè.
0: Lo vedete in giro in una normale situazione tipo sabato sera con indosso la maglia della sua squadra del cuore.
1: Vabbè, sì. Non amo, no? Però che te posso dire?
0: No red flag.
1: Cioè, nel senso, una volta usciamo per andare a mangiare una pizza e lui mette la maglia.
0: No, lo vedi in giro con la sua maglia, con la maglia della sua squadra.
4: Però
0: del
4: dipende,
0: cuore.
4: Io sono stratifosa. E quindi comunque, se lo vedo con una maglietta che non è quella della Juve, impazzisco.
0: Questa cosa piacerà moltissimo a molti dei nostri ascoltatori, secondo me. Steffi?
3: Per me è green perché tutti i miei precedenti fidanzati non erano appassionati di calcio e li ho lasciati tutti.
0: Andiamo avanti.
4: Ok.
0: Non hai social network.
2: Green
0: flag per te, sì, Pagax.
1: Non lo so. Sono molto indecisa.
4: È impossibile che non abbia i social.
1: Cioè manco zero, proprio zero. Strano.
0: Per voi è red flag, ragazzi.
1: È un po' strano.
3: Ha 80 anni.
0: No.
1: Allora, se ha 80 anni
4: allora sì.
1: Se ha 80 anni, sopra i 70, diciamo così,
3: 12.
1: Va bene.
0: Ti chiama
4: 12.
1: Esatto.
0: Ti dà consigli su come diventare più muscolosa.
1: Ma
4: no.
1: Perché glieli ho chiesto?
0: Red flag. No, sì. Senza che tu senza glieli abbia chiesto.
1: Ma che cacchio
0: red.
1: Vuoi? Ma scusa,
0: ti permetti?
1: Ma perché?
0: Pagax red.
3: Se non te l'ho chiesto, come dice Chiara,
0: red flag, red. Chiara red flag.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Ma cosa vuole?
0: È un grande fan dell'astrologia.
1: No.
3: Bello green.
0: Green flag per Steffi. Pagax
2: red.
0: Pagax super e Chiara red. Andiamo
1: super
0: avanti.
1: Red.
0: Parla in maniera molto positiva dei suoi ex. Questo
3: green.
1: Dipende cosa intendiamo per molto,
2: molto
1: positiva.
0: È contento, cioè te ne parla bene, non al primo appuntamento.
1: Ah, vabbè, se dice no, vabbè, comunque è stata una cara persona, ok. Se dice no, vabbè, ma non puoi capire quanto era bella. Lì inizio.
0: Steffi ha detto green.
3: Green arancione. Se fosse anche una mia conoscenza.
0: Ok.
1: Ah, ok.
0: E Eli?
4: Come Chiara.
0: Ok.
1: È una beige flag.
0: L'ultima veloce. Flag. Apprezza Elon Musk.
2: Red
0: per Steffi.
2: Red.
0: Eli.
1: Reddina, bella reddina. Bella red.
4: Arancione.
1: Arancione.
0: E se è Elon Musk?
1: No. Che
4: no,
0: ragazzi, è l'uomo più ricco.
1: Lascia giù qua un milione, va.
0: Elon, io ci sto invece se vuoi, scrivici.

0: se ti fa il balletto alla Backstreet Boys, deve sapere apprezzare la buona musica.
1: In quel caso credo di parlare a nome di tutti, totale green flag.
2: Totale.
1: Poi magari è Pacciani, però non importa.
2: No, però se
1: sa fare i Backstreet Boys, gli o le diamo una possibilità. Dobbiamo voltare pagina perché siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio e non so se ve ne siete accorti, si sta svolgendo il mondiale di calcio maschile. Tra le polemiche, ieri alla fine il Belgio ha battuto gli Stati Uniti per 4-1, ponendo fine a quella diatriba sul cartellino rosso, pare annullato da Donald Trump. Nel frattempo si sta svolgendo Argentina-Egitto e colpo di scena sta vincendo l'Egitto per 2-1, vinceva 2-0, da poco ha accorciato le distanze l'Argentina. Ma a noi del calcio interessa poco, noi siamo più interessati al mondialiccio. Arriva

0: Lo spieghiamo ogni volta cos'è il mondialiccio, è una sfida fra le nazionali che partecipano al mondiale di calcio maschile, ma per ogni nazione noi abbiamo preso una canzone, la canzone più rappresentativa.
1: Sì.
0: Per l'Italia avremmo scelto Nel blu dipinto di blu, Volare per capirci. E siamo arrivati agli scontri a eliminazione diretta.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo assistito a Svizzera-Germania,
1: sì,
0: scontro tra DJ Bobo Chihuahua per la Svizzera e 99 Luftballons per...
1: 99.
0: Esatto, Neunze. Quella lì per la Germania, e ha passato il turno la Germania, che quindi incontrerà una tra Messico e Uruguay. Restano però ancora sfide dirette da fare. Chiara, vai con l'estrazione.
1: Estraggo le due,
0: oggi,
1: le due squadre che oggi,
0: yes,
1: si scontrano. La prima squadra è il Congo con Mario.
0: Possiamo dire la sorpresa del mondializio.
1: Sì, sì.
0: Stupenda. Questo è il Congo,
1: è il Congo
0: che ha vinto il suo girone a sorpresa.
1: Sì.
0: Non era neanche un girone facilissimo,
1: no,
0: se non ricordo male. Vediamo.
1: Bravo
0: contro...
1: Mario.
0: Conte... Sì, la canzone si chiama Mario e loro sono, anzi,
1: lui
0: Franco.
1: Si chiama Franco,
0: Franco
1: l'autore.
0: E le TPEK Jazz.
1: Sì.
0: Qualcosa.
1: Una band. Ok. La seconda squadra è l'Argentina con Bomba.

0: bomba.
1: Ed è la prima volta che ci capita bomba. Che una nazione che gioca al mondialiccio stia contemporaneamente giocando la partita vera, sebbene contro l'Egitto.
2: E ha pareggiato.
1: Ha pareggiato l'Argentina.
0: Urca! È partita bomba ed è
1: proprio in questo momento. Chi ha segnato non riesco a dirvelo in questo momento.
0: No, Messi. 83esimo. È vero, Messi.
1: Quindi, Congo o Argentina? Come al solito siete voi a deciderlo. 347-342-5220 per il vostro voto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mi aspettavo un'altra parola, un'altra frase, un altro sospiro di Angelina Marco. Angelina Mango e Marco Mengoni. Avevo fatto una crasi.
2: Angelina Marco,
1: mi era scappata,
2: però,
1: una crasi. È finita la gara del mondialiccio, non quella del mondiale. Siamo 2-2, Argentina e Egitto. Mancano 3 minuti al 90esimo. Mentre invece al mondialiccio, ragazzi, vi dico solo che il risultato è stato stabilito per 2 soli voti di differenza. E raga, non so come dirvelo.
2: Sorpresa.
1: Non so come dirvelo. Ma tra Congo, Mario, si chiama così la
2: Mario
1: canzone,
2: la
1: e Argentina, bomba, supera il turno il Congo.
2: Elisa è molto indispettita.
1: Per la gioia dell'ufficio programmazione musicale, al quale oggi abbiamo strappato la promessa che la canzone vincitrice del mondialiccio
2: la mettiamo.
1: Cercheremo di metterla subito dopo la fine del torneo. E dovesse vincere Mario per il Congo, sentiremo tutta intera questa canzone che dura 7 minuti e 05.
2: No, vabbè, dai.
1: Per darmi l'idea.
2: No, dai.
1: Con
2: il Congo è lunga ancora.
1: Esatto, con il Congo che supera il turno abbiamo finito. Grazie mille a Elisa in redazione. Grazie a Stefania in redazione bis. Grazie a Francesco Pagax Paganelli in regia. Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: E ora la linea va al sempre ottimo WAD. Noi ci risentiamo domani tra le 19 e le 20, sempre qui su Radio DJ. Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Lake DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una

0: marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli sa di bianco, sa di buono.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Eccolo il vostro disco preferito!
7: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo, tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Facciamo strada a chi torna a casa. E a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina deghi.it.
15: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi devi solo cliccare.
15: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
18: Ma da quanto siamo su quest'isola?
19: Ah, ho perso il conto.
18: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
19: Stappiamola.
18: Allora, che c'è scritto?
19: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
18: Allora l'aperitivo è salvo.
19: L'aperitivo sì, ma noi?
18: No, non pensiamoci adesso.

Salva anche la tua estate con mini prosecco, feste, bollicine, musica e naturalmente l'aperitivo con mini prosecco maschio, mini prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi istanti alle 20. DJ! Ultimo appuntamento con le notizie e i principali fatti del giorno. La Premier Meloni è arrivata ad Ankara, dove questa sera parteciperà alla cena dei leader della NATO. Al tavolo ritroverà anche il presidente Trump, che ieri l'ha attaccata per l'ennesima volta. Ma la presidente del Consiglio terrà la linea di Palazzo Chigi, ossia nessuna risposta alle provocazioni del capo della Casa Bianca. Trump, nel pomeriggio, appena arrivato al vertice NATO, ha attaccato gli alleati colpevoli di non aver aiutato gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Meloni, ha detto Trump, è una brava persona, ma non c'è stata per noi. Scioglierà tra poco i dubbi sulla sua candidatura all'Eliseo Marine Le Pen, condannata a 3 anni per appropriazione indebita di fondi pubblici europei. La leader del Rassemblement National ha la possibilità di candidarsi comunque alle presidenziali 2027, ma aveva preannunciato che in caso di condanna col braccialetto elettronico, così come è stato, avrebbe deciso di non partecipare alla corsa. Verrà interrogato domani dai PM l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'ipotesi degli inquirenti è che Lavitola possa essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo. Ranucci si dice convinto della sua innocenza. Sono stordito, ha detto, con Walter abbiamo un rapporto di amicizia. Al termine di un lungo interrogatorio è stato fermato perché sospettato di omicidio il figlio della donna di 59 anni trovata morta in casa a Sanremo. Ieri sera era stato proprio il ventenne ad allertare i soccorsi perché non riusciva ad entrare in casa. Molto probabilmente l'ha strangolata. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon e per la terza volta in carriera raggiunge la semifinale dello Slam di Londra dopo il successo ai quarti contro Struff. L'azzurro ha superato il tedesco in 3 set. E il calcio col mondiale, oggi si giocano gli ultimi 2 ottavi di finale, ancora in corso Argentina e Egitto con i sudamericani in vantaggio per 3-2 alle 22 Svizzera-Colombia.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore qualche nuvola al nord e su Toscana, Umbria e Marche, ma senza piogge, sereno altrove. Domattina ancora bel tempo ovunque, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Nel pomeriggio pochi cambiamenti, temperature sempre elevate. Il meteo.it torna domattina alle 7.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick dall'Angelica.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Have fun with
11: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
12: Radio DJ.
13: Go, go, go, go, go!

0: Oh, wow!
1: Quello che l'ho!
0: E riproduci, va!
2: Riproducilo.
3: DJ
1: Radio DJ Radio.
0: Allora, chi non salta è...

0: In Italia è martedì.
1: Su Radio DJ,
2: lui si chiama Michele.
0: Jump around! Allora, mi dicono gli esperti di calcio che c'è stata una partita incredibile che si è appena conclusa tra Argentina e Egitto. Stava vincendo l'Egitto e poi boom, boom, boom.
3: Sì.
0: Tre gol dell'Argentina contro due, ha segnato ovviamente anche Messi. Certo che, insomma, ha rischiato un po' Messi.
3: Sì.
0: Siamo Messi che abbaiamo, siamo messicani.
4: Gang.
0: Citazione dei Comacose, rest in peace.
3: Certo.
0: Ah, quanto ci mancano i Comacose. Quante cose non gli abbiamo... Cioè, gliene abbiamo dette tante, i Comacose, però...
3: ne hanno dette anche loro,
0: Sì, chissà se torneranno mai. E poi c'è un certo passato che ogni tanto sarebbe bello rivederlo. Per esempio, oggi del 1970 debuttò alla radio, che è questo media dalla quale vi stiamo parlando pure noi,
3: sì.
0: Il microfono, la radio si chiama
3: Radio DJ.
0: Però oggi del 1970 debuttò un programma radiofonico che nessuno di noi per motivi anagrafici ha potuto ascoltare mai.
3: Vero.
0: E cioè Alto Gradimento con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Poi abbiamo visto qua e là delle clip, o quantomeno credo che sul Rai Play
3: si poteva riascoltare tempo fa.
0: Tu sei qui per lavoro o per...
3: Passavi
0: da, okay. Si poteva riascoltare, però siccome in queste sere estive in cui non siamo visibili, infatti sono in una posizione anche abbastanza importante adesso, di stretching.
3: E io ho sbagliato scarpe.
0: Vabbè, tanto non ci vedono.
3: No.
0: Sarebbe bello raccontare un po' il passato ai presenti. Per esempio, se qualcuno ricorda Alto Gradimento, cioè che noi sappiamo essere un pilastro della storia della radio italiana, però qualcuno che ce lo racconti, che ci racconti che cos'era, com'era, perché è stato così importante.
5: 347-342-5220.
0: Let's go.
6: Say what? Thinking about you.
7: Radio DJ.
8: And it goes.

0: Sì.
1: Ti rimane in circolazione almeno 6 ore.
0: Sì, come un antidolorifico.
1: Sì, anche come una crema solare.
0: Certo.
1: Quanto dura una crema solare?
0: Beh, dipende. Diceva ieri Giada
2: ogni 2 ore.
1: Ogni 2 ore devi ricremarti?
0: Sì.
1: Ok.
3: Say what, fratello carnale. Say what, bella what.
1: Ciao amico mio. Allora, perché il tuo gradimento è stata così importante? Ce lo raccontano in maniera molto efficace,
0: sì.
1: Perché nacque, tra le altre cose, la figura di quello che allora si chiamava disc jockey, cioè oltre alla comicità, i personaggi paradossali, la lingua, lo slang, diremmo oggi, la musica, c'era la musica, ok? C'era quantomeno un approccio alla musica differente rispetto agli altri canali Rai, e quindi insomma è anche carino ogni tanto ricordare il passato raccontato ai presenti.
4: Ciao Ad.
1: Ciao.
4: Che fai stasera?
1: Raccontiamo il passato ai presenti,
0: certo.
1: Cioè, più che altro ce lo facciamo raccontare in un certo senso. Per Bertuz No Pain, si chiama così questo ascoltatore,
0: sì,
1: No Pain,
0: che salutiamo
1: No
0: fortemente.
1: Gain. Io che sono di Altamura, città del pain di Altamura, che tra l'altro è da un po' che ci provo
0: a fare questa battuta?
1: No, questa l'ho fatta più volte.
0: Ah,
1: no,
0: okay.
1: Che provo a far mettere una scritta all'ingresso. Città di Altamura, città del pain. No pain, no gain.
0: Non capisco perché non ti danno retta. È veramente da farsi delle domande.
1: Lo so, anch'io.
5: Carissimo Wad.
1: Ciao amico, benvenuto It's Radio DJ. Saluto anche tutte quelle persone che, mentre noi siamo qui a farvi un po' da sottofondo,
0: sì,
1: sono lì già in una serata per molti di vacanza. Ci sono,
0: sì,
1: persone già in vacanza.
0: Dati loro.
1: Lo so bene, perché tra qualche giorno ci vedremo a Pantelleria di Island Foods Tea 2026. Diversi eventi, arrivo ovviamente anch'io tutto pupazzo, ma c'è Boss Doms, c'è Mace, c'è Sven Vatt. Cazzo guardi?
0: Cosa devo fare? Ballare?
1: No, mi guardavi con alto sgradimento.
0: No, mi piacerebbe dire, se siete a Pantelleria, andate a mangiare al ristorante Principe Pirata, che sono dei tatoni.
1: Stai sparando così una promozione?
0: Beh, consigliate

0: non vado e non mi pagano, però sono molto bravi, sono dei tatoni e se lo meritano.
1: Cosa non si fa per una cena gratis?
0: Considerato che io sto a Milano e non sono a Pantelleria.
1: Guarda, no! Facciamola bene, metti il jingle promotion, vai.
0: Ma non prego. È vero. Comunque no, vabbè, se siete a Pantelleria nei giorni del Fusti Festival, Island Festival,
1: Island
0: Fusti Festival, andate a Punta Carace a mangiare dal principe pirata, dalla signora Franca e il signor Luciano.
1: Pensa a te, che promozione gratuita. Il sito è theislandfestival.net, quinta edizione. Non vedo l'ora, sono molto gasato, non so come vestirmi, ma immagino versione mare.
0: Eh sì, sì, sì. No giacca di pelle. No giacca. Conoscendoti.
1: No, quindi no. Le cose pesanti le
0: lascio. Le scarpe da topolino, no.
1: Ah no?
0: The Ronald, no.
1: No, quelle sì. No, io senza scarpe da topolino non esisto.
0: Ah, perfetto.
2: Ciao Italia!
1: Yo, ladies and gentlemen, welcome to the party.
3: Facciamo una festa.
1: Era l'anno 2007. Rise up, rise up!

0: Wout is live right now. Don't miss out.
1: Radio DJ. One nation, one station.
2: Però quest'estate mi sa che almeno ho capito una cosa importante. E cioè, le cose brutte, ma anche quelle brutte brutte, se non si va solo, fanno meno paura.
3: Wout su Radio DJ, gang!
4: Grazie per esserci.

0: Sorry, scusa, lo siento.
1: Guarda, sei un bravo ragazzo, non ho capito un cazzo di quello che stai dicendo.
0: È il titolo della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, di cui Kendrick Lamar è stata...
2: Fu innamorata di
0: Zanotti, poi a un certo punto basta.
2: No, ma ho scoperto che quel nome mi crea delle grandi difficoltà.
0: Zanotti.
2: Quindi, no, il nome.
0: Riccardo.
2: Sì.
0: Ok.
2: Ho avuto dei problemi.
0: Chissà se in alto gradimento c'era anche un personaggio dal nome Riccardo, ma sentiamo secondo Fla...
2: Scusate, mi faceva ridere.
0: Faceva ridere
2: me per il mio passato.
0: Ok, sentiamo Flavia come ci racconta Alto Gradimento, la cui prima puntata andò in onda oggi del 1970.
3: E Alto Gradimento è stato epocale perché, un po' per le cose che hai già detto, ma perché era la novità assoluta, canzoni da giovani e non le solite litanie.
0: Capito, cioè era musicale soprattutto Alto Gradimento e poi ovviamente entertainment, c'è la comicità. Gaia conferma al Principe il Pirata si mangia da Dio,
2: quindi
0: è partita sta promozione per questo ristorante incredibile.
2: È buonissimo, quando andrai mi dirai.
0: Sì, venerdì sabato sono là.
4: Wait, what?
0: Ciao.
4: Avevo capito che venivi dal Damur. Dal Dia, la sera si dite che cosa classica.
0: Che cosa.
4: Ciao belli.
0: La razza tua. Altamura, che è vicino Ruvo di Puglia, ok?
2: Sì.
0: Siamo in Puglia, a Ruvo di Puglia c'è una gelateria, minimo una, ma soprattutto una che si chiama Mocambo, ed è al centro dei vari articoli di questi giorni, perché in questa gelateria vendono un gelato, cioè il cono è una slurpata
2: alla modica.
0: Questo sono io che mangio il gelato.
2: Sì, bella immagine, grazie.
0: È perché voi come lo mangiate il gelato? C'è chi lo mangia col bacio, cioè fa...
2: Scusami. Non credo di...
0: Vabbè, gelato alla modica cifra di 95 euro.
2: Sì, vuoi sapere... tutto
0: a posto. Spiega un po'
2: cosa c'è sopra.
0: Anche Flavio, persino Flavio Briatore ha storto il naso. 8K di naso, Flavio Briatore, che tra l'altro ha aperto il Crazy Pizza in Puglia anche, però dall'altra parte, un po' più avanti.
2: Lontano dalla gelateria.
0: Sì, perché costa 95 euro?
2: Allora, intanto, il gusto si chiama Scettro del Re, ok? Ed è una creazione della gelateria realizzata con zafferano iraniano in pistilli e ricoperta da una foglia d'oro edibile a 24 carati.
0: Cioè, stracciatelle e cioccolato era troppo semplice.
2: Per quello che leggo, 95 euro mi sembrano anche pochi.
0: Oro
2: 24 carati.
0: Ma perché l'oro si può mangiare?
2: Mi fai delle domande scientifiche a cui ovviamente non so rispondere.
0: No, però c'è anche tutta una dietrologia storica, perché il signor Luigi, che è il maestro pasticcere, vabbè, una storia lunga, ragazzi, cioè, fidatevi. Sì. Cioè, andò a Napoli, poi rimimportò questa ricetta.
2: Questa storia,
0: ma in sintesi?
2: È in sintesi.

0: tanto, e anche Briatore a un certo punto.
1: Come raccontiamo noi le news.
0: Sì, sì, però, vabbè, se però si
1: aspetta,
0: può dare
1: facciamo
0: male...
1: così. Dichiara aperto un televoto, certo. Cioè 95 euro un cono gelato, anche se all'interno c'è l'oro edibile 24 carati.
0: Zafferano iraniano.
1: Esatto,
0: eh.
1: È accettabile o è sempre comunque troppo?

0: Aspettami nel buio, che sembra anche un po' tipo una minaccia questa qua. Hold me in the dark, nuova canzone di Miles Smith.
1: Va tutto alla grande.
0: 20 e 27 minuti, intanto salutiamo Francesca.
2: Ciao Wad, ciao. Volevo dire che ogni volta che sento sorry, scusa sento dei pinguini tattici, mi viene in mente l'intro di Sorry di Madonna.
0: Sorry.
3: No, quella è Justin Bieber. Every little thing that you say until
4: Ah no, quella è Hang Up. Quella.
3: Infatti, come fa Sorry?
0: Hang Up.
5: Je suis désolé.
0: Je suis désolé.
5: Please don't say
0: Madonna.
5: You're sorry.
3: Ok.
0: Vabbè, comunque l'intro dopo, il nostro mondiale intro, grande dopo, successo, dopo aver preso un gelato da 95 euro. Succede a Ruvo di Puglia, ovviamente c'è tutta una storia, non stiamo giudicando, però è chiaro che è tanto un cono gelato che ne so, se hai tre figli, una moglie e vuoi fare il brillante, dici vi compro un gelato a 95 per 4.
3: È tanto.
0: Ti compri un iPhone.
3: 100 per 4 meno 20.
0: Hai capito?
4: 380,
0: cioè 380 euro un gelato famiglia.
6: E qui si dovrebbe citare soltanto Vanna Marchi.
0: Comunque,
3: un po' sì,
6: citando Vanna Marchi. Ci sì, sta. È giusto.
0: Poi scrivono anche lo zafferano, ci diceva anche Giaggia che è lo zafferano che costa di più dell'oro addirittura. Quindi
4: Più dell'oro non lo so,

0: Però sì, secondo me incide più lo zafferano che l'oro, perché comunque per fare un gelato ci vorranno diversi chili di zafferano.
1: Incredibile, tutto ciò ha il sapore della cremolada.
0: Cremolada?
1: Si chiamava cremolada, c'è scritto qua, però forse cremolata la chiamano alcuni. All'epoca cremolada.
2: Ciao Wad, Marco da Molfetta.
1: Ma
2: io penso che non è un problema, perché alla fine noi siamo liberi di poter scegliere se vogliamo assaggiare questo gelato da 90, da 100, da 1000 euro o chi che sia. Dipende sempre da noi, non vedo perché bisogna...
1: Alle vocali molto strette, visto?
2: Poi,
0: sì.
1: Molfetta.
2: Sinceramente sentire Briatore che storce il naso quando lui vendeva la pizza quasi a, se non ricordo, ma a 60-70 euro, quello
1: sì,
2: che sia. Quindi a lui era giustificato, a questo signore di Ruvo no?
1: No, anche la pizza.
2: Ma città mer, Flavio. Ciao, va,
1: un ex plus finale che risentirei, perché è un messaggio, è un messaggio per Flavio Briatore da parte di Marco di Molfetta.
2: A questo signore di Ruvo no? Ma napa città mer, Flavio. Ciao, va, mi voglio bene.
1: Anch'io ho capito cosa ha detto, non so quanti abbiano capito, però teniamola là, teniamola là.
3: Sta proprio bene alla DJ, super freshness bro, ti voglio bene, un abbraccione.
4: Bella per Radio DJ, gang, gang.
5: Radio DJ, bitch.
1: Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno Gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e il 12 luglio a Bibione.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
10: Ecco qua.
9: Scarpe. Beh, carine queste.
10: Carine quelle, eh?
9: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
10: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
9: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
10: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
13: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia,

0: scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Have fun with
11: Chantecler, il gallo del pulito.
12: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate è solo all'inizio.
13: Say what? What up? Say what? Say what?
14: Radio DJ.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: No, sono qui con il gruppo, con la gang,
1: il gruppo,
0: con la crew, con lo staff. 20 e 40 minuti, what's up?
2: Bella Wad.
0: Ciao.
2: È tutto molto bello, ma il jingle?
3: No.
0: Io oggi volevo dare un po' di respiro, un po' di detox dei jingle realizzati.
1: Adesso vi segno il numero di questa persona che ha scritto.
0: Alessandro, jingle realizzati in tempo reale. Scusate, ma Alessandro vuole il jingle. Scusa, ma Alessandro vuole il jingle. Che comunque è sempre più alto il livello. And you know what it is. Scusa, ma Alessandro vuole il jingle. Check this out.
4: Ciao Italia.
0: Sì, ci casiamo. Jingle. Fatti cotti e cucinati in tempo reale, fatti tipo il gelato. Nunzia intanto su Alto Gradimento, la cui prima puntata andò in onda oggi del 1970, dice: l'hanno già detto che Alto Gradimento era il nonno di tutta questa comicità no sense da Frassica, Fiorello e tanti altri. No, però grazie di averci specificato anche questo.
5: Guarda che mi sa che prima vi siete confusi,
0: cioè,
5: quella è la marmolada, non la cremolada. È un posto.
0: No, allora era la cremolada, perché la storia della pasticceria, della gelateria Mocambo di Ruvo di Puglia nasce dalla crema del re, che fu insomma messa così, messa in piedi. Che una crema, cosa si fa? La si
3: sul
0: crea,
3: cono.
0: Si è messa sul cono, si chiamava crema del re all'epoca. Prima di crema del re, perché piaceva tanto al sovrano, la chiamavano cremolada.
6: Ciao Wad.
0: Ciao.
6: Per il gelato da 95 euro, tenete conto, se può sembrare caro, ma tenete conto che lo zafferano ha il prezzo che varia al chilo tra i 10.000 e i 35.000 euro.
0: Lo zafferano.
6: Un chilo. Quello iraniano ha un prezzo tra i 25 e i 30.000 euro al chilo.
0: Ma non mettiamo in dubbio i costi delle materie prime. Il punto è arrivare a comprare un gelato così costoso, ma lo stesso discorso vale anche per la pizza. Poi molti stanno dicendo: ognuno è libero di spendere come vuole i suoi soldi, ma siamo pronti ad una top 5 di gelati i cui gusti non esistono. Prima di collegarci con l'ufficio Kendrick Lamarta, sentiamo gli ascoltatori se ce l'hanno. Cioè, top 5 di gusti di gelato che non esistono e per i quali saresti disposto o disposta a pagare anche centinaia di euro. Say what?

0: Quando ci sei tu è come tornare a casa, dai.
1: Hey guys, it's Ava Max. I am here at Radio DJ and you're listening to Say What.

0: fratello.
1: Hype. Eva Max, che è stata ospite nostra tre volte, il 7 marzo del 2019, il 9 marzo 2021, potrei sperare anche date a caso, non è che uno va a controllare,
2: no.
1: Ma qui non diciamo niente di falso.
2: Mai.
1: E poi anche un puntatone, il 25 novembre 2022, in cui avevamo ospite nella stessa puntata Max Felicitas, Max Biagi e Ava Max. Ditemi voi.
0: Hey baby.
1: No, ditemi voi, cioè, non so, mi sento incompresa. Mi sento incompresa.
0: Sei what?
1: Cioè, spero che qualcuno comprenda.
2: Colga, certo.
1: Colga. Perché c'è chi coglie e chi.
2: Vabbè, dai.
1: E c'è chi Massimo.
3: Ciao ragazzi, ma per un chilo di zafferano basta cercare su Google, bastano 0,5-0,3 grammi.
1: Per fare il gelato, dice lui.
2: Sì, ma chi è che compra un chilo di zafferano?
1: No, ma poi per
2: Massimo,
1: fare un gelato
2: my love.
1: Massimo. Comunque, tutto pronto, partendo dal gelato 95 euro a Ruvo di Puglia, per una non attesa top 5.
2: Grazie.
1: Di Kendrick Lamarta. Jingle.
2: Insomma, carriera rovinata.
4: Top 5 di Kendrick Lamar.
2: Grazie.
1: Ah, yeah. Allora, e questa top 5 non attesa ha come tema i gelati i cui gusti non esistono, ma che uno tu, cioè saresti
2: molto
1: disposto
2: stivi,
1: molto stivi
2: estivi,
1: che uno pagherebbe anche tanto,
2: magari. Sì,
1: vai con la non attesa.
2: Allora, al quinto posto abbiamo il gelato al gusto di riposino sul lettino della spiaggia prima di farti un bagno e poi spararti una lingua di focaccia al baracchino.
1: Molto bene.
0: Bueno.
2: Al quarto posto abbiamo il gelato al gusto di coda in autostrada con tua madre che ti dice tranquillo, tra un'ora siamo arrivati.
1: Al gusto di, non ho capito?
2: Tua mamma che ti dice tranquillo, fra un'ora siamo arrivati.

0: Ah,
1: quando sei in coda, certo, in autostrada, ok.
0: Terzo posto, il gelato al gusto di vuoi anche la cialda, che tanto se la vuoi non te la danno e se non la vuoi invece eccola lì piazzata nella coppetta.
1: Forse dovremmo abolire le cialde.
0: Ma infatti se uno la vuole se la prende a parte.
1: Sì, a parte.
0: Poi, secondo posto, abbiamo il gelato al gusto di quegli impegni che hai bidonato al grido di ne parliamo dopo le vacanze e poi le vacanze sono finite e hai dovuto farli davvero.
1: Quindi è un gusto brutto questo qua, un gusto amaro.
0: C'è anche gente a cui piacciono quei gusti strani, sì, che sì. Dici, ma chi è che li prende? Magari qualcuno.
1: Gusto più strano? Cremolata anche.
0: Che cremolada.
1: Cremolada è quella originale. C'è Phil che mi ha fatto un segno che è politicamente scorretto, tra l'altro. Vai con l'ultimo.
0: Io. Ultimo posto, gelato al gusto di coccodrillo gonfiabile che hai voluto dire ci penso io, non ci metto niente e adesso sei in debito di fiato per i prossimi 15-20 giorni lavorativi.
1: La non attesa top 5 di Kendrick Lamar.
2: Say what? You make me feel alive again.

0: Beautiful. Anima, che è italiano, l'abbiamo detto più volte, ha suonato anche al Coachella e che torna da superstar in Italia il 19 settembre a Raw, live show in partnership con Radio DJ M2O.
1: DJ Wad, yes. Giusto?
2: Ciao Wad, sono Roberto, ci eravamo sentiti a fine maggio. Che ti avevo chiamato perché mi ero licenziato, avevo cambiato vita ed ero andato a vivere in Costa Azzurra. Domani è il mio primo giorno del mio nuovo lavoro in Costa Azzurra, fammi gli auguri, ciao.
0: Grande,
2: ciao,
0: Roberto,
2: ciao.
0: Spacca tutto, è bellissimo essere anche solo nel sottofondo delle vostre vite, sapere le vostre storie. Vedi, lui aveva lasciato tutta una sua precedente vita per cambiare e, come disse il poeta di Via Massena, lo spazio che lasci è importante quanto il suono che crei. Radio
3: DJ. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here, you know what it is.
4: Say What? Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
17: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io! Deghi provare!
16: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
20: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
21: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
20: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
2: Ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
23: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Mastery in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
24: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
25: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
26: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
25: Oh, Contacta, adoro!
26: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
27: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 21.
3: Gang.

0: Bueno.
1: Radio DJ.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ridi. E ridi.
1: Mamma mia, che puntatona stasera!
0: Wiz Khalifa, quello che ride, con Machine Gun Kelly, che è di Houston, Texas.
2: I think we got a problem.
0: Alla nostra intelligenza artificiale, quanto costa un gelato artigianale a Houston? Vai, sparate un prezzo.
2: $6.
0: Giaggia?
2: 5,80.
0: Invece, il prezzo di un gelato artigianale per una coppetta classica,
2: sì,
0: in media $10.
2: Se lo mangiano loro, va
0: Ma
2: bene?
0: Infatti sì, la coppetta grande.
2: Okay.
0: $10 però è tantissimo. Certo, non arriva ai 95 euro del gelato al rubo di Puglia, al Mocambo, però sono, cioè, lì c'è l'oro e lo zafferano. Qui a Houston ti danno due polpette.
2: Volevo dire, stracciatella $10 a Houston... E sotto oro e zafferano a 95. Preferisco 95 oro e zafferano piuttosto che 10 la stracciatella.
0: Quindi tu dici il rubo di Puglia maggiore Houston,
2: sì,
0: Texas,
2: sì,
0: la città di Beyoncé, tra l'altro.
3: Gelato zafferano, il prezzo è un po' salato, con la carta l'ho pagato.
0: Esatto, certo. Comunque, se vado a Houston te la porto una...
2: Una coppetta. Verrà buona.
0: Sai che adesso nel turismo, non, per molti, quantomeno quello che ci racconta l'internet, io non porto niente. Cioè, il souvenir la trovo una cosa un po' troppo vintage.
2: Beh, però se viene richiesto, tipo,
0: peggio ancora. Ma no, ma te lo compri
2: davvero?
0: Su Amazon.
2: Io lo chiedo a tutti.
0: Infatti, nessuno ti porta niente, tra l'altro.
2: Sì, infatti.
0: No, però tra poco scopriremo l'alternativa, cioè quello che sta sostituendo le vecchie cartoline o anche le calamite.
2: La so.
0: La so, ma la diciamo a tutti quanti
2: dopo.
0: Tra un attimo.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Un codo, una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
5: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
6: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Have fun with
8: Fuse Tea. La vita ha più gusto quando c'è fusione.
9: Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico mio caro amico qui portiamo il movimento, lui mi dice stai tranquillo che siamo su radio DJ, say what, qui dentro c'è la

0: I Want You. Gordo. Loco, loco.
1: I want you.
0: I want you. Ho fatto un pensiero su Gordo.
2: Ah, ok, ok.
0: Ma non lo dirò.
2: Va bene così.
0: Perché è simpatico. Simpatico, nel senso, quando è stato nostro ospite, sì, è stato simpatico.
2: Il pensiero era brutto?
0: Poi no, era simpatico.
2: Ah, dillo.
0: Poi l'ho visto anche al Fee Beach, a Porto Cervo, Porto Cosa, Porto Sardegna, posti pazzeschi, bellissimi. C'era Gordo che suonava. Lui ha questa caratteristica: prima di salire sulla console, fa scendere, fa uscire tutti quelli sulla console,
2: sì,
0: e riempie la console di ragazze pazzesche.
2: Ma è una roba che non fa nessuno.
0: Beh, no, tipo chi lo fa? Marco Carola, lo fa Bob Sinclair.
2: Se c'è una console, io vedo sempre delle ragazze
0: signora,
2: intorno. Ma la signora sarai tu.
0: No.
2: Non frequento quei posti. Cioè.
0: Frequenti?
2: No, però dico,
0: cioè, adesso,
2: i video
0: Kendrick
2: mi sembra
0: Lamar
2: che ci
0: in
2: siano spesso.
0: Ah, nei video. Solo che nei video non riesce a percepire la... Per esempio, abbiamo parlato di Houston. Nessuno di noi è stato a Houston.
2: No.
0: La città di Machine Gun Kelly.

0: e non riesci a percepire la vibe a distanza. Invece un ascoltatrice ci tiene a dire che ha vissuto 3 mesi a Houston e dice: è tutto troppo caro, tutto troppo caldo e soprattutto troppa noia. Dice: non pensate che il Texas abbia fascino, la cultura e la bellezza è maggiore in Europa adesso, virgola. Comunque la cultura e la bellezza maggiore in Europa proprio a livello mondiale, ok? Ci sono pochi casi nel mondo di cultura bellezza maggiore dell'Europa.
1: E con questo...
0: Dici, può già finire qua
1: no,
0: la frase?
1: No, dico no.
0: Però Houston, boh, deve essere bello. Comunque è cresciuta Beyoncé, mi immagino, lei che cammina tutta...
1: Dalle ragazze di Gordo alla potenza culturale europea. Un programma che contiene moltitudini.
0: Sì, un range di argomenti molto esatto. Vario, che ora arriverà a raccontarvi qual è l'alternativa che si sta diffondendo nel mondo, secondo l'internet, alle cartoline o alle classiche calamite comprate come souvenir dalle vacanze.
1: Sì, adesso ci si porta a casa altro. Tu mi insegni che il trend del 2026, tra tutti i trend che ci sono, perché ce n'è uno al giorno,
0: sì,
1: c'è anche quello del tan maxing, cioè che bisogna cercare di abbronzarsi il più possibile in minor tempo possibile. È un trend che è anche abbastanza pericoloso, quindi occhio, mettetevi la crema.
0: Yes.
1: Ma a proposito di mettersi la crema, adesso a quanto pare, dato che tutti sono fissati con l'abbronzatura, quando si va in un posto, diciamo lontano, un posto diverso da dove si vive, si va in vacanza,
0: sì,
1: ci si...
0: Sentite.
1: Si cercano,
2: avete sentito?
1: Cercano le creme solari
0: come souvenir.
1: Sì, no, ma neanche come souvenir, però l'importante è collezionare delle creme tutte diverse. Per esempio, sei americano, vieni in vacanza in Europa, ci sono dei marchi che in America non ci sono, e quindi si va, invece di andare nei negozi di souvenir, si va nelle farmacie a cercare delle creme solari che in altri posti non ci sono.
3: Amo, ma tutto a posto.
0: Che brutta fine che abbiamo fatto noi esseri umani, eh.
1: Ah, tu dici proprio noi come,
0: sì, sì, come
1: generale
0: specie.
1: Pensavo noi quattro.
0: Cioè siamo proprio insani. Insane. Insane in the brain. Era il 1993. Insane in the membrane. Cypress Hill.

0: Say what?
1: Ladies and gentlemen, Jolier su Radio DJ. Ciao Fratem.
2: Come stai?
3: Quando tu solo te ne vai, tu solo te ne torno.
1: Sei una grande persona, Emanuele.
2: Grazie, Fratem.

0: te.
1: Geolier con Ultimo Due Record Man. Si parla tanto dei numeri che stanno facendo. Sembra che ormai fare i concerti, il business dei concerti, sia più numerico che di vibes, no? Di unire così tante persone. 250.000 per Ultimo, 3 sold out a Napoli e 6 l'anno prossimo per Geolier. Nelle ultime ore si parlava anche di Harry Styles,
2: 12 Wembley, che è un record nella storia,
1: che però adesso bello, siamo contentissimi di tutti e tre.
2: Attento.
1: Di Vasco Rossi l'anno prossimo, che fa. Però adesso sembra che la musica bisogna pesarla solo sui numeri, e quindi uno deve fare la performance di miliardi di persone. Vabbè, non voglio essere polemico.
2: La polemica alle 21:19
1: mi sembra
2: forte.
1: Un po' presto. Aspettiamo le 21:20.
2: Sì.
1: Quanto manca?
2: Mancano, non riesco a contare, 20 secondi
1: per la polemica.
2: 20 secondi, sì.

0: Comunque ragazzi, 15. Io sto tornando adesso da cena, sono andata dal mio compagno, ma volevo dirti,
1: sì, dimmi.
0: Ma Houston, che fa caldo, che tutto quello che volete, che è tutto caro, i gelati devono essere cari, perché c'è Nusaradan, non so che se ci sia ancora.
1: Nusaradan è una storia che c'entra un po' con lo stato psicofisico degli americani, quindi lei dice mettono i prezzi molto alti per evitare che li comprino i gelati, non so quanto credere a questo.
2: Sì, quello è il dottore di Vite al Limite.
1: Esatto, 95 euro a ruvo, credo che vogliano venderlo, però boh, non lo so, chiediamo alla vincitrice o al vincitore del premio fedeltà che cosa farebbe nel dubbio.
3: Questa settimana in regalo i bike pass per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta.
1: Allora Simone, ciao.
4: Ciao guarda.
1: Un doppio dubbio per te. Uno, compreresti mai un gelato da 95 euro anche se contiene una spolveratina di zafferano e oro?
4: Non credo, non credo di potercela fare.
1: Secondo dubbio, ma fare comprare i souvenir, che siano cartoline, calamite o creme solari, come questo nuovo trend, lo faresti mai?
4: Nì, nel senso che magari
1: vuole uscire una lira.
4: No, poca roba, dai, giusto un ricordino.
1: No, ma il punto è, aboliamo i souvenir o hanno ancora senso nel 2026?
4: Ma secondo me ormai non hanno più tanto senso.
1: Io sono d'accordo ormai, con Simone.
4: Nel senso che ormai siamo tutti connessi, siamo tutti ovunque, quindi non c'è bisogno di avere un souvenir per ricordare un posto.
1: Capito, Kendrick dice che siamo tirchi io e te, ma in realtà...
2: Ma portala una calamita, ma Simone, dai.
4: Ma sì, magari una piccolina giusto per...
2: Sì, bene, voglio una 4, va bene, una calamita piccola.
1: Vabbè, allora vediamo se ci porterai una calamita dal comprensorio di Pila in Valle d'Aosta.
2: Simone, via Andrea Massena 2, mandami una calamita da Pila.
1: Due bike pass giornalieri per te.
4: Manderò le calamite.
1: Grande Simo, okay. Number one. Divertiti e buon premio fedeltà. Ciao Simo.
4: Grazie mille, guardi. Posso dire ancora una cosa?
1: Ah, vai, veloce, vai.
4: Io volevo soltanto ricordare una cosa. Io sono lo zio di Fabiana, che ci ha lasciato 4 mesi fa.
1: Ah, amore.
4: Quindi sì. Vorrei soltanto dare un ricordo a Fabiana, visto che ne ho la possibilità, visto che lei era una grande tua fan. Quindi volevo ricordarla, solo questo.
1: È così che mi distruggi, mille. Però, amico mio. Però, grazie. Comunque, la ricordiamo spesso. Grazie mille di essere con noi. Un abbraccio.
4: Grazie e buona serata.
1: Ciao,
4: grazie,
1: ciao. Say what?

0: Yeah. Lady Gaga. Doechii. Come on. Eh sì, è stato bello parlare con l'ascoltatore Simone, che ci ha ricordato di una nostra fedelissima ascoltatrice, sì. Fabiana, che purtroppo non c'è più da qualche mese, che ha portato con sé anche il nome di questo programma tatuato addosso. Non ce l'aspettavamo, quindi un po' spiazzato, sì. Questo saluto, però è bellissimo sapervi con noi. 21 e 25 minuti, sapervi con noi anche quando succedono cose bruttissime come quello che è successo a Fabiana, un po' meno brutte ma che a distanza non riusciamo a capire quanto siano brutte. Per esempio,
1: ciao Wad.
0: Ciao.
1: Sono di Catania, vi confermo che l'Etna ha eruttato e noi qui stiamo facendo colazione con la cenere sopra il cornetto. Ciao.
0: Allora, se trascrivi questo messaggio è brutto, no?
2: Esatto.
0: L'Etna è eruttato, fate colazione, però il tono della voce sembra felice, non capisco, no?
2: Sì, sembra sereno.
0: Magari sono abituato, non lo so, non lo so, però eruzione dell'Etna, leggo aeroporti che hanno ripreso a funzionare, quindi boh, magari sono un po' più abituati.
2: Sì, è stato un weekend un po' di scompiglio.
0: Ah, do you know?
2: Sì.
0: Do you know what time it is?
3: Avete sentito?
0: È il tempo di fare una nuova manche di Mondial Intro, la nostra gara di intro. Non si vota la canzone, ma la intro, cioè i primi 10-30 secondi di quella canzone che quando parte pelle d'oca subito. Siccome fino ad ora hanno vinto i Depeche Mode aspettando il sole di Neffa, ma anche De André, Jump dei Van Halen,
2: Levels di Avicii,
0: nessuno ancora ci ha mai suggerito un pezzo di Michael Jackson, e quindi oggi il Mondial Intro, le quattro canzoni che mettiamo in gara vorremmo fossero tutte di Michael Jackson. L'intro di quella canzone di Michael Jackson che quando lo senti pelle d'oca subito.
4: 347 342 5220.

0: Vi è mai capitato di chiedere un tè freddo al bar e la risposta che vi è stata data era pesca o limone? La vera libertà non è scegliere tra due possibilità, ma andare oltre le scelte predefinite, scoprendo fusioni inaspettate con cui rinfrescarsi, come Fuze Tea Limone e Lemongrass o Fuze Tea Pesca e Rosa. Godetevi la fusione e già che ci siete, partecipate al concorso per provare a vincere grandi premi.
1: Fuze Tea, made of fusion. Il tè può ancora sorprenderti.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 12.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: uscire da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
7: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
6: La Torrente, baciati dal sole del sud.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: dice Don't You Worry. Non senti la sensazione, la vibe della fratellanza quando dice Don't You Worry? No.
1: Non so come dircelo.
0: Allora, puoi anche dire no.
1: No.
0: The Wave, The Jungle. Ti denuncio.
1: Figurati.
0: No, anche perché poi durante oggi le canzoni che mi reciti le poesie. Fallo alla radio, vai.
1: Va bene, la leggo, eh.
0: No, la devi recitare a memoria.
1: Vabbè, a memoria me ne ricordo solo un pezzo.
0: Che poesia mi recitavi?
1: George Grey, della mitologia di Spoon River di Edgar Lee Masters.
0: Ah, vado. Senza pause tra le parole.
1: No, il titolo e l'autore tutto attaccato. L'aveva preso. Ah. Vado, adesso, maledetti. Molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito, una barca con vele ammainate in un porto. In realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita, perché l'amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno. Il dolore bussò alla mia porta e io ebbi paura. L'ambizione mi chiamò e io temetti gli imprevisti.
0: Si può fare un po' più veloce.
1: Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita. Adesso so che bisogna alzare le vele, prendere i venti del destino, dovunque si spingano la barca.
0: No, questo è per spiegare agli ascoltatori che quando vanno le canzoni, Kendrick Lamar mi recita le poesie.
1: Tu hai fatto una domanda e a domanda ho risposto. Ma però non ho intenzione di fare polemica adesso.
0: Che domanda avevo fatto?
1: Il libro, che libro è? Te l'ho detto. E adesso tu sei qua davanti a tutti a prendermi in giro.
0: E quindi il Mondial Intro, cosa c'entra con questo?
1: Niente.
0: Ah, il Mondial Intro è la nostra gara di intro di canzoni eclatanti, pazzesche. Siccome mancava Michael Jackson tra tutte quelle che hanno partecipato fino ad ora, oggi lo facciamo monotematico su Michael Jackson. Quattro intro di Michael Jackson a partire da
2: Black or White.
0: Sì, vai. Mamma mia. L'unità di misura è il mamma mia. Quanti mamma mia per Black or White. Solo l'intro, ok? Si vota l'intro, non è una gara di canzoni. L'altra canzone di Michael Jackson, il cui intro, ma in realtà Michael Jackson non potrebbe fare un mondiale a sé.
1: Sì, da solo.
0: È bellissima anche questa, cioè Human Nature.
3: Gang.
0: Molto utilizzata anche per il biopic. Era proprio la più utilizzata. Ah, scusa, ma questa
1: ero io.
0: No, perché c'è Giaggia che sa fare Michael Jackson, vai. Più o meno. Tu cosa sai fare?
1: Cioè, quindi ognuno
0: di noi sa fare qualcosa di Michael Jackson. L'altra molto votata dagli ascoltatori è Smooth Criminal. L'intro. Quanti mamma mia per questa?
3: Gang.
1: Un brividino anche. Cioè, dai.
0: Sì. Cioè, come eri tu? Uguale. Comunque, Michael era anche specializzato sugli intro epici, monumentali delle canzoni.
1: Adesso arriva l'urletto, aspetta. No, non è vero.
0: Tra Black or White, Human Nature, Smooth Criminal è la quarta che mettiamo oggi in gara, che è pazzesca. È questa qua. Anche questo intro pazzesco. Mamma mia.
1: The force, ah, non lo fa più.
2: Lo fa dopo. Aspetta.
1: Vai. Ora.
0: Wow. Mondial Intro, si vota l'intro migliore tra queste quattro canzoni, cioè Black or White, Human Nature, Smooth Criminal, Don't Stop Till You Get Enough. Non è facile.
4: 347 342 5220
0: Enrique Iglesias.

0: Tu cosa fai questa sera? Giada, per esempio, questa sera ha abbassato l'aria condizionata che io avevo impostato in modalità Alaska, baby.
1: Sì. Comunque hanno cambiato i bocchettoni perché io la sento sui piedi.
0: Fa un freddo
2: sui piedi.
0: Fa un freddo devastante, tipo che fuori c'è l'estate, qui inverno.
1: Chi è causa del suo mal, pianga se stesso.
3: Ascolto Say What su Radio DJ. Martedì sera, ma che bravo sei. Say what?
0: Grazie di questi
1: lui
0: jingle.
1: Un po' per i jingle.
0: Sì,
1: secondo
0: anche
1: me lui
0: una
1: è bravo.
0: Bellissima idea. Nel Mondial Intro di oggi, tutto a Michael Jackson, tutto focalizzato su Michael Jackson. Quattro canzoni, anche se su Michael puoi fare un mondiale a parte. Black or White, Human Nature, Smooth Criminal, Don't Stop Till You Get Enough. Molto votata Black or White. Sì, solo l'intro, L'unità di misura è Mamma Mia.
1: Sì.
0: E c'è la sensazione che dici Mamma mia che intro. In finale, oltre a Black or White.
4: Vabbè, tutta la vita Black or White.
0: Eh sì, votata.
1: Bravo.
4: Ciao.
0: Francesco Martinelli di Radio Capital, che salutiamo, amici di palazzo, di condominio. E l'altra molto votata tra le quattro è Don't Stop Till You Get Enough.
5: You know, I was
0: mamma
1: piedi sulla sedia.
0: Come dice, you know,
5: the force, it's got a lot.
0: Madonna.
1: Occhi chiusi, mani in alto. In alto i cuori.
0: Che ride, Giorgia?
1: Cosa stai dicendo?
0: Chi?
1: È tu!
0: Che pezzo devastante. Ultima votazione di oggi. Final round, Black or White o Don't Stop Till You Get Enough. Solo gli intro, non le canzoni.

0: So say what?
1: Questo è un programma in cui artisti si disannunciano da soli.
2: Veramente.
1: Intervista con Lizzo che trovate sul canale YouTube di
3: Radio DJ
2: e su tutte le piattaforme.
4: Sì. Ci saluti anche noi camionisti.
1: Ah certo, assolutamente, saluto i camionisti e tutte le persone che sono con noi ogni sera nei mezzi di trasporto.
2: Certo.
1: C'è gente che vive e lavora guidando camion, taxi, Uber, tutte cose.
5: Mamma mia.
1: È la nostra unità di misura, mamma mia, misuriamo i voti nella finale del Mondial Intro di oggi. Si votano gli intro e non le
2: canzoni
1: tra Michael Jackson, che era il protagonista, tra Michael Jackson Black or White o Michael Jackson Don't Stop, Did You Get Enough. Vince Black or White.
6: Hey baby.
1: Black or White, quindi va nella nostra, nei nostri quarti di finale. Ci sta. Comunque un bellissimo intro.
2: Eri tu?
1: Sì.
2: Ah.
1: Uguale, eh?
2: Sì.
1: Amici, mettiamo l'ultima di oggi, di un artista che sicuramente sente l'influenza di Michael. Tutti sentono l'influenza di Michael.
7: DJ Watt, giusto?
1: Sam

0: Sam Smith. Look what you made me do. Dancing with a Stranger.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Allora, stasera devo salutare tutta la gang.
1: Sì.
0: Che il cui algoritmo di Kendrick Lamar dimostra che ci stanno ascoltando.
2: Sì, mi è uscito un post su Michael Jackson.
0: Dopo aver parlato di Michael Jackson.
2: Sì, ragazzi.
0: Magia, eh?
2: Sì. Sì, sì.
0: A me invece escono tanti post di Pantelleria.
2: Eh beh, giustamente.
0: Perché non parlo d'altro? Perché ci vedremo lì giovedì, venerdì e sabato per il The Island Fuzzy Festival, il 2022, quello del 2026, chiaramente.
2: Sì, è di quest'anno, cioè, quello dell'anno scorso l'hanno già fatto.
0: Quello del 2025. Sito www.theislandfestival.net. C'è Sven Vat, gigante, DJ e producer. C'è anche Maze, Boss Doms, tantissime esperienze. Secret Live, faccio pure io un DJ set. The Island Fuzzy 2026 a Pantelleria, giovedì, venerdì e sabato.
2: Se
0: e anche domenica.
2: Se non porti una calamita,
0: ti porto un pezzo di roccia. Non si può fare.
2: No, si chiama ossidiana. Ci sono delle calamite che sono fatte con l'ossidiana.
0: Ci penso.
2: No, se no, tu, veramente, guarda.
0: Veramente.
2: Veramente.
0: Ciao, raga. A domani.
3: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
4: Say what?
3: Bueno.
5: Gusto ideale, equilibrio.

0: perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Lake DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
21: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
20: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 22.

0: la domenica.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Radio DJ consiglia
5: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
6: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
5: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
7: Have fun with
8: Chantecler, il gallo del pulito.
9: Oh yes, come ogni sera a quest'ora su Radio DJ arriva Notorious con tutta la musica che vi serve per sopravvivere alla torrida estate del 2026. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato, insieme scegliamo e mettiamo in fila tutte le canzoni che ascolterete nelle prossime sequenze. Lo schema è sempre il solito, prima un brano sblocca ricordi e poi uno nuovo, insomma, che ricordi li sta generando passaggio dopo passaggio, stream dopo stream. Quindi partiamo subito con la nostra playlist, tra poco il tormentone di Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla intitolato La testa gira, ma prima arriva un pezzo che nel 2024 ha fatto impazzire letteralmente mezzo mondo.

mondo grazie ai social. Uno di quei casi in cui un artista semi sconosciuto si trova in testa alle classifiche mondiali senza alcun preavviso. E allora su DJ riascoltiamo Artemas con I Like The Way You Kiss Me.

guilty pleasure di un sacco di ascoltatrici ed ascoltatori, lo sappiamo, infatti vi abbiamo visti mentre stavate muovendo la colita proprio in questo momento. Brave e bravi. Prima invece c'era Artemas con I Like The Way You Kiss Me, adesso facciamo una combo con un artista che non si è mai tirato indietro nell'aprirsi a nuove collaborazioni e a nuove contaminazioni. Stiamo parlando di Manu Chao, che è in radio nelle ultime settimane con il singolo insieme a Karol G, ma che noi riascoltiamo con la canzone che l'ha portato al grande successo popolare. Dal 1998 su Radio DJ arriva Bongo Bongo.

Siete su Radio DJ e la voce che avete appena ascoltato era quella di Bea con la canzone intitolata Rich dalla colonna sonora della serie TV Off Campus. Prima Manu Chao con Bongo Bong e adesso una chicca dalla storia di Radio DJ, una chicca dalla storia dell'hip hop. Direttamente dalla playlist di 1212 che abbiamo celebrato a inizio giugno a Party Like a DJ, adesso sul volume e pronti a cacciare le barre perché arriva la Pina dal 1995 con Le mie amiche.

singolo, il terzo estratto dall'album The Romantic. Ancora buona estate, questo è Notorious, il programma che vi fornisce la colonna sonora mentre voi vi state spostando magari da un posto bello all'altro, o almeno si spera. In ogni caso ci pensa la musica a portarvi un po' di bellezza. E continuiamo nel segno del soul, le radici che uniscono i brani di questo filotto sono le stesse, allora avanti con Kanye West, qui in uno dei punti più alti della sua carriera, insieme a Lupe Fiasco nella canzone che si intitola Touch the Sky.

0: sessione Samurai J da Sanremo, dritto all'estate 2026 con questo singolone che non smette di macinare streaming. Ci aveva visto lungo il Samurai, roba da spiaggia in purezza, insomma. Ed era anche l'ultimo di questo blocco di Notorious. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo tra pochissimo, sempre qui su DJ.
1: Notorious on radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
7: Have fun with
8: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
9: Notorious on Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica di Radio DJ. Buona estate a tutte e a tutti. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio _ Rossato. Insieme siamo pronti per far partire un'altra bella mezz'oretta di musica senza sosta. Tra poco arrivano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, ma prima su Radio DJ arriva un dischetto che ha bisogno di un po' di volume. Dal 1999 ci sono i Chemical Brothers con Hey Boy, Hey Girl.
10: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

esce con uno dei brani italiani più originali dell'estate, diciamo pure il più cool, che con grande piacere riascoltiamo spesso anche qui a Notorious. Prima i Chemical Brothers con Hey Boy Hey Girl, e adesso continuiamo con una certa figaggine con uno dei gruppi di musica elettronica più stilosi degli ultimi 15 anni. Se vi capita di intercettarli in giro in qualche festival dal vivo, non perdeteveli assolutamente. Stiamo parlando degli XX, che riascoltiamo dal 2016 con On Hold.

Bad su DJ, l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo, quello accompagnato da un video in cui sfoggia un baby doll che non è piaciuto a una parte dei suoi fan, diciamo storici, ecco. A un'altra parte sicuramente sì, fatto sta che si è generata una polemica da cui preferiamo stare lontani, che fa già caldo e siamo in modalità risparmio energetico. Prima di lei c'erano gli XX con On Hold, canzone che campionava un vecchio pezzo di Daryl Hall and John Oates, di sicuro un'intuizione del DJ della band, cioè il bravissimo Jamie XX. E a proposito di DJ che si dilettano con il pop, anche il prossimo non è da meno, in questo caso è italiano, precisamente di Ivrea. Stiamo parlando di Cosmo, che riascoltiamo con una chicca del 2018 che si intitola Quando ho incontrato

Quando ho incontrato te, e adesso chiudiamo il blocco con una coppia di brani che mette insieme da una parte una voce che nel 2025 ha fatto parlare di sé tutta Europa e dall'altra il minimalismo francese di fine anni 90. Tra poco arriva infatti Ray con Where Is My Husband e poi dal 1999 ancora un po' di French Touch, ancora un po' di elettronica con Etienne de Crécy e la sua Am I Wrong. Am

0: Where is my husband? Ray con questa canzone che dopo più di un anno dalla sua pubblicazione è ancora una delle più ascoltate al mondo. Ed è con questo inno contemporaneo che si chiude questo blocco di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.

Da Dio, Andrea Breschi da Genova, meglio conosciuto come Bresh, che insieme a Olli, Alfa, Tedua e tanti altri, insomma, ha fatto tornare il capoluogo ligure al centro delle mappe musicali italiane. Bravi! Prima c'erano i Chumba Wamba con Tub Thumping, ma adesso invece cambiamo completamente genere e siccome a quest'ora su Radio DJ ci viene spesso voglia di dance, andiamo a recuperare un brano del 2001, magari non famosissimo, ma che è arrivato fino a noi con grande freschezza. È invecchiato bene, come si dice, non a caso è tornato recentemente nei trend grazie a una nuova versione remix. Noi invece lo riascoltiamo in originale, stiamo parlando del disco dei Deep Swing che si intitola In The Music. I got

duo olandese come il progetto di musica house più interessante dell'estate 2026. Prima Deep Swing con In The Music, invece adesso andiamo al 2017 per recuperare un artista il cui nome rimane tuttora avvolto nel mistero. Sappiamo che arriva da Napoli, che il 9 maggio di ogni anno pubblica musica nuova, che va su un palco con il volto coperto e che, se lo chiami, risponde al nome di Liberato. Su DJ c'è Tutte Scordate Me.

0: Temper City su DJ con questa canzone spuntata dal nulla qualche mese fa e che continua a scalare le classifiche internazionali quasi senza fare rumore, insomma il modo più efficace. Prima c'era Liberato con Tutte scordate me e adesso, rispettando la tradizione di questo programma che si chiama Notorious, dopo un brano contemporaneo ne arriva uno del passato. Questo l'abbiamo pescato direttamente da una playlist del maestro Usuelli, che salutiamo, e ciao collega Dario, dall'annata 2002. Un po' di suono newyorkese con un certo stile, la produzione era di Ja Rule, la voce di Ashanti e questa è Foolish.
1: Sì,

0: La canzone in gara all'ultimo Festival di Sanremo di Filippo Uttinacci, a.k.a. Fulminacci, riascoltata e ricantata ancora una volta questa sera all'interno di Notorious, che è il programma che vi tiene compagnia tutta l'estate e che adesso si ferma per una piccola pausa. Un po' di pubblicità e torniamo sempre qui su DJ.
1: Notorious on radio DJ.
2: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Lake DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Vieni, diverti. Ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio DJ consiglia
6: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
7: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
6: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
8: Have fun with
2: Chantecler, il gallo del pulito.
6: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno. E due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì, il DJ set di Albertino. E sabato, sul palco, Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate è solo all'inizio.
0: E dopo la pausa torna Notorious, torna la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Buona serata a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio Rossato che è pronto a far partire un'altra bella mezz'oretta di musica da ascoltare insieme. Tra poco arriva l'hyperpop di Anna e la sua White Girl Wasted, ma prima su Radio DJ di nuovo gli anni 90, sapete che ci piacciono, perché dobbiamo riascoltare Fatboy Slim con un brano il cui videoclip è stato uno dei più visti dell'era di MTV. Anche qui solito consiglio sul volume perché c'è Right Here, Right Now.

tutte noi vere baddies. Oh yes. Prima c'era Fatboy Slim con Right Here Right Now, e adesso ancora elettronica, ancora dance, ma un filo più pettinata. La DJ produttrice e cantante che sta per arrivare è stata la regina dell'estate 2023, e chi ci ascoltava lo sa bene. Stiamo parlando di Peggy Gou, che riascoltiamo su DJ con Na Na Na.

0: and I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter con questo brano cross generazionale, come direbbero quelli bravi, ancora una volta su Radio DJ nella playlist dell'estate che si chiama Notorious. Un filotto nel segno della moda femminile questo, prima Peggy Gou con It Goes Like Na Na Na dal 2023, mentre la prossima è di un paio d'anni prima. Nazioni diverse, stesso carisma, bellissime voci, su DJ c'è Ariete con L'ultima notte.

Get to Friends, il successo planetario di Somber che non accenna a spegnersi dopo più di un anno dalla sua pubblicazione. Incredibile, insomma, mi sembra ieri quando proprio a quest'ora, un'estate fa, lo presentavamo come se fosse una novità. Ho fatto anche la rima, a furia di ascoltare la musica trap con mia figlia, questo è il risultato. Niente trap però adesso, almeno nelle prossime canzoni, poi chissà. Invece proseguiamo con una canzone dedicata all'estate, ma con una certa originalità. Diciamo niente pinne, fucile ed occhiali, niente stessa spiaggia, stesso mare, perché su DJ arrivano le sorelle Haim dal 2019 con la bellissima Summer Girl.

0: Needed, Martin Garrix con Ed Sheeran, con questa collaborazione concepita una decina d'anni fa ma che è venuta alla luce solamente nell'estate 2026. Prima le Haim con Summer Girl e con questo filotto si va a chiudere anche questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
8: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì, il DJ set di Albertino e sabato, sul palco, Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate è solo all'inizio.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation One
0: Station. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro. E da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Summer Night.
4: Summer Night.

0: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tanqueray 00 ti aspetta a Beach Lake Adige a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tanqueray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Summer Night.